0: la percentuale dalla conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, è un lavoro, noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia, come immagine, come sindaca, è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata, è un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
1: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi, perché come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma io mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
1: devo dire che te
2: commentare.
1: No, perché è un nostro amico e collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima, però, ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me, sondaggi negativi.
1: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
1: Eccolo qua. Qua abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante, anche come primo canale devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
1: durante,
2: sì, sì,
1: e
2: infatti
1: dopo.
2: Stavo continuando.
1: E questo
2: il
1: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città, se può servire alla città. Ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AVS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero

0: potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
1: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova e con trasparenza si è, diciamo, cercato e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo, non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accorato, anzi, tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza, poi sul sito siamo andati a vedere questi, diciamo, questi sondaggi che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non
0: No, le
1: genovese.
0: spiego solo il
1: Quindi
0: motivo. No, quello, poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti i sondaggi, probabilmente, ma
1: sulla
0: su
1: pagina,
0: Genova è ovvio che non
1: diciamo,
0: abbiano
1: sulla
0: intervistato a
1: pagina
0: Spezia per
1: era
0: sentire.
1: riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
0: Penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano
1: l'analisi
0: chiamato Spezia sbagliandolo
1: assolutamente no.
0: prefisso, immagino.
1: Diciamo che l'analisi risulta poi, come dire, poi a prescindere dal sondaggio che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
2: Abbiamo
1: Diciamo,
2: detto che aprivano i cassetti e l'unica promessa mantenuta mi sembra che sia stata
1: credono,
2: esattamente
1: no,
2: questa. Non
1: però
2: ho capito però come si
1: cerchiamo,
2: chiude il ciclo del rifiuto,
1: no,
2: visto
1: però mi
2: che
1: scusi,
2: il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti,
1: non
2: non ho
1: credo
2: capito, ho letto
1: che,
2: attentamente l'intervista
1: non
2: anche
1: ho
2: della
1: capito se la
2: sindaca oggi,
1: cavo.
2: non ho capito come chiudiamo il ciclo del
0: Finiamo di così,
1: rifiuto. Io
0: chiude.
1: non ho
2: No, visto che
1: capito
2: si è
0: però chi
2: toccato il tema
1: conduce la trasmissione,
0: conduce la trasmissione.
1: perché
0: Prego,
1: credo che
0: Vesbecchia, prego.
1: l'onorevole
0: Però
1: Capo, penso
0: chiuda così andiamo
1: che
0: sui
1: si
0: ciocchi.
1: sia un po', sia
2: Le è
1: rimasto
2: stata
0: Ci
2: fatta
0: torniamo,
2: una domanda sul rifiuto, mi scusi, le
0: ci
2: è stata fatta
0: torniamo.
2: una
0: Prego,
2: domanda
0: ci
2: dal
0: torniamo.
2: direttore sui
1: Sì,
2: rifiuti e non ho ascoltato la risposta.
1: ma guardi, noi ci
2: Non l'ho fatta
1: confrontiamo.
2: io, l'ha fatta il direttore.
1: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di queste problematiche e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è, poi se volete continuare a parlare di quello che avete
2: Ah,
1: lasciato.
2: quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova, prendiamo atto di questa
0: I ciocchi.
2: posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete
1: Le spiego,
2: concesso,
1: onorevole
2: non
1: Cavo,
2: avendo voluto
1: se lei
2: spostare
1: venisse in consiglio comunale
2: la data del consiglio
1: potrebbe
2: comunale a
1: avere la
2: Vesmecher,
1: possibilità di seguire
2: perché
1: anche
2: in
1: il
2: consiglio comunale
1: dibattito.
2: avete detto cosa fate sul ciclo dei
1: Sì,
2: rifiuti,
1: il
2: non
1: suo
2: mi
1: collega
2: sembra.
1: che accanto a
2: Non mi
1: lui
2: sembra,
1: aveva
2: poi ha
1: portato
2: letto
1: un
2: anche una lunga
1: documento,
2: intervista della sindaca oggi. No, non
1: aveva
2: mi pare
1: portato un
2: che nella lunga
1: documento.
2: intervista della
1: Forse lei
2: sindaca
1: non
2: di oggi,
1: c'era.
2: l'ha letta
1: Forse lei non
2: l'intervista della
1: c'era.
2: sindaca, perché io leggo
1: Forse lei
2: molto
1: non
2: bene i
1: c'era.
2: giornali. Non mi pare che abbia detto come si
1: Forse lei non
2: chiude. Ha
1: c'era.
2: posto il tema senza dare
0: A
2: una soluzione,
0: proposito, ci
2: la
0: tengo a sottolineare che
2: citeremo.
0: abbiamo invitato Silvia

0: Sale, se naturalmente la televisione questa sera ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto che un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnate nel Consiglio Comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
1: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come Smacker andiamo avanti tutta la sera.
0: No,
1: ci vorrei precisare,
0: grazie,
1: ai telespettatori, che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio. Di fronte a un Consiglio Comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il Consiglio Comunale al martedì,
2: certo,
1: le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: ma poi devo fare un anno di Ilaria Calvo invece di un anno
1: visto che ne smette non sa altro che dire le mie presenze o le mie assenze. Mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmaker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione,
0: siamo più Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di
0: c'è
4: questa amministrazione.
0: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
0: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma vengo al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato, e devo dire che mi aspettavo questo andamento. E la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due, e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre, di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in Consiglio Comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche, e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente. Ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo: dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT, che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
0: Io
3: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta.
4: Tocca.
3: Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis, dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo. Però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo,
1: però sono assolutamente onorato onorato,
3: onorata, onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
1: No, no, ma nella vera ha messo così finisce, vabbè, un po' la sua noia, no?
3: Sì.

0: si annoia.
1: Però lei ascolti così, no, impariamo, no, perché una cosa che ecco, no, l'amministrazione Salis è riuscita a fare così, è stata quella di ascoltare,
0: la noia,
1: di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città.
2: Però
1: le giunte, no, no, le giunte itineranti
3: dei musei,
1: le giunte itineranti sono quello strumento, però vabbè, vogliamo mandarlo in cacciara, vogliamo mandarlo, no, allora le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
2: Io tra parentesi,
1: ma io non mi ricordo i suoi giri tanto, tutte le settimane io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpresca lei.
2: Comunque,
1: ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
2: Intanto la città è ferma,
1: non seguiamo
2: però
1: gli ordini, non seguiamo gli ordini
2: intanto
1: di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito, quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e ci arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto, io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione, ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione, questo era il rispetto che un sindaco aveva.
2: Invece
1: io
2: la penso sindaca che ci sindaca, ha definiti nani, beceri,
1: la sindaca
2: populisti,
1: non ha definito nani,
2: no,
1: beceri,
2: quello va bene,
1: sì,
2: beceri,
1: nani e questa
2: grande
1: nani,
2: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
1: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché
2: per
1: Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
0: Ma ci avete
1: Picciocchi, lei era vice sindaca, lei era vice sindaca,
0: dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa,
1: dovete accettare il sondaggio,
0: neanche
1: mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo,
0: ma per il 43%.
1: Eh sì, guardiamole tutte le slide.
0: Che dice uguale prima.
1: È riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa, punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
2: devo sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
2: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza.
4: Mi dispiace perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
2: Donami la tua saggezza.
4: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
2: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
2: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No,
2: che c'è scritto nel sondaggio.
4: Ha detto sopra il 6. Comunque, questo è la plastica dimostrazione. Andiamo avanti. Questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza. Credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
2: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando,
4: ma
2: è molto diverso,
4: io ricordo,
2: perché voi avete bloccato una città

0: che era
1: ma
0: in piena
1: questa
0: corsa.
1: È la vostra narrazione. Voi avete lasciato un bilancio di direttori con 57 milioni di euro di debito.
0: Sì, un bilancio
1: solo per
0: che
1: il
0: non
1: 2024.
0: Esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio
1: glielo
0: di AMT non è stato approvato.
1: Glielo porterò
0: bene.
1: Stampato, glielo porterò.
0: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
1: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni
0: no,
1: fa.
0: No, ma
1: assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto?
1: Ah, sì,
2: eh no, perché questo
1: sì.
2: È grave. Perché allora dovremmo averlo
1: copia.
2: Anche noi.
1: Porterò una copia al consigliere Picciotti e porterò una
2: mi
1: copia anche a lei, onorevole
2: mi
1: capo.
2: Mi
1: così vedrete cosa avete lasciato.
0: Voglio che
3: l'assemblea il bilancio del 2024.
1: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
2: No, lei ha detto che il bilancio è quello attuale che avete fatto voi. Del 2024.
3: Vabbè, se ce l'ha è una notizia.
1: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmaker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
1: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce l'ha
1: io penso che quando allora facciamo
2: perché
1: così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata
2: allora
1: speciale dedicata.
3: Ce l'ha, ma se lo tiene
1: e
3: per sé.
1: Presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione,
2: ma
1: così
2: vabbè,
1: magari
3: ora,
1: farà un'opposizione costruttiva invece che
3: l'opposizione alla città.
2: Però mi perdono.
1: Perché
2: direttore,
1: mi dispiace, ma
2: però
1: siete
2: Picciotti è stato ripreso per la percentuale del sondaggio. Lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha e forse, voglio dire,
1: forse
2: c'è un po' di mezzo al mare tra
1: di
2: dire che sia un bilancio.
1: Il piano di risanamento
2: o non ce l'ha,
1: parla
2: insomma,
1: chiaro.
2: E il grande buco.
1: Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
1: quindi sicuramente
2: sono
1: ha preso
2: anche intervenuta
1: bene,
2: 4 volte
1: ha preso contezza
2: comunale,
1: di quello che era all'interno di quel piano di risanamento.
2: No, non
1: se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, vereste qui e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
0: Guarda,
1: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta.
0: Io voglio dire,
1: non
0: se
1: prendiamo in giro i genovesi,
0: allora,
1: per piacere, per piacere.
0: Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto, perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione. Non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche. È tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del Comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il Comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia all'1,2%. E questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
1: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo,
0: questo
1: che non avete avuto il coraggio di attuare,
0: così
1: come
0: così
1: le tasse portuali, perché le tasse portuali, le tasse portuali,
0: ma l'IRPEF l'avete
1: aumentata
0: voi,
1: le tasse portuali dovevano essere come l'IRPEF,
0: ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmaker, d'accordo? Allora, no, la verità
1: poi
0: è che devi studiare.
1: Cosa, c'è una cosa,
0: la verità è che devi studiare. L'IRPEF l'avete alzata voi.
1: Sì.
0: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata.
1: Okay?
0: L'IRPEF l'avete alzata voi. E voi avete chiesto una modifica dell'accordo.
1: Con il governo?
0: Voi, perché voi avete chiesto
1: l'impegnativa con il governo.
0: Voi,
1: insieme alle tasse portuali,
0: allora,
1: che non avete mai
0: avete
1: avuto
0: chiesto una modifica dell'accordo per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento. Non c'è problema.
3: Dobbiamo fermare.
2: Potevano essere messa visto che è stata messa e tolta dopo
3: poi
2: pochi mesi.
0: C'è stato musei e le tariffe AMT,
1: allora,
0: avete aumentato tutto.
2: Io ho l'elenco delle delibere che sono passate in consiglio. Sono tutte
1: possiamo dire un dato.
2: E basta.
3: No, se lo dice in 10 secondi significa che deve andare in pubblicità.
4: Forse la cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi. Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo. Non lo so, però
2: lento, dove
4: poteva andare a tutti gli eventi.

0: può andare risulta a tutti gli eventi,
1: ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
0: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare avanti le istanze che mi lasciano
1: della assessora Coppi.
0: E mi dispiace, lei sarebbe stato
2: fuori,
0: proprio lei,
3: io a casa non capiscono niente.
0: Bellissimo,
2: 24 settembre 25
4: sull'impegno
2: leggi,
0: ero con le sue colleghe a fare

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiedesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. Cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse...
1: Ah, se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto della sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente tra livello. Preferisco rimanere.
3: Io allora, invece mentre... preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova, però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Però mi perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei non può dire delle cose alla cavo e quando la cavo rispondere e fare la polemica.
2: Sì,
0: mi perdoni.
2: Ma lei
0: se no, tutta la sera cavo
2: mi
0: smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la cavo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la cavo?
2: Come dovete?
0: Nel senso, la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Agli spettatori a casa non penso interessi.
2: No, però io sono
3: su come
2: ho fatto la lezione a nessuno.
0: Andiamo avanti, non possiamo passare tutta la sera.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale, trasversale, con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano, e io secondo loro devo chiedere a Mesmaeker se devo correre tra l'aula consigliare
3: correre.
2: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante, e devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
0: prima
2: non mi abbasso.
0: Prima di rispondere alla replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te. Pietro, ciao, buonasera.
4: Buongiorno, eccomi qui.
0: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Gli animi sono piuttosto cali. Do la replica a Francesco Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
1: Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città, e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione mi chiedo

0: quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. Beh, la città di Genova ci ha dato il mandato di essere rappresentanti all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del Consiglio Comunale.
1: No, io la figura guardi, con Mino Rosetti, con il Tre, ci sta facendo una figura. Lei, donna di sinistra,
0: non dovete interrompere.
1: Quindi voi dovete
2: registrare.
1: Ma state scherzando.
3: Siamo fuori tema, siamo fuori tema, non interessa alla gente.
1: È che devo giustificarmi per voi, dovete partecipare.
3: Cavo, basta. Chi ha
2: sentito? Perché nella mattinata io ero a Roma.
3: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, se no siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
4: Eccomi.
2: Ha avuto una grande caduta di stile questa sera.
3: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
4: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
3: Senti,
4: dal
3: Pietro,
4: punto di
3: una
4: vista
3: cosa ti volevo chiedere sulle ambizioni
4: del glamour mediatico, forse.
3: Ecco Pietro, sulle ambizioni nazionali c'è un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo, secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
4: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
3: però
4: l'unica cosa
3: detto,
4: che
3: se mi chiamano ci sono.
4: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
0: Io la frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
4: Non ho detto parte, non vengo mai, ho detto
0: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero, mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
3: No, non ha detto che non viene mai a Genova, viene poco.

0: Venga
1: politici.
0: A Genova,
2: io ho detto,
0: poco, venga di più a Genova, così magari.
3: Vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere
1: anche no, ma io accetto una critica.
3: Magari ti porta anche l'Osservatorio Nazionale.
1: Io accetto la critica, io posso dire questo.
3: Poi siete quelli però, che
2: ascoltano. Sentire,
1: mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
0: Ma che analisi è?
1: Adesso non si parla di Genova.
0: Ma che analisi?
1: Scusi, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
0: Parla
1: un tempo si parlava di Genova e non di Bucci.
0: Ma si parla di Genova? Ma ben venga.
1: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
0: E da fastidio, mi rendo conto, si parla
1: ma
0: di Genova e della sindaca.
1: Ha perso centralità.
0: Ma che
1: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
0: Ma guarda, io la rinvito a venire a Genova
4: acuta.
0: Perché così le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
0: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
0: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
0: No, ma io...
3: 70% di consensi, quello va bene.
4: Mettiamo tutto, allora.
0: Ma che va bene, 51,5.
3: Quello va bene.
4: Tanto andiamo anche, così ti annoi di meno, stai da sola.
0: Ma per me, guarda,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
0: Ilaria, se vuoi andare a un convegno, siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
0: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
0: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
0: ma
4: vuole,
0: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
0: io
4: viene a Genova quando non vuole.
0: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
0: dammela,
4: non gestisci
0: notizia.
4: La vita delle persone.
0: No,
4: okay?
0: Però
4: e
0: non
4: ci sono persone che
0: non
4: la
0: pensano, mi faccio neanche spiegare la vita. Da
4: e ci sono persone che non la pensano come te,
0: okay?
4: Perché questa è la democrazia, che
0: Genova,
4: ti piaccia o non ti piaccia.
1: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
4: No, non è. Pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
0: puoi
4: sera.
0: Puoi venire in aula e dirlo.
4: Capiamo, ma Pietro, guarda, te l'ho detto tante volte.
1: Sì.
4: Ma forse Pietro, sei sorda.
0: No, ti ascolto.
4: Forse sei
2: Pietro,
4: sorda.
2: Pietro,
1: io posso farlo con me? Ecco, no, io volevo precisare questo. Guarda,
2: non sento
1: guarda.
2: Niente, cavo, per favore, basta.
1: Allora,
2: Pietro, vai.
1: Io volevo precisare
4: e
1: questo.
4: E ascolti solo quello
1: io.
4: Che vuoi.
1: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché, non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città. Non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
0: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà così fastidio di Silvia Salis? Perché io come sindaca...
1: Non mi dà assolutamente fastidio.
0: E allora accettate la vittoria, accettate la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo, guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie a questa amministrazione.
3: No, la città. È un punto di capitale. La visibilità del sindaco, perché lei sta giocando una partita tutta personale.
0: Voi vedete solo Silvia Salis.
3: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sali, non si parla di Genova. Questo è tutto.
5: Io torno sui dati che
3: Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo,
0: ma che
3: di fare
0: sviluppo?
3: Le cose
0: ma
3: e di farle velocemente.
0: Ma che andavamo
3: Il modello del ponte Morandi,
0: ma guarda quanti giovani
3: del codice
0: guarda
3: degli appalti.
0: Quanti giovani
3: questa la verità
0: Genova. Guarda
3: d'accordo.
0: Quanti giovani
3: questa
5: scusate
3: la verità.
5: Intervengo
3: e
5: su questo tema
3: un punto centrale
0: ma
3: secondo
0: siamo,
3: me della questione
0: io vorrei
5: entrare su i dati dimostrano proprio mi scusi anche Senaldi che
1: prego

0: i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova, comprese anche delle imprese, che tra l'altro adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia
1: perché
0: a Genova.
1: Basta scriverlo sulla
0: ma mi
1: carta,
0: faccia
1: no?
0: terminare, ma per piacere.
1: Ma dovete essere concreti, fatti.
0: No, scusi, stia tranquillo
1: fatti,
0: un minuto.
1: Non parole,
0: stia
1: basta.
0: Tranquillo un minuto, ma glielo sto dicendo. I fatti sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati.
1: Sì,
0: poi
1: sono venuti
0: mi faccia finire.
1: Madonna,
0: poi c'è una grossa, e qua c'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza. Perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata.
1: No,
0: giusto? Mi faccia finire. Mi faccia finire. Mi faccia finire. Non è
1: gratuitamente,
0: è un'analisi.
1: Su chi vi ha preceduto.
0: E a lei dà fastidio. E mi faccia fare questa analisi. Io posso intervenire.
1: Tutti.
0: Ma posso chiudere un ragionamento?
1: Perché era credibile.
0: Posso chiudere un ragionamento?
1: Perché era credibile.
0: Anche se le dà
1: l'hai
0: fastidio.
1: Già chiuso.
0: Posso chiudere
1: ma
0: un ragionamento?
1: Ma non mi dà nessun fastidio. Semplicemente
0: certo,
1: falso.
0: Ma ascolta, negli 8 anni di Bucci, questa città è stata pesantemente aiutata. Purtroppo anche per la tragedia, anzi la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM Metro. Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico, come anche altre città, è stata pesantemente e giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
1: Ma se avete
0: se
1: restituito 400 milioni di 6 metro, ma su gli avete mandato indietro i soldi,
0: non si può, non si può terminare.
2: Non è possibile.
0: Oggi non eravate
1: sempre,
0: in consiglio,
1: sempre,
0: oggi non eravate in consiglio, però abbiamo affrontato il fatto che il governo
1: piangere.
0: Ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire perché la metropolitana interessa a tutti ai genovesi e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
3: Quindi era avvantaggiata la bazooka, ora che ci siete voi siete il bazooka,
0: il
3: è diventato il contrario.
2: Il bazooka se parli a Conte, il bazooka è di Conte, no? Ma non era di Conte il bazooka. Scusa, Meismaker, sei dei 5 Stelle, ma non era di Conte.
3: Poi lei rimane anche dopo, ciò che se ne deve andare, quindi
2: io non era di Conte.
1: Scusate, io devo andare, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio. Scusate, allora
0: noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri.
2: Che avete mandato
0: stiamo chiudendo, mi scusi, ma mi faccia finire. Stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR. È così, è un dato di fatto.
1: Grazie. Concludo, anche perché io poi devo andare.
3: Se Nati penserà che di essere finito in un...
1: Volevo dire questo, io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri,
0: no,
1: con i direttori e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio, per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
1: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
4: un
1: identitaria,
4: errore. L'educazione è un
1: propagandistica che spacca la città,
4: ecco,
1: voluta
4: perché...
1: da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal
1: i cattolici di questa
4: voi
1: città.
4: Non
1: d'accordo?
4: Governerete più.
1: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie
4: l'educazione.
1: E non aiuterete le
4: Pietro,
1: famiglie, non
4: contro...
1: aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi modi.

0: Quindi siete
1: sicuramente
0: l'educazione.
1: Non unificate la città.
0: Voi siete contro l'educazione.
1: Noi siamo per i bambini e per la difesa
0: della
1: famiglia.
0: Hai detto tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
2: Ma perché deve dire così? Prendi soltanto le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
0: No, ed è il motivo. Ilaria, ma tu ti fai a dire che è motivo per l'educazione.
2: Ma Dio, ma sei ridicola. Ma guarda che gli spettatori ascoltano quello che sono e dicono.
1: Basta offendere.
2: Non ha detto che con
0: nel 2026
2: ha detto le persone.

0: dice che siamo contro l'educazione. No, Ilaria, perché mi dispiace, Ghio, i telespettatori sono stati cittadini. Quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per sei puoi
1: aver fatto quello che vuoi,
0: e credo che tu puoi dire quello che vuoi, ma che far passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione, con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione duro,
1: la risposta di Ciocchi.
2: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
3: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT che
1: è il motivo.
3: Che offende i partiti cattolici e i cattolici che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Punto.
2: Grazie.
3: E dovreste vergognarvi voi.
2: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
0: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
1: Il motivo per cui non siete oggi voi al governo
0: la distanza,
1: è perché non riuscite a capire
0: la distanza da
2: qua. Allora, tu che sei lei l'ha presa la distanza?
0: Prendi la distanza.
2: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
0: Prendi la distanza.
2: Glielo sto chiedendo io, lo prendi le distanze?
1: Non solo non devo prendere le distanze.
2: Posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
1: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
2: Ma lei ha preso le distanze?
1: Ma io non prendo le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
2: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
4: No, io posso restare un quarto d'ora.
2: Dai, ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesco Anch'io, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune, Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera, grazie.
0: E a Paola Bordilli.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Della Lega.
1: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi. Vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è presidente di Tecne, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
3: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
4: Diciamo che dopo un anno, dopo un anno non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: E quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visto, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mesi, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa? Qual è la sua opinione?
1: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente. Credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria, e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che, nonostante le fatiche, comunque restituisce un sondaggio

0: Assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima, non credo che la cittadinanza sia subdola, sia così, no, subdola, scusate, si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
1: Bordilli?
2: Beh, stavo sentendo prima che una sindaca capace sui social, insomma, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, vediamo e anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico io, ma cioè dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto. Quante cose veniamo a sapere solo tramite social? Ecco, io credo che sicuramente è diciamo, sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove cioè, insomma, social fanno tanto e occupano cioè, momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci cioè, nella strada, cioè, sindaci che si occupano delle cose, non dei
1: E dia un
2: sindaci che
1: voto a Silvia
2: parlano.
1: Salis in questo primo anno.
2: Se devo darlo sui social o in
1: Un
2: generale?
1: voto.
2: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
0: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
2: Guardi, no, però ricordo che il
0: Si
2: sindaco
0: sta
2: Salis ha
0: sostanzialmente si sta
2: dichiarato il
0: dicendo
2: sindaco
0: che i
2: Salis
0: cittadini
2: che
0: non
2: usa così
0: hanno
2: tanto il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato, non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei, in un fuori onda, sindaco Salis. Eh no, signori cari,
1: ribadisco tra
2: è
1: l'altro
2: così,
1: che Silvia
2: ahimè.
1: Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta
2: Ma i
1: venire
2: confronti non li farà
1: e
2: mai,
1: anche
2: guarda
1: in
2: soltanto
1: un'intervista
2: il
1: che le ho
2: video e parla in
1: chiesto nella
2: video.
1: giornata di oggi non ha trovato
0: Confronti li ha
1: spazio
0: fatti
1: in
0: fare alle
1: agenda
0: elezioni.
1: questo.
2: No, i
1: Posso
2: confronti
1: finire
2: li ha mai
1: di dire?
2: fatti.
1: Posso finire?
2: Sara Caputo,
1: Niente,
2: i
1: stasera va
2: confronti
1: così.
2: non li ha mai fatti da candidata.
0: Da candidata
2: Li avremmo voluti
0: ero
2: dei bei
0: presente almeno due
2: confronti.
0: di questi.
1: Pietro,
2: No, erano
1: stai lì che
2: soltanto
1: arrivo da
2: confronti
1: te.
2: con domande e risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto Silvia
1: Ripeto che
2: Salis.
1: questa sera
0: Bordilli sa la verità che nessun
2: Sì,
0: altro sa quanto fare.
2: lo sappiamo tutti.
1: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
3: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto beh, vinciamo ancora il primo turno, questo è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante. Pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno, penso, possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo veramente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì, probabilmente. Però, insomma, dopo

0: dopo l'estate che secondo te si inizierà a davvero a iniziare a avere un'idea molto più precisa di come, di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco, con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
1: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
0: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie.
1: Grazie a te, con noi. Buona serata a tutti.
0: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
2: sì,
0: cosa di
2: credo
0: cui...
2: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti, e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso, e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona della d'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere, eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossici. C'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora, tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di sali se non sali, se destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel 2026,
1: complessa anche come Genova.
0: È complessa, però insomma... Basta.
1: No, è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia della stessa del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo, c'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti, quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo. Noi questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza e soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari, questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della polizia municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli effetti.
1: No, ha detto una cosa diversa, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul territorio, sul centro storico proprio per la complessità.
2: Quindi sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza totale da tutta Genova oppure ci sono delle situazioni
2: chiedevo
1: più complesse?
2: Chiedevo se sono stati tolti da un'altra parte.
1: Sono stati dedicati per una certa parte delle polizie locali.
2: Sì. Era una domanda.
1: È stato questo è il piano del territoriale.
2: Sì, sì.
1: Va avanti.
2: Si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, è colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere gli agenti, la polizia municipale che faccia il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative, quindi tutto il tema nazionale ovviamente dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri, e ho sentito critiche, l'ho sentite anche nel Consiglio Comunale, però ho sentito anche la sindaca dire se non sappiamo dove mandare e come fare rimpatri e poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori, l'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza e poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri, e questo sul tema nazionale. Sul locale, se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo, ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate, a me sta a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso, cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno

0: con la testa, evidentemente. No, no, no. Ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla, così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
1: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio del centro storico, che vuole intervenire.
0: E poi c'è tutto il tema dei comitati del centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta, diciamo, uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace, di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. E non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente, perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salisse, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
2: Sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: nel centro storico con...
2: Sì.
1: Ci racconta un
2: po'. Di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi diciamo un punto di riferimento, una voce da poter diciamo descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza, diciamo che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere, ma cosa chiede?
2: Io credo che in questo caso la politica tutta, a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati, diciamo, i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione, diciamo, queste istituzioni, e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità, e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole diciamo andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone. E anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata

0: stata attiva sul tempo, prima per una piccola zona e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro ad Arsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti, l'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università, ha preso i figli e hanno detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare, quindi tanto... Questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un, tra l'altro in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice naturalmente che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'Accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì, quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri, è una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli.
3: Saluto Francesca. In linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la Smart Cena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, ci ha rigettato, cioè dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, vi ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso, a settembre, sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
3: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole. Non è stato fatto nulla e si

0: continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la sindaca diceva l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei 100 commenti su Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco, scenda nelle strade, vada nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Francesca, caputo?
2: Sì, certo, io ma dico una cosa: noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
0: Le cene condivise sono un anticorpo
2: alla sicurezza.
0: Però, come
2: io
0: dire,
2: credo
0: ora,
2: che però non dobbiamo, cioè, non possiamo pensare, non possiamo pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato. Ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
1: Francesca, qual è lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io, mi perdoni, rappresento una forza politica.
1: Abbiamo un minuto, deve parlare Francesca.
3: Sul decreto flussi,
1: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
2: Per entrare in Italia
3: nessuno
2: oggi.
3: Come?
2: I modi legali per entrare in Italia oggi.
1: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale. Ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico
1: Francesca,
3: possa fare, benvenga se la fate.
1: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
4: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
0: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
2: no, cioè, del centro storico.
0: Ecco, militarizzazione centro storico, se i cittadini dicono, se i cittadini chiedono certe cose non vanno bene comunque, vede, ideologia.
3: Ma io invece faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo, visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento asettico e da civica.

0: c'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
1: Sì, però,
0: che non necessariamente deve essere
1: no, veloce, o ci oscurano, però, quindi
2: la ci deve essere, non
3: so. No, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per
1: volevo
3: solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto: facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa no, è la cosa.
2: Non era stata detta un'altra
3: tesori
2: cosa.
3: Tesori cari, è così. Ecco.
1: Francesca,
0: come l'ha detta? Si può fare?
2: Che si possa assolutamente fare. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
1: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
2: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
0: Andiamo a suoni documenti, ci andiamo a scontrare.
2: Possiamo anche andare fuori di documenti.
1: A Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
2: Per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Là non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di Stato. Ma deve esserci una
1: Canessa, di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. Capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
4: La dell'ordinanza anti-alcol senza un lavoro più profondo, la risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
3: Esatto. Okay.
4: Ma come non è vero?
3: Ma cosa
4: questo,
3: avete fatto voi in un anno?
4: Questo è quella domanda a cui siamo arrivati.
3: La domanda chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
4: Bene.
1: Francesca, Francesca, io la saluto.
5: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Francesca, c'è ancora? Sì?
5: Sì, sono qui.
1: Allora, io la saluto, come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli, questo insomma nel nostro piccolo...
5: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
1: E spero di, insieme al primo canale tutto, insomma, di portare anche loro che fanno la loro parte, però come diciamo prima, loro fanno giustamente il loro lavoro, però poi domani mattina voi vi alzate delle loro parole, ve ne fate davvero poco, perché il problema è domani mattina e non c'è più tempo di aspettare. Grazie Francesca,
5: grazie
1: per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguiti, grazie a voi tutti e quattro e altri che si sono susseguiti nel corso della trasmissione. Insomma, Canessa, ci vediamo presto, è andata bene?
2: Ritorneremo quindi.
1: Grazie anche a Martina Caputo, Ilaria Cavo e Paola Bordilli. Noi ci rivediamo presto, grazie e buonanotte.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana

0: Ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come stai? Vieni!
2: Ma ti sei perso, perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'altro. Tanto qui, però... Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e

0: con qui dico anche Dio ringrazia l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere il
0: sì, quindi vedi mulini che... grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Ecco,
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guarda che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo una palezza,
1: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori, guarda
0: una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po'
1: mai?
0: Più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay.
0: Dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma a Sassello.
0: Guarda, sì,
1: sì.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: vedi, certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo mondo.

0: Ora abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi on off. Gira la ruota,
1: gira potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al boratto. Si arriva ad avere forza per tutto. Quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina.
1: Scusami, perché proprio quelle persone. Ecco, vedi, tanto facciamo vedere. Guarda.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci ad arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su di grano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va?

0: Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi niente.
3: Le cose basilari, fake.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia. Siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: Nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere, capire

0: come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di Ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.

0: ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria. Questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano. Quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tutto per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità

0: La scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì,
1: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: A

0: Addirittura.
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano.
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di Ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
0: In loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio. Dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lì l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
0: Che bello.
1: Guarda questa.
0: bellissimo.

0: bellissimo veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
2: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
3: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
2: Sì, è vero.
3: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
2: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
3: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
2: È un museo diffuso nella natura.
3: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
2: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
1: Sì,
2: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
2: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
1: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare. Perché...
2: E proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
2: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
2: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro, incredibile.

0: Oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà antico. Da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie. Ciao. A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze o rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi.

elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri. E sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama Jassu nel dialetto, Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello... Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello
che è mobile, e attraverso una vite, un tempo, la vite era in legno, probabilmente, secondo

0: Secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare, solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, eccezionalmente questa sera non di lunedì come al solito, ma è di martedì. Perché? Perché oggi è una giornata particolare, è il primo anniversario della nuova amministrazione comunale. Un anno fa esattamente Silvia Sales veniva nominata sindaco di Genova e allora abbiamo pensato di dedicare intanto un'intera giornata a un bilancio, quindi abbiamo sentito la gente per strada, abbiamo sentito le varie categorie, abbiamo sentito i politici anche della regione, abbiamo sentito insomma tutta la città nel corso di questa lunga maratona iniziata questa mattina alle 8 e naturalmente abbiamo poi svelato questo pomeriggio alle 13 i sondaggi di Primo Canale che poi tra poco vi faremo vedere. E allora questa sera continueremo a fare un po' il sunto della nostra giornata, faremo un bilancio, lo faremo ovviamente soprattutto dal punto di vista politico con i nostri amici che sono venuti questa sera a trovarci. Buonasera, ben trovato Pietro Picciocchi.
1: Buonasera.
0: Ilaria Cavo.
2: Buonasera.
0: Francesca Ghio.
3: Buonasera.
0: E Marco Mesmecker, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, intanto Francesca Ghio, che è un po' la novità del programma politico, le faccio introdurre un po' a lei un commento, l'avrà visto naturalmente.

0: Naturalmente immagino, penso, spero, nella giornata di oggi i nostri sondaggi. Che fotografia esce secondo lei?
1: Li abbiamo visti, io ringrazio anche per la novità perché un'opposizione me la sono fatta nel ciclo precedente, quindi arrivo come novità forse in amministrazione alla guida della città. Sondaggi che riteniamo molto positivi perché comunque visti insomma, i sondaggi che sono stati fatti su tutte le slide che sono state pubblicate, la percentuale dà la conferma dei dati positivi che stiamo riscontrando come amministrazione. Sarebbe interessante anche capire il campione, e questa è una domanda che faccio a lei, il campione che è stato analizzato sulle interviste, quindi questi 1000, mi sembra fossero 1000, 1050, ma mi darà lei risposta su quale campionatura, se all'interno della città di Genova, se sulla regione, comunque slide dopo slide quello che si può definire è una conferma di un gradimento che la città conferisce a questa amministrazione. Poi c'è una grande ossessione, mi viene da definire, nei confronti della figura della sindaca Salis, perché è lei la vera novità politica, nel senso che nella scena politica è un modello che non avevamo prima, però è un lavoro di squadra e questo la sindaca lo riconosce, un lavoro noi lo viviamo, io e i miei colleghi da capigruppo, ma i colleghi di maggioranza, è un lavoro di cerniera, un lavoro con la giunta, l'amministrazione, è un lavoro in cui sicuramente Silvia come immagine, come sindaca è in prima persona davanti, ma dietro c'è una cordata e un lavoro molto importante tra tutte e tutti noi.
0: Allora vi chiedo a tutti e quattro di essere particolarmente sintetici nei vostri interventi perché, come dico sempre, meno parlate più parlate. Ilaria Cavo.
2: Ma mi fido assolutamente dei sondaggi che fate, li abbiamo sempre commentati, al di là poi del campione, non campione, sono i sondaggi fatti con tutti i crismi, quindi è
0: devo dire che
2: te commentare.
0: Non perché è un nostro amico
2: e
0: collaboratore.
2: No, siccome è stata fatta la domanda prima,
0: però,
2: ci tengo a dirlo, perché io ho commentato sondaggi positivi su di me e sondaggi negativi.
0: Le elezioni di Silvia Salis, praticamente al centesimo, è stato l'istituto che l'ha indovinato più di tutti, da cui si è indovinato, fra virgolette, ovviamente, come quello di Marco Bucci, quindi a dimostrazione di essere uno degli istituti di ricerca.
2: Io stessa mi sono trovata, no? In tanti totinomi, in tanti, quindi io ho sempre commentato e commento anche stasera con piacere. Mi sembra che sia sostanzialmente quello, se poi rimettete la schermata mi aiutate, il voto, la percentuale esattamente del voto con cui è stata eletta un anno fa, perché 51,5% è sostanzialmente il voto di un anno fa.
0: Eccolo qua. Questo, abbiamo fatto un lavoro tra l'altro importante anche come primo canale, devo dire, perché abbiamo fatto tanti sondaggi prima,
2: esatto,
0: durante,
2: sì,
0: e
2: infatti
0: dopo.
2: Stavo continuando.
0: E questo
2: il
0: ci serve proprio per avere questo grafico qui.
2: Quindi vedendo il flusso si è sostanzialmente tornati alla percentuale di un anno fa, con dei picchi che c'erano stati sostanzialmente nel settembre scorso, che era il 56%, e poi ho visto anche altre slide. Io ho l'immagine, riconoscendo questo 51%, che comunque maggioranza è, ma ho l'immagine di una città sostanzialmente spaccata, perché se poi andiamo a vedere le altre slide, rispetto a chi rivoterebbe e a chi non sa e a chi non rivoterebbe, sostanzialmente siamo 50-50. E quindi io credo che questa città sia veramente spaccata in questo momento, nell'apprezzamento e nel non apprezzamento. Io ho sentito narrare come se tutto andasse bene, io vorrei capire che cosa è stato fatto per questa città, oltre a un bellissimo, io l'ho riconosciuto per prima, concerto, lo dico con grande chiarezza. Però io le altre risposte che si aspettavano i cittadini, poi adesso diranno ma perché c'era il buco di MT, c'era il buco di bilancio, che però non era un buco di bilancio, era invece un avanzo di bilancio, eccetera. I cittadini che io incontro per strada, forse io incontro, anzi sicuramente incontrerò soltanto l'altro 50%, sono cittadini che stanno aspettando delle risposte sui problemi concreti della città, che sono quelli del centro storico, che sono quelli della sicurezza, che sono quelli dei rifiuti, che sono quelli del verde, che sono quelle delle opere che danno la sensazione di essere ferme e comunque non volute. Quindi io non ho dubbi che questo è la parte positiva, che io non ho negato, di questo sondaggio sia frutto anche di un lavoro di squadra. E assicuro la Ghio che io non ho nessuna ossessione per la sindaca, visto che si è stata parlato di ossessione, è anche la mia sindaca, e se fa anche le interviste e se va sul nazionale, io credo che sia soltanto positivo per la città se può servire alla città. ha parlato di un gioco di squadra. Beh, io credo che sia assolutamente

0: un gioco di squadra, perché io penso, e do a loro atto, che la loro posizione di AWS da un lato e di 5 Stelle dall'altro sia determinante e molto spesso condizionante nelle scelte che sono state fatte o che non sono state fatte in questo anno.
1: Ms. Becker, per ora devo dire questa coalizione del campo largo tiene, no? E tiene anche piuttosto bene. Avete avuto anche, non so se la fortuna o comunque il tempo non è stato quello, di grandi temi che non sono ancora esplosi, no? Mi riferisco per esempio al termovalorizzatore, mi riferisco ad alcuni temi che potrebbero in qualche modo avere delle visioni differenti all'interno della coalizione. Per ora in questo anno tutto è andato, da questo punto di vista, è andato molto liscio.
2: Sì, diciamo che è andato liscio perché ci siamo messi con molto impegno a far sì che le cose andassero in un certo senso lisce. E chiaramente quello che abbiamo ereditato è nei fatti, a me dispiace, ma se si fa un'analisi di quelli che sono i dati, i bilanci e nella realtà della città, la Genova meravigliosa non era stata proprio lasciata in questo modo. Credo che in questo primo anno abbiamo aperto dei cassetti in un certo senso, e in questi cassetti abbiamo trovato delle cose che non erano state dette ai genovesi. Penso che ci sia stato un lavoro anche di comunicazione molto trasparente, dove si è detto fin da subito quali potevano essere le opportunità e quali invece erano i problemi di Genova, e con trasparenza si è, diciamo, cercato, e come in molti casi con il piano di risanamento di AMT, ad esempio, che lei ha citato, abbiamo rimesso in sesto un'azienda che rischiava veramente delle problematiche importanti. Poi, diciamo, io i sondaggi, come dire, li ho sempre presi per quello che sono, senza che nessuno si offenda, ma diciamo non ho mai preso né quelli positivi né quelli negativi in modo particolarmente accurato, anzi tendo a dare una misura giusta a quello che sono i sondaggi. Poi prendiamo atto, siamo contenti. Per rispondere, io credo che la collega si riferisse al fatto che in piena trasparenza poi sul sito siamo andati a vedere questi sondaggi, che sono sicuramente interessanti. Quello che abbiamo rilevato è che queste domande comunque sono fatte sulla base ligure e non genovese.
1: No, le spiego solo il motivo. No, quello poi verrà fatto probabilmente anche la distinzione netta, perché abbiamo fatto a Tecne commissionato dei sondaggi su tutta la Liguria che verranno svelati nei prossimi giorni, quindi Spezia, okay. Imperia, quindi probabilmente quella è la metodologia generica di tutti, okay, i sondaggi, probabilmente
2: sulla pagina,
1: su Genova,
2: diciamo,
1: è ovvio che non abbiano intervistato a Spezia per sentire.
2: Era riportato un campionamento ligure, ma dico, al di là di tutto prendiamo il dato, secondo me
1: penso, immagino che non siano impazziti, non abbiano chiamato Spezia sbagliando prefisso,
2: no.
1: Immagino.
2: Diciamo che l'analisi risulta poi, poi a prescindere dal sondaggio, che può essere più o meno positivo, diciamo una situazione effettivamente stabile. Poi io credo che il primo anno si programmi, nel senso che il primo anno si aprono quei cassetti, si vede cosa c'è dentro. Noi in opposizione abbiamo spesso chiesto dei dati e una trasparenza su molte cose, e aprendo quei cassetti ci siamo resi conto di com'era la situazione. Credo che il primo anno sia però determinante nel programmare quelli che sono tutti i 5 anni, perché comunque l'attività amministrativa è un'attività amministrativa che deve essere a lungo respiro.
0: Beh, abbiamo detto che aprivano i cassetti e l'unica promessa mantenuta mi sembra che sia stata esattamente questa. Però, non ho capito,
2: cerchiamo,
0: però, come si chiude il ciclo del rifiuto,
2: no,
0: visto
2: però,
0: che
2: mi scusi,
0: il direttore aveva fatto la domanda sui rifiuti, non ho capito,
2: che
0: ho letto attentamente l'intervista anche della sindaca oggi, non ho capito come chiudiamo il ciclo del rifiuto.
1: Finiamo di così,
2: non ho capito,
0: visto che si è toccato il tema
2: della trasmissione, perché
1: prego,
2: prego. Onorevole Capo, penso
1: chiuda così, andiamo su ciò.
2: Sia un po'
0: è stata fatta una domanda sul rifiuto, mi scusi, è stata fatta una domanda dal direttore sui rifiuti, non ho ascoltato la risposta.
2: Sì, sì, ma guardi, noi ci confrontiamo.
0: Non l'ho fatta io, l'ha fatta il direttore.
2: Noi ci confrontiamo giornalmente in consiglio comunale, so che magari spesso a volte non riesce ad esserci, però quello che facciamo è quello proprio di discutere anche a livello di maggioranza di tutte queste problematiche, e il problema sostanzialmente lo avete principalmente voi in regione, che non riuscite a trovare un sito idoneo, quindi direi che il tema adesso a livello comunale non c'è. Poi se volete continuare a parlare di quello che avete lasciato.
0: Ah, quindi la cosa è, bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti, ma non con il termovalorizzatore a Genova. Prendiamo atto di questa posizione e in consiglio comunale, come ben sapete, ci sono il più possibile per quello che mi avete concesso.
2: Le spiego, onorevole Capo.

0: avendo voluto se, spostare.
1: Se lei venisse in consiglio comunale, potrebbe avere la possibilità, di seguire
0: perché
1: anche il dibattito.
0: Ma in consiglio comunale avete detto cosa fate sul ciclo dei rifiuti?
1: Sì, il suo
0: non
1: collega
0: mi
1: che accanto a
0: non
1: lui
0: mi
1: aveva
0: sembra.
1: Portato un documento.
0: Una lunga intervista della
1: aveva,
0: sindaca
1: aveva
0: oggi.
1: Portato un documento.
0: No, non mi,
1: aveva
0: non mi pare
1: un
0: che nella lunga intervista
1: forse
0: della sindaca di oggi l'ha letta l'intervista della sindaca, perché io leggo molto bene i giornali. Non mi pare che abbia detto
1: forse
0: come si chiude. Ha posto il tema senza dare
2: a proposito, ci tengo a sottolineare che abbiamo invitato Silvia Salis naturalmente alla trasmissione questa sera. Ha detto che ha degli impegni, le ho chiesto anche un'intervista durante il giorno, ha detto che ha impegnate nel consiglio comunale, quindi questo va detto ad onore del vero.
0: Scusa direttore, vorrei fare una precisazione, perché altrimenti come Smecker andiamo avanti tutta la sera.
2: No,
0: io vorrei precisare
2: grazie.
0: Ai telespettatori che io sono stata eletta in questo collegio, ho la possibilità di avere il doppio mandato, che cerco di ottemperare al meglio di fronte a un consiglio comunale che a maggioranza non ha voluto riconoscere il mandato parlamentare e quindi ha tenuto fisso il consiglio comunale al martedì.
1: Certo.
0: Le mie presenze sono documentate, non prendo un euro per il lavoro che faccio in comune e lo faccio al massimo e al meglio, e credo che
3: ma vogliamo fare
2: giochi.
3: Un anno di laurea a capo invece di un anno
0: no, visto che ne smette di altro che dire le mie presenze o le mie assenze, mi sembra che l'ossessione sia quella di Mesmecker per la mia presenza o meno.
3: Facciamo una trasmissione,
2: non siamo più Picciocchi.
4: Non mi stupisco di questa aggressività nei confronti della collega, perché il consueto atteggiamento che abbiamo conosciuto in questi anni da parte di questa amministrazione.
2: C'è stata aggressività nel sondaggio, quindi voglio dire,
4: sì, ma diciamo
2: mi meraviglia.
4: Che anche oggi basta leggere alcune interviste della sindaca e così entriamo a bomba sul tema. Sono una continua lamentazione, un vittimismo, la ricerca di alibi per dire questo volevamo farlo, non abbiamo potuto farlo. Io credo che poi i cittadini vogliono delle risposte, ma venga al sondaggio. Allora, intanto vorrei dire che io mi fido molto di Tecné, anche sulla mia pelle, perché effettivamente l'anno scorso in campagna elettorale Tecné ha azzeccato in maniera scientifica quello che è stato il risultato. Devo dire che mi aspettavo questo andamento e la mia considerazione è duplice. Da un lato, lo diceva Ilaria, è una città oggettivamente spaccata in due e devo dire che noi percepiamo questa fortissima polarizzazione. Credo che il compito del sindaco sia quello di unire e fare sintesi, non di contrapporre e di governare per una parte contro l'altra, come purtroppo abbiamo visto anche con insulti sistematici da parte del sindaco e componenti dell'opposizione in consiglio comunale. Ma al di là della scarsa postura istituzionale, evidentemente soffre quando riceve delle critiche e lo dimostra anche il fatto che questa sera non sia presente, ma a prescindere da questo, io credo che il dato che mi colpisce è questo. Dopo un anno, nonostante lo sforzo enorme che è stato fatto dal sindaco sulla comunicazione, riconosciamolo con grandissima capacità, io veramente mi tolgo il cappello, perché ha delle abilità comunicative supportate da uno staff e da un apparato molto consistente, senza precedenti. Bene, nonostante questo, l'invasione sistematica dei social followers che si moltiplicano, però il fenomeno Salis non sfonda. Questo è il dato che trovo significativo. Siamo di fatto sulla percentuale dell'anno scorso, non solo, ma se poi esaminate attentamente questo sondaggio, è vero, il 51% rivoterebbe, ma vediamo che solo il 27% dà un voto superiore alla sufficienza. E poi quando andate a chiedere se la città è migliorata su alcuni aspetti che sono di immediata percezione dei cittadini, come la manutenzione e la pulizia, la stragrande maggioranza dei cittadini dice che la città non è migliorata. Quando andate a chiedere se alcuni dossier con AMT che sono diventati un cavallo di battaglia di questa amministrazione per dimostrare guarda che disastro abbiamo trovato, bene, quando andate a chiedere se la giunta sta operando bene su AMT, solo il 40% dice sì. Quindi evidentemente io credo che se vogliamo fare un'analisi seria e oggettiva di questo sondaggio, pur confermandosi un apprezzamento che io credo dopo un anno, che è un periodo relativamente breve, sia tutto sommato fisiologico, io credo che lì in filigrana leggiamo degli elementi di fortissima criticità che, se non saranno gestiti attentamente con delle risposte concrete e non solo con atteggiamenti mediatici di comunicazione, l'anno prossimo credo che ci troveremo qui con dei risultati ben al di sotto del 50%.
2: Io
3: sono abbastanza annoiata dall'ascoltarvi, perché mi rendo conto che sia dolorosa la sconfitta.
4: Tocca.
3: Mi tocca, e tra l'altro lo faccio a lungo. Ci sono dei dati qua che stanno premiando l'amministrazione e la guida della città da parte della sindaca Salis.

0: dati numerici. Poi io non credo al 100% ai sondaggi, nel senso che è un'interpretazione su un campione limitato di interviste che è stato fatto in un dato tempo, però sono degli spunti, sono positivi. Io ho apprezzato che, a parte lo sfogo sulla sua situazione personale nel doppio ruolo che occupa in questo momento l'onorevole Cavo,
1: no,
0: però
1: sono assolutamente onorata,
0: onorevole, tutto quello che vuole, però magari non interrompa, così il suo onore cresce ancora di più.
1: No, no, ma nella vera me

0: paranoia.
1: Di ascoltare laddove le amministrazioni che sono susseguite, poi di fatto una e mezza, Bucci, Picciocchi, avevano il grandissimo limite di non riuscire ad ascoltare la città. Le giunte itineranti sono quello strumento che mettono a contatto la giunta, la squadra.
2: Io tra parentesi
1: io non mi ricordo i suoi giri tutte le settimane, io non la vedevo, poi non mi ricordo neanche quando lei è stato sindaco, però magari mi rimpreste lei.
2: Comunque,
1: ecco, di fatto qui abbiamo un sondaggio che sta premiando questa amministrazione, perché la base dell'amministrazione è quella dell'ascolto, e sicuramente la sinistra, lo dico e lo ripeto, ha più difficoltà a trovare una sintesi, perché discutiamo, e viva la sinistra che discute, perché almeno noi i problemi li mettiamo in discussione.
2: Intanto la città è ferma,
1: non seguiamo gli ordini di un grande capo che urla o che interrompe, perché quel modello lì è fallito, quindi noi ci mettiamo anche più tempo, e viva i percorsi partecipati, ma arriviamo a una sintesi insieme, e ci arriviamo. È un campo largo, va bene che ogni tanto si ascolti una parte, ogni tanto un'altra, che è un elastico che deve stare in equilibrio, ma c'è l'ascolto. Io mi ricordo in opposizione, quando ero in opposizione con Bucci, oltre ai gesti di estrema violenza, tipo Cassibba che sta per dare pugni in faccia se non viene bloccato da Gambino, quella scena lì è epica, ma una metafora perfetta di quell'amministrazione. Ma io mi ricordo che non riuscivo neanche a parlare, io venivo definita da Bucci quella lì, cioè neanche dopo 3 anni di amministrazione. Questo era il rispetto che un sindaco aveva.
2: Invece
1: io
2: la sindaca che ci ha definiti nani, beceri,
1: nani e questa
2: grande
1: nani,
2: capacità di ascolto della sindaca, va bene,
1: la capacità di ascolto, io vi assicuro che almeno è in aula, perché Bucci in aula non alzava neanche lo sguardo.
3: Ma ci avete dovevamo essere messi a testa in giù, non c'è stata presa,
1: accettare,
3: ma non è stata presa una posizione neanche.
1: Mi dispiace che fanno male, però qui c'è un sondaggio e bisogna avere il coraggio di leggerlo.
3: Prima per il 43%.
1: Guardiamole tutte le
3: che dice uguale prima.
1: È riconfermato quello che è stata la vittoria di l'anno fa. Punto.
4: Io voglio ritornare sull'intervento del collega Picciocchi, perché ha dimostrato di non saper leggere tanto bene i dati, perché ha detto mi dispiace,
2: devo sempre fare la lezione.
4: Mi dispiace, posso intervenire?
2: Sono pronto ad abbeverarmi alla tua sapienza.
4: Mi dispiace, perché purtroppo questo atteggiamento non fa bene all'opposizione.
2: Donami la tua saggezza.
4: Io volevo solo sottolineare che ha detto il 23% ha dato un giudizio positivo, ma se va a vedere il sondaggio deve fare la somma tra i voti 6 e i voti da 7 a 10, quindi il voto 6-10 arriva al 50%.
2: Non ho detto questo.
4: Ha detto esattamente quello.
2: Ho detto che solo il 27% dà un voto sopra 7.
4: No,
2: che c'è scritto nel sondaggio.
4: Ha detto sopra il 6. Comunque, questo è la plastica questa è la plastica dimostrazione che chi ci ha parlato di competenze, di Genova meravigliosa, di grandi traguardi, grandi obiettivi, ha lasciato una città francamente al palo. E se posso dire, perché poi si parla del passato, che io lo scorso giro non c'ero, ho avuto l'onore di entrare adesso con questa maggioranza, credo che invece ci siano dei dati molto positivi, perché se uno guarda i dati ad esempio del turismo, tanto per dirne una, da Natale in poi, da quando si è insediata l'amministrazione, con Natale soprattutto, se uno va a leggere i dati, il turismo a Genova è esploso, ha avuto delle percentuali di miglioramento incredibili, e questo secondo me è fattore magari anche di un'esposizione nazionale della sindaca, ma sicuramente anche di un lavoro programmatico da parte di una squadra che si è data degli obiettivi e cerca di far sì che Genova si apra al mondo, perché noi abbiamo sentito tanto parlare di mega infrastrutture, grandi opere, ne avete lasciate pochissime. Io ricordo sempre, perché l'ho seguita da consigliere municipale, ricordo sempre la vicenda del porticciolo di Nervi, ma ce ne sono così sparse per tutta la città. Loro hanno fatto un nuovo molo l'anno scorso, questo nuovo molo è già da rifare. Queste sono le cose pratiche che poi i cittadini vivono tutti i giorni, e mi dispiace, ma l'eredità che avete lasciato, capisco che possa dare fastidio in un dibattito politico.
2: Guarda, io sono orgogliosissimo dell'eredità che abbiamo lasciato, che voi state dilapidando,
4: ma
2: è molto diverso.
4: Io ricordo,
2: perché voi avete bloccato una città che era in piena corsa.
4: Ma questa è la vostra narrazione, voi avete
2: lasciato
4: un bilancio di
2: direttore.
4: Con 57 milioni di euro.

0: di debito.
1: Sì, un bilancio che non esiste ancora. Ti ricordo che il bilancio di AMT non è stato approvato.
0: Glielo porterò stampato. Glielo porterò.
1: Ti ricordo che il bilancio non è stato approvato.
0: Glielo porterò. Guardi, lo doveva preparare la vostra amministrazione 2 anni
2: no,
0: fa.
2: Ma mi
0: assolutamente sì.
2: Con tutti gli allegati? Hai tutto?
0: Ah, sì,
2: no, perché questo
0: sì.
2: È grave. Perché allora dovremmo averlo anche noi.
0: Porterò una copia al consigliere Picciocchi e porterò una copia anche a lei, onorevole Capo. Così vedrete cosa avete lasciato.
1: Voglio che l'assemblea
3: del 2024.
0: No, la notizia è che il bilancio del 2024 doveva essere fatto.
2: No, lei ha detto che il bilancio è quello attuale che avete fatto
0: nel piano
2: voi del 2024.
3: Se ce l'ha è una notizia.
0: No, non è una notizia, ma quello che sto dicendo.
2: Non ho capito, Mesmaker, ce l'ha o non ce l'ha? Perché
0: dovevano,
2: se ce l'ha lei dovremmo averlo tutti.
0: Non ce la fanno.
2: Scusi, se ce
0: l'ha lei dovremmo
2: averlo tutti.
0: Allora facciamo così, quando arriverà questo bilancio faremo una puntata
2: allora
0: speciale dedicata
3: ce l'ha, ma se lo
0: e presenteremo questo bilancio alla nostra opposizione,
2: ma
0: così
2: vabbè,
0: magari farà un'opposizione costruttiva invece
3: che l'opposizione alla città,
0: distruttiva.
3: Più che
2: però mi perdoni,
0: perché
2: direttore,
0: mi dispiace, ma
2: però
0: siete...
2: Picciocchi è stato ripreso per la percentuale del sondaggio, lui ha appena detto che ha un bilancio che però non ha e forse, voglio dire,
3: forse
2: c'è un po' di mezzo al mare tra
0: di
2: dire che sia un bilancio
0: il piano di risanamento
2: o non ce l'ha, insomma, e il
0: onorevole
2: grande
0: capo,
2: buco.
0: Il piano di risanamento credo che lei ci fosse in quella seduta,
2: certo,
0: quindi sicuramente
2: sono anche intervenuta 4 volte
0: ha preso contezza di quello che era all'interno di quel piano di risanamento.
2: No, non
0: se voi aveste un minimo di onestà intellettuale, verreste qui, e perlomeno dovreste cercare di, secondo me, poi alla mia umile opinione, di non toccare certi argomenti.
1: Guarda,
0: e di non dire che avete lasciato una città perfetta, perché qua non avete lasciato una città perfetta. Non prendiamo in giro i genovesi,
1: allora, se il collega
0: Mesmaker
1: termina il suo comizio. Io ho perso le elezioni, ma quando giro questa città sono pieno di orgoglio per le tantissime cose che abbiamo fatto. Perché la precedente amministrazione cercava di fare le cose, questa amministrazione crea solamente tensioni e contrapposizioni. In un anno, lasciamo perdere i grandi temi, il termovalorizzatore, in un anno ditemi un'opera pubblica nuova. Tutti i nastri che la sindaca ha tagliato sono opere della precedente amministrazione. Non c'è stata un'iniziativa nuova. Andate a vedere il piano triennale delle opere pubbliche. È tutto a conservazione del pregresso, quando non è stata eliminazione. Questi sono dati. Il bilancio, io sono orgogliosissimo della realtà e dell'eredità che vi ho lasciato, perché io ricordo che ho gestito 8 bilanci del Comune di Genova in avanzo di amministrazione, con un debito che è sceso di 300 milioni di euro. Questi sono i dati del bilancio. Quando voi a giugno dicevate che c'erano 50 milioni di buco e siete stati sbugiardati clamorosamente il mese scorso con un avanzo di amministrazione di oltre 50 milioni di euro e avete fatto una manovra sull'IMU che assolutamente non era necessario. E concludo sulla politica fiscale. Voi siete riusciti in 10 mesi ad alzare tutte le tasse possibili e immaginabili. Avete alzato l'IRPEF ai massimi storici. Il Comune di Genova, vi do una notizia, in Italia è il comune con l'addizionale IRPEF più alta d'Italia all'1,2% e questo lo dobbiamo a Silvia Salis, d'accordo?
0: Questi erano gli impegni che voi avevate preso col governo,
1: questo...
0: che non avete avuto il coraggio di attuare,
1: così come
0: le tasse portuali, perché le tasse portuali
1: ma
0: dovevano essere come l'IRPEF,
1: ma non inganniamo la gente, non mi faccio insegnare il bilancio da Mesmaker, d'accordo? Allora, no,
0: c'è una cosa
1: la verità è che devi studiare l'IRPEF l'avete alzata voi,
0: sì.
1: Forse non ti sei accorto quando tu l'hai votata,
0: okay?
1: L'IRPEF l'avete alzata voi e voi avete chiesto una modifica dell'accordo,
0: voi insieme alle tasse portuali non avete mai avuto
1: per aumentare l'IRPEF. E vabbè, allora andiamo a prendere il documento, non c'è problema.
3: Dobbiamo fermare.
2: Aggiungo un altro, la storia dica che l'IMU poteva non essere messa, visto che è stata messa
3: e
2: tolta
3: e poi,
2: dopo pochi mesi.
1: Musei e le tariffe AMT,
0: allora,
1: avete aumentato tutto.
2: Io ho l'elenco delle delibere
0: possiamo,
2: che sono passate in consiglio, sono tutte
0: possiamo
2: di
0: dire,
2: aumento di
0: possiamo dire un dato?
2: E basta.
3: No,
2: beh,
3: se lo dice in 10 secondi significa che devo andare in pubblicità.
4: Che forse la Cavo ci vuole raccontare della delibera di oggi? Ah no, non c'era, quindi ne parliamo magari dopo.
2: Non lo so, però
4: dove
2: è
4: lei poteva andare a tutti gli eventi, sindaca, lei può andare a tutti gli eventi, ma deve stare in aula perché lei è stata eletta dai cittadini per stare in aula.
2: Sì, no, io sono stata eletta dai cittadini per portare

0: avanti sulla, le istanze che mi lascio
1: nella stessa coppia.
0: E mi dispiace, lei che ha tanto cuore,
2: proprio lei,
3: che ha tanto cuore. A casa non capiscono niente.
4: Bellissimo evento. 24 settembre 25.
5: Sfumiamo
4: voi, leggi.
5: Ero con le sue colleghe a fare.

0: E allora ancora eccoci. Francesca, io?
1: Sì.
0: Ah no, pensavo che chiudesse una mano.
1: I numeri, no, i numeri li date voi.
0: No, basta, i numeri li abbiamo già dati. E, cavo, dove siamo rimasti?
2: Ah no, non lo so, nelle farneticazioni della Ghio che forse...
1: Ah, se vuole continuo.
2: Si è, diciamo, tolta da un minuto dalla sua noia per pensare di dire alle persone dove devo andare, che cosa devono fare. Mi dispiace perché oggi invece si è persa, io credo, un'occasione, perché si è tenuto, e ci sono andata con scelta legittima, di diritto, un bel convegno a Palazzo Tursi, organizzato da Mino Ronzitti per l'ILSREC, i cui atti andranno anche al Presidente della Repubblica, in cui erano presenti in maniera molto trasversale donne della Resistenza, tutto incentrato sulle donne e sulla volontà di fare rete delle donne. Abbiamo ripercorso proprio il valore, quello che è stato fatto finora e quello che ancora è tanto c'è da fare per il gender gap, per la parità di genere. Ero con la senatrice Finocchiaro, ero con Roberta Pinotti. Un parterre veramente trasversale e di alto livello, e su quel livello preferisco rimanere.
3: Io invece preferisco dire una cosa, che lei non è stata eletta per fare i convegni, ma per stare in aula con noi. Io capisco che noi non siamo al suo livello, però lei è stata eletta per stare in aula con noi e non nei convegni.
2: Io sono stata eletta per fare quello che...
3: Scusi,
2: guardi, io credo che i cittadini che mi hanno votato...
3: Se mi permette vorrei parlare di Genova, però come vuole lei.
2: Io sono stata eletta da cittadini che si fidano di darmi il mandato e che se vado a un evento... Certamente.
0: Perdoni, ora faccio l'arbitro io. Cioè, lei può dire delle cose alla capo e quando la capo rispondere e fare la polemica.
3: Sì,
0: mi perdoni.
3: Ma
0: non è una polemica. Tutta la sera cavo che smette.
2: Mi dispiace per lei.
0: Mi perdoni. Cosa le interessa dove va la capo?
2: Mi perdoni. Ma
0: cosa le interessa dove va la capo?
2: Come vuoi dire?
0: Cioè, nel senso, la fa un po' dove vuole, se mi permetta. Ai telespettatori a casa non penso interessi.
2: No, però io sono.
3: Su come
2: non ho fatto la lezione a nessuno.
0: Va bene, andiamo avanti. Non possiamo passare tutta la sera Miss Becker cavo.
2: Io sono venuta a rappresentare il Parlamento italiano perché abbiamo fatto un'indagine nazionale trasversale con il centro di documentazione della Camera dei Deputati sulle donne e sono venuta a parlare anche a nome come deputata e anche a nome di questo comitato, che è un comitato che è trasversale e che rappresenta il Parlamento italiano. E io, secondo loro, devo chiedere a Miss Mecker se devo correre tra l'aula consigliare
3: correre.
2: E l'aula dove il consiglio è stato approfondito, il convegno è stato approfondito e anche molto interessante. E devo sentirmi dire dalla Ghio, che mi sembrava la paladina dei diritti delle donne, che io ho fatto male ad andare a discutere delle misure che bisogna fare per le donne, delle iniziative legislative che bisogna fare per le donne, di quello che bisogna portare in Parlamento e non solo in un consiglio comunale per fare per le donne, in un'ottica costruttiva e di rete. Ma evidentemente lo spirito con cui io sono andato a quel convegno, che è chiaro, incontrovertibile e registrato, non è lo spirito che ha la Ghio, ma ribadisco, a quel livello e alla sua noia, al suo sdegno, al fatto che vuole imporre alle persone dove devono andare e cosa devono scegliere, io mi dispiace,
0: prima
2: non mi abbasso.
0: Prima della replica, io saluto Pietro Senaldi, ho bisogno di te Pietro, ciao, buonasera.
4: Buongiorno, eccomi qui.
0: Ciao Pietro, buonasera, ho bisogno di te.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Gli animi sono piuttosto caldi, do la replica a Francesca Ghio e poi ti chiedo un'analisi del nostro sondaggio e dell'anno di Sales dal tuo punto di vista.
1: Guarda, io non rispondo tanto a cavo, ma rispondo alla città e c'è un fatto molto chiaro. I consiglieri comunali fanno parte del consiglio comunale e sono stati eletti dai cittadini per presenziare in aula, tanto che abbiamo 3 assenze non giustificate, dopodiché non puoi neanche più partecipare. Se non per giustificazione, mi chiedo quale sia stata la giustificazione di oggi, lecitissima, però mi viene da dire ero ad un altro evento. Beh, la città di Genova ci ha dato il mandato di essere

0: rappresentanti all'interno di un consiglio comunale per, con la nostra voce, con i nostri voti, con i nostri interventi, rappresentare la città. Oggi eravamo una persona in meno, ce n'erano anche altri di assenti, tanti dai banchi della destra, perché qualcuno ha scelto di andare a un evento. Io non discuto su la qualità dell'evento e sono sicura che ha arricchito con il suo intervento, però lei non può assentarsi dal ruolo amministrativo del consiglio comunale.
1: No, io la figura, guardi, se mi fatti dire, ci sta facendo una figura,
0: fate lei, donna di sinistra, non dovete interrompere.
1: Quindi voi dovete
2: registrare. Siamo fuori tema, siamo fuori tema, non interessa alla gente.
1: E devo giustificare, voi dovete partecipare.
2: Cavo, basta. Chi ha
3: sentito? Perché nella mattinata io ero a Roma.
2: Basta, cavo, basta, la prego. Chi ha sentito a casa ha sentito lei, quello che aveva da dire ha sentito io. Basta, sennò
3: io
2: siamo fuori tema. Pietro Senaldi, Pietro.
4: Eccomi.
3: Siamo una grande caduta di stile questa sera.
2: Tiriamo giù i microfoni, grazie. Pietro, allora, insomma, hai visto il nostro sondaggio di oggi, un anno di Silvia Salis, che si dice dalle tue parti?
4: Ma guarda, mi dai una notizia, perché io non sapevo che avesse iniziato a governare Silvia Salis. Ha iniziato a comunicare, ha iniziato a fare politica, ha iniziato a far parlare di sé, pare che si volesse candidare addirittura per le primarie del centrosinistra. Ecco, sul governo, diciamo così, quello sullo sporcarsi le mani, sul cambiare, se governare significa cambiare il volto alla città e, diciamo così, migliorarlo, ecco, secondo me c'è tanta strada da fare, perché insomma io non è che sono a Genova tutti i giorni, ma Silvia Salis ha ereditato una città sulla rampa di lancio, una città con grandi progetti, con grande sviluppo. Diciamo che la città ha perso slancio.
2: Senti,
4: dal
2: Pietro,
4: punto
2: una
4: di
2: cosa
4: vista
2: ti volevo chiedere
4: dal
2: sulle ambizioni
4: del glamour mediatico, forse.
2: Ecco Pietro, sulle ambizioni nazionali c'è un cartello anche proprio sulle ambizioni nazionali di Silvia Salis. Mi pare che il fuoco si sia un po' calmato, le sue apparizioni siano un po' in calo. Secondo te, dal tuo punto di vista, è ancora, lei guarda sempre a Roma in qualche modo, perché è aumentato il numero di persone che pensano, che pensa che abbia ambizioni nazionali, dal 33 è arrivato al 38, quindi cresce il numero di persone a Genova che pensano appunto che lei abbia ambizioni nazionali. Lei può essere davvero addirittura una competitor per Giorgia Meloni, la vedi addirittura a quel livello?
4: Ma sai, io non credo che Schlein né Conte si faranno da parte per lasciarle il passo. Quindi
2: però
4: l'unica cosa che
2: se mi chiamano ci sono.
4: Sì, ma anch'io, cioè, non c'è, però perché la dovrebbero chiamare? Se vincono, perché devono chiamarla? Se pareggiano, perché devono chiamarla? Cioè non è, adesso va bene tutto, non è tecnicamente la scelta numero uno come presidente del consiglio tecnico, no. Come presidente del consiglio politico non guida un partito, certo può, Renzi vorrebbe che lei mettesse faccia su questa grande alleanza moderata che a Venezia ha preso l'1,6%, ok? E che andrebbe comunque in competizione con 5 Stelle e il PD. Cioè Renzi vorrebbe che lei mettesse la sua faccia, che è più nuova, più pulita, più credibile, sull'operazione di Renzi, per consentire a Renzi di portare quanti più deputati vuole, nel nome della Salis, poi deputati suoi. Ecco, io credo che la Salis, tutto si può dire, ma è una politica accorta e avveduta, abbia mangiato la foglia e non si presti a questa operazione.
0: La frase non vengo mai a Genova, ma venga per piacere, così si rende anche conto della realtà, perché io ho sentito delle affermazioni.
4: Non ho detto parte, non vengo mai, ho detto
0: la invitiamo, perché tra l'altro co-direttore di Libero mi piacerebbe, io non leggo il suo giornale, non ho l'abitudine di leggere il suo giornale, ma fare un'analisi politica premettendo che lei non viene a Genova, la prego, venga così.
2: No, non ha detto che non viene mai a Genova,
4: non ho fatto
2: poco.
4: Un'analisi politica.
2: Viene poco a Genova.
0: Venga di più a Genova, così magari
5: vabbè, però anche un po' di rispetto per una persona che può avere... No.

0: accetto la critica.
1: Magari ti porta all'osservatorio nazionale.
0: Io accetto la critica, io posso dire questo.
1: Poi siete quelli però,
2: facciamo sentire.
0: Mi scusi, siccome la Salis si rivolge a un pubblico nazionale, no? D'accordo? Genova, prima della Salis, era una città che aveva una dimensione nazionale, ok? Non ha più una dimensione nazionale. Cioè, per gli italiani Genova è meno centrale rispetto a quando la governava Bucci.
3: Ma che analisi è?
0: Adesso non si parla di Genova.
3: Ma che analisi?
0: Scusi, no, no. Adesso non si parla di Genova, ma si parla della Salis.
3: Ma si parla
0: un tempo si parlava di Genova e non di Bucci.
3: Ma si parla di Genova, ma ben venga.
0: No, non si parla di Genova. No, si parlerà di Genova a Genova.
3: E da fastidio, mi rendo conto, si parla
0: ma
3: di Genova e della sindaca.
0: Ha perso centralità.
3: Ma che
0: la città e ha aumentato il sindaco. Secondo me per un cittadino è meglio che la città sia più centrale del sindaco. Adesso è centrale la figura del sindaco, non è centrale la città.
3: Ma guarda, io credo che abbia fatto un'analisi molto acuta. Le raccontiamo.
4: Ha fatto un'analisi molto acuta.
3: Ma certo, è libero
4: Senaldi.
3: Per voi.
4: E vabbè, invece facciamo soltanto i sondaggi con le agenzie.
3: No, no, ma io
1: 70% di consensi, quello va bene.
4: Aumentiamo tutto, allora.
3: Ma che va bene? 51,5.
4: Andiamo anche così ti annoi di meno, stai da sola
3: guarda,
4: e magari non abbiamo nessun confronto.
3: Ilaria, se scusami, vuoi andare un convegno,
4: scusami,
3: siamo qua noi.
4: Io vado a tutti i convegni che voglio.
3: Siamo qua noi.
4: Fattene una ragione. Così
3: vai
4: come Senaldi va in tutte le città che
3: ma
4: vuole,
3: certo.
4: Viene a Genova quando vuole,
3: non
4: viene a Genova quando non vuole.
3: L'abbiamo invitato.
4: Ti do una notizia,
3: dammela,
4: non
3: dammi
4: gestisci la vita delle persone.
3: No,
4: okay?
3: Però
4: e ci sono persone che non la pensano,
3: mi faccio neanche spiegare la vita. Da
4: e ci sono persone che non la pensano come te,
3: okay?
4: Perché questa
3: che
4: è la democrazia, che ti piaccia o non ti piaccia.
0: Ma non ho detto questo, non ho detto questo, ma perché lei dice delle cose che io non ho detto? Mi scusi.
3: No,
4: pensavamo che forse dalle vostre parti magari lo poteste afferrare un po' di più. Capiamo questa
3: puoi
4: sera.
3: Puoi venire in aula e dirlo.
4: Capiamo, Pietro, papà, te l'ho detto tante volte.
0: Sì.
4: Ma forse Pietro, sei sorda.
3: No, ti ascolto.
4: Forse sei
2: Pietro,
4: sorda.
2: Pietro,
0: io posso farlo con me? Ecco. No, io volevo precisare questo. Guarda,
2: non sento
0: guarda.
2: Niente, cavo, per favore, basta.
0: Allora,
2: Pietro, vai.
0: Io volevo precisare
4: e
0: questo.
4: Solo quello
0: io.
4: Che vuoi.
0: Mi scusi. Io ho fatto questa premessa perché non essendo genovese, con un'umiltà sbagliata, a cui capisco che i sostenitori del sindaco non sono avvezzi, ho detto, insomma, faccio un passo indietro rispetto a uno che amministra Genova nel giudizio di Genova. Però non è che non abbia un pensiero, una conoscenza della città, un'immagine della città. Non è che non sapessi dove Genova stava andando, non so dove va ora, ma dove stava andando prima era chiaro a tutti, e dove va ora, perché lei sa che un sindaco deve lasciare un segno, deve dare un'idea, di avere un programma, di dare una direzione a una città, una direzione originale, propria, che non sia, diciamo così, una frittura di luoghi comuni.
3: Le faccio una domanda io, se posso. Ma cos'è che le dà
0: come
3: così
0: no?
3: Fastidio di Silvia Salis? Perché io
0: no,
3: come
0: non
3: sindaca...
0: mi dà assolutamente fastidio.
3: E allora accettate la vittoria,
0: ma
3: accettate
0: io,
3: la guida dell'amministrazione, guardate il lato positivo,
0: non...
3: guardate la visibilità che Genova sta avendo grazie
1: no,
3: a questa
1: sindaco,
3: amministrazione.
1: No,
3: no,
1: è
3: la città.
1: La visibilità è del sindaco, perché lei sta giocando
3: perché...
1: una partita tutta personale.
3: Voi vedete solo Silvia Salis.
1: Perché la visibilità serve se porta un beneficio sulla città, ma se la visibilità si conquista semplicemente attaccando il governo oppure sposando battaglie identitarie che spaccano la città, questa non è una visibilità che aiuta. E si parla della Sali, non si parla di Genova. Questo è tutto.
5: Io
1: e a voi, che Genova per anni è stata sinonimo di un modello di sviluppo, di fare
3: sviluppo?
1: Le cose
3: ma
1: e di farle velocemente.
3: Ma che andavamo...
1: il
3: ma
1: modello,
3: che sviluppo?
1: Del,
3: ma
1: il modello del ponte Morandi.
3: Ma guarda quanti giovani,
1: del codice
3: guarda
1: degli appalti.
3: Quanti giovani
1: questa è la verità.
3: Genova, guarda
1: d'accordo.
3: Quanti giovani.
1: Scusa, questa
5: scusate,
1: è la verità.
5: Intervengo
1: e
5: su questo
1: ha
5: tema.
1: Un punto
3: ma cosa
1: centrale,
3: ma
1: secondo
3: siamo,
1: me, della questione.
3: Io
5: vorrei entrare su questo tema della visibilità, perché i dati dimostrano proprio, mi scusi anche Senaldi, che i dati dimostrano il contrario, perché l'affluenza, forse anche portata dagli eventi, ma le persone che sono arrivate a Genova,

0: Comprese anche delle imprese che, tra l'altro, adesso c'è una delibera proprio sulle aree inutilizzate per far sì che alcune aree inutilizzate vadano alle imprese, alle realtà che si possano instaurare a Genova e fare economia.
1: Perché
0: a Genova.
1: Basta scriverlo sulla
0: ma
1: carta,
0: mi faccia
1: no?
0: terminare, ma per piacere.
1: Ma dovete essere stia tranquillo un minuto, glielo sto dicendo.
0: Infatti, sono i dati delle persone che sono venute a Genova nell'ultimo anno, che sono dati.
1: Sì.
0: C'è un'analisi che voglio fare, c'è una grossa differenza, perché quando Bucci era in carica con a seguito Picciocchi e compagnia, questa città è stata pesantemente aiutata,
1: Perché era credibile, anche se le dà fastidio, posso chiudere un ragionamento, ma non mi dà nessun fastidio, semplicemente falso, ma certo, falso.
0: Negli 8 anni di Bucci questa città è stata pesantemente aiutata, purtroppo anche per la strage del Ponte Morandi, ma non solo, il PNRR, il POM metro, Genova ha anche abbassato il debito, che è vero, ma perché ha avuto un bazooka economico come anche altre città, è stata pesantemente giustamente sostenuta. La realtà dei fatti, invece, che raccontano i dati, è che invece nell'ultimo anno, da quando c'è questa amministrazione, il governo non sta più dando una mano a Genova.
1: Ma se avete restituito 400 milioni di sei metro, ma su, gli avete mandato indietro i soldi.
0: Non si può terminare. Oggi non eravate in consiglio. Oggi non eravate in consiglio. Però abbiamo affrontato il fatto che il governo ha tolto più di 74 milioni per il prolungamento della metropolitana, con tutto un giro burocratico, per cui sostanzialmente la metropolitana Genova, con dei cantieri aperti che noi abbiamo fatto ripartire perché la metropolitana interessa a tutti ai genovesi e abbiamo fatto ripartire, adesso il governo sta tagliando dei fondi alla metropolitana e così su tante altre cose. Mi dispiace, ma è questa, è un'analisi data dai dati, perché non li ho tagliati io i 74 milioni.
2: Quindi era avvantaggiata dal bazooka, ora che ci siete voi, siete il bazooka. Beh, il PNR, è diventato il contrario.
0: Il bazooka, se parli a Conte, di Conte, ma non era di Conte. Scusa, lei rimane anche dopo, io devo andare, poi mi taccio, io sono stato assessore al bilancio, noi abbiamo sostenuto la città, perché questa città meritava di essere sostenuta e l'abbiamo fatto anche tramite il PNRR. Adesso il PNRR è finito, le soluzioni il governo non ce le ha, e noi adesso stiamo chiudendo i cantieri,
3: che avete mandato
0: stiamo chiudendo, mi scusi ma mi faccia finire, stiamo chiudendo gli ultimi cantieri del PNRR, è così, è un dato di fatto.
1: Concludo, anche perché io poi devo andare.
2: Se Nati penserà che di essere finito in un...
1: Volevo dire questo, io sono stato assessore a bilancio 8 anni, credo di essere una persona seria e io vi posso assicurare che i fondi arrivano perché un'amministrazione è credibile e li sa spendere. Questo è il punto. Andate a Roma, parlate con i ministeri, con i direttori e capite come funzionano le cose. Ultimo punto sul sondaggio, per me quel 38% di persone intervistate che pensano che la sindaca abbia ambizioni nazionali, guardate, è un dato molto triste, perché non dovrebbe esserci dubbio, perché un sindaco dalla mattina alla sera e alla notte dovrebbe avere solo un punto in testa: servire la sua città, non coltivare velleità personali, non usare la carica per assecondare una carriera personale sul palcoscenico nazionale. Io questo lo trovo gravissimo e veramente poco etico.
4: Pietro, prima di scappare, cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
1: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini di 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
4: un
1: identitaria,
4: errore. L'educazione
1: propagandistica,
4: è un errore.
1: Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal 2026
1: di questa
4: voi
1: città
4: non governerete più,
1: continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie e non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi modi.
4: Voi siete
1: sicuramente
4: contro l'educazione.
1: Non unificate la città.
4: Voi siete contro l'educazione.
1: Noi siamo per i bambini e per la difesa della famiglia.
4: Hai detto tutto con questa risposta. Siete

0: contro l'educazione.
1: Ma perché deve
2: prendi
1: dire
2: soltanto
1: così?
2: Le frasi che vuole lei e poi fa la crasi.
0: No, è il motivo. Ilaria, ma come fai a dire che è
2: picciotto?
0: È il motivo per l'educazione.
2: Ma Dio, ma sei ridicola, ma guarda,
0: è il motivo per l'educazione.
2: Ascolta quello che le persone dicono.
0: Non ha detto che contro
2: nel 2026 ha detto che contro l'educazione sesso affettiva per come l'avete pensato voi.
1: Ma
2: che pensate in aula? Perché c'ero in aula, abbiamo fatto un dibattito in aula. È inutile che fai quel sorrisino e che dici che siamo contro l'educazione, no, Ilaria, perché mi dispiace, Ghio, i telespettatori sono stati cittadini quando io ho fatto l'assessore all'istruzione per sei anni e mezzo,
0: fatto quello che vuole,
2: e credo che tu puoi dire quello che vuoi,
0: la
2: ma che far passare il concetto che noi siamo contro l'educazione e contro l'istruzione, no, con quello che abbiamo fatto in questa città e in questa regione per educazione e istruzione e formazione. Duro,
0: la risposta di Picciocchi.
3: Basta, vi prego, questa sera cosa avete? Picciocchi può rispondere a cosa ha detto, in modo che così andiamo a casa tutti tranquilli con quello che ha detto. Se lei è contro l'educazione.
1: Ho detto che sono contro una misura propagandistica che pretende di somministrare un'educazione che nessuno ha capito che cos'è, sesso affettiva, a bambini di 3 anni. Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente, voluta da una consulente LGBT strapagata dal comune, perché poi dite che non ci sono i soldi, 150.000 euro per una consulente LGBT.
0: Questo
1: che
0: è il motivo.
1: Che offende i partiti cattolici e i cattolici, ecco, che operano cattolici nei partiti in questa città, e nessuno dice niente, il sindaco non prende provvedimenti. Dovreste vergognarvi voi.
3: Basta, siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Pietro
2: ha detto che i cattolici e i partiti che li rappresentano sono tutti xenofobi.
0: Il motivo per cui non siete stati voi al governo
2: la distanza,
0: è perché non riuscite a capire.
2: Ma prendi la distanza da diritti.
3: Tu che sei? Lei l'ha presa la distanza?
2: Prendi la distanza.
3: Posso? Non urla, cavolo, non urli, prego.
2: Prendi la distanza.
3: Glielo sto chiedendo io. Lo prendi la distanza?
0: Non solo non devo prendere.
3: Ma posso? Cavolo, la prego, non urli, non si sente niente a casa.
0: La dottoressa Gibelli si è scusata da sola.
3: Ma lei ha preso le distanze?
0: Ma io devo prendere le distanze da chi? Io prendo le distanze da voi, non dalla Gibelli che si è scusata da sola.
3: Grazie. Pietro, qui cambia un po' la squadra. Se vuoi rimanere ancora con noi, se non ti annoi più di tanto dove ti trovi adesso, se vuoi rimanere con noi, o se no se devi scappare, dimmi tu cosa vuoi fare.
4: No, io posso restare un quarto d'ora.
3: Dai,
4: poi...
3: ok, allora c'è la pubblicità, poi ti riprendiamo dopo. Grazie Francesca Ghio, grazie Marco.

0: È cambiata un po' la squadra di questa sera. Benvenuta Martina Caputo, buonasera, ben trovata.
1: Buonasera.
0: Capogruppo del PD, Partito Democratico in Comune. Vittoria Canessa Cerchi, buonasera, ben trovata.
2: Grazie.
0: E a Paola Bordilli.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Della Lega.
3: Buonasera.
0: E rimane invece Ilaria Cavo. Allora, abbiamo già analizzato, voi eravate dietro le quinte un po' il sondaggio di oggi. Vi faccio sentire quello che ha detto proprio Carlo Buttaroni, che è il presidente di Tecné, che è intervenuto oggi proprio per raccontarci i suoi sondaggi. Sentiamo, così poi lo commentiamo insieme.
4: Siamo in una fase in cui c'è un apprezzamento molto elevato. La caratteristica di Silvia Salis in questo momento è che rappresenta un leader per gli elettori di centrosinistra, sotto un certo punto di vista moderno, perché accorcia la distanza con gli elettori, nel senso che fa cose che per esempio sui social vengono discusse, vengono riprese. Sotto questo punto di vista è sicuramente una sindaca molto, molto capace, molto di dialogare e di essere presente come icona complessiva. Perché poi le persone dovranno misurare la Salis sulle cose che vengono messe a terra, su quello che uscendo di casa incontrano e se è di loro gradimento.
5: Diciamo che dopo un anno, non basteranno i reel, ma bisogna vedere i fatti concreti.
0: È quello che faremo poi dopo l'estate, faremo un altro sondaggio per capire ovviamente una fotografia per averla anche sempre dettagliata, e questo è un po' il nostro modo di lavorare. Abbiamo fatto tanti sondaggi, Martina Caputo, l'avete visti, insomma, da febbraio dello scorso anno, proprio per ogni tot di mese, proprio per avere anche un trend che penso che possa essere utile. È quello che si aspettava? Ha avuto una sorpresa?

0: qual è la sua opinione?
1: Ma io penso che sia stato un anno assolutamente soddisfacente, credo che sia stato un anno faticoso, perché è anche giusto che sia così. Abbiamo ereditato delle complessità che stiamo affrontando in maniera molto seria e i sondaggi mi sembra che riscontrino in realtà la soddisfazione rispetto a un anno che nonostante le fatiche comunque restituisce un sondaggio assolutamente positivo. E penso che abbia ragione in parte, sentivo l'intervento di prima, non credo che la cittadinanza si sia fatta così abbindolare da dei semplici reel. Penso che la popolazione della cittadinanza che risponde ai sondaggi e che ha votato l'anno scorso sia ben conscia di quello che ha votato e che non sia contenti di un reel, ma che sia realmente contenta di quella che l'amministrazione sta portando a casa.
0: Bordilli?
2: Beh, stavo sentendo prima che è una sindaca capace sui social, insomma, sono appuntata. Sì, sui social sicuramente sì, vediamo tanti video, anche sentiamo tante narrazioni via video. Io oltre questo, dico io, ma dico in generale, insomma, cittadini che io sento, cioè per la strada, nei vari quartieri, ecco, credo che l'abbiano vista molto più sui social che per strada, che a parlare con le persone. Questo è un dato di fatto, quante cose veniamo a sapere solo tramite social. Ecco, io credo che sicuramente è diciamo sindaco al passo con i tempi, perché è un momento storico dove insomma, social fanno tanto e occupano momenti della nostra vita. Ecco, sinceramente io vorrei vedere invece sindaci nella strada, sindaci che si occupano delle cose, non dei.
0: Mi dia un voto a Silvia Sales in questo primo anno.
2: Se devo darlo sui social o in generale?
0: Un voto.
2: No, guardi, io le do veramente un voto basso, 3.
1: Quindi chi vota e chi risponde ai sondaggi sostanzialmente non sa quello che sta facendo, dice.
2: Guardi, no, però ricordo che il sindaco Salis ha dichiarato
3: i cittadini
2: il sindaco Salis, che usa così tanto i social, ha dichiarato in un fuori onda, perché ovviamente in onda è perfetta, ha dichiarato, non è che sono tutti come quegli scemi su Facebook, perché lo ha detto lei, in un fuori onda il sindaco Salis.
0: No, signori cari, tra l'altro, è così, che Silvia Salis è stata invitata questa sera in trasmissione, non è voluta venire.
2: Ma i confronti non li farà mai.
0: E anche in un'intervista che le ho chiesto nella giornata di oggi non ha trovato spazio in agenda. Questo posso finire? Posso finire? Niente, stasera va così.
2: Non li ha mai fatti da candidata. Li avremmo voluti.
3: Ero presente.
0: Pietro, stai lì che arrivo da me.
2: Con domande, risposte, non erano i veri confronti, quelli dove chi vuole governare città sa benissimo che deve mettersi in gioco con tutto se stesso. Non l'ha mai fatto
0: ripeto che questa sera
1: Bordilli sa la verità che nessun altro sa, quanto pare
2: lo sappiamo tutti.
0: Posso dire che stasera devo dirlo e voglio dirlo che questa sera era invitata, è stata invitata nel talk di questa sera, è stata invitata anche, le ho chiesto un'intervista nella giornata di oggi, ma non c'era spazio in agenda. Questo va detto per chi ci sta guardando da casa, mi sembra giusto, per carità. Poi ognuno fa le proprie scelte. Pietro, arrivo subito da te. Vittoria Canessa.
4: Come commento il sondaggio? No, perché a me è piaciuto quando poi è uscito, la prima cosa che ero in travalto mi sembra che fossi in consiglio comunale. Subito quando è uscito mi è venuto in mente, ho detto vinciamo ancora il primo turno. Questo deve essere, è stata la prima cosa che mi è venuta in mente. Io sono molto contenta di questo sondaggio. È anche vero, come è stato detto anche dai commentatori prima che commentavano quindi il sondaggio, è ovvio, è un anno di tempo. Ci sono 5 anni di mandato, altri 4 anni. Le cose da fare sono tante. Pensare di avere la bacchetta magica che risolviamo tutto nell'arco di pochi mesi è veramente impossibile. Le complessità che abbiamo ereditato sono tante, ne stiamo affrontando una per volta al meglio delle nostre possibilità e al meglio delle risorse che abbiamo, perché ricordiamoci sempre che le risorse sono limitate, nel senso che non è che crescono sugli alberi i soldi, oppure si fa finta comunque il gioco delle tre carte. Le risorse sono

0: sono limitate e stiamo facendo sicuramente il meglio che noi possiamo fare con le risorse che abbiamo. Io sono veramente contenta e soddisfatta. Io credo che i cittadini genovesi ce lo riconoscono, questa serietà.
1: Pietro, va detto per correttezza e onestà intellettuale che è giusto che in un anno nessuno penso possa essere in grado di fare miracoli o di cambiare anche a suo ovviamente punto di vista le cose, no? Neppure il Padre Eterno, dico io, forse lui sì, probabilmente. Però, insomma, dopo l'estate, che secondo te si inizierà a avere un'idea molto più precisa di dove sta andando questa città e quindi la sua amministrazione? È vero, dopo il primo anno. E la seconda domanda che ti faccio, se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un altro sindaco, fatto diversamente con un'altra testa, un altro sindaco, con le stesse cose che sono state fatte adesso, secondo te ci sarebbe stato lo stesso sondaggio?
2: Guarda, senza dubbio lei è molto brava a comunicare e a curare la propria immagine, quindi secondo me a parità di cose fatte è difficile che uno possa battere nel gradimento Salis, perché lei è molto concentrata sul coltivare la propria immagine. Quindi la risposta è che io penso che a parità di cose qualunque altra cosa sindaco avrebbe ottenuto un gradimento più basso. Lasciami dire anche, io non credo che a settembre ci sarà un cambio di marcia. Io credo che è giusto non giudicare un sindaco dopo un solo anno, questo hai detto una cosa esattissima, sarebbe ingeneroso e precipitoso. Però ecco, io non credo che in un anno, non credo che da settembre cambi qualcosa. Credo che, sai, lei si debba un po' resettare, perché io immagino che lei davvero abbia creduto per un periodo di rimanere a Genova poco e di essere destinata ad altro, ma forse adesso sta realizzando che dovrà rimanere a Genova tutti i 5 anni, e allora forse può darsi che usi l'estate per decidere cosa fare dei 4 anni che le rimangono. Problema che secondo me lei non si è posto tanto prima di adesso. Lasciami dire un'unica cosa da collega, cioè insomma, Primo Canale è la TV più vista della Liguria, no? Il sondaggio le era molto favorevole, fa un anno, io non so cosa stia facendo adesso, se ha delle cose urgenti, gravi, mi scuso, però secondo me questa era un'occasione che non andava persa, no? Cioè tu, è giusto che, perché ti devi sottrarre a un confronto paritario in cui c'è gente in cui ti può mettere in difficoltà, oltre anche a gente che ti può, che sta dalla tua parte?
1: Questa è la grande domanda che mi faccio ogni giorno, ma prima o poi una risposta l'avrò. Grazie
2: a te, buona serata a tutti.
1: Grazie Pietro e buon lavoro naturalmente. Allora, Martina, c'è una cosa di cui siete contenti di aver fatto in questo anno? Una
3: sì,
1: cosa di
3: credo
1: cui...
3: che ci siano varie cose. Io credo che il tema dei diritti non sia un tema secondario, ad esempio, rispetto a tanti altri temi. In campagna elettorale abbiamo parlato largamente del ridurre le diseguaglianze, il tema dei diritti civili e sociali va di pari passo, per cui io credo che rispetto a quello in realtà si siano fatti dei enormi passi avanti e credo che questo sia un carattere assolutamente distintivo. Poi credo che abbiamo fatto dei passi avanti enormi rispetto ad alcune delibere che abbiamo fatto recentemente, penso al tema della depavimentazione, penso e quindi tutto il tema rispetto al consumo di suolo zero, la delibera che abbiamo votato oggi sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Queste sono cose molto concrete e molto coerenti rispetto al programma elettorale che ci eravamo dati. Penso poi anche ad esempio al tema degli studentati diffusi, rispetto al fatto che riusciamo a decentrare e ridare vivibilità a determinati territori. Credo che queste siano alcune delle delibere che forse non sono le cose di cui si è parlato di più magari negli ultimi mesi, ci sono altri grandi dossier. Credo che queste però siano delle delibere che danno il senso e permeano di senso la nostra amministrazione e danno coerenza anche a quello che ci siamo detti in campagna elettorale. Queste sono alcune delle cose.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito perché tra poco parleremo di un tema molto scottante che come noi Primo Canale seguiamo.

Da mesi, da anni anzi, che è quello relativo alla sicurezza nel centro storico, soprattutto in diverse zone della città, ma secondo noi quello che accade ogni giorno e ogni notte, soprattutto nella zona dell'Arsena e a Sottoriba, è qualcosa che va oltre ogni immaginazione e non deve più esistere. Eppure tutti i giorni gli studenti vanno a scuola scavalcando tossici, c'è una situazione davvero di degrado alla luce del giorno che non può più andare avanti. Allora, tra poco ne parleremo diffusamente.

0: Allora, eccoci qui, tra poco, anzi subito, voglio entrare. Canessa, la zona della Darsena c'entra poco con questa serata, però anche oggi in redazione ne abbiamo parlato tanto, questa mattina siamo stati a fare diversi collegamenti, non è una questione di Salis, non Salis, destra, sinistra, obiettivamente in una città moderna, civile, soprattutto come Genova nel
1: Complesso anche
0: 2026,
1: come
0: è
1: Genova. No,
0: complessa, però insomma, basta.
1: è un tema che si affronta da diversi anni. Naturalmente la questione del centro storico, come dico sempre, io poi da abitante del centro storico la vivo anche nella quotidianità. Quindi è una situazione assolutamente complessa e ci sono delle situazioni che assolutamente devono essere regolamentate, devono essere controllate molto di più. L'attuale amministrazione sta facendo su questo punto. Sono stati comunque dedicati più polizia locale all'interno del centro storico, mettendo anche delle risorse, delle nuove risorse di polizia locale nel centro storico, ma la polizia locale non basta, perché naturalmente quando si dice che c'è bisogno anche di un intervento da parte del governo, è anche una questione proprio di assunzione, sia dello stesso del corpo della polizia, perché comunque anche le questure magari non riescono ad arrivare lì dove possono farlo. C'è bisogno veramente di tanto, una questione di collaborazione tra tutti gli enti. Quindi sì, il comune fa la sua parte, ma lo deve fare anche il governo, e questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Non è una situazione risolvibile dal giorno alla notte, ma naturalmente le ricette sono diverse rispetto al centro-destra e al centro-sinistra. Quando noi parliamo tanto di sociale, della questione dell'accoglienza, soprattutto perché sono state anche ridotte le risorse da parte del nazionale per quanto riguarda l'accoglienza e anche per controllare gli irregolari. Questo ce lo dobbiamo dire. Naturalmente si sta facendo, si sta iniziando ad operare lì, ma la situazione è complessa e bisogna mettere assolutamente in campo tutte le soluzioni possibili.
0: Cavo.
2: Ma io prendo atto che c'è questo aumento dei numeri della Polizia Municipale, quindi immagino che poi vedremo anche gli
1: No, ha detto una cosa
2: effetti.
1: diversa, sono stati spostati, sono stati dedicati 12 poliziotti locali sul territorio, sul centro storico proprio per la
2: Quindi
1: complessità.
2: sono stati tolti da un'altra parte?
1: Perché c'è solo il problema della sicurezza totale da tutta Genova, oppure ci sono
2: No,
1: delle situazioni
2: chiedevo
1: più
2: se sono stati
1: complesse?
2: tolti da un'altra
1: Sono
2: parte o se
1: stati
2: sono.
1: dedicati per una certa parte delle polizie locali, sì.
2: Era una
1: È
2: domanda.
1: stato questo è il piano del territoriale.
2: Sì.
1: Vado avanti.
2: Quindi si spostano e quindi non aumenta il numero globale. Però il problema è che il governo invece deve aumentare, cosa che ha fatto a livello nazionale. Ovviamente io ho sentito il discorso molto onesto che faceva prima Vittoria Canessa facciamo tutto quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione, che credo che sia esattamente quello che fa il governo, tutto quello che può con le risorse che ha a disposizione. Quindi non è che facendo, no, il giro delle tre carte, lo scaricabarile, era colpa degli altri, colpa del governo, risolviamo i temi. Credo che ci voglia l'impegno di tutti, quindi del governo a dare le risorse, a mettere, diciamo, gli agenti, la polizia municipale che faccia, diciamo, il presidio che ci aspettiamo a questo punto che faccia. Però io sul tema del centro storico ho due domande da fare, perché va bene il presidio, anche sul tema della sicurezza in generale, perché da un lato si sono criticate le misure governative. Quindi tutto il tema nazionale, ovviamente, dell'identificazione dei paesi su cui poter fare gli espatri. E ho sentito critiche, lo sentite anche nel Consiglio Comunale. Però ho sentito anche la sindaca dire: se non sappiamo dove mandare e come fare gli rimpatri, poi si arrestano e dopo poche ore sono fuori. L'ha detto in un'intervista, è tutto documentato, ce l'ho sul mio telefonino. Quindi bisogna poi fare un po' pace con se stessi, perché noi non possiamo essere criticati a livello nazionale quando ci fanno i decreti sicurezza. E poi ovviamente puoi dire però che la sicurezza non c'è, non ci sono risorse, non ci sono le modalità per fare i rimpatri. E questo sul tema nazionale e sul locale. Se bisogna dare sicurezza alla Darsena, se bisogna far vivere quella zona, se bisogna, quella Darsena e anche la parte di fronte alla Darsena, io mi chiedo, ma perché allora non si è fatto uno sforzo e non si è tenuto ad esempio il MEI? Io, scusate,

0: ha messo a cuore il MEI, il Museo delle Migrazioni, perché quando ero assessore regionale siamo riusciti in un'impresa che non era semplicissima a portarlo da Roma a Genova. È un museo nazionale delle migrazioni. Non a caso messo alla commenda per rivitalizzare la zona, e però oggi è stata approvata la delibera che dice che il MEI viene chiuso. Cioè viene aperto soltanto 3 giorni alla settimana e 4 giorni viene chiuso. Io credo che se si vuole dare una risposta a quel centro storico, le opportunità che ci sono di rivitalizzarlo non dobbiamo sminuirle, dobbiamo semmai incentivarle. Vedo che si fanno con la testa, evidentemente ho fatto 7 anni l'assessore alla cultura e non ho capito nulla, così come la lanterna. Ma se si crede nella cultura, ma teniamoli aperti, facciamo uno sforzo per tenere aperti.
1: Se vuole dire qualcosa, perché ho Francesca del Comitato di Diritto e Legalità, proprio del centro storico, che vuole intervenire.
0: E poi c'è tutto il tema dei comitati del centro storico, perché era stato trovato un bilanciamento fatto molto bene tra i residenti e invece tutto il tema degli artisti di strada, ma anche lì si è fatta uno sbilanciamento totale nei confronti delle attrici di strada, nei confronti dei quali non ho nulla, contro i residenti, a cui vengono negati sostanzialmente i diritti ad avere delle ore di pace e di quiete. E mi chiedo perché fate più ascolto. Io non lo sto dicendo in maniera polemica, visto che in questo momento mi sembra che siamo donne che si confrontano e che possono anche fare un dialogo costruttivo.
1: Francesca, buonasera.
0: Ascoltate un po' di più.
1: Francesca, buonasera.
2: Buonasera, allora, a voi.
1: Questa sera l'ho voluta fortemente perché ovviamente non c'entra nulla con l'anno di Salis, però fino a un certo punto, perché comunque insomma è un'amministrazione che è in campo da un anno, la situazione vostra è ormai anche da diverso tempo che va avanti. Io tutte le volte che i miei giornalisti arrivano in redazione con delle immagini, con dei video, con dei commenti, insomma, che guardo quelle foto, quelle immagini, insomma, mi vengono i brividi. E obiettivamente noi come Primo Canale faremo di tutto per tenere le luci accese, soprattutto in tutto il centro storico, in tutta Genova, naturalmente nel ponente della città. Abbiamo visto ancora la rissa in pieno giorno a Cornigliano qualche giorno fa, però soprattutto nella zona della Darsena obiettivamente è inconcepibile che nel 2026 una città, come diceva Canessa, difficile per carità, ma che alla luce del giorno si possano vedere scene di questo tipo. Voi tra l'altro avete pubblicato, mi pare oggi, anche delle foto molto forti di...
2: Sì.
1: Mi sembra un androne di un palazzo, non stiamo a dire dove,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Nel centro storico con...
2: Sì.
1: Ci racconta un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, di una località del centro storico, perché diciamo che noi nella quotidianità riceviamo ogni giorno infiniti messaggi, mail da persone che non ce la fanno più e in qualche modo cercano in noi un punto di riferimento, una voce da poter descrivere il modo in cui si vive nel centro storico. Un'altra importante che abbiamo ricevuto oggi è stata una mail che abbiamo pubblicato da un locale del centro storico, dove addirittura ci hanno detto che non riuscendo più a contenere le problematiche stanno addirittura pensando di chiudere. E come questa testimonianza che ne riceviamo nella quotidianità parecchie di queste testimonianze di persone che dalla disperazione ci raccontano che vogliono vendere casa o che vogliono cessare l'attività.
1: Ecco, qui al mondo della politica, naturalmente, io non so che rapporto abbia lei con la politica, se si fida ancora, se si fida, se non si fida più, se si fida, non lo so, a prescindere. Chiede.
2: Io credo che in questo caso la politica tutta a me poi interessa relativamente, perché io non sono interessata per niente alla politica, per me è solo un gran senso civico, perché guardi, io non ho né attività commerciali, niente, non mi interessa, tutto quello che faccio lo faccio per poter vivere serenamente nella zona in cui abito, dove sono nata e dove sono nati i miei figli e i miei genitori. Tutto quello che si fa è per portare all'attenzione queste istituzioni e vorremmo fortemente che mettessero da parte sia la destra che la sinistra tutte le avversità e che si riunissero tutti ad un tavolo per il bene veramente della città di Genova e di tutto il centro storico, perché abbiamo bisogno solo di questo, non abbiamo bisogno di altro, che si unissero tutti insieme, che lottassero insieme a noi, perché il nostro comitato non vuole

0: diciamo, andare a picchiare verso un determinato tipo di politica. Noi vogliamo collaborare, diciamo, con loro, vogliamo portare all'attenzione, e quello che noi facciamo vedere nella quotidianità è quello che noi viviamo tutti i giorni. Io personalmente ho cresciuto dei figli in questa situazione. Io mi batto da 12, io sono 14 anni che abito in queste zone, e anche se prima lo facevo in modo diverso, ma posso dire che sono una persona che sono sempre stata attiva sul tema, prima per una piccola zona, e ora ovviamente si sono ingranditi i problemi e ci siamo allargati.
1: Tra l'altro ad Arsena ovviamente è una situazione allucinante, tra l'altro molti studenti. L'altra volta parlavo con un professore di economia, mi ha detto sono arrivati dei genitori di ragazzi da Pisa e da Firenze a vedere l'università. Ha preso i figli e ha detto andiamo via da un'altra parte, perché non posso pensare che i miei figli tutti i giorni scavalchino delle persone per andare a studiare. Quindi tanto questo è importante, è importantissimo l'abitante, il residente, tutto quello, ma poi c'è anche questo, perché lì ha la sede economia, ha la sede la Croce Verde, che oggi abbiamo sentito, anche loro non ne possono più, hanno la notte che fanno delle cose pazzesche, sono in un, tra l'altro in un container.
0: Sì, dicevo che gli operatori volontari della Croce Verde che si rivolgono a noi vengono presi addirittura bottigliati dalle persone che gravitano nella zona di Ponte Parodi. C'è proprio un'emergenza che va oltre, ormai siamo andati veramente oltre.
1: Siamo in giro veloce, Canessa.
0: Allora, mi perdoni?
2: No, stava ancora intervenendo la Francesca. No, secondo me non bisogna fare tutto un calderone di quando si tratta di sicurezza, nel senso che bisogna vedere assolutamente sulla base di diversi approcci. È giusto quello che si dice, naturalmente, che bisogna illuminare, che bisogna riqualificare una zona. Noi naturalmente si è lavorato, abbiamo parlato anche ultimamente della questione di Ponte Parodi che si sblocca, è stato lavorato anche in precedenza, l'è stato fatto, bisogna anche riconoscerlo, la Regione Liguria quando si tratta del Metellino o della nuova accademia che adesso dell'accademia della Marina Mercantile che adesso si instaura lì. Quindi c'è tutto un lavoro assolutamente da fare. È ovvio poi che quelle situazioni che poi noi abbiamo visto adesso nelle immagini non si possono risolvere con la riqualificazione, non si possono risolvere con i rimpatri. È una situazione complessa anche dal punto di vista sociale, che non ci sono soltanto immigrati ma ci sono anche italiani, ci sono delle fragilità. Quando poi si riducono delle risorse dal punto di vista sociale, anche riversata sui comuni, succedono certi tipi di situazioni, perché naturalmente in un certo punto non riesci a coglierli, non riesci a gestirli, non riesci a controllarli e non riesci sicuramente ad attivare una situazione sanitaria e soprattutto di controllo per cercare di uscire da questa emergenza e aiutarle anche queste persone.
1: Cordilli?
3: Saluto Francesca. In linea come lei, insomma, tanti altri comitati della zona centro storico che anche questo weekend hanno, insomma, fatto una bellissima manifestazione con la smaccena condivisa proprio nella zona centro storico. Guardate, io voglio solo dire questo: noi come Lega a luglio scorso, quindi un anno fa, oramai subito dopo il voto, avevamo anche portato un documento proprio sul tema d'Arsena. C'era stato, c'è rigettato, c'è dicendoci uno che noi, cioè, che noi chiedevamo cose ma che non potevamo farlo, visto che per 8 anni eravamo stati al insomma, governo della sua città e quindi sembrava quasi che non dovessimo più chiedere nulla. Ma soprattutto ci era stato risposto dalla competente giunta, quindi dalla assessore Viscogliosi: state sereni, guardi, mi ricordo ancora queste parole, state sereni, noi siamo già arrivati, siamo già oltre, me le ricordo benissimo queste parole. Allora, che soprattutto nel periodo legato con il caldo, cioè nella zona centro storico, ci siano delle criticità forti, si sa, e bisogna agire in precedenza per poterle risolvere. Allora, guardate, io vado, diciamo, fiera del fatto che nel 2018 introducemmo le ordinanze anti-alcol, quelle che alla fine sono state riconfermate perché abbiamo fatto una buona cosa. Bene, ho sentito sempre ad agosto scorso

0: scorso a settembre il cioè sindaco annunciare su Facebook che la Darsena sarebbe diventata, udiamo tutti, un luogo per cioè bambini con il Luna Park. Cioè, faccio piccolo spoiler, l'avevamo fatto noi già l'anno prima. Il tema vero è che
1: pochi minuti
0: non è stato fatto niente. Il tema vero è che queste foto che noi ci vediamo parlano da sole.

0: stato fatto nulla e si sta continuando con una narrazione continua, con il voler dire che va tutto bene, quando sicuramente queste foto che vediamo su Facebook, che era proprio quello che la sindaca diceva l'altra sera, che diceva: ah, ma questo è il centro storico, non quegli scemi, quei 100 commenti su Facebook. Sindaco, guardi queste foto, sindaco, scenda nelle strade, vada nel nostro centro storico, non soltanto per la campagna, non soltanto per la cena condivisa, si occupi delle cose serie, della sicurezza della nostra città.
1: Sì, certo, io dico una cosa: noi ne veniamo da anni in cui l'unica soluzione alla sicurezza era l'aumento della polizia locale. Non abbiamo visto altro, abbiamo visto un approccio alla sicurezza che era essenzialmente securitario. Poi colgo di buon grado il fatto che oggi Bordilli comprenda che le cene condivise e altro rispetto alla polizia locale sono un ingrediente, sono un anticorpo.
0: Le cene condivise sono un anticorpo
1: alla sicurezza.
0: Però, come
1: io
0: dire,
1: credo che però non possiamo pensare che quello che vediamo oggi non sia figlio di quello che è venuto prima, e soprattutto la situazione è estremamente complessa. Cioè, noi oggi parliamo di sicurezza e pensiamo di parlare di una situazione con dei confini, di una criticità con dei confini. Non ha dei confini, perché intreccia una serie di complessità e di fragilità, di cui ha parlato bene anche prima la mia collega Canessa, che non si risolvono né con i finanziamenti del Comune di Genova e basta, ma deve esserci un approccio integrato. Ci deve essere un approccio che guarda al tema dell'immigrazione, e oggi noi possiamo dircelo, abbiamo un governo che strizza l'occhio ai decreti flussi, ma dall'altra invece abbandona la gente in mare. Per cui io vorrei capire qual è esattamente l'idea, perché noi oggi abbiamo un problema rispetto al tema dell'accoglienza in Italia.
2: Francesca, qual è lo so che nessuno ha ovviamente la soluzione.
3: Il concetto che questo governo lascia le persone in mare e voglio dire strizza l'occhio al decreto flussi. Io, mi perdoni, rappresento una forza politica.
2: Abbiamo un minuto, deve parlare Francesca.
3: Sul decreto flussi,
2: 8 secondi.
3: E come ha insistito, perché riteniamo che ci vogliano, che quando voglio dire c'è la possibilità lavorativa, la possibilità di integrazione, nessuno vuole mandare a casa nessuno, anzi, e quindi non la faccio passare questa idea qua, per cui nessuno pensa che non ci voglia l'integrazione.
1: Per entrare in Italia
3: nessuno
1: oggi.
3: Come?
1: I modi legali per entrare in Italia oggi.
2: Vi prego, abbiamo un minuto, voglio sentire Francesca.
3: Scusi, ma stiamo parlando della sicurezza nel centro storico, Caputo? Stiamo parlando, dovete sempre ribaltare la responsabilità su qualcun altro. Mi dispiace se vi sentite dire che anche noi siamo per l'integrazione e anche noi siamo per risolvere anche dal punto di vista sociale. Ho il diritto di dirlo. Avete accantonato 6 milioni di euro per tutta la parte del sociale. Io credo che una progettualità anche per integrazione che riguardi la parte della sicurezza del centro storico
2: Francesca,
3: possa fare, benvenga se la fate.
2: Francesca, al netto di tutte le parole, se lei avesse una carta da buttare sul tavolo e giocarsela, cosa farebbe? O avere una bacchetta magica, prenda un po' quello che vuole. Ci vuole l'esercito?
4: Per me per il momento sì, per risolvere questa situazione si deve risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
2: Penso che la capiscano tutti, anche quelli che magari non ne sono d'accordo, ma insomma poi bisogna viverci per...
0: Ma chiederlo, cioè vediamo se giustamente questa richiesta che i cittadini fanno, se verrà
1: no, cioè, del centro storico.
0: Ecco, militarizzazione centro storico. Se i cittadini dicono, se i cittadini chiedono certe cose, non vanno bene comunque, vede, ideologia.
3: Io invece faccio una proposta un po' più da moderata, credo essendolo. Visto che Francesca ha detto che non vuole... giustamente, no? Avere una posizione politica o sposare una parte politica piuttosto che un'altra, ha fatto un intervento a 7

0: e da civica. C'è stata l'audizione in commissione di questo comitato. Io non so tecnicamente, ma magari invece fare un sopralluogo della commissione e andare fisicamente a vedere come comune, come commissione comunale, forse ci può dare quella, diciamo, quell'impulso per poi una soluzione.
1: Sì, però,
0: che non necessariamente deve essere
1: veloce, o ci oscurano, quindi
2: ci deve essere.
3: No, no, no, pensate che noi
0: potrebbe essere un modo per
3: volevo solo dire che noi l'avevamo chiesto al mio collega Bevilacqua, ha proprio chiesto: facciamo una commissione in loco, e gli è stato risposto che è troppo pericoloso, che non si può andare alla sera con i dipendenti pubblici. Questa no, è la risposta.
2: Non era stata, stata detta un'altra
3: tesori
2: cosa.
3: Tesori cari, è così.
1: Francesca.
0: Come l'ha detta? Si può fare?
2: Che si possa assolutamente fare. Ah. Nel senso anche di quello che ha detto Francesca, nel senso che noi come forze politiche dobbiamo collaborare per una situazione che è emergenziale. È emergenziale in un certo tipo di senso.
1: E allora per l'emergenza ci vuole qualcosa di forte.
2: Collaborazione che non può avvenire soltanto e risolverlo tutto il comune, ma deve essere naturalmente integrato.
0: Ma allora, scusate, andiamo a suono di documenti,
2: ma non possiamo anche andare a suono di documenti.
1: A Francesca, scusate, ma a Francesca dei vostri documenti interessa poco, immagino.
4: Le dico, abbiamo
2: per sfatare ogni dubbio, io non penso che siamo arrivati alla situazione di che, come era Bari, il centro storico di Bari anni fa. Io non credo che siamo arrivati alla situazione. Ci arriveremo? Non lo so, spero assolutamente di no. Ma naturalmente dobbiamo assolutamente una situazione che dobbiamo risolvere. L'approccio deve essere integrato. Non può essere soltanto la polizia locale, ci deve essere o soltanto la polizia, le forze di polizia in toto, oppure con la polizia di
1: però,
2: Stato, ma deve esserci una
1: Canessa,
2: propria
1: però, però le parole di questa sera a Francesca, ma a tutti i cittadini che magari ci stanno guardando, che abitano in quelle zone, interessano poco, perché obiettivamente domani mattina si alzano nel loro androne, scavalcano delle persone. E allora capisco Francesca quando dice che ci vuole l'esercito.
5: Dell'ordinanza antialcol senza un lavoro più profondo, una risoluzione dei problemi, ci ha portato ad oggi.
3: Esatto. Okay. A parte che non è vero,
5: ma come non è vero?
3: Ma cosa avete fatto voi in un anno?
5: Questo è quello a cui siamo arrivati.
3: La domanda chiara è: cosa avete fatto voi in 365 giorni per una delle emergenze più importanti della nostra città?
5: Bene.
1: Francesca, la saluto.
0: Primo intervento che ha fatto Vittoria Canessa.
3: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Grazie. Francesca, io la saluto.
4: Abbiamo sentito il vuoto.
1: Francesca, c'è ancora? Sì.
6: Sì, sono qui.
1: Allora, io la saluto, come primo canale le prometto che insomma terremo i fari accesi, non vi lasceremo da soli, questo insomma nel nostro piccolo...
6: Lo auspichiamo e lo speriamo tutti quanti insieme.
3: E allora parliamo di pesca questo pomeriggio, ringraziamo Franco Nativo per averci dato questo spazio per parlare di un problema che riguarda tanti genovesi. Allora do il mio buongiorno a Fabio Calvi, a Marco e Andrea Lombardo e Alessandro Crupi, perché loro sono matti per la pesca sui social e proprio in questi giorni hanno lanciato un appello al Comune di Genova, alla sindaca Silvia Salis. Allora ragazzi, raccontateci qual è il problema per chi non è del settore e non è appassionato di pesca.
7: Buongiorno intanto, grazie per l'opportunità.
8: Buongiorno.
7: Allora, il nostro problema è che non abbiamo posti dove andare a pescare a Genova. Sono tutti vietati perché c'è un'ordinanza che vieta la pesca nei porti. E Genova è una città prettamente portuale, quindi siamo costretti ad andare in posti dove non è possibile pescare e dove c'è forte presenza di persone poco raccomandabili. Noi siamo stati vittime di un'aggressione, siamo stati vittime di un furto, ci hanno rotto l'attrezzatura da pesca e non ci sentiamo più sicuri nei posti a Genova dove andare a pescare.
3: Potete spiegarci perché non si può più pescare a Genova? Praticamente è stato un qualcosa che è iniziato negli anni passati e poi piano piano sono state chiuse tutte le dighe.
7: Esatto.

0: Avevamo tre dighe a Genova dove avevamo la possibilità di andare a pescare, dove c'era un servizio di battello che ci portava sulla diga a noi e a tanti pescatori venienti anche da fuori, Piemonte, Lombardia e in tutta Italia venivano, dove si organizzavano gare a livello italiani, mondiali, e questa opportunità non c'è più. Ora c'è anche la stagione balneare, quindi c'è il divieto di andare a pescare dalle 8 alle 20 nelle spiagge, quindi non abbiamo più la possibilità neanche di andare nelle spiagge, e poi la sera in certe spiagge non ci sentiamo sicuri, perché anche lì abbiamo ricevuto un sacco di minacce, tentativi di furti e cose del genere, sia noi che i nostri compagni pescatori che ci hanno avvisato degli accaduti.
1: Ecco, esatto, diciamo che questo problema non riguarda solo chi pesca per passione, ma anche per chi lo fa di lavoro, giusto?
0: Esatto, esattamente. Non siamo molto informati su per quanto riguarda chi lo fa per lavoro, perché hanno leggi completamente diverse e non siamo informati, però è un problema comune per tutti noi pescatori. E troviamo assurdo, essendo che Genova è una città di mare, che non ci sia dei posti dove andare a pescare e portare avanti una passione sana come la nostra.
1: Ecco, appunto, per portare avanti la vostra passione, che cosa dovete fare? Nel senso, facciamo degli esempi concreti, nel senso, se volete andare a pescare, dove dovete andare?
0: Dobbiamo spostarci verso Lavagna, verso Spezia, dove hanno adibito un molo per la pesca ricreativa, oppure in Porto Lavagna, dove hanno dato delle regole, hanno dato un tratto di area portuale e a pagamento, quindi bisogna fare un permesso in capitaneria di porto, però è tutto regolamentato e tutto in sicurezza. Però dobbiamo spostarci dalla nostra Genova.
1: Esatto, quindi questo diciamo che è quello che voi chiedete, un po' come è stato fatto in altre parti della Liguria, delle regole specifiche, anche comunque magari facendo appunto un permesso o un brevetto.
0: Sì, assolutamente. A c'era il permesso che dava la possibilità di andare sulla diga, poi in concomitanza del Covid non siamo più potuti andare. Ma da lì non hanno mai più riaperto l'accesso alle dighe. Ora sicuramente su alcune dighe ci sono dei problemi, quale quella di Genova, stanno facendo la diga nuova, quindi magari quella è inaccessibile. La diga di San Pier d'Arena, quella dell'aeroporto per intenderci, per metà è rovinata dalle mareggiate, ma la diga di Voltri, questa qua dietro di noi, al momento non presenta nessun problema, quindi potrebbe essere accessibile per noi pescatori.
1: Ecco, allora una domanda che direi, perché direi che il problema lo abbiamo spiegato bene, una domanda che non riguarda però il vostro appello, ma riguarda la vostra passione. Come è nata? Nel senso, a Genova ci sono tanti pescatori, come nasce la passione? Si tramanda o e come funziona anche, nel senso, quando uno vuole iniziare a pescare?
0: Spesso si tramanda di generazione. Io ho 30 anni e pesco da 23. E mi hanno portato i miei genitori, mi hanno trasmesso questa passione sana, questo contatto con il mare, con la natura, e da lì è nata proprio una vera e propria passione. E stando lontani dal mare si sente proprio la mancanza, ma anche i miei compagni qua, penso che tutti quanti...
2: Esatto, tramandato da piccolini, da papà, nonni, è un hobby sano, ricreativo e che ti permette di passarti quelle 2 o 3 ore in svago e spensieratezza.
0: Infatti qua abbiamo un genitore che vorrebbe portare a pescare suo figlio, ma...
3: Sì, il problema, torniamo al discorso di prima, non c'è nessun luogo qua a Genova che possa essere sicuro da poter andare, io che sono padre di famiglia, a poter portare mio figlio di 10 anni a pescare, come semplicemente un anziano, un nonno, il proprio nipote, o se no Ponte Parodi, che viene usato anche per fare attività fisica, jogging e quant'altro, semplici passeggiate, non è più un luogo sicuro da poter essere accessibile da gente comune, perché c'è gente poco raccomandabile che fa diverse attività non lecite, ecco, diciamola così.
1: Esatto, proprio su questo tema della darsena.

0: Abbiamo parlato in questi giorni proprio legato al degrado e al tema sicurezza e quindi una delle aggressioni o l'ultima aggressione che avete subito è avvenuta in quella zona lì.
1: È avvenuta a Ponte Parodi, che è un posto che premettiamo c'è il divieto di pesca, ma noi siamo costretti ad andare in questi spot qua perché non ce ne sono altri. Eravamo lì tranquillamente a pescare, questi individui si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta, al rifiuto hanno iniziato a lanciare bottiglie, hanno tirato fuori bastoni e hanno rotto la nostra attrezzatura e poi c'è stato un furto di un portafoglio nostro. Quindi da quel giorno lì non ci sentiamo proprio più tranquilli ad andare in quello specchio di acque. Per lo più noi siamo stati mandati via diverse volte da quella zona lì per il divieto di pesca, ma loro sono sempre lì a bivaccare con fuochi e tutto quanto.
0: Sì, un problema che continua appunto non solo dai residenti e da chi ci lavora come la Croce Verde Genovese, ma anche appunto per i pescatori. E allora ragazzi, poi vi lascio andare, ripetiamo un attimo quindi l'appello, qual è al Comune di Genova, alla Sindaca?
1: Allora, l'appello alla Sindaca di noi pescatori è riaprire le dighe, oppure in alternativa trovarci degli spazi dove portare avanti la nostra passione qua a Genova.
2: Siamo 25.000 pescatori, non parliamo di un gruppo ristretto, siamo 25.000 pescatori e 500 associazioni sportive dilettantistiche. Questo è importante.
3: Se posso dire l'ultima cosa, anche perché sarebbero degli introiti anche per chi ha dei negozi di pesca. Ai tempi quando vi erano ancora le dighe aperte veniva gente da fuori Genova, da fuori Liguria, quindi potrebbero essere anche degli introiti per il comune di Genova.
1: Che potrebbe anche magari regolamentare proprio loro stessi l'accesso sulle dighe con un servizio di trasporto.
2: Come era prima.
3: Non chiediamo assolutamente che sia gratis, assolutamente, però quantomeno avere un'area accessibile e sicura.
2: Siamo disposti a pagare come era prima, ecco.
4: Poi se posso, poi una cosa veloce, siccome io sono il fondatore di questo bellissimo gruppo, io ho iniziato tutto per gioco, per condividere un momento di tranquillità, di serenità, di hobby, di gioco con altre persone, quel momento mio con altre persone, quindi un momento di serenità. Se però ad oggi il mio momento di serenità non posso condividerlo in un modo sereno e naturale, per me questo è un problema, per me, per noi e per tutti i 25.000 pescatori che hanno detto i ragazzi poco fa. Quindi quello che chiediamo noi è poter tornare a pescare in un modo sereno, tranquillo e condividere quei momenti di serenità dopo una giornata di lavoro, senza avere il rischio di non tornare a casa.
1: Senza doverci guardare le spalle costantemente.
2: Come mio papà ha fatto con me e come io spero di fare con mio figlio.
0: Grazie mille per questa denuncia, non solo appello al Comune di Genova. E allora ringrazio Fabio Calvia, Marco Lombardo, Andrea Lombardo e Alessandro Crupi di Matti per la pesca.
1: Grazie mille a voi della possibilità. Grazie per il servizio che fate.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati

0: nella storia, naturalmente, un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo.
2: Quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
1: da padre e figlio?
2: Sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è
2: qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio.

0: Noi parliamo, fai vedere.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì.
0: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere un po'
1: sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Certo.
1: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burratto.
0: Burratto.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma...
0: Prossimo passaggio, subito dopo.
1: Il sacco o la madia, perché nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui abbiamo
0: lo tiro fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassello.
1: Guarda,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
0: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... Di questo questo muro, abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota,
0: gira.
1: Gira questo.

0: questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, e... al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Mettiti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. È soltanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.

0: Prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
2: Una cosa basilare, fec.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690,

0: e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine. Questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che vengono a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tu per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano

0: tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora, noi

ritorniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del trabo di carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: sì, sentiero.

0: era fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano.
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano, era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi-lavorati, o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare tre o quattro al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano, perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Poi vediamo appoggiate ai muretti a secco, che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori, perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere d'adese scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina del castagno.

0: anziani, dei ciechi, del come si chiama, mais. E tutte le farine antiche
1: anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo abituati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, ma

0: qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la
1: scagliaia. Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia.

0: dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: queste
0: a
1: sono
0: mano.
1: Antichissime.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri.

0: passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. La macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno

40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama Jassu nel dialetto, Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite

0: era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
2: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo e

0: quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025 e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino, il nostro amico francese che è partito dalla Francia, è venuto a proporre i suoi oggetti di artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC Philippe Legal che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale, sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non li riteniamo concorrenti, perché i concorrenti quando ci sono problemi di mercato sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione. E questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere, soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, fate le ostriche. Cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono tante persone, sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate, sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'università

0: Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica è francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama a mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayer Monaco, che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, Spezzino in particolare, l'ostrica, Spezzina e i

0: Muscoli Spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
0: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
0: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
4: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
1: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
4: Allora, questo evento è importantissimo, noi è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per, ecco, fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola, insomma, è quasi impossibile fare.
1: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
5: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti, è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque

0: profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
1: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è, dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
0: È una bella domanda questa ed è qui, è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacoltura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle

0: ostriche e delle vongole. È un mare che si diciamo così si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi diciamo così il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto, diciamo così, la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora, perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
1: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
2: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Mitilicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico complesso è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostrocultura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
3: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
4: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
5: Come l'agricoltura è il primo, diciamo, guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura, tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma è un essere umano mano che producendo fa

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Obesità. Pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
7: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato il riparto delle risorse relative agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria nel settembre 2025 per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, risorse che coprono le prime attività di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino delle funzionalità delle opere pubbliche danneggiate. Inaugurati a Rezzo Aglio una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del programma di sviluppo rurale. Opere che garantiscono collegamenti più efficienti per residenti, imprese agricole e allevatori, facilitando il lavoro quotidiano di chi presidia e mantiene vivo l'entroterra ligure. Un viaggio all'insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione è quello che compirà il Leudo, la storica imbarcazione che partirà il 28 maggio dall'isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. L'area di crisi complessa del Savonese è arrivata in Senato, al centro dell'audizione davanti alla nona commissione dedicata alle emergenze industriali del paese. Tutte le risorse regionali stanziate, pari circa a 45 milioni di euro, sono state utilizzate. Prossimo obiettivo: rafforzare l'accordo di programma. Incontro tra le regioni per parlare del nuovo Piano Casa nazionale, un provvedimento che dal 2026 al 2030 porterà allo stanziamento di 970 milioni di euro. Il documento redatto al termine della riunione verrà portato in conferenza Stato-Regioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

È giovedì 28 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Continuano le giornate di grande caldo in Liguria, anche quest'oggi è bollino giallo per ondate di calore, domani sarà invece bollino arancione, dunque le temperature saliranno ancora, così come salirà la percezione del caldo per tutti noi. E scatta già dal venerdì 29 maggio, dalle 7.30, l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico locale a Genova attraverso AMT, quella riservata agli over 70 residenti nell'area metropolitana genovese, un provvedimento che sarebbe arrivato dopo il 15 giugno ma che è stato anticipato proprio per le condizioni meteo e del caldo. Una buona notizia la trovate sul nostro sito: è stato ritrovato il ragazzino di 17 anni che era scomparso nel pomeriggio di ieri nella zona del Righi, da un'area picnic, si era allontanato dai genitori con cui stava facendo una piccola escursione, è stato ritrovato nella notte, dunque una buona notizia, avevamo seguito la notizia nel corso delle ore notturne. Mentre sono purtroppo gravi le condizioni di una bambina di 3 anni che è arrivata in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova per un incidente in una piscina idromassaggio avvenuta a Celle Ligure nella giornata di ieri. La piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della vasca mentre si trovava in vacanza con la famiglia in un residence locale. La tragedia delle Maldive: sabato ci saranno i funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacale, la figlia. A celebrare le esequie sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova. La funzione si svolgerà nella loro parrocchia a Pegli, dove la famiglia risiedeva da anni. Le salme invece delle due donne arriveranno a Genova quest'oggi, in tarda mattina.

0: mattinata. Torniamo al caldo, l'emergenza caldo, quali sono i termini di questa emergenza, il bollino e che cosa significa appunto un'ondata di calore. Sentiamo il servizio.
1: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo Ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
0: E ora il traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico intenso ma regolare su tutto il territorio, segnalato qualche rallentamento in uscita ponente e sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Raccomandiamo attenzione per una dispersione di sostanza oleosa in largo Edilio Pesce, zona Nervi, e a causa di un veicolo in avaria un'alta dispersione di olio in via Bologna dall'altezza del Civico 3. Rallentamenti segnalati su via Tolemaide in direzione centro, corso Marconi in direzione ponente e lungo Mare Canepa in direzione levante. Segnaliamo l'istituzione di un senso unico alternato nella via di Pino e un restringimento di carreggiata per lavori in corso Gastaldi direzione Monte, dopo l'intersezione con via d'Assori. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Teodoro, largo San Francesco da Paola, dalle ore 14 alle ore 18. Per adesso è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, do il mio buongiorno a Chiara Orru, con lei ci aggiorniamo sul traffico in autostrada.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina diverse segnalazioni, allora andiamo a vedere quali sono per permettere a chi viaggia nelle principali reti autostradali della Liguria questa mattina di capire come muoversi. Coda tra Bivio a 7 a 12, Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso in direzione Milano. Ancora un'altra coda sempre a Genova Bolzaneto, questa volta in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, quindi direzione Milano, chi viaggia verso Milano. Altre segnalazioni, una fra tutte, una coda tra Genova Bolzaneto e il Bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso sempre sulla 7, e poi ancora troviamo un traffico rallentato tra il Bivio a 10 a 26 e il Bivio a 10 a 7 Milano Genova per traffico intenso. Siamo in A10 in direzione Genova. Guardate le telecamere questa mattina, questo è il cantiere di Busalla. E allora andiamo avanti con la 10, quindi ci aggiorniamo per quanto riguarda la situazione in A10 nel tratto di Ponente, compreso tra Savona e il confine con la Francia. Permane una coda, così come raccontiamo tutte le mattine, di un chilometro tra Feglieno e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori, quindi la presenza di un cantiere che causa tutte le mattine a quest'ora sempre questo chilometro di coda. Siamo in A10, andiamo a vedere invece in A12 nel tratto di Levante, quindi compreso tra Sestri Levante riguardanti il confine con la Toscana, non ci sono al momento segnalazioni per quanto riguarda la Liguria. Questa è la

0: situazione, ci riaggiorniamo tra pochissimo. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, com'è il tempo quest'oggi? Al mattino soleggiato a ponente, locali annuvolamenti invece sul centro Levante, al pomeriggio un probabile passaggio di nubi medie localmente compatte, sull'Appennino di Levante possibili fenomeni temporaleschi con associati colpi di vento, grandine superiore anche ai 2 cm e precipitazioni al più localmente moderate, dunque un meteo cangiante nella giornata di oggi e poi verso il weekend nuovamente il tempo sereno, temperature minime stazionarie, massime stazionarie in lieve calo, 19 la minima quest'oggi in Liguria, 28 la temperatura massima, umidità medio-alta, i venti che sono deboli questa mattina da nord con tendenza a disporsi in regime di brezza lungo i litorali dalla tarda mattinata, mentre saranno venti da settentrione nelle zone interne, ancora deboli meridionali i venti questa sera. Il mare è localmente mosso al mattino sugli estremi della regione, poco mosso invece sui settori centrali, dal pomeriggio sarà poco mosso ovunque. Questa è la situazione del meteo. Il nostro almanacco come ogni giorno, il santo del giorno è San Germano, auguri a tutti voi. La luna è crescente, illuminata ormai al 93% verso la luna piena del 31 maggio, la seconda luna piena del mese, ovvero la cosiddetta luna blu, ne parleremo domani mattina, seguiteci. Il sole è sorto alle 5.45, tramonterà questa sera alle 20.55 e oggi si celebra la giornata mondiale del gioco. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo al 1955, quando Maria Callas cantò La Traviata al Teatro alla Scala di Milano. 1964 si formò l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. 1980 giovani terroristi della Brigata 28 marzo uccidono a Milano Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera. I compleanni di quest'oggi, il noto medico Patch Adams, nato nel 45, Renoir Casalegno 1976, Rudolf Giuliani 1944, la cantante Kylie Minogue nata nel 1968, questi i nostri compleanni. Parliamo anche di fertilità, della situazione della fertilità in Italia, perché è al centro di una iniziativa di proposta di legge per la crioconservazione degli ovociti. Sentiamo.
2: In Italia, ma soprattutto in Liguria, si sente parlare poco di social freezing, che tradotto significa crioconservazione preventiva degli ovociti. Si tratta di prelevare e congelare le cellule uovo di una donna in giovane età per utilizzarle in futuro, permettendo di posticipare la gravidanza per motivi personali, lavorativi o sociali. Nel nostro paese si ricorre ed è riconosciuta solo per persone che vivono una condizione di malattia seria, spesso oncologica. La proposta di legge in Liguria, prima firma della lista Orlando Presidente con Gianni Pastorino, guarda invece a tutte le donne già da giovane età per garantire un processo sanitario e sociale che sarebbe privo di costi.
3: Io mi auguro che questa legge apra una discussione vera in una regione che a mio giudizio non sta facendo molto né sulla procreazione né sulla salute della donna e venga affrontata senza nessun pregiudizio. Sarebbe, come dire, un vantaggio, perché come dire, riusciremo ad affrontare un tema che è sentito da moltissime donne che in realtà vogliono, che magari non hanno oggi la condizione di procreare, ma che possono tra virgolette in questo momento portare più là questo tempo, ma affrontarlo con una certa serenità.
2: I costi sono alti da sostenere privatamente, la legge consentirebbe di accedere con il servizio pubblico grazie a un investimento da 500.000 euro.
4: Il punto più forte e importante per noi di questa legge è appunto quanto investe nell'informazione e nel voler appunto sensibilizzare il territorio su questo tema.
2: La legge è già stata inquadrata nell'iter legislativo, prima arriverà la commissione seconda dove ci saranno i soggetti auditi. La proposta potrebbe già arrivare in consiglio regionale tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
5: Io credo che la politica non debba giudicare le scelte delle singole persone, ma garantisca gli strumenti per far sì che queste scelte siano il più libere possibile.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Nella notte c'è stato un attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che, secondo gli americani, minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Sono stati abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti ieri in un attacco invece con un drone di Hezbollah nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. Mentre la politica italiana è un caso, il no della Lega all'adesione dell'Ucraina.

0: Ucraina, in Unione Europea c'è stato un muro del partito di Salvini, assolutamente contrario all'allargamento, sarebbe un danno economico e sociale, queste le sue parole, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli alle opposizioni all'attacco. Lo sport, il tennis, finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini al Roland Garros, intanto oggi c'è il ritorno in campo di Sinner, atteso a un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Cerundolo. Noi ricordiamo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. 9.30 il medico risponde con Tiziano Berti, dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, Newsroom 28, 12.30 tutto il punto dell'informazione all'ora di pranzo, al centro e la finestra sul mondo a partire dalle ore 13, pomeriggio live con Franco Nativo dalle 15, il nostro primo giornale e lo sport dalle 18, Take Take alle 19.30, vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con Liguria Calcio con tutte le informazioni sportive in questa fine stagione. Io saluto la regia Gianluca Messina e noi ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19.30.

0: 8:15 di questo giovedì, insieme fino alle 9:30 per raccontare tutta l'informazione ligure. Lo facciamo con Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it. Questa mattina l'apertura è dedicata a una buona notizia che riguarda il ritrovamento del ragazzino di 17 anni scomparso nella serata di ieri dal Peralto. A dare l'allarme erano stati i genitori che lo avevano visto allontanarsi, ma subito ha fatto perdere le sue tracce. Delle ricerche condotte dai vigili del fuoco che sono durate circa 2 ore, poi il ritrovamento. Continuiamo con la politica. Sondaggio Primo Canale Tecne: solo il 25% dei genovesi vede Silvia Salis concentrata sul ruolo di sindaco. E poi ancora la cronaca: risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio, una bimba di 3 anni è grave, all'ospedale pediatrico Gaslini. Il caldo: mai visto un maggio così, in Liguria è record con un mese di anticipo. E poi la notizia legata alla tragedia alle Maldive: sabato infatti ci saranno i funerali di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal. Oggi dovrebbero arrivare le salme dal milanese nella tarda mattinata, ancora non è chiaro a che ora. E poi continuiamo con l'SOS Casa, un articolo di Michele Varì che racconta la storia di un uomo disabile che pagò il pizzo per occupare una casa popolare, è stato sfrattato dopo 4 anni. E lo scontro sullo Sky Metro: opposizione all'attacco, il bluff è servito, Tursi restituisce 27 milioni a Roma. Per chiudere, la nomina di Elena Putti a nuova direttrice del MUMA e poi l'agenda degli appuntamenti con tutto quello che accade in Liguria. A te.
0: Grazie Aurora, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Si parla anche della condizione e della sicurezza del centro storico, in particolare della zona della Darsena. Abbiamo svolto la nostra analisi anche a un anno dal cambio ai vertici.

0: Del comune di Genova. I problemi sono sempre gli stessi, lo sentirete nel servizio, lo spaccio, il degrado e gli episodi di violenza. Sentiamo.
1: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano 1000 in più, 1000 in meno, 22.000 persone e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
2: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio e il territorio stesso.
1: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dai suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio.
3: Un vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
1: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi. Da oltre un quarto di secolo, infatti, la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura enorme ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
4: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
0: Gli aggiornamenti sulla tragedia delle Maldive saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, le due vittime genovesi della tragedia. Era il 14 maggio scorso. Sentiamo Dario Vassallo.
5: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavu, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malea ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i 5 subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento di Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento, che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
0: Gli aggiornamenti li trovate anche sul nostro sito primocanale.it. L'arrivo delle salme dovrebbe essere, ma usiamo il condizionale, nella tarda mattinata di oggi a Genova, appunto poi i funerali sabato mattina. Vado da Chiara Orru, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico, vediamo che cos'è cambiato. A te, Chiara.
6: Andiamo a vedere che cos'è cambiato, Eva, giusto? Andiamo a vedere, grazie alla nostra piattaforma, in questo caso la segnalazione che permane ormai da questa mattina alle 8, il traffico rallentato tra Genova Pra e il Bivio, A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso. Quindi per chi dovesse spostarsi in A10 in direzione Genova, tra Genova Pra e il Bivio A10 e A7, insomma, c'è qualche rallentamento, così come tra Genova Bolzaneto e il Bivio A7, A12, Genova Livorno, per traffico intenso.

0: questa volta siamo in A7 sempre in direzione Genova e poi ancora coda in uscita Genova-Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso, quindi per chi si stesse dirigendo verso Milano in A7 Genova in uscita Genova-Bolzaneto, attenzione perché tutte le mattine appunto si registra sempre questo chilometro di coda, rallentamenti, così come per il cantiere che permane ormai da mesi tra Genova-Bolzaneto e Busalla. In A7 siamo in direzione Milano, è un cantiere che vi stiamo raccontando ormai da mesi, provoca sempre questo chilometro di coda e ve lo raccontiamo quasi tutte le mattine. Andiamo a vedere invece qual è la situazione a Genova in città, ci facciamo aiutare tramite l'applicazione, in questo caso Luce Verde, andiamo a vedere quali sono i divieti di transito proprio per l'inizio della fiera di inizio estate in zona Marassi, quindi vi ricordo il divieto di transito a causa di questa manifestazione in diverse vie del quartiere di Marassi, via Canevari, piazzetta Attilio Firpo, piazza Gian Domenico Romagnosi, piazza Artoria, Largo Autieri d'Italia, via di Ponte Nuovo, via di Ponte Rotto, insomma sono tante le vie appunto che faranno parte della manifestazione. Vi ricordo quindi il divieto di transito, attenzione per chi è appunto del quartiere di Marassi, e poi come potete vedere qualche rallentamento in sopraelevata. Regia, ci possiamo vedere magari le immagini della sopraelevata questa mattina, qualche rallentamento, niente di nuovo per quanto riguarda la città di Genova. E poi io vi ricordo, vi faccio vedere questa applicazione Waze per ricordarvi alcune delle strade chiuse: via Marina Boccanegra, via Raffaele Rubattino e poi ancora via Corsica, permane ormai da qualche giorno la strada chiusa, e ancora via Groppallo, ve lo raccontiamo quasi tutte le mattine, via Lungomare Canepa verso Genova Ovest. Questa è la situazione al momento, ho fatto un quadro, un po' il punto della situazione del traffico tra autostrade e viabilità cittadina. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, come sempre tutti gli aggiornamenti nel corso del nostro primo mattino in tempo reale, se dovete mettervi in viaggio potete continuare a seguirci. Andiamo adesso a salutare dal Tigullio la nostra Elisabetta Biancalani da Chiavari, buongiorno.
2: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori, buon giovedì a tutti. Oggi mi occuperò in particolare del settore portuale, ma non solo, anche del settore turistico. Insomma, andremo a sentire le parole di Peppe Costa, che è vicepresidente di Confindustria Genova con delega a logistica e porti, e sentiremo da lui anche le ultime novità proprio sull'acquario di Genova. Quindi
1: grazie Elisabetta. Per chi insomma ci ha seguito ieri con Viaggio in Liguria, peraltro poi questa mattina rivedremo alcune delle proposte di itinerari fatte nell'ultima puntata, una bellissima puntata dedicata ai mulini, ai frantoi più antichi della Liguria, dunque seguiremo, potrete continuare a seguire Elisabetta anche su questo fronte. Abbiamo parlato con Furio Truzzi di Assoutenti di questa nuova proposta che è stata fatta dall'Associazione dei Consumatori, ovvero quella di andare a supportare gli utenti che viaggiano sugli autobus di AMT nella città metropolitana genovese. Hanno problemi, un problema che avevamo già denunciato e riscontrato noi nei nostri servizi, problemi con il nuovo sistema di obliterazione dei biglietti. Sentiamo.
3: Abbiamo pensato, abbiamo proposto a AMT, che ha accolto con entusiasmo l'idea, ma anche la regione e il comune, che alcuni nostri volontari, perché non siamo un'associazione di volontariato, ma anche altre associazioni hanno collaborato, ecco, devo dire grazie all'Istituto Ligure del Consumo, abbiamo messo insieme una squadretta di 12 volontari che su 12 autobus al mattino e 12 autobus al pomeriggio, una goccia nel mare, ma intanto è importante, diamo un aiuto nelle ore di morbida, perché alle 8 del mattino
4: ci sarebbe un po'.
3: Diciamo, bisogna anche chiedere a chi fa il biglietto, ecco. Chiusa la parentesi, nelle ore di morbida aiuta, assiste su richiesta per questa modalità di fare il biglietto col QR code. Ecco, ricordo che tuttavia la bigliettazione elettronica è molto più comoda con la carta di credito, col bancomat.
1: Gli appuntamenti previsti in Liguria

0: risolvere sicuramente con l'esercito e con una forza di polizia che possa poter mettere mano e darci la sicurezza come l'abbiamo avuta in quei giorni in cui ritorno alla dunata degli Alpini, in cui ci siamo sentiti finalmente liberi di poter vivere le strade della nostra città, cosa che ci è vietata tutti i giorni. Quindi sì, io sono sicuramente per poter girare, forse per me, lo so che sto dicendo delle parole che sicuramente ci saranno delle persone che non accetteranno, ma io sì, io vorrei un po' più di militarizzazione nel centro storico, sicuramente.
1: Avete sentito? Grazie a Aurora Bottino che segue per noi tutto questo tema, ormai da tempo con tanti servizi, grazie davvero per questi approfondimenti. Torniamo al caldo, intanto la notizia, la state leggendo anche le nostre grafiche, sta andando a peggiorare la situazione della percezione del calore, le temperature sono sempre alte, oggi peraltro è il giovedì, quindi il quarto giorno di bollino giallo per ondate di calore sulla Liguria e sulla zona del Genovese, domani sarà bollino arancione. Dunque si innalza il grado di disagio che viene percepito dalle persone, questo riguarda soprattutto le persone più fragili, ma tutta la popolazione che deve mettere in atto quei comportamenti che sembrano banali ma che aiutano a sopportare meglio questo caldo, un caldo arrivato addirittura con un mese di anticipo perché lo scorso anno, prima di giugno appunto, non avevamo sentito parlare di ondate di calore e di bollini, sono i bollini che sono emessi dal Ministero della Salute. Ne abbiamo parlato con il dottor Ernesto Palumeri. Allora sentiamo come ci ha spiegato appunto la situazione.
2: Nel periodo estivo non si è mai verificato un innalzamento delle temperature e soprattutto della temperatura percepita. Ieri abbiamo superato i 33 gradi di temperatura percepita, che per il mese di maggio è un evento eccezionale. Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde. Il verde è quando non c'è nessun rischio, in maggio non c'era mai stato nessun colore giallo o ancora peggio arancione come è previsto per dopodomani a Genova. L'anno scorso c'era stato un anticipo, nel senso che le ondate di calore vere e proprie, secondo le definizioni che vengono date dagli scienziati.
3: Ricordiamo qual è la definizione di ondata di calore?
2: Un livello di temperatura percepita sopra i 35 gradi per un periodo consecutivo di almeno 3 giorni. Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute. Probabilmente se oggi fossimo al 7-8 di agosto, sì, parleremmo del caldo, ma in maniera meno preoccupata, perché la risposta del nostro organismo in genere è un organismo già più preparato, più temperato a queste temperature elevate.
1: La cronaca, Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca per una trombosi cerebrale. I legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione e la GIP ordina dunque nuove indagini. Ce lo racconta Annissa De Filippi.
4: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorelli e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato.

0: Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
1: Avete sentito? Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi, è giovedì, dunque la serata è dedicata allo sport. Alle 21 ci vediamo con Liguria Calcio, con Graziano Cesari, dunque seguiteci in questa coda, diciamo così, di stagione sportiva, anche in vista però di tutti i movimenti che ci saranno nelle varie squadre liguri di Serie A e di Serie B. Vi ricordo anche, subito dopo di noi alle 9.30 ci sarà il Medico Risponde con Tiziano Oberti, dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Come sempre in pausa pranzo facciamo il punto sulle notizie della mattinata, i temi della giornata. Alle 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Oberti e alle 13 c'è Al centro gli approfondimenti, il momento magazine per passare insieme l'ora di pranzo e le prime ore del pomeriggio. Il pomeriggio poi che si sviluppa con Franco Nativo e il nostro pomeriggio live a partire dalle 15 e poi come sempre il momento per fare il punto sull'informazione di giornata, ore 18, il nostro primo giornale. Dunque un'altra giornata ricca di appuntamenti su Primo Canale e non abbiamo ancora ricordato alle 22.30 anche una nuova puntata di Non ho l'età con Franco Manzitti, Mario Paternostro e con la nostra Chiara Orru. Dunque seguiteci in questa giornata insieme. Ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa e poi apriamo il nostro angolo dei social.
2: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
3: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
2: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
3: Conduce Giorgia Fabiocchi.
2: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
3: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
2: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
3: Proprio io.
2: Tutti i venerdì.
3: Alle 21.
2: Cosa succede in città?
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsì.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Le 8.48, bentornati con Primo Mattino, il nostro angolo social con Chiara Orru.
10: Rieccoci di nuovo insieme, Eva. Entriamo all'interno della nostra pagina dedicata ai social.

0: dove possiamo veramente di tutto, dall'attualità alla politica, la cronaca, cultura, spettacolo. Allora andiamo a vedere quali sono gli ultimi nostri post, reel, video che abbiamo postato. Ovviamente trovate tutto sul nostro profilo primocanale.it, su Instagram e su Facebook. Ovviamente vi ricordo anche di seguirci su Telegram e WhatsApp per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che accade in Liguria in tempo reale. Primo post che vi faccio vedere è una notizia, Filippo Serio l'ha scritta per noi: rimane ancora inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi, danneggiato dalle ultime mareggiate, ne abbiamo parlato ormai nelle ultime settimane. Questo però è l'appello dei pescatori che coloro che appunto vivono quotidianamente questa realtà, significa spostamenti più lunghi, consumi del gasolio più alti e sicuramente diversi disagi. Il comune ha fatto scattare l'ordinanza, vieta il transito, l'ormeggio delle imbarcazioni all'interno dello specchio acqueo del porticciolo, nonché l'accesso e la sosta del nuovo pontile. Ovviamente questa è scatta un po' la polemica da parte dei pescatori che si dicono sfrattati, ecco, proprio per il divieto dell'attracco delle barche. Questo sicuramente provoca loro molti disagi. E allora poi andiamo a vedere un'altra notizia: sabato i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal nella chiesa di Pegli saranno celebrati da Monsignor Marco Tasca, l'arcivescovo di Genova. Vi ricordo, sabato 30 maggio alle 11 nella chiesa di San Francesco di Pegli in via Salgari 2. Un'altra notizia, vi faccio vedere questo video intanto che vi racconto. Un turista svizzero, una notizia un po' particolare, un turista svizzero finisce in ape, sulla sua ape car finisce in autostrada dal sud Italia alla Svizzera, pensate, a bordo dell'ape. Questo però prende un po' una piega sbagliata, la strada sbagliata, proprio perché finisce in autostrada. È successo a un turista svizzero, come vi dicevo, fermato sulla 12 dalla polizia stradale all'altezza di Carrodano, nello Spezzino, mentre stava rientrando verso il suo paese dopo una vacanza nel sud Italia. Insomma, poi è una notizia che è diventata abbastanza nazionale, la si legge sia sui social sia sui quotidiani. Una notizia un po' particolare, come potete vedere il video che dimostra questo suo sbaglio, quindi lo ritroviamo in autostrada. Concludiamo poi con una storia, la storia di Matteo, raccontata da Michè, un noto programma appunto ormai di Primo Canale, ogni martedì una nuova puntata alle 22:30. Questa è una storia particolare, la storia di Matteo, che ha 23 anni, la sua seconda vita, questa volta però in carrozzina dopo un incidente avvenuto in piscina. Si è rotto una vertebra. Questo però non ha mai fermato Matteo, la sua drammatica caduta in piscina quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni, ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo il ragazzone su una sedia a rotelle, che è il ritratto della bellezza, della serenità. Tra l'altro Matteo è molto attivo sui social e ha ricevuto tantissimo successo, supporto e solidarietà da tantissimi appunto suoi follower, persone che lo seguono quotidianamente nel suo racconto sui social. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, grazie, seguite i nostri social, seguiteci su tutti i nostri canali. A proposito delle storie raccontate da Michele Vari, trovate da questa mattina sul nostro sito un'altra storia che riporta al problema delle abitazioni, l'SOS Casa. È la storia, così come vedete da queste immagini, di Paolo Busi. Paolo Busi è un genovese di 47 anni che si muove con le stampelle perché ha problemi alle anche e ieri mattina è stato sfrattato dalla polizia locale, dalla casa popolare, una casa popolare, è bene dirlo, che aveva occupato abusivamente. Si trova in via del Colle, a 2 passi da Porta Soprana e da De Ferrari. Una storia davvero di ordinario disagio, aggravata poi dall'errore commesso 4 anni fa di occupare un appartamento popolare vuoto, pagando peraltro, questa la denuncia dell'uomo, un pizzo di 500 euro in cambio delle chiavi a uno sconosciuto. Ovviamente chi occupa un alloggio in modo abusivo va condannato. Però questa storia ci conferma che l'emergenza casa a Genova non è scemata, anche con il cambio dell'amministrazione comunale, e quindi spesso chi è senza un tetto è disposto davvero, davvero a tutto. Peraltro,

0: tutta questa situazione è confermata anche dai dati di Sunia, che ci racconta che a fronte di oltre 3.000 persone in graduatoria per avere una casa, gli appartamenti che si liberano in un anno sono solo 300, dunque 3.000 contro 300, e peraltro Arte e Comune riescono ad assegnarne solo la metà, ovvero 150, dunque una situazione davvero, davvero critica. Torniamo a un altro tema che stiamo trattando quest'oggi, l'avete visto anche attraverso i nostri social, ne abbiamo parlato con Aurora Bottino, ma è la questione dei pescatori. In questo caso andiamo con Filippo Serio nel quartiere di Genova Nervi, dove più che problemi di dove andare a pescare, adesso sono le mareggiate e la situazione del porticciolo di Nervi a preoccupare, proprio perché non ci si può in questo momento gravitare. Sentiamo.
1: Ancora inagibile il nuovo molo del porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acqua e del porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
2: E questo, se il porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
1: Ma il porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
2: Si sono riversati in mare tutti questi massi, che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
0: Sono le 8:55, la linea va a Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una buona notizia: è stato infatti ritrovato nella notte il ragazzo di 17 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri in compagnia dei genitori nell'area picnic del Righi, quando per motivi ancora da chiarire si è allontanato, facendo perdere le sue tracce intorno alle 22, poco dopo che era stato lanciato l'allarme. La prefettura ha fatto scattare il protocollo per persone scomparse. Le ricerche sono state affidate ai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, gli operatori con i droni e le unità cinofile, presenti anche i carabinieri, la polizia locale e il 118. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari presenti con un'ambulanza, ma sta bene ed è stato riconsegnato poi ai genitori. Parliamo dell'emergenza caldo, perché a Genova e in Liguria le temperature hanno superato i 30 gradi, parliamo di un nuovo record per il mese di maggio. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
1: Caldo record a Genova e in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato,

0: dato più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso nell'atollo di Vavù alle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare questa mattina. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malea ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i cinque subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento di Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento, che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
2: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca. Non è chiuso il suo caso, infatti i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione. La GIP ha ordinato nuove indagini. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
4: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri

0: Come poter risparmiare in bollette in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: 9.04 ancora, buongiorno, buon giovedì, buon primo mattino. Come sempre alle 9 ci aggiorniamo sulla situazione del traffico. Allora partiamo dal comune di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è in aumento, anche se regolare su tutto il territorio. Segnalato qualche rallentamento in uscita a Ponente, ma soprattutto sull'uscita a Levante della strada Aldo Moro. Raccomandiamo attenzione, bonifica in atto per una dispersione di sostanze oleose in largo Edilio Pesce in zona Nervi. E un'altra bonifica in atto per un veicolo in avaria, dispersione di olio in via Bologna all'altezza del Civico 3. Rallentamenti segnalati su via Tolemaide in direzione centro, corso Marconi in direzione ponente e lungomare Canepa in direzione centro. Segnaliamo l'istituzione di un senso unico alternato nella via di Pino e un restringimento di carreggiata per lavori in corso con via d'Assori. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti oggi in zona San Teodoro, largo San Francesco da Paola, dalle ore 14 alle ore 18. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, gli appuntamenti ogni giorno dopo le 8 e dopo le 9. Adesso con Chiara Orru gli ultimi aggiornamenti sul traffico in autostrada.
2: Che cos'è cambiato rispetto a questa mattina alle 8? Allora andiamo a vedere quali sono gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico autostradale in Liguria. Traffico rallentato, questo permane da questa mattina tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo in A10 in direzione Genova e poi ancora permane nuovamente, come vi dico ogni mattina, la coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per un cantiere che c'è ormai da mesi. Siamo in A7, questa volta in direzione Milano. Andiamo avanti, proseguiamo con le segnalazioni, questa volta sempre sulla 10, una coda tra l'inizio Complanare Savona e Savona Vado per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, siamo in direzione Ventimiglia e poi ancora tra il Bissola e il bivio A10 e l'inizio Complanare Savona per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, questo sempre in direzione Ventimiglia. Rimaniamo sempre in A10, andiamo a vedere nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, in questo caso la coda che era di 1 chilometro questa mattina adesso è aumentata, una coda di 2 chilometri tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori, quindi un cantiere aperto da mesi. La situazione in A12 invece nel tratto di Levante, quindi tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, dal nostro touchscreen al momento nessuna segnalazione, la situazione è tranquilla al momento. Sono le 9, questa è la situazione del traffico autostradale in Liguria. A te Eva.
0: Grazie Chiara, com'è il tempo quest'oggi? Continuano le giornate di caldo, dunque attenzione, quest'oggi bollino giallo per ondate di calore, domani sarà bollino arancione, mentre lo vedete il meteo vede una giornata soleggiata a ponente con qualche annuvolamento sul centro e sul levante. Al pomeriggio è probabile un passaggio di nubi medie localmente compatte, attenzione ai fenomeni di temporali che potrebbero avvenire sull'Appennino di Levante con associati colpi di vento, grandine anche superiore ai 2 centimetri e precipitazioni localmente moderate. Poi domani

0: Nuovamente una giornata di bel tempo. Le temperature minime sono stazionarie, le massime sono in lieve calo o comunque stazionarie, 19 la minima, 28 la massima, dopo che ieri abbiamo visto temperature abbondantemente sopra i 30 gradi, umidità su valori medio-alti, venti al mattino deboli da nord con la tendenza a disporsi in regime di brezza lungo i litorali dalla tarda mattinata, venti da settentrione nelle zone interne e poi questa sera saranno venti più deboli da sud. Il mare, lo vedete intanto qui da queste belle immagini delle nostre telecamere da Camogli in tempo reale, il mare localmente mosso al mattino sugli estremi della regione e invece poco mosso sui settori centrali. Dal pomeriggio sarà poi poco mosso ovunque. Questa è la situazione del meteo. E noi torniamo alle storie che raccontiamo con Viaggio in Liguria, agli itinerari nel nostro territorio. Ci siamo occupati nella puntata di questa settimana di mulini e di frantoi, dunque anche strutture che arrivano dai secoli passati, come quella che la nostra Emanuela Cavallo è andata a visitare nel comune di Carro. Siamo nell'entroterra spezzina. In questo comune, pensate, ci sono ben 17 mulini diversi. Siamo entrati all'interno di uno di questi che è datato 1690. Sentiamo.
1: Carro alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
2: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
1: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
2: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
1: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
3: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, quindi inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio, che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove

0: parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato.
1: Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche.
2: Trovate la puntata integrale di Viaggio in Liguria on demand dal nostro sito primocanale.it. Ci fermiamo ma solo un attimo e poi facciamo il punto sulle notizie di giornata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Sole e gran caldo ancora protagonisti sulla Liguria nella giornata di giovedì 28 maggio. Ebbene, cieli sereni o poco nuvolosi, solo locali disturbi sono presenti nelle zone interne. Si potranno attivare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Le temperature diurne saranno prossime ai 27-29 gradi in diverse località. Diamo uno sguardo ora più in dettaglio a ciascuna provincia partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia il tempo sarà asciutto ed assolato con temperature massime attorno ai 26-27 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui la situazione meteo sarà buona, con tempo asciutto ed assolato, solo le aree interne risentiranno di locali rovesci a sfondo temporalesco. Anche su Genova il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti. Saranno limitati alle aree più interne, come vi anticipavo, anche temporali di moderato forte intensità. Il clima sarà caldo, ma senza eccessi. Sole prevalente sul Tigullio, con clima caldo, temperature massime comunque prossime ai 27-28 gradi, ventilazione debole o assente. Uno sguardo anche allo Spezzino, la pressione atmosferica resta alta, permette ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati, un clima caldo sì, estivo, ma senza eccessi particolari, temperature massime difatti leggermente sotto i 30 gradi. La giornata di venerdì 29 maggio sulla Liguria sarà un po' più variabile. Il sole sì non mancherà su buona parte del territorio, ma anche locali nubi che daranno luogo a precipitazioni non solo nelle zone interne, ma qualche effetto riuscirà ad interessare anche il tratto. Particolari variazioni. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Primo mattino, sono le 9.18, le notizie di giornata con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, con tutte le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al ritrovamento del ragazzino di 17 anni disperso nella serata di ieri nel parco del Peralto, dove appunto il ragazzino era nell'area picnic insieme ai genitori quando si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Subito è scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'unità cinofila e i droni. Intorno all'una di notte il giovane è stato ritrovato in buone condizioni di salute, è stato comunque controllato dal 118 che è intervenuto sul posto con un'ambulanza e riconsegnato poi ai genitori. Continuiamo con i sondaggi Primo Canale Tecne: solo il 25% dei genovesi vede Silvia Salis concentrata sul ruolo di sindaco. E poi la cronaca risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio: una bimba di 3 anni è grave all'ospedale pediatrico Gaslini, è successo a Celle Ligure. Continuiamo con il caldo: mai visto un maggio così, in Liguria è record con un mese d'anticipo, con il primo bollino rosso emesso dal Ministero della Salute per la città di Genova che sarà venerdì. È la prima volta che viene emesso un bollino rosso nel mese di maggio. E poi la tragedia alle Maldive: sabato ci saranno i funerali in forma privata di Montefalcone e Giorgia Sommacal, sua figlia, una tragedia che ha visto 5 morti nell'atollo di Vavù. Continuiamo con l'SOS Casa: un uomo disabile che pagò il pizzo per occupare una casa popolare è stato sfrattato dopo 4 anni. E poi il caso Sky Metro: l'opposizione all'attacco sullo Sky Metro, il bluff è servito, Tursi restituisce 27 milioni a Roma, la maggioranza risponde così doveva essere. E per chiudere, è stata nominata nuova direttrice del MUMA Elena Putti, e poi l'agenda degli appuntamenti per questa giornata con tutti gli eventi in Liguria. A te.
0: Grazie Aurora, parliamo anche di quel che è accaduto ieri, perché a Genova si è svolto il Consiglio Generale degli CISL Liguria, tanti temi al centro dell'attenzione, dai redditi alle politiche per l'occupazione, attenzione focalizzata anche sul futuro della siderurgia in Italia e in Liguria. Naturalmente sentiamo Andrea Popolano.
2: Passano le settimane ma ancora il futuro dell'ex Ilva resta in sospeso, il governo sta studiando la soluzione migliore. In campo le proposte del gruppo indiano Jindal e quello del gruppo americano guidato da Michael Flex. I tempi rispetto alle previsioni si stanno allungando e allora si parla anche di una cordata tutta italiana composta dal gruppo Arvedi e dal colosso energetico Eni che potrebbero entrare nella partita. La priorità, sottolineata anche dalla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, è tutelare i lavoratori di Taranto, così come quelli di Genova e delle altre sedi dove
3: difendere questa filiera. Dobbiamo chiedere all'Europa un piano industriale che sia coerente con la tutela e la difesa dei sistemi produttivi dei paesi. Noi non possiamo assolutamente permetterci altri incidenti di percorso, se così posso definirlo, come quello che è accaduto con l'automotive.
2: Secondo un'analisi effettuata da Federmeccanica e Confindustria, l'85% della popolazione italiana boccia la chiusura e vuole il rilancio del sito produttivo a proprietà italiana.
4: Quello che succederà a livello nazionale monitorato, ancora non c'è una via chiara, quel che è certo è che noi chiediamo di fare una politica industriale che rilanci la siderurgia e quindi tutta l'industria e il lavoro del paese e della regione attraverso politiche industriali finalmente coordinate ed efficaci anche a livello europeo.
0: Abbiamo parlato di sondaggi e trovate i risultati degli ultimi che Primo Canale ha commissionato a Tecne sul nostro sito primocanale.it, se ne parla naturalmente anche sui nostri social. Allora torno da Chiara Orru.
5: Rientriamo nella pagina dedicata ai social, continuiamo a parlare di sondaggi proprio perché li abbiamo postati anche qui. Alle mie spalle i sondaggi che abbiamo postato qualche giorno fa quando si parlava di un anno di Salis. Partiamo dal primo cartello.
0: Eccoci, sì, torniamo, grazie Chiara, così teniamo modo di sistemare il microfono. Sondaggi che andranno avanti per un anno almeno, che riguarderanno, adesso continuiamo a parlare di quelli di Genova, poi riguarderanno anche gli altri capoluoghi di provincia in Liguria. A te Chiara.
5: Eccoci, torniamo, un piccolo problema di audio, ma risolviamo subito. Guardate alle mie

0: spalle il primo cartello: oggi lei voterebbe per Silvia Salis? Beh, sì, no, emerge il sì, 51% rispetto al 48% del no. E poi, curioso anche questa domanda: secondo lei Silvia Salis è adatta per ricoprire il ruolo da sindaco? Vi leggo quelli che sono i risultati del maggio del 2026, quindi nel mese corrente: sì, adatta al 48%, no, non adatta al 39%, non sa il 13%. E poi andiamo avanti ancora: secondo lei il sindaco Silvia Salis è in sintonia con la città? Leggo ancora i risultati del maggio del 2026, il dato più alto: no, 39%. I sondaggi realizzati da Tecne per Primo Canale restituiscono quindi un quadro politico, diciamo, equilibrato sul primo anno dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Trovate anche tutte le voci dei genovesi che abbiamo ascoltato nel corso di questi mesi, proprio per ricapitolare l'anno da sindaca Silvia Salis, ovviamente sempre sui nostri social, primocanale.it, su Instagram e su Facebook. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Orru, grazie al nostro angolo social. Come ogni mattina, noi torniamo a Viaggio in Liguria. Adesso andiamo nella provincia di Imperia, nel comune di Prelaco, la nostra Alessandra Boero, che è andata a scoprire un antico frantoio ad acqua. Con uno storico locale ci ha spiegato anche qual è la differenza tra i vari mulini e quali sono i termini antichi e dialettali che vengono usati per chiamare il mulino, il frantoio, e per raccontare le loro storie. Sentiamo.
2: Sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento.
1: Una pausa e torniamo subito insieme, intanto prepariamo lo studio per Il Medico Risponde.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: E alle 9.30, come sempre, siamo pronti per Il Medico Risponde. Buongiorno Tiziano Berti.
4: Buongiorno Eva, a te e ai telespettatori, pronti tra pochissimo, pochi istanti, con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: E allora, tra pochissimo, insieme a lei, parleremo in particolare di ecografia, indicazioni, vantaggi e anche se ci sono dei limiti. Lo faremo con le vostre telefonate e i vostri messaggi.
3: Allora, linea alla sigla del Medico Risponde.
4: Ciao Eva, grazie. Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario Iro Centro Diagnostico. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, le vostre domande in diretta al numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp al 347 6766 291. Reggiani, ci concentriamo oggi sull'ecografia. Intanto, che cos'è esattamente l'ecografia e in quali casi viene prescritta più frequentemente?
5: Dunque, l'ecografia è un esame di ormai larghissimo utilizzo da molti anni, che non impiega radiazioni ionizzanti, bensì ultrasuoni. Quindi è un esame biologicamente vantaggiosissimo, perché non causa nessun tipo di danno ai tessuti, anche minimo come può essere quello delle radiazioni, che può essere un danno statistico, ma l'ecografia è un esame innocuo. È un esame di facile esecuzione. Ma noi diciamo sempre che è facile eseguire un'ecografia, è molto difficile eseguire bene un'ecografia, perché purtroppo l'ecografia ha come limite quello di essere legato alle capacità, all'esperienza dell'operatore. Quindi rispetto ad altri esami diagnostici è fortemente legato a chi esegue l'esame. La componente tecnologica in ecografia è importante come in tutti gli esami radiologici, nel senso che in questi ultimi anni c'è stata un'evoluzione rapida che ha portato a cambiamenti molto molto evidenti in quello che è la tipologia delle macchine, la velocità di esecuzione. In eco un po' meno rispetto a TAC, risonanza e radiologia, perché ripeto, la differenza grossa viene fatta da colui che esegue l'esame. Ha però un enorme vantaggio dove esiste durante l'esame questo rapporto medico-paziente diretto, che invece in altri esami radiologici o diagnostici

0: non c'è nella radiografia, nella TAC, nella risonanza, l'esame viene eseguito dal tecnico radiologo col medico presente, ma l'ecografia viene fatta direttamente dal medico, dove la sonda praticamente è un prolungamento della mano del medico. Nella vecchia semeiotica il medico toccava l'addome, toccava gli organi e faceva diagnosi. Ora utilizziamo la sonda ecografica per come fosse un prolungamento della mano, quindi la componente di interazione medico-paziente in questo tipo di esame è fondamentale.
1: Lei già ci ha parlato di un vantaggio, no? Prima, ma ce ne sono degli altri?
0: Beh, intanto è un esame dove gli apparecchi rispetto ad altri come TAC, risonanze e anche apparecchi radiologici costano sicuramente meno, quindi è di larga diffusione. È un esame che è nato ad esclusivo utilizzo dei radiologi 40 anni fa di più, ora viene utilizzato anche da tantissimi altri specialisti. La scuola radiologica genovese metà degli anni è stata una delle prime che ha iniziato a utilizzare l'ecografia, e il professor Oliva, che è stato il nostro maestro, già negli anni 80 diceva: l'ecografia va fatta da chi lo sa fare, da chi la sa fare. Questo voleva dire che può essere estesa al cardiologo per la parte cardiologica, al ginecologo per la parte ginecologica, i chirurghi vascolari si occupano della diagnostica vascolare, i reumatologi adesso la utilizzano nello studio delle articolazioni. Quindi è un esame che può essere utilizzato da vari specialisti che, a seconda di quello che è l'utilizzo, ne amplificano e ne migliorano le caratteristiche per ogni singolo paziente, e questo è un altro degli enormi vantaggi. Le indicazioni quindi sono molteplici. Nel caso nostro di radiologi la utilizziamo per lo studio dei tessuti molli, quindi la tiroide, la mammella, per lo studio delle articolazioni, dei muscoli, l'addome, che è una delle indicazioni più classiche dell'ecografia, ma è anche una delle più difficili, perché fare un'ecografia dell'addome è un esame veloce, cioè che sembra facile, in realtà è un esame difficilissimo, è difficilissimo farlo bene. La stessa cosa nella mammella, dove la differenza tra un esame ben fatto e uno fatto un pochino meno bene è proprio in quella che è la ricaduta diagnostica per il paziente.
1: In particolare, ci sono delle controindicazioni, per esempio bambini, donne in gravidanza, anziani con pacemaker, tutti possono fare l'ecografia? Domande che possono sembrare, diciamo così, banali, però proprio come se fosse una scheda, perché poi spesso si fa un po' di confusione.
0: No, non sono banali, perché sappiamo bene. Per esempio, gli esami radiologici non si possono fare alle donne in gravidanza, nei bambini sotto i 12 anni si fanno se è strettamente necessario e comunque con dosaggi molto controllati. Il pacemaker o altri device non possono essere, i pazienti che hanno pacemaker o altri device non possono fare la risonanza magnetica se non con particolari caratteristiche. Ora, l'ecografia non ha nessuna di queste controindicazioni, infatti si fa l'ecografia alle donne in gravidanza, si può fare l'ecografia ai neonati per lo studio dell'anca. Non esistono delle reali controindicazioni all'esecuzione d'esame, ed è uno degli enormi vantaggi che ne ha portato a questa diffusione. Faccia conto che le ultime statistiche parlano del circa il 25% degli esami diagnostici generali sono ecografie, restano gli altri esami, la diagnostica radiografica è intorno al 35-40% ed è stabile in leggera decrescita, l'ecografia è stabile, la risonanza è intorno al 25 ed è in incremento, soprattutto nei paesi anglosassoni, perché gli anglosassoni non amano amano le procedure. Ora, l'ecografia, come abbiamo detto, è legata alla persona. Dato che TAC, risonanze, radiografie vengono eseguite secondo determinati protocolli che possono essere standardizzati, quella che è invece la manualità e per certe cose la capacità del medico ad eseguire l'esame muovendo la sonda anche in maniera, non dico artistica, però molto personale, non piace agli anglosassoni, e quindi nei paesi anglosassoni l'ecografia è in calo a favore di altri esami. Da noi invece, che siamo molto diversi anche nella medicina, questo è un esame che viene

0: utilizzato ancora largamente.
1: Reggiani, faccio una domanda un po' provocatoria. Le sembra che sia un po' lasciata da parte l'ecografia, come in parte forse anche la radiografia, a fronte di voler sempre fare degli esami più

0: sufficienti?
1: No, questo no. Infatti i numeri che le ho dato ci dicono che la radiologia tradizionale è ancora largamente l'esame più utilizzato. L'ecografia è stabile al 25%. Nell'immaginario collettivo tante volte c'è in effetti quello di cui parla lei, cioè l'idea che non sia un esame che ci possa dire tutto. In effetti l'ecografia non ci può dire tutto, assolutamente, però è un esame di prima istanza, proprio perché gli ecografi sono molto diffusi ed è un esame che non ha controindicazioni, quelle di cui abbiamo appena parlato, rimane un esame insostituibile e moltissime volte, come facciamo diagnosi per un problema osteoarticolare con la radiologia tradizionale, ci possiamo tranquillamente fermare all'ecografia nel momento in cui abbiamo fatto una diagnosi a livello tiroideo, mammario o addominale. Quindi non sempre serve il secondo passaggio. TAC e risonanza sono esami di secondo livello. È sbagliato partire con TAC e risonanza per ogni distretto ed apparato.
0: Allora, andiamo con le domande dei nostri telespettatori. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, non rida, ma le chiedo, e può chiedere al professore se a noi uomini è possibile fare l'ecografia per il famoso esame della prostata, che siamo un po' fifoni?
0: Perché certo. Deve sapere Reggiani che è una battaglia che faccio questa, di dire che ai maschietti, e lo dicono i dati, non sono così avanti sulla prevenzione come noi donne, questo sostanzialmente, c'è un po' questo tabù. E allora quando di solito ne parliamo con l'urologo di prevenzione maschile viene sempre un po' questa domanda, c'è un altro esame, si può fare qualcos'altro? Ecco perché il telespettatore faceva questa citazione, prego.
1: Allora, questa è una cosa che di cui parlo ogni giorno. Noi uomini siamo dei fifoni che fanno i gradassi, perché non vogliamo sottoporci agli esami, in questo caso la prostata, che purtroppo è il nostro tumore più frequente, cosa che invece le signore fanno, e non lo facciamo esclusivamente perché siamo dei paurosi. La valutazione prostatica viene fatta sia con la visita urologica clinica che con esami ecografici che possono essere dall'esterno, quindi l'ecografia sovrapubblica per valutazione anche della vescica e dell'eventuale residuo postminzionale, oppure con l'ecografia transrettale, quindi una sonda endocavitaria che ci dà delle altre indicazioni. E sono esami che bisogna fare, c'è poco da fare, che la prostata va controllata, è un tumore frequente, ma come è l'equivalente della mammella per noi maschietti. Ma come capita per la mammella, il tumore prostatico diagnosticato in fase precoce è un tumore che si può sconfiggere e la prognosi è buona. Quando arriva un paziente con sintomi avanzati, purtroppo è tardi, ma è la stessa cosa della mammella. Infatti l'eco della mammella insieme alla mammo sono gli esami cardine per la valutazione annuale e i controlli periodici. Ahimè, per la prostata bisogna fare questi controlli, però è solo una questione di mentalità, le signore si controllano, gli uomini meno.
0: Bisogna lo dico perché sento anche i commenti della nostra regia, Reggiani, non è mica solo fare l'eco e la mammo per le femminucce, poi c'è anche tutta la parte del ginecologo e iniziamo molto presto, come dire, quindi dovete farvi un po' di coraggio, lo dico anche alla nostra regia.
1: È vero, però le signore iniziano, le donne iniziano da giovani e hanno una consapevolezza del proprio corpo molto maggiore. C'è una battutaccia che diciamo da sempre, da quando non c'è più la visita militare che si faceva a 18 anni, praticamente i maschietti passano dal pediatra, quindi le malattie esantematiche, all'urologo a 50 anni quando si alzano alla notte, come la pubblicità del signore che vediamo alla tele. Quindi c'è un gap di 30 anni e più dove i maschi non si controllano. In questo, per fortuna, ci sono le visite di medicina sportiva che comunque danno una valutazione magari di massima, però è un controllo che allora i maschietti fanno perché devono giocare a calcio, fare sport, andare in palestra. Però dall'urologo è una cosa, dall'urologo comunque la valutazione prostatica, ma non è solo la prostata che i maschi non fanno, i maschi si controllano poco in assoluto.
0: E poi ci sarebbe anche tutto quel capitolo, so che non è il suo settore, però quando lei diceva 30 anni di gap, oppure si arriva quando in realtà...

0: Ah, si cerca un figlio e poi non arriva, e allora ci possono essere delle problematiche come, insomma, sì, per esempio il varicocele. Questo lo dico perché spesso ne abbiamo parlato con gli urologi proprio nel racconto di come la visita al militare faceva riconoscere alcune di queste. Ma stiamo un po' esulando da quello che è il suo argomento, ora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco insieme a lei le domande ai nostri telespettatori.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Stiamo parlando di ecografia, andiamo avanti con le vostre domande o all'800 640 771 oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Buongiorno, ho eseguito una lastra, ecco qui usciamo dall'ecografia, per dolore alle spalle, risultato modesto osteoaddensamento del
1: trochite
0: di destra. Cosa vuol dire? Grazie Piero.
1: Sì, non c'entra con l'ecografia, però vuol dire che il radiologo ha evidenziato una sofferenza nella parte della testa dell'omero in cui si inseriscono alcuni dei tendini della spalla, fondamentalmente quelli che la alzano lateralmente e sopra la testa, che è uno dei segni caratteristici di sofferenza articolare della spalla, della famosa cuffia dei rotatori. Diciamo che per esempio questa, a seguito della radiografia, è una delle indicazioni per un'ecografia di spalla, che è un esame che va fatto in maniera dinamica ed è uno degli enormi vantaggi, visto che stiamo parlando di ecografia, uno dei vantaggi enormi dell'ecografia che è un esame dinamico, perché raggi, TAC e risonanza sono esami statici. L'eco si fa con i movimenti, è come se il medico radiologo facesse una visita durante l'esame, perché con i movimenti associati a quello che vediamo con la sonda possiamo vedere come funzionano in questo caso tendini o legamenti o altre cose, e questo, la dinamicità dell'esame, è veramente uno degli enormi vantaggi dell'ecografia, soprattutto nei settori muscolo-scheletrici ed articolari tipo questo. Quindi in questo caso c'è l'indicazione a fare un'ecografia di spalla.
0: Buongiorno, si sente parlare adesso di ecografie mammarie utilizzate al posto della mammografia. Da quanto ho capito occorrono ecografi moderni e soprattutto ecografisti preparati allo scopo. Mi sa dire qualcosa in merito? Grazie.
1: Certo, le indicazioni sono molto precise. Prima dei 40 anni si fa soltanto l'ecografia. Si fa solo l'ecografia perché? Perché la mammella è molto densa e quindi l'esame radiografico, cioè la mammografia, non ci darebbe delle indicazioni. Quindi l'esame di prima istanza è l'ecografia e la visita senologica, che andrebbero fatte contestualmente. Noi normalmente facciamo visita ed ecografia al seno, nelle donne fino a 40 anni. Se c'è familiarità si può iniziare a 25 anni e se no si inizia a 30 anni. Perché? Perché fino a qualche anno fa i limiti, cioè le indicazioni partivano un po' più avanti. Purtroppo, ne abbiamo già parlato altre volte, si sta abbassando l'età media sia del tumore prostatico che di quello mammario, per cui si parte prima a fare i controlli. Quindi solo eco fino a 40 anni, dai 40 mammo eco.

0: perché l'ecografia diventa il supporto e il completamento della mammografia, anche se viene fatta con tomosintesi, come ormai facciamo da anni, quindi con una specie di TAC della mammella, ma l'eco rimane e resta un esame dopo i 40 anni che completa la mammografia. Certo, le indicazioni sono queste, ma quello di cui parlava il telespettatore è che bisogna che l'esame sia fatto da chi si occupa di mammella. Non tutti i radiologi sono in grado di fare un esame mammario di questo tipo. Nella mammella fondamentalmente c'è una patologia, dobbiamo essere certi che non ci sia niente. Certo. Quindi è una patologia, dobbiamo dire sì o no.
1: Buongiorno, volevo sapere se il giorno prima di una ecografia addome completo si possa fare attività sportiva intensa, grazie.
0: Sì, può fare assolutamente qualsiasi cosa, mangiare, bere, fare sport, cioè non ci sono delle controindicazioni.
1: Beh, questa è un'altra informazione, no? Rispetto ad altri tipi di esami non c'è una preparazione.
0: No, non più, perché guardi, 40 anni fa si faceva dieta priva di scorie, ora si è visto con le macchine attuali che è sufficiente il digiuno di 6-8 ore, per esempio per l'addome chiaramente, e magari tenere la vescica piena per poter vedere la parte inferiore dell'addome, ma in qualsiasi altro distretto, quindi tiroide, mammella, muscolo scheletrico e qualsiasi altra cosa, non serve nessuna preparazione, e quindi si può fare ovviamente come diceva il telespettatore, attività fisica di qualsiasi tipo, anche intensa, non esistono controindicazioni, ed è un altro degli enormi vantaggi dell'ecografia, la sua facile fruibilità.
1: Buongiorno, domani pomeriggio devo fare l'ecografia addominale, siccome soffro di BPCO non so se riesco a trattenere l'urina, cosa fare in questi casi?
0: Beh, sono due cose diverse, perché
1: sì,
0: la BPCO
1: sarebbe il respiro,
0: un problema polmonare.
1: Forse a tutti e due questi problemi, non so.
0: Probabilmente oltre alla BPCO, che non è una malattia diciamo pediatrica, il telespettatore associa magari qualcosa di tipo prostatico, se è un uomo, oppure se è una signora magari ha qualche incontinenza legata ad altre patologie, però non esiste un collegamento tra polmoni e vescica, se non una comorbilità. Il problema in questo caso cosa succede? Che magari il paziente viene a fare l'ecografia e se ha difficoltà nel tenere la vescica distesa può bere direttamente in sala d'attesa, di solito nel momento in cui è al limite si fa l'esame, ecco, sono una gestione di questo tipo.
1: Senta Reggiani, abbiamo parlato dei vantaggi, ma ci sono dei limiti?
0: Sì, il limite maggiore purtroppo è la personalizzazione dell'esame, l'abbiamo già detto, questo è uno dei limiti più importanti. L'altra cosa, per esempio, nell'addome, non è che l'ecografia dell'addome ci faccia vedere assolutamente tutto, perché il paziente sovrappeso, la presenza di aria o anche alterazioni anatomiche diverse possono non rendere affidabile ovviamente al 100% l'esame, quindi spesso nell'addome dobbiamo ricorrere, se esistono dubbi o se esistono limiti tecnici, ad altri esami di secondo livello, e quindi questo è uno dei limiti. Però parlando di un esame di primo livello è ovvio che si parte con questo, poi se è necessario su consiglio del radiologo o comunque del clinico, perché per esempio ora tanti chirurghi fanno la visita e utilizzano l'ecografo, come dicevamo prima, come un prolungamento della mano, come fosse la vecchia semeiotica, perché il limite in questo caso viene un po' ridotto dalla possibilità di interagire col paziente. Una volta si diceva anamnesi mezza diagnosi, cioè tu interroghi il paziente mentre fai l'esame e sai cosa devi cercare, quindi è un esame che viene fatto in maniera mirata per ogni paziente.
1: Le faccio un'ultima domanda, Reggiani, che riguarda l'innovazione proprio tecnologica, no? Sicuramente nel suo campo questa è una cosa fondamentale, anche con l'intelligenza artificiale nell'ecografia vi aiuta?
0: Sì, meno che in altri settori. Diciamo che l'evoluzione tecnologica degli ecografi non è stata così tumultuosa in questo

0: questi ultimi 20 anni come in altre apparecchiature. L'intelligenza artificiale ci aiuta moltissimo in quelle che sono le misurazioni nel rendere l'esame più veloce, però dato che, come abbiamo detto tante volte, è legata molto alla persona, in questo caso la parte tecnica e quindi anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale influisce un po' meno rispetto ad altre metodiche. Certo che c'è e la utilizziamo tutti i giorni, questo sicuro.
1: Grazie al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario Iro Centro Diagnostico.
0: Bene, grazie a voi. Grazie
1: buona
0: a voi.
1: Giornata e buon lavoro, grazie, arrivederci.
0: Grazie mille.
1: E tra 5 minuti saranno le 10 al servizio del pubblico, sì. Con Enrico Cirone. Ciao Enrico, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buona mattinata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ho già controllato un po' di WhatsApp, sono arrivate tante foto, per esempio andremo a vedere Corso Italia, Vernazzola, cose che vanno, cose che non vanno, tanti messaggi che riguardano MT. Ricordiamo che da domani, dalle 7.30 di domani mattina, gli ultra...
1: Gli over 70.
2: 70 potranno viaggiare dalle 7.30. Io ancora non... ma per poco, Io devo ancora pagare, ma per poco. Va bene.
1: Vabbè. Alle 10. Poi in realtà sappiamo che c'è tutto un sistema diverso anche di abbonamenti, ci sono anche quelli che pagano nonostante sì. Siano over 70, ecco, con un abbonamento particolare, però ancora hai qualche tempo, qualche mese per studiare?
2: Sì.
1: Poi vediamo se cambiano come per le pensioni, allora poi bisogna ricominciare da zero.
2: Assolutamente, però. mi impegnerò fosse l'ultima cosa da fare.
1: È andata bene Enrico, hai parlato di MT perché sennò ti avevo parlato di visite di prevenzioni maschili, visto
2: messaggi,
1: cioè soprattutto il signor Marco che è terrorizzato, dobbiamo convincere.
2: Ho sentito, volevo dirti, anch'io ho superato questo tabù, sono andato recentemente, tutto bene, l'urologo mi ha detto tutto bene, poi ha chiuso il microscopio e...
1: Va bene, diamo la linea TG55 con Aurora Bottino.
2: Si fa per scherzare.
1: Ciao.
2: Si fa per scherzare.
1: Convinci il signor Marco. Ciao.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una buona notizia, è stato infatti ritrovato nella notte il ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri in compagnia dei genitori nell'area picnic del Righi, quando per motivi ancora da chiarire si è allontanato facendo perdere le sue tracce intorno alle 22, poco dopo che era stato lanciato l'allarme. La prefettura ha fatto scattare il protocollo per persone scomparse. Le ricerche sono state affidate ai vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, gli operatori con i droni e le unità cinofile. Presenti anche i carabinieri, la polizia locale, il 118. Dopo il ritrovamento il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari presenti con una ambulanza, ma sta bene ed è stato riconsegnato poi ai genitori. Parliamo dell'emergenza caldo, perché a Genova e in Liguria le temperature hanno superato i 30 gradi, parliamo di un nuovo record per il mese di maggio. Sentiamo il servizio di Tiziano Berti.
4: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
5: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
4: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
5: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali, per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme su

0: sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: Saranno celebrati in forma privata i funerali di Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta il 14 maggio scorso nell'atollo di Vavù alle Maldive. I corpi dovrebbero arrivare questa mattina. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Sarà Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, a celebrare sabato mattina nella chiesa di via Salgari a Pegli, quartiere dove la famiglia resideva da anni, i funerali, in forma privata, di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, madre e figlia, le due vittime genovesi della tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio scorso durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vavù, nella quale sono morti altri tre italiani, la ricercatrice dell'Ateneo genovese Muriel Odenino, il neolaureato Federico Gualtieri e l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Intanto continuano le indagini per ricostruire cosa sia avvenuto a 60 metri di profondità. La Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto di ottenere al più presto le attrezzature che avevano i cinque subitaliani morti durante l'immersione, a partire dalla telecamera GoPro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. All'ospedale di Gallarate si sono concluse le autopsie disposte dalla Procura di Roma, ma l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso, nel senso che non sono state riscontrate ferite o traumi. Dunque, per fare piena luce su quanto accaduto, sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. I corpi di Montefalcone e della figlia dovrebbero arrivare a Genova nelle prossime ore. Dopo una richiesta da parte degli studenti, il Dipartimento di Istat dell'Università di Genova ha creato, in segno di rispetto e cordoglio verso le vittime, un'apposita pagina commemorativa sul sito web del Dipartimento che riporta il ricordo della comunità dipartimentale e un link di rimando verso le pubblicazioni scientifiche di Monica Montefalcone e Muriel Odenino.
2: Francesca Tuscano, giovane maestra, perse la vita dopo una dose di AstraZeneca. Non è chiuso il suo caso, infatti i legali della famiglia si sono opposti all'archiviazione. La GIP ha ordinato nuove indagini. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
4: Nuova svolta sull'inchiesta per la morte di Francesca Tuscano. L'insegnante genovese di 32 anni morì il 22 marzo 2021 per una trombosi cerebrale pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Procura di Genova, tramite il PM Giuseppe Longo, aveva chiesto per la seconda volta l'archiviazione, ma la GIP Paola Nutini ha respinto la richiesta e disposto nuove indagini. I familiari di Francesca, assistiti dagli avvocati Tatiana Massara, Federico Bertorello e Salvatore Bottiglieri, si erano opposti duramente. Secondo loro, gli inquirenti non hanno approfondito la catena di comando nazionale che portò a riprendere la somministrazione di AstraZeneca alle donne under 55 il 19 marzo 2021, nonostante i primi segnali di rischio emersi dall'EMA. La GIP Nutini chiede ora di verificare se quella scelta fu prudente e se il consenso informato dato a Francesca fosse adeguato. Una vicenda che torna ad accendere il dibattito sulla gestione della campagna vaccinale e che presenta analogie con il caso di Camilla Canepa. Le indagini dunque ripartono.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 4 minuti 40 secondi quando si alza il sipario su una nuova puntata di Al servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi, con tutta la Liguria, spero, credo, penso, immagino da questo momento fino alle 12.30. Avremo incursioni di personaggi da conoscere meglio nel corso della nostra trasmissione, ma soprattutto mi affido, ci affidiamo alle vostre telefonate e ai vostri pensieri. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina che seguono in regia, redazione, avete sentito prima la nostra Tiziana, la redazione sempre al lavoro per informarci su qualsiasi cosa, e direi di partire così. La televisione primo canale, chi vi parla si chiama Enrico Cirone e sono pronto a dire pronto alla prima telefonata di quest'oggi, 800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Flaviana.
0: Ah, Flaviana, buongiorno, non avevo... Oggi hai salutato in maniera diversa e non ti avevo percepito. Buongiorno, Flaviana.
1: Come va? Fa caldo e...
0: Caldo, sì, sì, sì, caldo. E a proposito del caldo, ricordiamo che da domani, oggi è giovedì 28 maggio, domani venerdì 29, dalle 7.30 di domani l'estensione dell'orario di gratuità del trasporto pubblico riservato a chi ha più di 70 anni parte dalle 7.30 del mattino di domani.
1: Ma domani ci dovrebbe essere anche degli scioperi?
0: Sì, domani ci sono scioperi a livello nazionale, non sono del settore trasporti e non solo, sono sigle minori rispetto alla CGIL e CISL, che però garantiscono le fasce di garanzia, perdonate la ripetizione, quindi direi normalmente 6.30, 9.30, 17.30, 20.30.
1: Okay. Sì, però secondo me con queste piccole sigle non riesco, non otterranno niente. Invece dovrebbero farlo tutti insieme, allora sì che si ottiene.
0: Eh beh, certo. Ma sai, sono comunque equilibri delicati. È una frammentazione no, del fronte sindacale. Probabilmente c'è chi non si riconosce in CGIL e CISL, magari un po' più radicale. E quindi giustamente si manifesta in questo modo, no? Grazie a Dio, in Italia si può fare, in Italia.
1: Vabbè, in Italia.
0: Insomma, questo
1: tante
0: non ci
1: cose si possono fare in
0: non
1: Italia.
0: Non ci manca nulla, va bene?
1: Sì, va bene.
0: Ciao Enrico. Grazie Flaviana, grazie. Non ci manca nulla, frammentazione, ma va bene, no? Posto per ogni idea, per ogni ideologia, no? Per tante tante cose. Allora vi ricordo la notizia, diciamo, più importante, che scatterà domani dalle 7.30 l'estensione dell'orario di gratuità riservato agli over 70. Ovviamente bisogna avere la card di Amio, no? Bisogna essere iscritti a quello. Non è il biglietto, ma bisogna essere iscritti a quello. Ci eravamo anche raccontati che significato ha questo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica. Chi è?
2: Parlo con il dottor Cirone.
0: Sì, sì, sì, chi è lei?
2: Io sono Spottorno Giulio.
0: Giulio?
2: Sì, sono Giulio. Avevo scritto tempo fa, poi mi sono perso nei meandri della televisione.
0: Ah, e mi dica che dovrei ricordare. Su cosa mi ha scritto?
2: Avevo scritto... Perché? Adesso mi sfugge un po', c'ho 80 anni, glielo dico. a proposito della Vespa,
0: sì.
2: che sono nato qualche più o meno a quei tempi che è nata la Vespa.
0: Sì, 46, sì, certo.
2: Sì, sì, sono nel 46, esatto.
0: Sì.
2: Comunque io volevo aprire un canale con il vostro canale, se è possibile, per dare qualche... mio suggerimento,
0: sì.
2: Vista la mia età, mi arrogo questo diritto.
0: Prego, ci mancherebbe.
2: Io volevo parlare su quello che è il tanto discusso energia

0: che sia nucleare, non nucleare, tutto, ma lo sappiamo che abbiamo dell'oro in casa noi.
1: Sì.
0: La rumenta.
1: Sì. Anche,
0: e con la rumenta si può fare tantissima energia, certo. Non a costo zero, ma guadagnandoci, perché non la manderemo più in Germania a distruggere,
1: certo,
0: pagando.
1: Certo, è vero.
0: Con un semplice gasificatore, che non ha un bruciatore.
1: Mm-hmm.
0: Con chi posso parlare perché la mia voce sia ascoltata?
1: Vabbè, intanto lei parlando qui sul primo canale, niente... Se va male l'ascoltano 40.000 persone, ma se proprio va male, immagini uno stadio pieno, immagini più di Marassi, uno stadio pieno che la sta ascoltando. Non è...
0: Ma una di queste 40.000 persone, sarà qualcuno che ha potere di poter decidere?
1: Ascoltano.
0: Guarda, io sono andato a Belgrado, sono andato a Termoli, sono andato in diversi posti per poter promuovere questa mia idea che è legata a questo
1: sì, ma esiste studio. Cioè esiste la ricavare energia dalla spazzatura,
0: sì,
1: è una miniera
0: ma, esatto, con dei bruciatori invece questo gasifica, non cede niente all'aria esterna perché viene utilizzato con un sistema di controllo stecchiometrico che non dà ossigeno più di tanto, di modo che non buttiamo via niente e non esce niente nell'aria, e questo è il discorso. Però bisogna fare, è un impianto che costa molto meno del nucleare, in un anno e mezzo si attiva e...
1: Ma sono già, questo tipo di impianto è già attivo da qualche parte? Sì.
0: Ce ne sono, sapevo, io sono rimasto 10 anni fa, ce n'erano due in Italia, uno a Roma e uno nella cooperativa Risi di Vercelli, da quelle parti lì. Però io ho tutti i dati in mano, posso cederli a qualcheduno che voglia. È un sistema pirolitico, diciamo così.
1: Pirolisi.
0: Dove si controlla quello che avviene dentro questo gasificatore, controllando l'ossigeno che viene emesso in modo che non buttiamo via niente. Qualsiasi cosa che entra, ci vuole una selezione dell'immondizia, trasformarla in Carflas,
1: o meglio,
0: in RSU, il rifiuto solido urbano,
1: certo.
0: dove si mette dall'alto, scende giù, man mano viene riscaldato ad hoc e gasifica. Si fa il gas metano, in pratica.
1: Sì. Si produce metano.
0: Esatto.
1: Sì, lei è un chimico, che preparazione ha?
0: No, sono uno che... Autodidatta, ho fatto un sacco di cose, ho avuto attività, ho avuto di tutto e ho avuto l'incontro con questa azienda,
1: certo,
0: che è il dottor Ronchi di Treviglio, dove ci sono stato, ho visto la macchina, chiamiamola così, e ho tutti i contatti per poter essere ancora vivo, perché è 10 anni che non lo sento.
1: Vabbè. Riprenda questi contatti, poi magari sarà questo Ronchi, sarà questa azienda che avrà interesse a farsi conoscere, a farsi sentire. Giulio,
0: l'azienda è
1: interesse dell'azienda, al di là del suo scopo personale. La saluto, Giulio, perché lei ci ha dato tanti dati, riuscire a memorizzarli tutti ci vuole un po' di capacità, quindi direi bene così come infarinatura. Visto che parliamo di prodotti, no? Direi di fermarci qui. Però sarà certo interesse dell'azienda di Treviso, in questo caso, sponsorizzarsi al Comune di Genova, Comune di Imperia, Comune di Savona, Comune di Spezia, per dire, guardate, che attraverso la pirolisi possiamo fare questo. Però credo che culturalmente l'italiano, tutto l'italiano, l'italiano dell'Italia sia un po' indietro su questo. Più scendiamo a sud, parlo di tutta l'Europa, e noi siamo già abbastanza a sud, diversamente dal nord, non so come mai, ma se scendiamo a sud c'è forse meno, no, la sensibilità c'è, ma poi la voglia di concludere qualche cosa, e non so perché. C'è la pubblicità, brevissima pausa, vediamo violenza sessuale sulla 18enne, complimenti, due giovani condannati, bene, molto molto bene, non so a quanto, ma spero ad una pena lunghissima, come lo strazio di questa poverina, no? Brevissima pausa, tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
5: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato il riparto delle risorse relative agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria nel settembre 2025 per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Risorse che coprono le prime attività di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino delle funzionalità delle opere pubbliche danneggiate. Inaugurati a Rezzo Aglio una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del programma di sviluppo rurale. Opere che garantiscono collegamenti più efficienti per residenti, imprese agricole e allevatori, facilitando il lavoro quotidiano di chi presidia e mantiene vivo l'entroterra ligure. Un viaggio all'insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione è quello che compirà il Leudo, la storica imbarcazione che partirà il 28 maggio dall'isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. L'area di crisi complessa del Savonese è arrivata in Senato, al centro dell'audizione davanti alla nona commissione dedicata alle emergenze industriali del paese. Tutte le risorse regionali stanziate, pari circa a 45 milioni di euro, sono state utilizzate. Prossimo obiettivo: rafforzare l'accordo di programma. Incontro tra le regioni per parlare del nuovo Piano Casa nazionale, un provvedimento che dal 2026 al 2030 porterà allo stanziamento di 970 milioni di euro. Il documento redatto al termine della riunione verrà portato in conferenza Stato-Regioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Messaggi WhatsApp, tutti molto interessanti. Allora, nucleare, sarei d'accordo col nucleare, ma conoscendo la nostra classe politica e la mafia che c'è all'interno, senza contare che molti dicono che economicamente non si abbasseranno mai i prezzi, dato che il costo dell'energia la decide il produttore con più introiti mondiali. Poi, parlando, spiegando a Flaviana, che ricordava delle sigle sindacali, questo ragazzo dice: parlando delle ferrovie, molte piccole sigle stanno organizzando scioperi molto importanti e partecipati per il settore, il rinnovo contrattuale, molto più partecipati rispetto a CGL, UIL e CISL. Cioè, siamo detti che onore a tutti, ci mancherebbe altro, nel senso, paradossalmente, bene se in Italia c'è anche questa frammentazione. No? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Eri, mi riferisco alle ultime telefonate e messaggi che ti hanno mandato ieri dove ti tacciavano di appartenenza o di schieramento.
0: Sì, sì, sì.
1: Io
0: sì.
1: Vorrei ricordare due cose. Vorrei dire a quel signore di sentire le seguenti trasmissioni. Rai 3 Rannucci, Rete 4 Berlinguer e l'Abate. Parliamo, poi andiamo a finire al 7.
0: Vabbè, 7.
1: Al 7, dove c'è il signor Formini, Floris e soprattutto la grandissima Lili Gruber.
0: Lili.
1: E per ultimo

0: benissimo quelle due persone che che non so i nomi, che parla con Larry Moscia, che al sabato e la domenica sera fanno la trasmissione. Sì. Poi passiamo a Luca Sommi e Travaglio. No, vorrei...
1: Parenzo e Telese, forse lei si riferiva a Parenzo e Telese.
0: Bravo, bravo. No, Parenzo, la signora, quella che parla con lei.
1: Sì, con aspetta, si chiama, vabbè, sì, ho capito, Alessandra.
0: Ho dimenticato poi il Barra, quella che si chiama Poletti. Sì, parliamo sì. Poi, vorrei dirti anche quelli di destra, perché è giusto
1: ma
0: parlare.
1: Sì, ma sì,
0: parliamo, ieri sera ho seguito Vespa, si vede che è estremamente... schierato. Senz'altro sì. Poletti e Porro sono schierati. Del Debbio è timidamente schierato, oltretutto ultimamente si è girato un po' più a sinistra, però è una persona di grande cultura. Sì. L'unica cosa che è scurile, mi domando come mai gli permettono di dire certe
1: ogni
0: cose.
1: Tanto, è toscano.
0: Diciamo che maltratta anche le persone.
1: Ogni tanto
0: comunque, io direi che quelli sono gli schierati, che soprattutto, secondo me, non hanno dibattito con i telespettatori, come fai tu.
1: Sì,
0: ed inoltre, si scelgono le persone su cui fare dibattito. L'unica è la Gruber, che ogni tanto ha quel giornalista ex del
1: Bocchino.
0: Bocchino.
1: Vedi che vi capisco, ancora prima che facciate i nomi.
0: Sì, bravo. Oltretutto, nessuno ci va più da lei, perché li aggredisce con cattiveria.
1: Sì, è tremenda.
0: Come parla Berlinguer, lascia finire di parlare.
1: Sì, però, analizziamo.
0: Comunque, tu non mi hai riconosciuto chi sono.
1: No, aspetta, Adriano...
0: Bravo. No, ieri ci ho tenuto a questo perché io, siccome purtroppo nelle mie condizioni le seguo tutte, ieri sera ho sentito Vespa fino all'ultimo, il dibattito che ha avuto con
1: la mamma. Pensavo alla mamma del Bosco.
0: Sì, prima ha avuto un grosso dibattito sul nucleare con il Grillino, quello sardo.
1: Licheri?
0: Bravo Licheri.
1: È terribile, Licheri è terribile.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Nel senso, vi spiego. Aspetta, scusami, io ti saluterei Adriano, se no perdo tutto, no? Allora, terribile, cercate di capirmi, adoro Licheri, no? Licheri ha un modo, è un personaggio, credo sia un avvocato, un imprenditore, no? Un signore, si presenta bene, no? Grazie Adriano. Porca miseria, quando parte è tremendo. Cioè, sì che attacca il governo, ma nel senso non te lo aspetti, ditemi che non è vero, è una mia considerazione, poi va benissimo, voglio dire, non è che il Movimento 5 Stelle lo abbiamo studiato simpaticamente già dall'inizio, sempre con Beppe Grillo, cioè non è quando spaccava i computer sul palcoscenico, no? Io ho ancora un fazzolettino con cui Beppe Grillo si terse il sudore quando in un suo spettacolo al Genovese, quindi pensate, no? Lo dico, vi dico tante cose di me. Licheri si presenta un signore di avrà la mia età, bello, distinto. Porca miseria, quando parte è tremendo, cioè non te l'aspetti mai. Poi, boom, cosa diceva? Beh, Del Debbio, attenzione, Del Debbio è un filosofo. Del Debbio ha studiato in un seminario. Cioè Del Debbio ha studiato, credo sia laureato in filosofia, poi è un toscano e il toscano, diversamente dal Ligure, si lascia magari sbottare un po' di più. Addirittura ho scoperto che c'è un indirizzo Facebook, dove si radunano quelli che parteggiano per gli operatori di Del Debbio che si ritengono vessati da Del Debbio. Ogni tanto li tratta male, no? Però poi si rifà, li saluta, insomma, è un caratteraccio. Devo dire che Del Debbio invita, anzi a mio avviso ci sono più esponenti, tante donne, soprattutto della sinistra che non della destra, poi immancabile Belpietro, ma questo è un gioco di bilance, ci sta tutto. Lilli è ossessionata, i suoi titoli... qualsiasi cosa accade, l'anziana investita sulle righe, Meloni cosa fa? Mio nonno ha perso il portafoglio perché Meloni non l'ha raccolto. Domani alle 7:30 si può viaggiare sul bus perché non l'ha fatto Meloni.

0: Meloni, cioè è tremenda, proprio ossessionata, ma lo dico psichiatricamente, ci mancherebbe altro. Grazie, ma poi la Berlinguer, vabbè, insomma, stiamo parlando di, no, a quella voce un po' sopra le parti, ogni tanto per farsi sentire, ve l'ho detto, se ci fate caso, lei arriva in trasmissione, questo è niente, lei arriva in trasmissione con un elenco, legge tutto, anche buongiorno, buonasera, e insomma non proprio adatta per quel ruolo, però beata lei, no? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Buongiorno Salvatore, Salvatore. Parliamo di TV, no, dai.
1: Ma guarda, veramente stavo chiamato per il nucleare.
0: Dai, dimmi.
1: Per il nucleare. Noi siamo il paese dei no e andiamo a vedere le cose belle negli altri paesi. Ah, lì c'è la spazzatura, fa la luce. Ah, lì hanno fatto oltre, hanno trivellato, hanno portato via il gas. A noi ci portano via il gas dall'Adriatico, che ce l'abbiamo a due passi con gli slavi. Però tutti questi, tu adesso sto facendo del classificatore lì a Roma, chissà se andrà avanti, quanto durerà.
0: Ma insomma, Roma.
1: Però perché non possiamo spostare tutte queste cose?
0: Certo.
1: Perché tutte le persone, appena si dice una cosa qua, ah no, non la fare qua a Pistoia, fallo a un'altra parte. Allora non lo facciamo mai, perché a questo punto Pistoia non lo vuole, Torino non lo vuole, Genova non lo vuole,
0: certo.
1: E alla fine poi ci lamentiamo, però le bollette sono alte.
0: Certo, poi lo compriamo in Francia, se esplode la centrale in Francia, noi ci abbiamo qua.
1: Però basta, un po' di sì ogni tanto, po' di sì ogni tanto.
0: Certo,
1: buona giornata,
0: certo. Grazie. Allora, guardate, rimaniamo pure con queste immagini, Rocchiccioli, quelle fumate che vedete, le vedete, no? Lo dico per i non vedenti, stiamo inquadrando in questo momento centrale nucleare, quei torriglioni, sembra un po' la copertina dei Pink Floyd, quel fumo, e vapore acqueo, quello che esce da quei camini, hai capito? È vapore acqueo. Il signore di prima, Giulio, parlava della pirolisi, che è un processo di decomposizione termochimica che converte i materiali organici in gas, liquidi e residui solidi. Avviene in presenza forse di zero ossigeno, io sto andando a spanne, ho pochissimo ossigeno, e quindi il calore si insinua nelle molecole senza ossigeno e praticamente le trasforma in materiale di risulta che può essere riutilizzato. Questo in tre righe, spettatori. Però quello che vedete non è, tra virgolette, inquinamento, è vapore acqueo, perché c'è bisogno, la centrale si produce un calore enorme e quindi c'è bisogno di raffreddarlo. Pronto, buongiorno. Eccoli qua.
2: Sì, buongiorno, dottor Ciro.
0: Sì, buongiorno.
2: Allora, si sta parlando dell'Ucraina, di farla rientrare nell'Unione Europea.
0: Sì, per un
2: motivo anche molto semplice.
0: Sì.
2: Proprio visto che si sta parlando di nucleare, l'Ucraina è uno dei paesi dove c'è più alla Sicilia, cioè si può scavare per centinaia di anni e viene fuori sempre uranio.
0: Certo.
2: Ecco.
0: Beh, c'è anche Chernobyl.
2: Scusi?
0: Sì, prego, c'è anche Chernobyl in Ucraina.
2: Sì, certo, però era il discorso che c'è Chernobyl in Ucraina.
0: Sì, certo.
2: Anche perché era progettato male quel sistema. Ora, inquinamento continuano con queste macchine Euro 4, Euro 5, poi arriva una nave che sta ferma 8, 9, 10 ore e inquina come 100.000 macchine accese tutto in un momento solo per tutte quelle ore. Ha veramente dell'incredibile, no?
0: Mm-hmm.
2: È come multare una persona perché butta una cicca per terra e poi ci sono i cassonetti, i nostri colmi di roba, e a quelle persone non gli succedono niente.
0: Certo.
2: Ora le navi usano il sistema scrubber, per le persone a casa che poi si lamentano, si chiamano torri di lavaggio, cioè spruzzano dell'acqua nei fumi per tentare di lavarli. In realtà i sistemi, dottor Cirone, a basso costo e che funzionano, ci sono e come, ma è una questione di tipo economico. C'è il sistema Dukic con la K che trasforma un euro zero, una macchina euro zero, praticamente in un euro 18. Ci puoi dormire nella stanza che non ti intossichi, non ti intossichi, giusto per capirci. Era un sistema Dukic, era un sistema che si era informato, si era interessata a quella famosa azienda tedesca che gli operai però la loro macchina la possono comprare con 8-9

0: mensilità, i nostri invece ce ne vogliono 22 o 23 di mensilità per comprare quella macchina che lei ogni tanto chiama, già rinunciato, perché con questo tipo di sistema Dukic il motore faceva 3 o 4 volte i chilometri rispetto ai chilometri normali che potevano già fare questi motori, che ne possono già fare tanti. Ok, e quindi ha detto con questo tipo di sistema praticamente non vediamo più pezzi di ricambio perché i motori durano talmente tanto che non va bene con questo tipo di sistema, okay. E quindi avevano fatto le famose centraline finte, okay, che ecco, buona giornata, saluto.
1: grazie. Oh, 10:29, spiegazione extra. Parlavamo anche di Poletti e di Barra e di Francesca, che carina lei, mamma mia che bella che è Francesca Barra, bella. Lui la vessava all'inizio, la vessava, lui aveva un comportamento un po' vessatorio, ripeto, sto cercando una parola un po' più rotonda, la beccava, insomma non la faceva lavorare tranquillamente. Le cose mi sembra che nel tempo si sono migliorate, ma in certi momenti io fossi stato la Barra o Barra me ne sarei andata, perché Poletti la vessava, un po' isterico Poletti, è vero, adoro, comunque adoro Poletti, però un po' isterico, adoro, ma è un po' isterico, e nei momenti dell'inizio dell'uscita di questa coppia lui era pesantemente ostativo verso la bellissima, bravissima donnina, bellissima Francesca Barra, e lui era un po' così, un po' nervosetto. Pronto? Sembra un cretino.
2: Pronto, buongiorno, sì. Ciao Enrico.
1: Ciao. Dico, sembrava un cretino.
2: No, tranquillo.
1: Si capisce, no?
2: No, si capisce, tranquillo. Ascolta, ti volevo dire, ma io mi chiedo, ma dato che paghiamo il canone alla RAI, insomma, alla televisione, lasciamo stare tutti i canali,
1: sì, vabbè,
2: che vediamo questi giornalisti tutti i giorni, ma perché non li cambio ogni tanto? Tipo, Vessa, mi sono rotto le balle di vederlo, 50 anni. Perché non ne mettono uno più giovane?
1: Perché?
2: Sono sempre gli stessi.
1: Una vetrina è bello, è meglio che lavorare, capito? È la cosa intanto più economica del mondo mettere un talk show con questi personaggi. Poi una volta che sei lì, non lo molli il cadreghino, perché ti vede il portiere di casa, ti riconoscono.
2: Insomma, ogni tanto, un po' di idee diverse.
1: Sì, però
2: io la
1: troppo
2: penso
1: semplice,
2: così, perché paghiamo
1: semplice.
2: Un fior di soldi allo Stato per la RAI,
1: troppo semplice,
2: per
1: troppo
2: la canone
1: semplice
2: della televisione.
1: Certo, poi sai, le TV private hanno, ripeto, noi siamo in TV privata, facciano quello che vogliono. A me mi piace certo, soffermarvi su certe cose della RAI, perché
2: però
1: è nostra.
2: Sono 30 anni perché... che parlano.
1: Ma se tu pensi che devi chiamarti Angela per presentare Quark,
2: esatto,
1: capisci, capisci cosa voglio dire?
2: Solo
1: per chiami Angela, il quale non regge certo il confronto con Cazzullo.
2: E poi ti volevo anche dire, ma quel signore che ha parlato della spazzatura da bruciare, ma ci ha pensato quanta sarà arrabbiata che sentirà la puzza
1: Rumenta. Marco, ti saluto perché ti spiego di cosa parlava quel signore. È un procedimento che si chiama pirolisi, non è parolisi, Melania, si chiama pirolisi, cioè la combustione di materiale senza la presenza di ossigeno, praticamente senza presenza di ossigeno, se non un minimo, per far ardere la fiamma. Ma non è che brucia, non voleva dire che bruci, butti tutto in un pentolone e bruci tutta la spazzatura. No. Avviene in un ambiente chiuso, in praticamente assenza di ossigeno. Questo materiale, col calore a 900 gradi, si trasforma. La tua spazzatura diventa un'altra cosa, diventa materiale inerte che può essere adoperato per l'asfalto, per ricoprire le strade, è la prima cosa che viene in mente, per forse il concime. Però è questo procedimento. Esiste, ma esiste storicamente, è verificato. Vogliamo farlo? Non vogliamo farlo? Siamo sempre lì a dire sì, ma però... amici, c'è anche questo, c'è anche questo. Quindi non è che butti in un cratere...

nel Vesuvio la spazzatura, gli dai fuoco. Poi che Roma, con i problemi che ha avuto Roma, con la discarica di Malagrotta, con tutto il rispetto, la città più bella del mondo, migliore del mondo, venga a insegnare a noi come si differenzia la Roma, va bene, Roma è il centro del potere, peraltro. Con la discarica di Malagrotta lascerei un attimo perdere. Pronto, buongiorno. Ah, pubblicità, chiedo scusa, pubblicità, dai, a tra poco.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Allora, direi che ci sia la telefonata, giusto? Prima della telefonata, la Paola, perché quando una ragazza si chiama Paola, è la Paola, ci ricorda che a Vienna, dove è morto Beethoven, peraltro, nel 1827, c'è l'inceneritore Spitterau, che è un impianto di trattamento termico dei rifiuti completato nel 1971. Quindi avevamo i calzoncini corti, e ridisegnato esternamente da un architetto ecologista dopo un incendio che l'aveva colpito. Fatto sta, dà calore al distretto, nessun viennese è ancora morto, ed è diventato, quando è stato ricostruito, rivisto, un'attrattiva, cioè la gente va a vedere. È chiaro che non è su una montagna,

cioè sono viennesi sì, più della Viennetta non è che hanno prodotto, più dei cioccolatini Mozart non è che hanno prodotto, però scemi non sono, non è che l'hanno messo sulla montagna, e in Austria ci sono le montagne sulle quali si va a sciare, si vanno i campionati, non è che l'hanno messo sulla montagna, l'ho già detto che l'hanno messo sulla montagna, ma mi riferivo forse a Scarpino? No, non mi riferivo a Scarpino, no, non ha messo la montagna, ha messo a valle,

0: ce la fanno. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, sono io che parlo?
0: Sarebbe lei, ma io chi? È facile dire
1: allora,
0: io.
1: Allora, non so perché ho tolto il volume. Sono Anna di Pegli.
0: Ah, Ambra?
1: Anna. Volevo dire, prima di tutto, se gentilmente togliete sulla banda di AMT abbonamenti gratis, perché non sono gratis,
0: sì,
1: gli abbonamenti per gli over 70.
0: Avete pagato 120 euro.
1: Esatto, allora togliete quel gratis, perché tutti dicono come gratis pure, vabbè. Piccola cosa. Altra cosa, sono d'accordo con quelli che hanno chiesto anche un sondaggio sulla sanità. Sì. Perché è diventata una cosa
0: uno schifo.
1: Ecco, brevemente, appena una dottoressa va in pensione, non c'è nessun medico, per ora nessun medico che la possa sostituire.
0: Quindi
1: saremo 1050 di pazienti, che peraltro fortunatamente non abbiamo usufruito tanto, siamo abbastanza, resteremo senza medico di famiglia.
0: Sì.
1: Mi sembra una cosa assurda.
0: Sì.
1: Comunque, ecco, queste due piccole cose, ringrazio di tutto e buona giornata.
0: Grazie, signor Di Pegli. Allora, le posso dire, mi permette di dire una cosa, soprattutto sulla seconda. Il medico di famiglia, allora dici, viene Bucci, è colpa di Bucci, no? È evidente. Una dottoressa va in pensione perché ha lavorato 40 anni, e Bucci non è in grado di sostituirla, non è un medico, e quindi la colpa... Aspetta, tieni, fermo. La colpa è di Bucci. Vabbè, la colpa è di Bucci. È colpa di Bucci. Perché se fosse andata pensione un anno fa, sarebbe stato... No, 3 anni fa, colpa di Toti. Non ci va, è colpa di Bucci. È evidente. C'è un piccolo problema. Che i medici di famiglia non dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale, hanno un contratto diverso, sono accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Tant'è vero che il Ministro della Sanità Schillaci sta rinnovando un contratto con i medici di famiglia, i quali sono persone, intanto, che hanno studiato, persone toste, alle quali affidiamo la nostra salute, per cambiare il contratto, fare in modo che questi medici di famiglia possano dedicare almeno 6 ore alla settimana alle case di accoglienza, alle case, queste nuove, come si chiamano, le case che sarebbero quel filtro tra il medico e il pronto soccorso, alle case di comunità. Sta cercando di fare questo, però io sarei felicissimo se fosse colpa di Bucci, io stapperei bottiglie di champagne, purtroppo non è colpa sua. Questo mi dispiace dirvelo, non lo so, che fare? C'è questo problema, non sono medici come il medico dell'ospedale, hanno un contratto diverso, sono accreditati al Servizio Sanitario Nazionale, ok? Questo è, il quale credo passi 6 euro per, ogni funzione ha un tariffario, una tabella, e quindi questo è. Poi gli abbonamenti gratuiti comunque esistono, no? Per chi ha un ISEE al di sotto dei 12.000 euro, o 8.000 o 12.000, giusto, Rocchiccioli? No? Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Lucia.
2: Ti voglio parlare della Ferrari, perché hai visto che bella
0: ne farei
2: la Ferrari
0: a meno.
2: Luce? Hai visto?
0: Sì, infatti...
2: È bella, compatta. 310 km l'ora,
0: sì.
2: 550.000 euro,
0: sì.
2: 4 porte,
0: sì.
2: Così comodo dietro, davanti,
0: sì.
2: Poi, aspetta, non mi piace tanto i 5 posti, no, ne bastavano 3 o 4,
0: sì, classici.
2: E poi un'altra cosa, l'azzurro è un bel colore. E invece non sono d'accordo per niente con Montezemolo, che ha detto toglieteci il cavallino, perché invidia, e invece nemmeno con Briatore, perché ha detto così i cinesi, dal momento che non piace, non la copieranno. No, sono macchine che vanno moltissimo. Un po' di anni fa l'ho presa, la 458, l'ho provata a guidare, è fantastica, la Ferrari è fantastica e rimane sempre quello che è, di qualunque colore sia, bellissima.
0: Okay.
2: Ti saluto.

0: Grazie, grazie. Ma il nome illude. Tutti voi tifosi, illude. Noi siamo più per la Lambo, avendo conosciuto bene. Siamo più per la Lambo. È stata disegnata dai due disegnatori che hanno disegnato, chiedo scusa, l'iPhone. Quindi sono due americani, si sono confrontati con Maranello e hanno disegnato questa specie di saponetta che è bruttissima. È una delle cose più brutte che i designer... viene nostalgia di Pininfarina, no? Viene nostalgia di... Vabbè, li dominiamo tutti, Bertone, Giugiaro. Questa è una saponetta e non a caso, non appena è stata presentata, il marchio, che non nomino, ha perso 8 punti in borsa. Cioè ha perso 8 miliardi di euro, quindi vabbè, però è chiaro, Montezemolo ha vissuto il marchio nel momento più bello, nel momento più esaltante, come tutti, quando poi si allontanano dal marchio dice no, togliamo il cavallino del povero Francesco Baracca, l'aviatore Francesco Baracca, che lo donò al signor Renzo di Maranello. E non lo so, si venderà, non si venderà. Beato chi potrà comprarla, però non illudetevi, nel senso, questo nome ci ha illuso, vedete cosa combinano, no, poi nello sport. Allora, grazie, però hanno disegnato quei due che hanno disegnato l'iPhone, il cellulare, soprattutto si sono dedicati all'interno con delle soluzioni, le ventoline, per esempio i tergicristalli, io non li ho ancora visti, ma non sono ondulatori come i nostri, se ho ben capito vanno dall'alto in basso. Tu riesci a vederli? Quella è una cosa curiosa, sono molto laterali, o forse dall'esterno all'interno, però in maniera perpendicolare. Ma insomma, compratela, andatela a provare, poi ditemelo. Però hanno lavorato anche sui tergicristalli, hai capito? Ma noi siamo Lambo, McLaren. Pronto, buongiorno.
1: Fuji, ciao.
0: Fuji, buongiorno Fuji.
1: Da sentire, come diceva Fantozzi, questa Ferrari è una cagata pazzesca.
0: È un'illusione,
1: Ma no, abbi pazienza, è come dire a Pantani di andare con la bici elettrica.
0: Povero Pantani.
1: Poverino, già, nel senso, togliamo il mito della benzina, della vera identità del marchio italiano, che ci sei, cioè, sempre contraddistinto. Ha ragione Montezemolo. Comunque, io volevo parlare di un'altra cosa. Non voglio riprendere il discorso che poi ieri l'ha accantonato per i tuoi problemi, sarà per il palinsesto, cose varie. Però vorrei parlare, equiparare un attimino le stragi di questi extracomunitari che fanno con le stragi che fa praticamente lo Stato, perché ne stanno morendo 2-3 al giorno sul lavoro e nessuno ne parla. Ormai morire sul lavoro è diventato una cosa normalissima, come andare a prendere un bicchiere che te lo fanno pagare al bar, come prendere un caffè un pochettino più caro, però ormai no. E poi un'altra cosa, la stessa cosa, morire perché non ci si può curare, la stessa cosa che morire sul lavoro, perché tu hai già lavorato, però non hai diritto ad iniziare normalmente. Ti saluto.
0: Grazie. Allora, ricordiamo, oggi non so se c'è già la notizia del primo morto, dovrebbero, secondo statistiche, 3 persone non tornare più a casa, divisi equamente, tanti sono non italiani, perché fanno quei lavori che, ma è chiaro che quando tu arrivi ti impegni, visto che non sei un direttore d'orchestra, probabilmente non sei un ingegnere nucleare, probabilmente sei arrivato sul canotto, non sei neanche un insegnante, la prima cosa che fai è l'edilizia, cosa fai? Anche perché è presto per aprire un frutta e verdura, devi tirare su qualche soldino, probabilmente mi cadi da un ponteggio, vieni investito come quei due indiani che su una stessa bicicletta sono stati investiti da un furgone, sono morti, il furgone è poi precipitato. Io mi sento impotente, cosa posso fare? Guardo, quando sono in giro, guardo i ponteggi, guardo se sono, vedo, o meglio vedo, guardo, se sono in sicurezza, in che condizioni si lavora, e poi vengo qua e ve lo dico. Sono un sindacalista? No. Ho potere sull'operaio contro la forza di gravità che me lo fa cadere, me lo fa morire, magari a casa lo aspetta la moglie, la figlia, e sento la notizia dalla radio? No. E cosa posso fare? Però grazie Fuji per avercelo ricordato. Questi esseri anonimi che non torneranno a casa, io devo dire. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Sì, buongiorno.
1: sono d'accordo con la telefonata di prima, che parlava della sanità.

0: verità. In effetti, se ci pensi, a Genova ci sono più case private della salute, eccetera. Ce ne sono quante ne vuoi in Picapietra, in giro per Genova, anche addirittura.
1: Vabbè, storiche, sì, Serena, Montalegre, insomma, sono sempre state.
0: Sì, ce ne sono un sacco, ma aggiunte anche nuove. C'è una bellissima vicino a dietro Piazza Dante, super moderna. Però non è giusto che uno debba andare a pagare un servizio che dovrebbe essere gratuito. Cioè, se tu vai all'ospedale devi farti ore e ore di coda. E se devi operarti devi pregare in Dio che ci sia un posto libero per farti un'operazione magari anche seria, mentre se vai in questi centri basta che calci i soldi, ti operano subito. E quello che voleva dire quel signore, secondo me, ha perfettamente ragione, perché tante famiglie con i soldi che abbiamo, con gli stipendi che non aumentano, non si possono permettere di curarsi.
1: Allora, grazie Marco. Grazie. Il problema dell'aumento di Meloni, adesso c'è Meloni, domani ci sarà Schlein, non c'era Conte, forse tornerà Conte. Cosa deve fare? Non è che Meloni ci ha aumentato gli stipendi. Io costruisco la Panda, io sono un operaio che costruisce la Panda, Rocchiccioli operaio che costruisce la Panda, Messina operaio che costruisce la Panda, e vogliamo e ci accordano 100 euro in più. E quindi la Panda costa un po' di più. È chiaro che l'Agnelli di turno, la Panda che costava 10.000 euro, se aumenta lo stipendio a me, a Rocchiccioli e a Coso di 100 euro, aumenterà di 1.000 euro. Cioè, è evidente. Cioè, aumentano gli stipendi, ma costerà di più quello che noi produciamo. Giusto? Quindi è un equilibrio complicatissimo da trovare, che riguarda l'intera macchina, l'intero organismo. E quello della sanità è un mondo molto complesso. Io continuo a dirvi e affidarmi dei nostri medici, del nostro Stato, che comunque se stai male non ti manda il conto a casa, no? Non ti manda il conto a casa, anzi magari rivedrai quei parametri. Se per carità l'amico svizzero, io non gli auguro nulla, ma mi fa un'indigestione di cioccolato e magari ha bisogno della lavanda gastrica, perché mai dico mi viene lo svizzero così, mi viene a caso, mi viene in mente, e precipita con la bicicletta, si rompe un braccio, un avambraccio, nulla di che... non è che noi gli mandiamo il conto a casa. Io magari rifletterei, visto che siamo stati provocati, rifletterei anche su quello, perché la gratuità della nostra sanità è imbarazzante. Tenete conto però che mezzo paese non paga le tasse. E vi ricordo, l'ho già detto due volte, lo dico la terza, che non io ma Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, un mese e mezzo fa, ha fatto un report sulla sanità, la Liguria, insieme con, dico sempre il Molise, ma non sono sicuro, è quella che ha meno infiltrazione di privato nel pubblico, quella che ne ha meno. Quindi io sono nato a Montalegre, c'era già, sono nato a Villa Serena, c'era già, la Sant'Anna c'era già, quindi sì che le colpe sono di Bucci, ma questo lo sappiamo, lui poi va a operare Bucci, sai che è anche chirurgo, lui va a operare poi alla Sant'Anna, alla Montalegre, e con tutto il suo staff, però c'era già. Pronto, buongiorno, due minuti. Ah, la persona preferito non ha resistito. Mi regalate una telefonata da due minuti? Poi mettere le mani alla sanità, è chiaro che si possono sveltire tante cose, si possono anche evitare tante analisi, no? Da fare. Quante volte vai dallo specialista, ti dice ma lei ha fatto questo, dice guardi questa non serviva, questa non serviva, questa non serviva. Moltiplicatelo per milioni di persone, ma solo quello, dico una cosa che ho visto io, solo quello, però... Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Sono Rolando.
1: Rolando, buongiorno. Rolando, un minuto e mezzo, Rolando.
2: Volevo dire soltanto che sono d'accordo con, mi pare Fugi si chiami.
1: Sì, Fugi.
2: Ok, poi volevo aggiungere una cosa. Se qualsiasi governo in Italia dovrebbe, visto quello che sta succedendo alle famiglie, con la situazione devastante dal punto di vista dell'aumento dell'inflazione e delle bollette, Basterebbe tassare gli extra profitto di aziende multinazionali che sono italiane, la TAM, Terna, Eni, i miliardi che hanno fatto in questi anni, siccome l'abbiamo dati noi quegli extra profitti, dovrebbero un governo serio, a prescindere, a vero tubo, chi è al governo, fare una tassazione sugli extra profitti miliardari di tutte queste banche farmaceutiche, energetiche, eccetera, e restituire ai cittadini.

0: cittadini, voglio dire, non riescono più ad andare avanti, a prescindere che sia uno che lavora, che sia uno che sia in pensione, ci sono delle spese esorbitanti. E a me quello che mi fa profondamente incazzare, glielo dico in inglese, è questa passività sociale che, voglio dire, non si muove una foglia. Siamo con le teste al culo, facciamo la fame, abbiamo stipendi e pensioni dal terzo mondo e non si muove una foglia. La saluto.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie Rolando. Allora, vedo, a proposito di sanità, puoi tornare con, da me. Sì, ecco qua, sì. No, vedo, è di adesso, debiti, arriva, seguitemi con la... Allora, debiti intorno ai 250 milioni di euro, Papa Leone XIV commissaria l'ospedale di Padre Pio, hai capito? L'ospedale di Padre Pio, ma perché? Avevano le mani bucate. Non so se è arrivata, no? Avevano evidentemente le mani bucate. In diretta Giorgia Fabiocchi. Adesso mi arriveranno le stimmate direttamente da Padre Pio. Avevano le mani bucate. In diretta TG55 e lo vediamo e poi ci ritroviamo dopo, dai.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché li avete visti in questi giorni, li vedrete per i prossimi a seguire. E allora oggi il sondaggio che riguarda Silvia Salis: vuole continuare a fare il sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Vuole continuare a fare il sindaco di Genova per il 25% a maggio 2026, ha ambizioni nazionali per il 38%, non sa, il 37% non si esprime. Sono questi i dati che sono cresciuti rispetto al settembre 2025, al dicembre 2025. Proseguono quindi i sondaggi di Primo Canale Tecne, che troverete sempre sul sito di primocanale.it e poi nelle nostre pagine dedicate all'informazione. E adesso il grande caldo che sta mettendo a dura prova nel mese di maggio. Non era mai successo che ci fossero bollini gialli o arancione come quello atteso nella giornata di domani. Allora il corpo non è abituato, sta facendo fatica in questi giorni. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali, per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti

0: tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
1: È stato ritrovato nella notte il ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri con la sua famiglia. Si trovava in compagnia dei genitori nell'area picnic del Righi quando, per motivi ancora da chiarire, si era allontanato facendo perdere le sue tracce. L'allarme intorno alle 22 è scattato, di conseguenza le ricerche, come sempre affidate ai vigili del fuoco, intervenuto con più squadre, droni, unità cinofile, presente anche i carabinieri, la polizia, il 118. Il 17enne è stato trovato salvo e sano, in condizioni buone, dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato alla cura dei sanitari e poi ovviamente alla sua famiglia. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali. Sentiamo.
2: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio acqua del Porticciolo, nonché l'accesso e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché è più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
3: E questo, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio, e la distanza è notevole.
2: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza, il fondale più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
3: Si sono riversati in mare tutti questi massi, che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
1: È tutto per il momento, ci rivediamo più tardi, buon proseguimento di giornata.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo,
5: sì,
4: dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Eccoci insieme per parlare di animali, per parlare di cani nello specifico e di un libro che serve e andrebbe letto da tutti i padroni. Possiamo dire così, do il mio buongiorno a Giuseppe Loiaco, un istruttore cinofilo specializzato in riabilitazione comportamentale. Allora, questo libro che è un manuale, ma non solo un manuale. Di che cosa parliamo?
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, in realtà Un cane felice si propone in modo così a prima vista come un manuale per comprendere il proprio cane. Addentrandosi poi dentro il libro si scoprirà che in realtà è più un libro che vuole mettere più dubbi che certezze, vuol fare pensare tanto il lettore, e come obiettivo ha quello di elevare il cane a tutti gli effetti come un membro della famiglia, con tutti gli oneri e gli onori, e quindi riuscire in qualche modo a vedere questo nostro migliore amico come fallibile, proprio come noi, e in qualche modo tendere a voler la sua felicità più che la sua obbedienza, che è quello che secondo me ad oggi manca tanto, nel senso che noi abbiamo tanti cani ben addestrati, abbiamo tanti cani obbedienti, ma girando un pochino per le città e

0: girando soprattutto anche per la nostra città, vedo pochi cani felici.
1: Esatto, forse c'è anche poi un po' di gelosia anche tra i padroni, quando si vede un cane molto educato che magari può andare in giro col padrone senza problemi, una persona che invece magari è in un percorso e risulta poi difficile anche accettare che il proprio cane non sia il cane perfetto.
0: Assolutamente sì, nel libro tra l'altro ne parlo, si chiama proprio pressione sociale. Molti proprietari di cani che hanno cani mediamente problematici, banalmente anche solo un cane che abbaia molto o tira al guinzaglio, si sentono sotto giudizio. E questa condizione qua ovviamente fa sì che loro si comportino anche nei confronti del loro cane in determinati modi. In realtà quello che poi io spiego nel libro è che bisogna anche un pochino fregarsene del giudizio degli altri, soprattutto quelle persone poi che in modo consapevole hanno iniziato un percorso cinofilo e quindi sono seguiti da un professionista. Ovviamente ci sono dei tempi che bisogna rispettare per aiutare i cani a viversi meglio alcune situazioni, soprattutto di città, però in generale sì, vedo molto spesso che le persone hanno fretta di portare via il proprio cane, c'è anche una sorta di vergogna, no? del proprio cane, del comportamento del loro cane, e invece quello che cerco di spiegare nel libro è che quel comportamento lì, maladattivo, sottintende un numero di emozioni sconfinate, e quindi se noi andiamo a metterci nei panni del cane, andiamo a indagare quelle emozioni, scopriamo anche che magari quel cane lì ha un certo disagio, non vive bene quelle situazioni, quindi riusciamo anche a comprendere meglio il comportamento non adattivo che esprime.
1: E oltre a non essere un manuale, ma essere sicuramente un aiuto per tutti i padroni, c'è anche un altro motivo per questo libro, perché quello che i libri che venderai aiuteranno un'altra causa molto utile ai cani.
0: Sì, che è una cosa che ci tengo sempre molto a dire e che è stata anche un pochino il motore che mi ha spinto a scrivere un libro. Non avevo intenzione di scrivere un libro, mi ha contattato una casa editrice e metà dei proventi di questo testo andranno al Buon Canile di Genova, che è una realtà unica in Italia, secondo me, di buona gestione dei cani da canile, e quindi chiunque leggerà questo libro contribuirà in modo del tutto personale alla causa del Buon Canile. All'interno del libro c'è anche qualche storia ovviamente di cani di canile, nello specifico di Esmeralda, una cagnetta che è lì da tanti anni e aspetta la famiglia giusta e un'adozione consapevole.
1: Eh sì, questa è una storia che avevamo raccontato anche con il nostro primo canile, perché il Buon Canile è poi una di quelle realtà sul territorio veramente fondamentali per aiutare tutti i cani, aiutare anche i padroni che appunto trovano poi il loro compagno a quattro zampe. Allora, io ti faccio questa domanda, ma il segreto per accettare il proprio cane qual è?
0: E ne parlavo l'altra volta nella prima presentazione che abbiamo fatto del libro. Diciamo che la pedagogia e la cinofilia hanno avuto due evoluzioni molto simili, e mentre per i bambini riusciamo in qualche modo per i nostri figli ad accettare e a capire meglio determinate dinamiche, coi cani facciamo un pochino più difficoltà. Cani e bambini non è che sono molto diversi fra loro, quindi il segreto è semplicemente accettare che abbiamo di fronte per quello che è, proprio come facciamo con i nostri amici, con i nostri familiari, con le persone che conosciamo e incontriamo tutti i giorni, accettare quell'individuo per la sua soggettività, la sua individualità, e quindi anche accettare i suoi difetti, perché un cane felice non è perfetto e quindi ha anche difetti. Secondo me penso che sia il primo passo poi per riconoscere al cane la sua identità e soprattutto conoscere questo oggetto. Ricordiamoci che ogni cane, ma tutte quelle persone che hanno cani lo sanno, sono diversissimi uno dagli altri, no? Anche persone che hanno più cani in casa proprio vedono delle differenze nel carattere, nel modo di agire, nel modo di interagire con noi. Quindi riconoscere la loro soggettività è quello che può aiutare le persone a comprendere chi hanno di fronte.
1: E a comprendere anche se sono felici i cani.
0: Quella è la cosa più difficile. Io ho scritto anche questo libro perché la domanda che più spesso le persone che io incontro nel mio lavoro da istruttore cinofilo mi hanno sempre chiesto in questi anni è: non so se il mio cane è felice, secondo te il mio cane è felice? È una domanda molto difficile, perché la felicità è soggettiva e non è una costante nella nostra vita, sono sprazzi di felicità, momenti, quindi secondo me la cosa che una famiglia dovrebbe fare è quella di mettere in campo tutto quello che può per il proprio cane, ovviamente con le competenze che ha in quel momento, con i limiti anche che può avere.

0: quel momento, ma sempre con buon senso e pensando al bene del cane, soddisfacendo i suoi bisogni, capendo le sue motivazioni di razza, capendo anche i suoi desideri, i suoi sogni, perché spesso non ne parliamo in cinofilia, ma anche i cani hanno una proiezione sul mondo specifica, hanno sogni, hanno desideri, e quindi già entrare in questa sfera e iniziare a farsi queste domande aiuta tantissimo.
1: E una delle ultime domande, proprio tu hai voluto specificare che non è un vero e proprio manuale, questo forse perché non esiste un vero e proprio manuale per un cane felice, bisogna fare un percorso, bisogna capire anche, avere delle esperienze, capire appunto come dicevi chi si ha di fronte.
0: Assolutamente sì, e è chiaro che all'interno del libro, è un libro secondo me strano, nel senso che anche ad alcune persone, amici giornalisti che lo hanno letto, mi hanno detto che effettivamente la struttura è molto particolare, perché è un po' autobiografico, è un po' romanzato, è un po' tecnico, quindi non tecnicissimo, ma è abbordabile sia per chi non ha cani, non ha mai avuto cani, sia per chi ne ha, sia per chi vuole adottare un cane. Quindi vuole un pochino uscire dai classici schemi cinofili, tecnici, dove fondamentalmente ci sono questi paroloni, questi termini aurici e che poi alla fine non aiutano le persone ad avvicinarsi effettivamente, soprattutto a capire il problema. Non ho detto risolvere, perché in realtà un libro, secondo me, questo libro nello specifico, non ti aiuta a risolvere il problema, ma quantomeno a comprenderlo, a farti delle domande e a vederlo dal punto di vista del cane.
1: L'ultima domanda, hai scritto il tuo primo libro, ne vorrei scrivere altri?
0: Allora, sì, ve lo dico in anteprima a voi, c'è in cantiere in realtà, c'è l'idea di un secondo libro, sì, però è tutto prematuro, diciamo che mi godo ancora per un bel po' un cane felice, poi si vedrà. Ringrazio chiaramente anche la mia casa editrice, la Giocovelli Editore, che ha creduto in questo progetto, ha creduto in me, ha creduto anche soprattutto nelle mie idee, che reputo non essere convenzionali in un mondo cinofilo che spesso è schematizzato ed è monotono in qualche modo, sempre uguale. Quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di diversificare e c'è bisogno anche di accettare in qualche modo che qualcuno la pensi in modo differente da te, nel senso che io spero che arriveranno critiche su questo libro, spero che arriveranno persone che non saranno d'accordo con quello che ho scritto, perché è da lì che poi si può creare un confronto costruttivo, un dibattito, e si può parlare di cani e di cinofilia in modo sano.
1: Grazie, allora, grazie mille,
0: grazie
1: a Giuseppe Loiacono, istruttore cinofilo specializzato in riabilitazione comportamentale. Allora, buona fortuna per il tuo libro, buona fortuna anche per i prossimi, e grazie ancora per questo cane felice.
0: Grazie a voi dell'invito e alla prossima.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato il riparto delle risorse relative agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria nel settembre 2025 per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Risorse che coprono le prime attività di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino delle funzionalità delle opere pubbliche danneggiate. Inaugurati a Rezzo Aglio una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del programma di sviluppo rurale. Opere che garantiscono collegamenti più efficienti per residenti, imprese agricole e allevatori, facilitando il lavoro quotidiano di chi presidia e mantiene vivo l'entroterra ligure. Un viaggio all'insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione è quello che compirà il Leudo, la storica imbarcazione che partirà il 28 maggio dall'Isola.

L'isola Gallinara arriverà il 17 giugno a Bastia. L'area di crisi complessa del Savonese è arrivata in Senato, al centro dell'audizione davanti alla nona commissione dedicata alle emergenze industriali del paese. Tutte le risorse regionali stanziate, pari circa a 45 milioni di euro, sono state utilizzate. Prossimo obiettivo, rafforzare l'accordo di programma. Incontro tra le regioni per parlare del nuovo piano casa nazionale, un provvedimento che dal 2026 al 2030 porterà allo stanziamento di 970 milioni di euro. Il documento redatto al termine della riunione verrà portato in conferenza Stato-Regioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ben ritrovati alle 11.15. Adesso andiamo, state con noi, con Dario Vassallo, con Take It Take, perché Dario ha messo insieme tutte quelle che possono stare in 10 minuti di interviste a personaggi, Fiorello, Gassman, Fabio Volo, per esempio, che ha concluso recentemente la sua avventura televisiva su Rete 3, carino, in un bel programma abbastanza originale, carino, discorsivo, niente di particolare, però comunque simpatico più di tanti altri. Quindi vediamo tantissimi personaggi, li vediamo adesso insieme e poi ripartiamo col programma, dai.
1: Alessandro Gassman, Giuseppe Fiorello, protagonisti di uno spettacolo di grande successo in questo momento a Politeama. Vedendo i personaggi, uno era buono, uno era cattivo, si immaginava che il cattivo l'avrebbe fatto Gassman e il buono Fiorello.
2: Ah sì?
3: Essendo cattivo nella vita, tu dici.
2: No, in realtà possiamo dire che forse l'idea iniziale è stata questa, in realtà. E poi, grazie ad Alessandro Benvenuti, le cose si sono ribaltate, forse è stato il bene per lo spettacolo.
1: Ma è difficile recitare con Fiorello?
3: No, è facilissimo. È facile recitare con attori di qualità. Perché comunque insomma siamo tutti sempre protesi a dare il meglio di noi, e quindi come quando si gioca a tennis con uno più bravo di te o bravo quanto te, giochi meglio, insomma. Se giochi con una scamuffa diventi pallettaro anche tu, insomma, ecco, no?
1: Un pregio e un difetto di Alessandro?
2: Ormai forse si sa questo pregio di Alessandro, la generosità, lo dico sempre, molto generoso, forse sto anche esagerando a dire questa cosa, perché in realtà posso. Non lo è, lo devo dire perché è un amico e quindi no, scherzo, è la bontà, come dire, il cuore grande.
1: E l'altro lato della medaglia?
2: L'altro lato della medaglia, beh, ne ha tanti difetti Alessandro. Perdere un po' di immagine, ecco. E poi il difettuccio della puntualità, è troppo puntuale. E chi per come me è un po' lentuccio, insomma, questo dà un po' fastidio.
1: Qual è il segreto di questa commedia, di questo successo?
3: Il segreto di questo successo è intanto la volontà di farlo forte e non essere seduti a un tavolo e dire adesso quest'anno che ci tocca fare. Ecco, questo non è stato il modo di scelta di questo spettacolo, ma è stato proprio invece l'esigenza di raccontare questa storia, e credo che sia anche la novità del genere che viene poco frequentato dal nostro teatro, una regia intelligente che funzionale, che ci ha aiutato moltissimo, e spero anche l'equilibrio tra i due protagonisti, che insomma abbiamo lavorato bene. Ecco, dopo quasi 200 repliche ancora non ci siamo stufati, e questo succede raramente a teatro.
1: Il pubblico di Genova come vi ha accolto?
2: Con grande calore, calorosissimo, attento, silenzioso, e quindi insomma bene, bene, molto bene.
1: Alessandro Gassman è stato protagonista di un evento che ha visto protagonista a Genova nel 92, le colombiane con Ulisse e la Balena Bianca. Sì. Adesso Genova è capitale europea della cultura. Cosa pensate di questo appuntamento per la città? Voi non siete genovesi ovviamente, ma...
3: Beh, intanto mi dispiace che non ci sia mio padre per godere di questo momento importante per la sua città. Guardo qui l'acquario di Piano, il Vigo, insomma, è dove nacque la nostra avventura nel Moby Dick, un ricordo bellissimo, e spero che Genova trovi insomma grandi vantaggi da questo, spero che sfrutti l'occasione bene. Peraltro io l'anno prossimo metterò in scena uno Shakespeare, un Coriolano di Shakespeare, so che ci sono trattative con lo stabile di Genova, quindi io spero che sarò di nuovo in questa città con uno spettacolo e spero di fare in tempo ad entrare nell'anno della cultura e quindi di partecipare in piccolo anch'io a questo grande evento.
1: Uno spettacolo di Benny che è in realtà è una ripresa, perché era già andato in scena. È contenta di questa ripresa?
4: Beh, direi di sì. Di solito me le scelgo proprio. Allora, questo era uno spettacolo che abbiamo già portato in tantissime province d'Italia, perché all'inizio non ero molto

0: sicura di farcela, perché è un monologo che già vuol dire tanto, in più è un monologo, secondo me, complicato. E allora la paura di affrontare subito il pubblico, diciamo, più vasto, ecco, delle grandi città mi spaventava. E quindi abbiamo fatto una prima tournée andandoci proprio a scegliere i posti giusti, dove essere un po' anche coccolata e sostenuta da un pubblico abituato a vedere tanto. E adesso parte, diciamo, quella un po' più ufficiale di tournée. Sono preoccupatissima, esattamente come nel 2009, non è cambiato molto.
1: È uno spettacolo, un testo anche che va per iniziali, perché in realtà la protagonista si chiama V, perché la misteriosa scomparsa di V in realtà è un V doppio, che è alla ricerca di una sua parte mancante, che è questo V doppio. Ce lo vuole spiegare?
0: E non sappiamo in realtà come si chiama lei. Diciamo che questo W è la metafora del sé, cioè, e lei in realtà perde, che spiegarlo già fa impressione perché uno sembra matto, ma io so benissimo che poi lo spettacolo, insomma, rassicura in questo senso. E ha perso una delle due V, che vuol dire che ha perso un pezzo importante di se stessa. E quindi va a cercarselo un po' in giro per il passato e per altre situazioni e scopre che nel suo passato in realtà i motivi per essersi persa sono tanti, dolorosi, divertenti, tremendi, insomma, una serie di cose.
2: E questo Viaggia Reims? Che Viaggia Reims sarà? Cosa vedranno i genovesi?
3: È riscritto nella metà del testo, perché mi sono accorto mettendo in scena che c'erano delle censure, autocensure, diciamo. La musica andava da una parte e le parole andavano da un'altra, anzi le parole non vanno in nessuna parte perché non dicono niente, non raccontano niente, la gran parte dei testi sono sprolochi, magnificanti, questo re è come fosse mandato da Dio veramente, onesto, e invece era un tiranno, era uno che è andato giù pesante, uno che ha addirittura ha buttato all'aria il Parlamento, ha rifatto le leggi, ha messo delle leggi anche così, ha censurato, ha messo in galera degli autori che facevano la satira al suo modo di governare.
2: La presenza del Viaggia Reims in cartellone ha creato a Genova qualche polemica.
3: Meno male, tutto così piatto, così senza emozione, tutto ingessato. A Genova, io conosco bene Genova, i genovesi avranno gran piacere che ci sia un po' di così, frolles.
2: Ecco, l'ultima cosa che le volevo chiedere è il suo rapporto con Genova.
3: È molto bello. Io a Genova ho recitato in tutti i teatri, tradizionali, piccoli, addirittura al porto, come si
2: La
3: chiama?
2: chiamata.
3: La chiamata, ho recitato un teatro che era quello una volta nel centro, era no, no, un piccolo teatro, un teatro che era del fascio e che
2: Al
3: poi
2: Teatro della Gioventù.
3: della gioventù, brava. E poi ho anche in teatri all'aperto, una scalinata meravigliosa, mi ricordo, ho recitato, e anche sotto l'acqua, in piazza, mi ricordo, c'era una tempesta con 5-10 mila persone, bellissimo. E quindi figurati, a Genova ci sto bene, casa mia.
2: Chi è Lorenzo?
4: Lorenzo è il personaggio di questo nuovo film che si chiama Uno su Due, un avvocato di Genova che ha la difficoltà ad aprirsi emotivamente con la fidanzata, con la famiglia, è uno totalmente preso dal lavoro per evitare, insomma, di pensare un po' più a se stesso e a un certo punto si deve fermare per un imprevisto ed è costretto ad avere a che fare con la propria fragilità, per cui anche a rivedere tutti i rapporti appunto con se stesso, con la vita, con la fidanzata, con tutto il suo mondo, insomma.
2: In Fabio Volo c'è qualcosa di Lorenzo?
4: C'è solo un periodo mio passato, forse, dove probabilmente per sfuggire a delle cose personali, emotive, mi sono dedicato totalmente al lavoro, mi sono fatto coinvolgere totalmente da questa cosa e quindi era diventata un po' la mia vita. Fortunatamente me ne sono accorto presto ed è diventata una parte importante della mia vita, ma non completamente la mia vita, insomma.
2: Tra l'altro durante il film, nel corso del film, c'è stato una

0: una sorta di sovrapposizione, cioè il protagonista non sta bene e anche Favodoro non è stato bene.
1: Sì, alla fine della sceneggiatura, ormai mancavano pochi giorni, anch'io come il protagonista sono finito in ospedale, per cui non so se è stato un eccesso di attenzione o di metodo Stanislavski, però mi sono vissuto questa esperienza e abbiamo aggiunto quindi poi in sceneggiatura dei particolari che non avremmo potuto, diciamo, mettere se non in quella circostanza.
0: La settimana a Genova, cosa è rimasto di questa città?
1: Beh, io quando vengo qua mi trovo sempre molto bene, ho trovato persino delle affinità, io ho abitato anche a Barcellona e ci sono molti punti di Barcellona che sono simili a Genova, e i vicoli e tutta una serie anche di profumi della città, per cui no, io qua devo dire mi trovo sempre bene.
0: C'è anche un'attività di intrattenitore televisivo, fra un po' c'è anche un libro in cantiere.
1: Sì, stiamo facendo un sacco di cose, adesso fra il mese di aprile e maggio farò questo programma in diretta da Parigi, l'anno scorso da Barcellona, e poi spero entro l'anno di finire il romanzo che sto scrivendo un po'.
0: Ma da grande Fabio Vollo cosa vuole fare?
1: Io vorrei scrivere e stare a casa con i miei figli.
0: Gigi Proietti, cominciamo da Pierino il Lupo, che da un paio d'anni porta in giro per l'Italia. E perché? Cosa le interessa di questo spettacolo, di questo testo, di questo...
2: Ma prima di tutto lavorare con dietro un'orchestra sinfonica non è che per un attore capiti tutti i giorni, ed è esaltante. Tralasciamo per un attimo la bellezza di questa musica. E poi il gioco, anzi io preferirei, a volte non mi è mai capitato di farlo per qualche scolarisca o qualche scuola di bambini, perché si fa sempre in orari da concerto e quindi magari... Però io sto pensando da parecchio tempo a fare qualcosa per un pubblico giovanissimo. Non a caso ho comprato e abbiamo già fatto Pippi Calzelunghe, che poi ho ceduto per un attimo allo Stabile di Roma, ed ha un successo enorme.
0: Quando è che si è accorto che faceva ridere? Lei faceva ridere.
2: Che cosa?
0: Quando si è accorto che Gigi Proietti faceva ridere?
2: Ma in effetti non lo so nemmeno, perché io quando ho cominciato, questa è una domanda che non mi avevano mai fatto, in effetti quando ho cominciato io tutto volevo fare meno che il comico, insomma, che fa ridere. Io non sono un comico, però di quelli che oggi si definiscono comici, perché faccio un po' saltabecco qua e là, insomma. E poi successe che feci proprio Alleluia Brava Gente, che era uno spettacolo col quale venni a Genova e qui ebbe un successo enorme, ma parlo, ero ragazzo proprio. E lì non è una parte proprio comica, però cominciai a sentire le grandi risate, cosa alla quale non ero abituato, perché io facevo prima quel teatro che, come si dice a Roma, ci servono gli astrologhi per capire che significa, cioè l'avanguardia, il teatro sperimentale, la ricerca, eccetera. E sentire questi boati di risate ogni tanto mi affascinò, insomma, è una specie di droga. E da allora cominciai a fare anche cose più comiche, insomma, più...
0: Quanta verità c'è nella finzione scenica?
2: La grande verità sta nella finzione scenica. Cioè uno finge, il pubblico lo sa, e il pubblico finge di credere a quella finzione. C'è una grande complicità. Quello che è non accettabile è il falso, ma il finto è meraviglioso.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Il Teatro Sociale di Camogli

presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Ci ritroviamo allora alle 11.30, adesso siamo solo noi, per una mezz'oretta, siamo solo noi con, sentiamo chi ha il telefono, pronto?
1: Buongiorno dottor Cirone, sono Marco di Villa Gavotti.
0: Marco, allora da Villa Gavotti a Villa Rossi, Marco, giusto? Andiamo
1: esatto.
0: A vedere.
1: Andiamo a vedere la foto.
0: Adesso
1: guardi,
0: la vediamo.
1: Io le dico la mia esperienza.
0: Dica.
1: Dal 1973 che abito a Sesti, Ponente.
0: Sì.
1: Io sono nato a Marassi, poi sono trasferito per motivi di cuore, eccetera. È la prima volta che vengo in Villa Rossi.
0: Sì.
1: È una villa bellissima.
0: Sì.
1: Poco, diciamo, sponsorizzata e poco frequentata, perché qui siamo in pochissimi, sì che è un giorno feriale, però è tenuta bene.
0: Mm-hmm.
1: L'unica, diciamo, nota così, ma sarebbe un valore aggiunto, pulire la statua di Ercole, che rappresenta Ercole, all'ingresso, ma poca roba, no?
0: Sì, sì,
1: da lì mi viene il mio motto, no? Meno vigili, più giardinieri.
0: Sì, magari.
1: Per farci due risate.
0: Magari.
1: Comunque, quindi, no, volevo solo dire, sicuramente questa villa non è conosciuta, soprattutto dai residenti, perché io in 53 anni è la prima volta.
0: Sì, probabile.
1: Può darsi che sia la mosca bianca, ma
0: no,
1: credo.
0: No, probabile, ma è così. Ha fatto bene a mandare questa foto, a invitare le persone a scoprire Villa Rossi. Le ricordo che lei nel municipio Sesto Medio Ponente, a Sestri Ponente, le ricordo che Conigliano, che fa parte del municipio, ha un concentrato di ville storiche in pochi chilometri quadrati che non esiste in Europa. Non esiste in Europa. Non c'entra Versailles, non c'entrano le ville elisabettiane, non c'entrano le ville del Canova, sto parlando di concentrato di ville storiche, cioè in 2-3 chilometri quadrati c'è un concentrato di ville storiche, Spinola, Imperiale, Balbi, tutti i nomi classici, Grimaldi, Pallavicini, tutti che facevano le vacanze a Conigliano, passavano l'estate a Conigliano, ed è la concentrazione, la densità unica in Europa. Poi dite, beh, no, però c'è Versailles, c'è la Reggia di Salerno, c'è la... Sì, è un'altra cosa. Sto parlando di ville familiari, storiche, uniche in Europa. Hai capito, Marco? Grazie, Marco. L'inno del giorno è più giardinieri, meno vigili. Poi dice un po' di restauro, ora certo non ci vuole Michelangelo, Buonanima o Bernini, no? Sì che Bernini è stato anche presidente del municipio, però... Sta parlando di un'altra cosa, non ci vuole, insomma, un'attenzione, un'attenzione dell'università, dai, di restauro, ci sono degli ottimi restauratori a Sena, no? Ebbene, grazie per Villa Rossi. Pronto, buongiorno?
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Oh, buongiorno, guardi, sono Nicola da Terralba, volevo fare un consiglio, ecco.
0: Prego, Nicola.
2: Io sarei andato volentieri due giorni fa in piazzale Terenzio a omaggiare la sindaca di Genova, ma la sindaca di Genova non è stata come gli altri sindaci che quando sono stati eletti hanno detto io sono la sindaca di tutti, perché se fosse stata la sindaca di tutti ci sarei potuto anche andare anch'io due giorni fa a piazzale Terenzio. Non ci sono andato perché? Ho 86 anni, ho l'abbonamento regolare e l'appuntamento delle 8.30 non lo potevo. Avrei dovuto certo comprare 2 euro un altro biglietto, ma insomma quanti biglietti devo comprare?
0: Volevo
2: soltanto adesso dare un consiglio alla Salis.
0: Sì.
2: Il mio consiglio è questo. O Salis, se mi vorrai rivedere, scendi dalle stelle che mi ritroverai. Una frase di Fabrizio D'André. Se mi rivorrai, scendi dalle stelle
0: che mi
2: ritroverai.
0: Beh, però è quasi una dichiarazione d'amore, cioè due contrasti, no? Questa sua vicissitudine.

0: No, è una sorta di insomma, di lei ci spera, no?
1: Io ho
0: Vorrebbe.
1: sposato tanti anni fa giovane, ma ora ho 86
0: Lo
1: anni.
0: so,
1: Cosa posso fare? Non mi rivuole più?
0: Come elettore. Poi per carità, Cacciari si è sposato, ha sposato una signora di 40 anni, Claudio Martelli, lo vedete un po' invecchiato, era un bell'uomo, era un bel ragazzo ai tempi di Craxi, lo vedete un po' imborsito, anche un po' annebbiato, parlo della persona, non parlo dell'età, ha sposato una signora di 40 anni che probabilmente, insomma, lui ne ha 83, no, insomma, probabilmente le speranze. Forse devi essere Claudio Martelli, devi essere Cacciari, però insomma, le speranze, no? Le nutriamo tutti noi, chissà poi cosa trovano di misterioso, insomma, in questi due grandi uomini, nel filosofo e nell'ex braccio destro di Bettino Craxi. Però l'hanno trovato bene. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Nicola, è un nome molto, molto frequentato in Puglia, no? Per ragioni storiche di Babbo Natale, Nicolas. Allora, 10:36, cosa devo fare? Niente, vado avanti? Ho un mare di... Ah, vediamo un po' di foto, già che siamo con le foto, andiamo a vedere Corso Italia e poi Vernazzola, perché è arrivata dopo tante telefonate di Patrizia, è arrivata poi la foto della realtà di Venezuela, la foto è di ieri. Prima come vuoi, Corso Italia? Allora, Corso Italia, ma perché Corso Italia? Che è bella, devo dire, insomma, bella, sì che c'entra Bucci, ho capito, però mi dite come mai ancora no? Beh, la giunta di oggi, ha varato una task force. Che forse già, voi mi fate vedere la foto oggi, forse già domani, partendo da Boccadasse, partendo da Levante verso Ponente, partendo da Levante verso la foce, rivedranno mattonella per mattonella tutto quello che c'è da mettere, da sistemare, da mettere a posto. Quello che mi turba sono le impronte del chewing gum, del chewing gum. Sulle mattonelle, quelle non le toglie neanche l'idropulitrice più potente del mondo e sono macchie che rimangono lì per sempre e non capisco come si possa essere così sciocchini da smaltire il chewing gum, buttarlo per terra e aspettare qualcuno lo calpesti, perché rimarrà lì per sempre. Questa è una cosa che mi infastidisce. La cicca la puoi pulire, il Kleenex lo puoi togliere, ma la cicca rimane lì, il chewing gum rimane lì. Però è varata una task force, se volete la mia critica. Sarebbe bello che queste cose non passassero per le task force, i Marines, ma fosse la quotidiana amministrazione, cioè ogni giorno andiamo a vedere la mattonellina, basta, appunto, non che aspettiamo che 1.000 mattonelline saltino per aria e poi le andiamo a fare, ma questo vale per tutti, valeva per Bucci prima, valeva per Salis adesso, la task force, ma siamo a Genova, 500.000 abitanti e non ci sono due stradini tra operai che giorno per giorno, se non c'è niente da fare, andiamo al bar a bere un caffè, berci la birra, che sarà mai, se manca la mattonellina la vado a cambiare, non che dobbiamo aspettare che ci siano più mattonelline. Pronto, buongiorno. Critica, critica.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: Buongiorno.
2: sono Anna.
0: Anna, oggi è la
2: Sì.
0: seconda Anna, buongiorno.
2: Sì, la seconda. Telefono da San Pier d'Arena.
0: Sì,
2: Avevo mandato anche delle foto, ma le foto non è che si vede molto perché non rendono
0: Mi
2: giustizia
0: dica,
2: bene
0: sì,
2: com'è.
0: mi dica.
2: Vorrei sapere se, così, se la sindaca si può degnare di far pulire anche via
0: Aia.
2: Cantore. Perché prima era sempre pulita, io uscivo a volte al mattino alle 8:30, 9 e dovevo passare fuori perché c'era bagnato tutto in terra che avevano lavato e quindi e si sentiva anche un profumo di pulito, eccetera, quelle volte che uscivo presto. Adesso proprio è una cosa di un'indecenza, hanno messo dei cartelli sulle panchine, si prega di tenere pulito, eccetera. La gente sicuramente deve essere più pulita, non buttare la roba in terra e tutto quello che. Però che non si veda mai qualcuno pulire, cioè è una cosa, ora col caldo e tutto, non lo so, altro che Ebola qua che viene, cioè dai cassonetti, dai piloni, lavano i piloni, danno la pittura, fanno e bregano, ma vabbè, sappiamo bene poi a cosa servono i piloni, però è il discorso proprio della... avevo già fermato dei vigili poliziotti, sì, non mi ricordo più cos'erano,

0: per il da Modena, dal teatro Modena, perché era inavvicinabile, cioè non so se sono pappagallini, colombi, ma sembrava che avesse nevicato.
1: Tordi.
0: Li avevo fermati, sì, li avevo fermati, e devo dire che da qua, ora io non so se sta

0: però adesso i portici veramente. Ho capito che sta sindaca non fa niente, pensa solo allo sport, a mandare gente a correre, a biciclette, questo, vabbè, abbiamo due palle che non si può più.
1: Vabbè. No, vabbè, insomma, dai. Sì, no, prego,
0: Anna, che vada in palestra, cioè, però vabbè, i lavori li deve far fare, si deve assumere un po' anche le sue responsabilità, se no resti a casa, si cura la sua casa e va in palestra.
1: In palestra.
0: Sì, cioè, vabbè. Non so chi cavolo ce l'ha pensata di mettere, parte che sembra finta, ma sembra una statua.
1: Vabbè, il modo di l'immagine, beh, insomma, ognuno trasmette, no, per carità. Allora, conosco, lei sfonda una porta aperta, perché insomma ormai lo sapete, non ho solo il giornale a Cornigliano, ho anche un altro giornale che conduco da via Cantore, quindi se mi parlate di via Cantore inizio a scoprire, a conoscere via Cantore come le mie tasche, come le mie tasche. La signora ha perfettamente ragione, devo dire che, ma questa non è una critica, via Cantore è una via nella quale si scorre ancora bene, non c'è l'esigenza del vigile se non nella piazza Montano, giusto? Laddove c'era la famosa trattoria senese, adesso non c'è più, c'è un macellaio, ci sono alcuni commerci, forse neanche italiani, le macchine sono in doppia fila, quindi da due corsie che hai per andare in via fila te ne rimane una sola, insomma è un po' da rivedere. Devo dire che è zozza la via, è zozza. La cosa che non capisco è questa via Cantore, una via ricca di mini market, supermarket, ma piccolini, qui siamo in via Avio direi, e non capisco come mai al di fuori di questi supermarket si accumulino, ma non avete idea, scontrini, sacchetti, pacchetti, pacchettini, confezioni di persone che hanno comprato lì e poi come escono gettano per terra, ma mare di scontrini, qualche volta lì appena ho tempo li fotografo e ve li faccio vedere, è una cosa per me incomprensibile, però per carità. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Enrico.
1: Sì, buongiorno Marco, dimmi.
2: Ascolta, volevo dirti dove hanno messo quei ciondoli, magari possono farsi la firma, tipo New York, magari diventano anche famosi.
1: Ah, ecco, tu dici che sì, con un coltellino, come fai?
2: Con le mazzanelle.
1: La firma,
2: potrebbe essere una cosa interessante.
1: È una cosa che non ovunque pullulano questi marciapiedi dei chewing gum.
2: Ci metti la firma,
1: ho capito.
2: L'ho fatto io.
1: Certo. Firma un cretino. Firma un cretino, potrebbe essere una bella idea, dai. Come i lucchetti. Vabbè. Marco, grazie. Allora, c'è anche una notizia a proposito della signora che chiamava da Pegli, del medico di base, combinazione. Allora, Pegli, medico di base, una dottoressa non c'è più, non si riesce a sostituire perché non ci sono medici, no? Esatto. Ma a Milano, parlo di Milano, la ricca Milano, la Milano, vediamo se troviamo l'articolo, il nucleo, i reattori, eccolo qua. Allora, mancano a Milano, la ricca Milano, Milano Caput Mundi, Milano, Milanì, Milanon, Milano, vabbè, riusciamo a farla breve, mancano 600 medici di base, dice sarà colpa di Butto, adesso però Bucci non c'entra, eccetera la cosa. Solo 20 rispondono al bando e nessuno vuole scegliere il municipio 6. Dici, qual è il municipio 6 di Milano? Il municipio di Milano è quello di Rogoredo, andava a Rogoredo, cioè. E quello di Rogoredo è un municipio di, diciamo, periferia, Quarto Giaro, non è il Monte Napoleone. Lì i medici di base, soprattutto sapendo delle bellezze che circolano, c'è la coda per fare il medico di base, no? Magari anche di Belen. E però non ci vanno, mancano 600 medici a Milano, solo 20 rispondono al bando, dici bene, ma nessuno vuole andare in quel municipio lì, che è il sesto, Milano, non sto parlando di Siena, è così, Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, signor Cirone, sono Severina.
1: Severina, sì, da Sesti, buongiorno,
3: buongiorno.
1: Severina. Buongiorno.
3: Chiamavo in merito alle macchie del chiume sulla pavimentazione stradale.
1: Sì.
3: C'è un rimedio. Nel senso, io sono nel lontano 2007-2008, sono stata in Cina e si stavano preparando per le Olimpiadi.

0: esercito di cinesi con una tuta blu, sì, inginocchiati per terra, che toglievano dalla pavimentazione di questa piazza le bacche di Chevingu. Ah. Quindi chiedete ai cinesi, perché loro le hanno tolte.
1: Ma pensa. Questo un esercito. Ma io penso, immagino con l'acetone, no?
0: Ma non so, avevano qualcosa, io non...
1: Beh, una sostanza... Perché...
0: Però c'era questo esercito di ragazzi con questa tuta blu, e tutta, una casacca con i
1: cassoni,
0: che pulivano questa piazza con questo... Quindi i cinesi lo sanno.
1: Magari erano anche carcerati, sai come sono... No, magari anche carcerati, nel senso, sai, i cinesi sono abbastanza...
0: Non lo so, erano tutti i ragazzi giovani che facevano questo lavoro. La piazza era enorme, poi dopo vedevo che dove passavano, quando asciugavano...
1: Li puliva. Ma lei può immaginare 500, dico, giovani a Genova con una tuta colorata? A pulire
0: questa comunità,
1: Severina lo dice lei, non lo dico
0: io. È inimmaginabile,
1: Io vedo già le foto da Lilli Gruber, la schedatura, campo di concentramento. Insomma, vedo già questo. È inimmaginabile da noi una scena del genere, però si può, senz'altro si può. Grazie, Severina, grazie. Grazie. Ma senz'altro, cioè, io immagino acetone o questi solventi particolari, però non è neanche che vengano via subito. Adesso mi scriverete, senz'altro, guarda che Henry si fa così. Allora, riguardo Corso Italia, bisognerebbe cambiare a noi italiani, cambiare, migliorarci. Noi non è che non siamo peggiori di tanti altri. Stavo per dire più peggiori. Non siamo più... peggiori tanti altri. Abbiamo dei limiti, uno è quello della furbizia, ci rendiamo furbi. Se non pago le tasse sono furbo. Poi chiamo Cirone e dico, ma mancano i medici, non dobbiamo aumentare il contratto dei medici. Sì, ma se non mi paghi le tasse... Allora, pubblicità e poi la telefonata che è già arrivata. Dai.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. Da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato, con clima caldo senza eccessi particolari, anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo.

0: mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Bene, telefonata, dai, abbiamo ancora 4 minuti prima del TG55. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, io sono quella che ogni tanto chiama.
1: Sì.
2: E che ce l'ho con le vostre titoli in inglese.
1: Dai,
2: per favore, cosa vuol dire ovociti congelati, freezing in regione? Cosa vuol dire?
1: Aspetta, dovrei vederlo, scusami.
2: Guardi, abbia pazienza, è una spocchia questa qui, di questi titoli in inglese. Una spocchia, perché insomma, siamo tre. Io guardi, l'inglese lo so, è anche molto bene, però non lo sopporto questa cosa qua. Poi qui con me ci sono due amiche che inglese non lo sa.
1: Ah, no. Sì.
2: E che ecco, e allora abbiate pazienza,
1: sì, sì,
2: che
1: vedete, sì,
2: poi
1: sì,
2: l'italiano tanto più in una televisione locale.
1: Sì. Mi fate vedere qual è? No, stavo cercando le parole.
2: Ma io non ti ho cercato sul vocabolario, guardi,
1: no, ma vabbè, le sto cercando qui sui titoli che scorrono.
2: No, sì, quindi quello che scorre, c'è scritto ovociti congelati e poi c'è freezing in regione. E che vuol dire così,
1: Cibi congelati, crisi in regione?
2: Ovociti.
1: Ah, sì. Sì, allora vuol dire, è chiaro che c'è si può effettuare nella nostra regione l'inseminazione eterologa. Etero è una parola greca, vuol dire da un'altra persona.
2: Guardi che io faccio il liceo classico e so anche il greco.
1: Social freezing.
2: So cosa dico.
1: L'ho visto adesso.
2: Scusi, abbiate pazienza, scrivete qualcosa di decentemente chiaro. Ecco, poi un'altra cosa le volevo dire. Questa tiene voi. Prima avete cominciato dalle 10 all'una lo spazio di esposizione del pubblico. Poi avete ridotto di mezz'ora, 12 e mezzo. Adesso questo spazio lo riempite di tutto un po', e spazio per i cittadini non ce n'è più. Abbiate pazienza. Questo non è un consiglio, è un'osservazione, perché i consigli non si danno mai. Ognuno è libero di sbagliare a modo proprio. Enrico, la saluto.
1: Grazie. Lei vorrebbe vedere più Cirone, insomma. Vabbè, no, volevo vedere, sì, infatti il social freezing mi mancava, devo dire. Probabilmente, vista la ristrettezza della barra, e saluto Francesca Barra, la deliziosa, sul social freezing ovociti. Allora, dunque gli ovociti lo sappiamo, abbiamo detto congelati, quindi freezing fa parte del congelato. Battaglia, si tratta di prelevare, congelare le cellule. Senta. L'articolo di Giorgia, cerco l'articolo di Giorgia e vi leggo. Intanto sentiamo la telefonata. Grazie signora per questo, perché ci dà modo per esempio anche di affrontare questo campo che è abbastanza nuovo, no? Quello degli ovociti. Sapete come si riproduce l'essere umano, no? L'essere umano si va a cena. Fa un viaggio in macchina, si fa a cena fuori. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto?
3: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, un minuto.
3: Sì, buongiorno, guardi, io non vorrei disturbarla, ma noi abbiamo un problema in casa.
1: Prego, spenga il televisore. Spenga il televisore, grazie.
3: Sì.
1: Prego, dica, ha un problema in casa.
3: Abbiamo un problema della TIM, abbiamo un telefono di casa che è dalla TIM, non riusciamo, è 20 giorni che non ci abbiamo di linea, e

0: non sappiamo come fare a parlare con questi benedetti signori della TIM, che oltretutto mi è arrivato il bollettino da pagare, che non riesco a contattarmi per venirmi a aiutare.
1: Certo. Senta, mi dica che quartiere è, ho capito che è la TIM, per sapere se sono un problema suo o un problema, diciamo, di quartiere, no?
0: Non lo so, guardi.
1: Ma dove, di che quartiere è lei?
0: Carignano, in via Aspromonte.
1: Beh, sì. E quindi la TIM non le arriva più?
0: La TIM, guardi, io non so come fare. Mi sono messo delle ore anche a aspettare che le dicono stia due ore, già due ore, tre ore, e poi non rispondono nemmeno.
1: Sì.
0: Capisci, no?
1: Ho capito. Mi dice, vabbè, sentiamo se appunto è un problema del comune del signore, no? O comune solo del signore, oppure della comunità via Aspromonte, insomma, circonvalmonte, no? Va bene? Grazie, ditemelo, Tim, in questo caso è Tim, salutiamo chi è Carlo Conti, no? Il testimone della Tim, e anche la Goggia, anche Sofia Goggia. Oltre a Tim, oltre lo slogan, vabbè, c'è il TG55, sto lavorando sul social freezing, grazie all'input della signora, ci diciamo tutto dopo, dai.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dai sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, perché li avete visti in questi giorni, li vedrete per i prossimi a seguire. E allora oggi in prima pagina sul sito primocanale.it il sondaggio che riguarda Silvia Salis: vuole continuare a fare il sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Vuole continuare a fare il sindaco di Genova per il 25% a maggio 2026, ha ambizioni nazionali per il 38%, non sa, il 37% non si esprime. Sono questi i dati che sono cresciuti rispetto al settembre 2025, al dicembre 2025. Proseguono quindi i sondaggi di Primo Canale Tecne, che troverete sempre sul sito di primocanale.it e poi nella nostra pagina dedicate all'informazione. E adesso il grande caldo che sta mettendo a dura prova nel mese di maggio. Non era mai successo che ci fossero bollini gialli o arancione come quello atteso nella giornata di domani. Allora il corpo non è abituato, sta facendo fatica in questi giorni. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
2: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
1: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
2: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
1: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
0: È stato ritrovato nella notte il ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri con la sua famiglia. Si trovava in compagnia dei genitori nell'area picnic del Righi quando, per motivi ancora da chiarire, si era allontanato facendo perdere le sue tracce. L'allarme intorno alle 22 è scattato, di conseguenza le ricerche, come sempre affidate ai vigili del fuoco, intervenuto con più squadre, droni, unità cinofile, presente anche i carabinieri, la polizia, il 100.

0: 18, il 17enne è stato trovato salvo e sano, in condizioni buone, dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato alla cura dei sanitari e poi ovviamente alla sua famiglia. A poche settimane dalla mareggiata che ha reso inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, scatta l'ordinanza che vieta l'ormeggio delle barche nel piccolo golfo genovese. Questo vuol dire notevoli disagi per i pescatori locali. Sentiamo.
1: Ancora inagibile il nuovo molo del Porticciolo di Nervi, seriamente danneggiato dalle ultime mareggiate che hanno colpito Genova. Dopo l'SOS lanciato dal mondo del commercio locale, preoccupato che il mancato arrivo di traghetti turistici a Nervi possano incidere negativamente sugli affari, si aggiungono i disagi dei pescatori, che solitamente attraccano le proprie imbarcazioni. Dal comune infatti arriva l'ordinanza che vieta il transito e l'ormeggio delle barche all'interno dello specchio e la sosta sul nuovo pontile. Il Porticciolo di Nervi è in posizione strategica per i pescatori locali, poiché più vicino alle zone di pesca. Ormeggiare da un'altra parte significa costi maggiori e spostamenti più lunghi.
2: E questo, se il Porticciolo di Nervi non è agibile, per noi è un danno economico, perché vuol dire andare a Genova, pagare un altro ormeggio, spese di gasolio. E la distanza è notevole.
1: Ma il Porticciolo di Nervi vive da anni problematiche logistiche e di sicurezza. Il fondale è più basso e quindi più pericoloso per le barche, e sono ormai ben visibili massi di grandi dimensioni originariamente posizionati sotto il molo.
2: Si sono riversati in mare tutti questi massi che in origine erano stati posizionati sotto il molo di Calpestio, dove abbiamo noi i piedi. La prima mareggiata ha fatto modo che c'è stato questo scivolamento di questi massi verso il mare.
0: È tutto per il momento, ci rivediamo più tardi, buon proseguimento di giornata.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi di tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
1: Devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su, proprio grazie al Primo Canale, è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento, ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
0: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
1: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce,

0: Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona delle leader, dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
1: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis, quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che insomma che sia, che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
0: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il prosegue. In questo momento diciamo è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
1: Ma ai cittadini?
0: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, e del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni
1: ora è un po' proietta su quella dimensione. Gli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
0: Far decantare diciamo il momento e poi
1: chi ci lo sa. Allora Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
0: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
1: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
0: Un sondaggista, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di diciamo costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
1: E parliamo degli anni?
0: Parliamo degli anni 80. I primi anni 80, quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi diciamo un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi.

0: Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati e dopo tutta la ricerca che era molto lunga si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale. Perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
1: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi o è sbagliato?
0: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi, ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione, e quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
1: Senta, parliamo un po' di campioni, perché spesso in maniera ignorante nel senso buono, ma partire da sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
0: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione. Cioè, se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, per cui, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa fra gli

0: 100 e i 1000 casi, anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... allora, ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché però ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione e comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro quello delle chiamate a casa... Immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita, mi riferisco naturalmente a queste società, compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche a volte anche violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Diciamo, il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni, però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista, perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no mi dispiace vado di corsa, devo chiudere l'intervista, non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano, che figure sono?
0: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche, è molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi, allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto, oggi invece siamo, diciamo, su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre

0: Raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone su qui.
1: Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
7: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Continua la nostra chiacchierata con Carlo Butaroni, presidente di Tecne. Un'altra domanda che avevamo in cantiere, ne parlavamo anche nel corso della pausa, è quella sull'intelligenza artificiale, che mi incuriosiva molto, perché immagino che nel vostro lavoro, che muovete milioni e milioni di dati, in qualche modo possa avervi e vi stia agevolando parecchio.
1: È stata una rivoluzione, più dell'avvento dei computer, perché oggi con l'intelligenza artificiale e la possibilità di fare le cose, farle velocemente e in modo più preciso, è aumentata considerevolmente. Dico soltanto questo, facciamo un rapporto di ricerca. Il controllo sui dati, se i dati sono corretti, lo fa l'intelligenza artificiale. Prima c'era una persona che leggeva e l'altro controllava che era giusto. Oggi l'intelligenza artificiale questo ce lo fa in pochi minuti. Però, ed è un dato interessante, ho già modo di raccontarlo in vari convegni, per chi fa un lavoro come il nostro ad alta specializzazione, anche ad alta elaborazione intellettuale, non ha portato via lavoro, ha aumentato la potenza. Oggi uno dei nostri limiti non è la possibilità di fare cose, è la potenza di calcolo. Cioè il grande salto lo faremo probabilmente con i computer quantistici. Oggi noi abbiamo una limitazione nella potenza di calcolo, altrimenti potremmo fare delle cose incredibili, cose che già facciamo. Racconto soltanto questo: noi abbiamo sviluppato un modello che attraverso le immagini satellitari noi facciamo camminare le persone e possiamo dirgli in quel quartiere come la pensano, che tipo di reddito hanno, incrociando vari livelli di dati, non soltanto i sondaggi, ma ad esempio i big data vengono incrociati in questi modelli. Quello che ci limita ancora è la potenza di calcolo.
0: Non lo dica il nostro editore, perché sennò i prossimi sondaggi sono per sapere
1: quartiere per quartiere
0: cosa pensano di un problema piuttosto che un altro, però probabilmente ci arriveremo. Un'altra domanda che mi incuriosisce, lei che è comunque una persona ancora giovane, però mi raccontava che insomma ha vissuto dall'inizio ad oggi in questo grande cambiamento del vostro lavoro, quindi da quando si faceva tutto a mano all'intelligenza artificiale. Come ci si sta dietro anche a questa corsa? Lei è abituato, è stato anche bravo probabilmente, no, a cavalcare l'onda e a passare il momento senza fermarsi, quindi questo è un grande vantaggio, però da Tecnini

0: degli anni 80 a Tecné del 2026, insomma, è cambiato un mondo.
1: È cambiato veramente un mondo, e il modo per stare dietro a questa evoluzione che continua è soltanto quello di avere una grande passione e la voglia di non smettere mai di studiare. Io in questi anni non soltanto ho studiato tutte le cose che, e tutti coloro che collaborano con me, le grandi innovazioni che ci sono state e le abbiamo integrate nel modo di lavorare e nelle metodologie. Questo significa che quando alle 6 finisce l'orario di lavoro bisogna avere la passione per continuare a studiare, leggere, ricercare, farsi venire idee, e questo è un po' quello che ci accomuna. E poi non avere paura del futuro. Questo, noi siamo di fronte in questi ultimi due anni alla più grande rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione che c'è stata dalla rivoluzione industriale, ma con un passo in più, perché mentre la rivoluzione industriale aumentava la capacità dei nostri muscoli, questa aumenta la capacità della nostra mente.
0: Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata. I partiti, diceva all'inizio, soprattutto le grandi aziende, ci sono anche dei privati che si
1: rivolgono? Sono soprattutto privati.
0: Anche singole persone che si rivolgono a voi per sapere qualcosa?
1: La politica per noi rappresenta, diciamo, 5-10% nelle fasi diciamo, elettorali. No, non va oltre il 5%. In genere sono privati, aziende.
0: Cioè, il privato cosa può...
1: Ma noi siamo molto specializzati in analisi economiche, prepariamo scenari economici e quindi quale sarà l'evoluzione nel tempo, sia dal punto di vista macro che dal punto di vista micro, e su questo lavoriamo per governi, grandi istituzioni, istituzioni finanziarie. Questo è un aspetto tutto che a me piace molto.
0: Tecné, tra l'altro, e questa è veramente l'ultima battuta, è una delle società italiane più accreditate, insomma, ormai anche abbiamo capito che il motivo non è nata ieri. Grazie. Quindi ha una sua storia molto solida, e questo ovviamente la fa sì che sia una delle più accreditate. Negli ultimi tempi ci sono, immagino, come tutti i mestieri, come tutti i lavori del mondo, ci sono anche altre società che magari non sono all'altezza, però si spacciano per, può succedere, immagino.
1: Ma sì, questo è il mercato. L'importante diciamo, è su questo specifico tema quello che fa la differenza è il committente, cioè un committente voluto sa scegliere. Molto spesso si pensa che la competizione si possa fare soltanto sul prezzo, evidentemente non è così. Noi lavoriamo nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth, negli Stati Uniti. E devo dire che lì forse c'è una maggiore cultura sotto questo punto di vista.
0: Grazie Carlo Buttarone per essere stato con noi. Insomma, ci rivedremo presto. Dalla settimana prossima, tra l'altro, inizieranno i sondaggi riferiti alle altre province, quindi insomma anche i vari sindaci delle altri tre capoluoghi iniziano forse un po', non so se a tremare, ma se non altro a essere incuriositi. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000

0: indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in Piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sono rientrate le salme della professoressa Montefalcone e di sua figlia Giorgia e poi i sondaggi Tecnè Primo Canale che continuano e un avviso meteo per grandine e forte vento da questo pomeriggio. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28. Vado a salutare subito Giorgia Fabiocchi per fare il punto sul nuovo sondaggio di oggi. Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti. Proseguono i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecnè per raccontare come sta andando dal punto di vista del ritorno della cittadinanza e soprattutto l'immagine della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha festeggiato un paio di giorni fa il primo anno, 365 giorni di amministrazione, e la prima per anche che coincide con la prima della sua esperienza politica. Oggi sul sito primocanale.it trovate il sondaggio rispetto al ruolo di Silvia Salis e l'interesse per la città di Genova. Secondo lei Silvia Salis vuole continuare a fare il sindaco di Genova o ha ambizioni nazionali? Vuole continuare a fare la sindaca di Genova per il 25%, il dato aggiornato al maggio del 2026. Cresce di un punto percentuale da settembre a dicembre dell'anno scorso, dal 24 al 25. Ha ambizioni nazionali, qui il dato è più alto, per il 38% dei cittadini liguri ha ambizioni nazionali, dato che cresce rispetto al scorso anno, passa dal 33, poi dal 36 fino al 38, non sa il 37%. Questo è un dato che racconta della visibilità, della risonanza nazionale di Silvia Salis a livello di potenziale candidata per il centro-sinistra unito, nome che continua a rimbalzare a livello nazionale, anche se forse con meno insistenza. Quindi proseguiranno i sondaggi di Primo Canale, usciranno giorno per giorno, sono moltissimi, soprattutto perdureranno per i prossimi mesi, quindi non è qualcosa di estemporaneo che è stato raccontato così solo per il primo anno, ma è qualcosa che persisterà nel corso di questi mesi. Tra l'altro settimana prossima inizieremo a capire come si sta invece negli altri capoluoghi di provincia, quindi Spezia, Savona e Imperia, non per forza in questo ordine, saranno interessati tutti, ovviamente, soprattutto mi viene da dire Spezia e Savona, perché

0: Torneranno al voto l'anno prossimo, si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale, per scegliere il nuovo sindaco, la nuova sindaca della città, quindi è chiaro che il sentiment anche per gli uscenti e per i possibili candidati crescerà e poi nei prossimi giorni anche i partiti, nelle prossime ore i partiti, come stanno andando i partiti. Per chiudere la parte politica, invece oggi sono a Genova Nicola Frattoianni e Angelo Bonelli, che sono i leader, i due co-leader di AVS, quindi Sinistra Italiana e Verdi. Sono qui per inaugurare la prima vera sede a Genova di AVS nel centro storico della città. Andremo a capire un po' che aria si respira, perché AVS, devo dire che nell'ambito del campo progressista, comunque campo largo, come si piace e come ognuno piace chiamarlo, oramai si è consolidato tra il 6 e il 7%, vedremo anzi nei sondaggi Primo Canale Tecne nelle prossime ore a quanto lo attesta, però ormai è abbastanza una certezza in questo panorama molto frastagliato del centro-sinistra, quindi vedremo, c'è comunque un passo avanti, che è quello di avere una sede in centro città, quindi sicuramente è qualcosa di significativo anche per il futuro.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Adesso parliamo di caldo, oggi bollino giallo, domani bollino arancione, mai così caldo a maggio a Genova e in Liguria. Sentiamo.
2: Caldo record a Genova in Liguria, con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scadrà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
3: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
2: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
3: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
2: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali, con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
1: E adesso vado da Aurora Bottino per l'arrivo delle salme a Genova della professoressa Montefalcone e della figlia. Buongiorno Aurora.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, sono arrivate le salme della professoressa di etologia marina Monica Montefalcone e di sua figlia Giorgia Sommacal di 23 anni. Sono arrivate questa mattina tarda come da programma. Entrambe sono morte insieme ad altri tre subacquei in un tragico incidente avvenuto alle Maldive, nella ormai celebre grotta degli squali. L'incidente, che al momento è ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica. Le cause che hanno portato alla morte delle cinque persone non sono state ancora chiarite. Ad accogliere le bare all'obitorio c'era il marito e padre di Giorgia. L'uomo visibilmente provato ha preferito restare lontano dalle telecamere, accompagnato personalmente le salme fino all'obitorio. Intanto ieri è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia, che racchiude con grande dignità e commozione l'assenza di madre e figlia al mare che tanto amavano. Le abbracciate per sempre. A te.
1: Grazie Aurora. E adesso ci spostiamo alla Camera di Commercio in via Garibaldi a Genova da Filippo Serio, perché si è presentata la settima edizione della Genova Design Week. Buongiorno Filippo.
5: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori dalla Sala Dorata di Camera di Commercio, dove questa mattina è stato presentato la settima edizione della Genova Design Week, che animerà le strade del centro storico di Genova dal 3 al 7 giugno. Oltre 140 gli appuntamenti in altrettante location diffuse sul territorio di Genova, per un appuntamento che unisce design e artigianato, tradizione e futuro. Tanti gli appuntamenti in programma in questa settimana e il tema

0: Per questa edizione è stato quello dell'equilibrio. Perché? Ce l'ha spiegato Elisabetta Rossetti, che è presidente del distretto del design, e poi vi facciamo ascoltare le parole di Luigi Attanasio, presidente e segretario della Camera di Commercio, e quelle di Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova.
1: Quest'anno abbiamo scelto l'equilibrio e credo che sia un tema assolutamente adatto a tutto quello che sta succedendo, tutto ciò che ci circonda. Quindi abbiamo voluto imporre questo tema, ma non soltanto dal punto di vista della progettazione e quindi quanto l'equilibrio

0: edizioni effettivamente i designer progettisti, ma anche per il valore di questa importante parola dal punto di vista sociale, culturale e politico. Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità.
1: Modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. Ovviamente tutto questo si articola in una manifestazione che ormai è in corso da tanti anni, che dà poi degli eventi importanti perché promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale e che vengono percepiti in tutta Italia come un momento di attenzione di Genova a questo fenomeno.
2: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design grazie anche al nostro aiuto e sostegno. È un modello da seguire per far sì che i nostri quartieri possano continuare a vivere, ad essere attrattivi rispetto a tutti i turisti che fortunatamente continuano e aumentano nella nostra città anno per anno, e quindi speriamo di poter replicare questa esperienza del distretto del design.
3: E adesso vado a salutare Andrea Popolano, che questa mattina insieme a decine e decine di bambini si è divertito a fare il pesto. È così, Andrea? Buongiorno.
4: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, perché abbiamo provato in qualche modo anche noi appunto fare il pesto insieme ai tantissimi bambini, circa 1000 dell'Istituto Contubernio d'Albertis. Siamo a San Fruttuoso, che questa mattina si sono testati, possiamo dire, nella realizzazione del tradizionale pesto, una giornata soprattutto di festa e di unione che ha caratterizzato sia i bambini che i genitori che anche le persone più anziane che si trovano all'interno dell'istituto, perché c'è anche una casa di riposo. Insomma, tanto divertimento che ha permesso anche in qualche modo ai più giovani non solo di divertirsi ma anche di imparare un pochino o iniziare a imparare l'arte del pesto. Sentiamo il contributo.
5: Per noi è ormai la festa della scuola, partita alcuni anni fa per promuovere il pesto come patrimonio mondiale dell'UNESCO, e di anno in anno, grazie alla partecipazione di tutto il personale, delle insegnanti, del personale cucina eccetera, è diventata la festa della nostra scuola. Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni con la scuola secondaria di primo grado, e la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
6: Vuole per stare tutti insieme?
5: Assolutamente, ci sono circa 200 mortai oggi, e anche il Roberto Panizza, il presidente del campionato mondiale del pesto, ci ha donato per la partecipazione oggi 12 mortai, e c'è la prima gara di mamme e nonne per il pesto, e poi una festa per tutti i bambini. Lei vedrà, ci sono colori dei più disparati possibili, li vede cantare, disegni, manifesti, un qualcosa di veramente bello che dà soddisfazione. È la vita della scuola.
6: Ed è un grande anche lavoro dietro per organizzare il tutto.
7: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme, e posso dire davvero che siamo una squadra delle maestre unite che comunque collaborano. Ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti. I bambini felicissimi dal nido, poi salendo, materna, primaria, media, e poi fino ad arrivare ai nostri vecchietti, ai nostri nonnini, ai quali vogliamo tanto bene. E insomma, siamo felici, è una bella festa e ci piace, ecco, festeggiarla così.
6: Una festa che vede il pesto protagonista e soprattutto i tanti sorrisi dei bambini.
7: Basilico, pesto, sorrisi. E adesso poi inizieremo con canti, con attività appunto legate al basilico e al pesto ovviamente più in particolare. E
6: anche i genitori sono felici.
7: E anche i genitori sono felici e partecipano. Fra l'altro quest'anno, con questa partecipazione al primo concorso appunto del Master Pesto, vedremo.

0: Abbiamo appunto delle mamme, delle nonne che si contendono il primo titolo di MasterTesto.
1: E noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Il fumo uccide. Non fumare.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: L'acquario di Genova cambia proprietà, cambia padrone. Allora ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani, che è compagnia proprio di Beppe Costa. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo all'acquario di Genova con il presidente Beppe Costa di Costa Edutainment. Ma presidente, cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
2: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente, per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto e mezzo.
1: Cosa?
2: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo e poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
1: E restate al 30%?
2: Sì,
1: voi.
2: Sì, certo.
1: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acqua.
2: Ma ci mancherebbe, no, ci mancherebbe.
1: Bene, allora grazie, ripasso la linea allo studio.
0: Grazie Elisabetta. E parliamo dei ragazzi che ha intervistato Aurora Bottino. Sono i matti per la pesca, quattro ragazzi appassionati di pesca che hanno denunciato proprio a Primo Canale una situazione che va avanti ormai da anni a Genova, dove la pesca è fortemente limitata o vietata in gran parte della costa per una combinazione di divieti. E proprio sui social hanno lanciato un appello indirizzato alla sindaca Silvia Salis per cercare uno spazio legale e sicuro per poter praticare la loro passione. Sentiamo.
3: Il nostro problema è che non abbiamo posti dove andare a pescare a Genova. Sono tutti vietati perché c'è un'ordinanza che vieta la pesca nei porti e Genova è una città prettamente portuale, quindi siamo costretti ad andare in posti dove non è possibile pescare e dove c'è forte presenza di persone poco raccomandabili. Noi siamo stati vittime di un'aggressione, siamo stati vittime di un furto, ci hanno rotto l'attrezzatura da pesca e non ci sentiamo più sicuri nei posti a Genova dove andare a pescare. Venuta a Ponte Parodi, che è un posto che premettiamo c'è il divieto di pesca, ma noi siamo costretti ad andare in questi spot qua perché non ce ne sono altri. Eravamo lì tranquillamente a pescare, questi individui si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta, al rifiuto hanno iniziato a lanciare bottiglie, hanno tirato fuori bastoni e hanno rotto la nostra attrezzatura e poi c'è stato un furto di un portafoglio nostro. Quindi da quel giorno lì non ci sentiamo proprio più tranquilli ad andare.

0: in quello specchio di acque. Per lo più noi siamo stati mandati via diverse volte da quella zona lì per il divieto di pesca, ma loro sono sempre lì a bivaccare con fuochi e tutto quanto. Allora, l'appello alla sindaca di noi pescatori è riaprire le dighe, oppure in alternativa trovarci degli spazi dove portare avanti la nostra passione qua a Genova.
1: Siamo 25.000 pescatori, non parliamo di un gruppo ristretto, siamo 25.000 pescatori e 500 associazioni sportive dilettantistiche. Questo è importante.
2: Se posso dire l'ultima cosa, anche perché sarebbero degli introiti anche per chi ha dei negozi di pesca. Ai tempi, quando vi erano ancora le dighe aperte, veniva gente da fuori Genova, da fuori Liguria, quindi potrebbero essere anche degli introiti per il comune di Genova.
3: E adesso facciamo un passo indietro a ieri sera, Viaggio Liguria dedicato a mulini e frantoi. Andiamo nel ponente Ligure a visitare insieme ad Alessandra Boero un frantoio ad acqua.
4: Sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin. Mulino, quindi, mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica.
3: Bollettino di vigilanza emesso da ARPAL, grandine di grosse dimensioni con chicchi superiori ai 2 cm, fulmini, improvvise raffiche di vento associate a rovesci localmente molto intensi. Sono questi alcuni degli effetti atmosferici che l'incontro fra l'eccezionale ondata di calore in corso e l'aria fresca in quota potrebbe riservare anche al nostro territorio nelle prossime ore. L'ingresso freddo in quota infatti creerà un contrasto energetico molto attivo che potrebbe manifestarsi su tutta la Liguria, scrive ARPAL, sebbene alcuni segnali modellistici sembrano insistere maggiormente sul centro levante della Liguria. I temporali interessano solo qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutto il territorio regionale. Per questo il Centro Meteo ARPAL ha emesso una bassa probabilità di temporali forti su tutte le aree di allertamento. Anche se essere interessata dai fenomeni, grandi nelle grosse dimensioni, improvvisi colpi di vento, molto intensi, fulmini e precipitazioni, sarà una porzione di territorio alla volta due momenti di maggiore attività, soprattutto sul centro Levante Ligure, dalle ore centrali della giornata fino a questa sera e dalle prime ore della notte fino a domani mattina, con grandinate, intensi colpi di venti diffusi in mattinata anche lungo la costa. Domani pomeriggio ancora instabilità al momento.

più confinata nei settori interni. Trovate tutto sul sito primocanale.it, le nostre notizie e anche sui nostri social. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parti della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Al centro, come sempre, per parlare degli argomenti di attualità, sicuramente a Genova e in Liguria, così come in tutto il nord Europa e non solo, si parla di questo caldo anomalo, mai così tanto caldo a maggio, tanto che non erano mai stati diffusi dei bollettini e quindi non c'erano mai state delle giornate con di giallo o di arancione nel mese di maggio. Vi ricordo che oggi è bollino giallo emesso dal Ministero della Salute, mentre domani sarà bollino arancione, mentre sabato si tornerà al colore verde. Questo perché? Perché sono previsti dei temporali, anzi addirittura delle grandinate nelle prossime ore. E allora vi leggo il bollettino emesso da ARPA per quanto riguarda le prossime ore.

0: E allora si parla di grandinate con grandine anche fino a 2 centimetri che interesserà alcune zone della nostra regione. Ora ovviamente si è spento tutto, ma ci arrivo un attimo. Allora, questo che cosa comporta? Comporta che l'arrivo di aria fredda insieme all'arrivo, diciamo, alla persistenza di questa grossa ondata di calore anomalo fa sì che possano succedere fenomeni di grandine di grosse dimensioni con colpi di vento improvvisi anche domani mattina e fulmini associati a possibili temporali forti. ARPAL scrive che questo accade per l'incontro tra l'eccezionale ondata di calore in corso e l'aria fresca in quote, che potrebbe appunto riservare anche al nostro territorio nelle prossime ore questi fenomeni di grandine e di colpi di vento molto forte. I territori maggiormente interessati dovrebbero essere quelli del centro Levante. I temporali, scrive ARPAL, interessano solo qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutto il territorio regionale. Per questo il centro meteo ARPAL ha emesso una bassa probabilità di temporali forti su tutte le aree di allertamento, anche se essere interessate dai fenomeni grandine e vento, vi dicevo prima, sarà una porzione di territorio alla volta. Due i momenti di maggiore attività, soprattutto sul centro Levante, dalle ore centrali della giornata odierna fino a sera e dalle prime ore della notte fino a domani mattina, con grandine e intensi colpi di vento diffusi in mattinata anche lungo la costa. Domani pomeriggio ancora instabilità, al momento più confinata nei settori interni. Vado a salutare il dottor Paolo Moscatelli, che è il direttore della medicina interna ad alta intensità di cura dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, dottor Moscatelli, nella città, nella regione con il numero più alto di over 65, quali sono i principali rischi sanitari legati ad un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo, di queste giornate di caldo così intenso, così in anticipo?
1: Assolutamente il problema è quello che di una mancanza di adattamento, cioè il fatto di non riuscire rapidamente a comprendere, a intercettare, a modificare le proprie abitudini, i propri comportamenti, e quindi persone fragili e anziane possono risentirne più rapidamente se non si adattano le terapie o se non si adattano i comportamenti di vita.
0: Quali sono quei sintomi che devono allarmare familiari, caregiver, in particolare per le persone anziane in queste giornate di caldo, senza, diciamo, rivolgersi poi subito al pronto soccorso?
1: Il fatto che le persone possono avere delle situazioni un po' di rallentamento, di segni di disidratazione, la lingua asciutta, urinare meno, e quindi in qualche modo facendo attenzione, controllando la pressione, controllando la diuresi e controllando soprattutto l'apporto di liquidi durante il giorno. Se la persona deve bere 2-3 bottigliette da mezzo litro di acqua, essere certi che questo avvenga, perché se è importante durante l'anno è fondamentale in questo periodo. Se la persona non lo fa, l'anziano spesso non ha una sensazione della sete, non cerca l'acqua perché magari per difficoltà oppure per mancanza di abitudine, dobbiamo fare attenzione a essere certi che durante la giornata numerare le bottiglie, 1, 2, 3, e l'anziano le deve assumere durante la giornata, vedere quanto urina e controllare anche le terapie, i parametri vitali, la pressione, la frequenza cardiaca, la saturazione, in modo tale che questi rimangano adeguati e non ci sia per esempio un crollo dei valori pressori perché il paziente magari è disidratato.
0: Dottor Moscatelli, poi dipende da caso a caso, ma quanto si dovrebbe bere, quanto dovrebbe bere un anziano in giornate così calde?
1: Allora, un litro e mezzo, salvo tutte le differenze che possono essere legate a situazioni particolari gastrointestinali oppure di tipo nefrologico. Certamente il rispetto alla media antecedente, magari un'aggiunta di un mezzo litro d'acqua in queste giornate è fondamentale. Poi valgono le raccomandazioni consuete della mancante di evitare l'esposizione al caldo, di evitare di camminare nelle ore particolarmente soleggiate, stare all'ombra e comunque in qualche modo evitare tutte quelle situazioni.

0: azioni che possono essere potenzialmente aumentare la perdita di liquidi.
1: Le faccio una domanda che credo interessi molto i nostri telespettatori, visto l'età. Quando ci sono giornate così calde, per alcune patologie bisogna parlare con il proprio specialista, perché la terapia, mi viene in mente per la pressione, ma non solo per quella, cambia e ci possono essere delle conseguenze, giusto? Chi sono i soggetti, quali sono quelle patologie che devono essere attenzionate maggiormente per un cambio di terapia, sempre sotto controllo medico e del proprio specialista o del medico di famiglia?
0: Da un lato le terapie che riguardano tutti i valori pressori, la somministrazione di diuretici, ma talvolta anche nei pazienti diabetici il fatto che il paziente col caldo tende a mangiare meno del consueto, ad essere più disappetente, in qualche modo anche questo va considerato, va tenuto presente, perché poi dal punto di vista dell'assunzione anche di alimenti questo può avere una ricaduta dal punto di vista per esempio dei valori glicemici, se l'alimentazione diventa meno adeguata rispetto oppure meno analoga a quella che è come di consueto. Ci sono poi i pazienti neurologici o pazienti con esiti neurologici che quindi hanno una loro ulteriore fragilità che devono essere valutati con particolare attenzione, proprio perché lo stato di disidratazione facilmente può anche comportare una maggiore difficoltà dal punto di vista neuropsichico. Quindi questo comporta che i badanti, i caregiver, le persone che sono vicino a queste persone anziane prestare più attenzione alle variazioni e misurare maggiormente i parametri di questi pazienti. Nel caso di dubbi, soprattutto pazienti neurologici, pazienti con problemi metabolici, ipertesi, scompensati con terapie diuretiche, occorre magari fare un reset col medico di famiglia o con lo specialista di riferimento per essere certi che la terapia non di
1: Un'ultima domanda che è un po' provocatoria, perché sa, quando si parla dei consigli, no? Quando c'è il grande caldo, poi c'è della facile ironia, no? E vabbè, ripetono sempre le stesse cose, non bisogna uscire nelle ore più calde, bisogna bere, non bisogna bere gli alcolici. Poi però, e questo glielo chiedo per la sua esperienza proprio diretta ospedaliera, quando succedono queste giornate di caldo e nelle ondate di calore durante l'estate, poi voi vedete arrivare in pronto soccorso e in un reparto come la medicina interna, molti anziani anche, in realtà ci sarebbe da aprire una parentesi anche per quelli che fanno jogging a 40 gradi, però chiusa la parentesi, ora noi ci stiamo concentrando più sugli anziani, che in realtà non hanno seguito queste regole basiche che per qualcuno sono sempre le stesse.
0: Vanno ribadite assolutamente, ma bisogna anche aggiungere che al limite non è soltanto il problema del caldo, ma bastano magari due linee di febbre in cui aumenta la perdita di liquidi perché c'è una traspirazione, una perspirazione, quindi si perdono più liquidi, quindi la sommatoria del caldo ambientale e della traspirazione che avviene con due lineette di febbre, una banale infezione delle vie urinarie o qualsiasi altra condizione intercorrente possono peggiorare la situazione. Quindi questo comporta la necessità di una sorveglianza. Gli anziani vanno tenuti maggiormente appunto sotto attenzione perché si adattano poco alle variazioni. In questo caso parliamo di variazioni climatiche, sia nel caso del caldo come di cui discutiamo oggi, ma sia anche nel caso del freddo all'opposto. L'organismo dell'anziano si adatta poco a questi mutamenti e questo rende necessario un livello di attenzione particolare maggiore da parte di tutti coloro che lo assistono.
1: Grazie al dottor Paolo Moscatelli, direttore della medicina interna ad alta intensità di cura dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. È sempre più lungo, adesso bevo un po' perché sono per leggere tutta questa frase. Grazie al dottor Moscatelli. E facciamo il punto nel servizio del nostro telegiornale proprio con i dati che ci ha portato anche il dottor Ernesto Palumeri. Mai un maggio così caldo, sentiamo.
2: Caldo record a Genova in Liguria con temperature mai registrate prima a maggio. Nel capoluogo ligure la temperatura percepita ha superato i 33 gradi e venerdì scatterà per la prima volta nella storia del mese di maggio il bollino arancione del Ministero della Salute. Un'anomalia climatica che preoccupa soprattutto per gli effetti sugli anziani e sulle persone fragili. Il problema non è soltanto il caldo intenso, ma soprattutto l'arrivo improvviso delle alte temperature dopo

0: giorni ancora primaverili. L'organismo, spiegano i medici, non ha avuto il tempo di adattarsi. Il timore riguarda in particolare Genova, la città più anziana d'Europa. Con l'età infatti diminuiscono la sudorazione e il senso della sete, aumentando il rischio di disidratazione e malori.
1: Anche i bollettini che emette il Ministero della Salute sulla città di Genova, per la prima volta da quando vengono emessi i bollettini, che è dal 2004, hanno fatto registrare un colore diverso dal verde.
0: Il caldo inoltre è arrivato in maniera improvvisa.
1: Il nostro organismo non è ancora abituato alle temperature, tra virgolette, estive, anche tradizionali. Per cui più l'evento caldo è anticipato, più si teme sulla salute.
0: Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e preferire ambienti freschi o climatizzati. Attenzione anche alle cosiddette notti tropicali con temperature elevate che non scendono ed impediscono al corpo di recuperare energie.
2: Vi ricordo che domani è bollino arancione per caldo, ma attenzione, visto la vigilanza che ha diramato ARPAL, per il centro Levante, in particolare della nostra regione, dal pomeriggio di oggi fino a domani mattina, per possibili grandinate e colpi di vento molto intensi anche con fulmini. Ci rivediamo tra pochissimo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
7: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
11: Sono Vittoria e queste sono le notizie della regione Liguria. È stato approvato il riparto delle risorse relative agli eventi alluvionali che hanno colpito la Liguria nel settembre 2025 per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Risorse che coprono le prime attività di assistenza alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino delle funzionalità delle opere pubbliche danneggiate. Inaugurati a Rezzo Aglio una serie di interventi realizzati grazie alle risorse del programma di sviluppo rurale. Opere che garantiscono collegamenti più efficienti per residenti, imprese agricole e allevatori, facilitando il lavoro quotidiano di chi presidia e mantiene vivo l'entroterra ligure. Un viaggio all'insegna della cooperazione transfrontaliera e della tradizione è quello che compirà il Leudo, la storica imbarcazione che partirà il 28 maggio dall'isola Gallinara e arriverà il 17 giugno a Bastia. L'area di crisi complessa del Savonese è arrivata in Senato, al centro dell'audizione davanti alla nona commissione dedicata alle emergenze industriali del paese. Tutte le risorse regionali stanziate, pari circa a 45 milioni di euro, sono state utilizzate. Prossimo obiettivo: rafforzare l'accordo di programma. Incontro tra le regioni per parlare del nuovo Piano Casa Nazionale, un provvedimento che dal 2026 al 2030 porterà allo stanziamento di 970 milioni di euro. Il documento redatto al termine della riunione verrà portato in conferenza Stato-Regioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: un'estate anticipata con questa ondata di caldo eccezionale, ma di certo le Cinque Terre sono e continuano ad essere una tra le mete più amate a livello internazionale, così come una meta quando si parla di overtourism insieme a Venezia, diciamo, vengono sempre citate. Ne parliamo noi oggi con la sindaca di Rio Maggiore, Fabrizia Pecunia. Buongiorno sindaca.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, con lei in particolare, perché il suo comune è stato il primo, no, a sperimentare una sorta di limitazioni stretta, poi insomma i giornali l'hanno un po' definito in modo diverso, contro l'overtourism, per garantire da una parte, credo, anche una vita più tranquilla ai residenti, ma dall'altro anche consentire una tutela del territorio. Come è andata, come è nato tutto e come sta proseguendo anche in altri comuni proprio?
1: Per rispondere a pensare ai residenti, sia dai turisti, alle terre che vogliono viverle, per regolamentare e dare una migliore gestione e soprattutto fruizione degli spazi a disposizione. Queste non sono regole che vogliono respingere il turista, anzi sono regole, principalmente io le definisco di buona educazione, perché non fermarsi in spazi ristretti, non parlare ad alta voce, insomma sono tutte modalità di comportamento che dovrebbero essere e sono utilizzate per esempio già da molte guide del territorio. Quindi abbiamo semplicemente voluto inserire in un regolamento e soprattutto chiedere a tutti coloro che fruiscono delle Cinque Terre di farlo nel rispetto degli spazi e delle persone che sono vicino a loro. Quindi il primo periodo è andato sicuramente bene, abbiamo cercato con la Polizia Municipale di fare informazione, di coinvolgere le guide turistiche, di spiegare loro quali sono le iniziative e le motivazioni, e devo dire che abbiamo avuto già un buon riscontro. E quindi si tratta semplicemente di rispettare gli spazi e gli ambienti e quindi di dare anche un segnale al residente e ai turisti che, certo, che sono presenti.
0: Lei ha citato alcune di queste misure. Quali sono queste misure, quelle che anche, diciamo, i suoi cittadini le hanno forse in qualche modo più caldamente suggerito?
1: Ma sicuramente è quella di non far fermare i gruppi nelle zone di transito, soprattutto a Manarola, perché abbiamo degli spazi davvero stretti, nelle piazze e nei punti di snodo del flusso pedonale, quindi sono cinque aree in tutto nelle quali i gruppi non possono fermarsi magari ad ascoltare la guida o fermarsi tutti insieme, quindi sono veramente poche le aree nelle quali è necessario transitare per lasciare lo spazio ad altre persone. L'altro elemento è quello dell'altoparlante, no? Capita a volte di vedere gruppi anche numerosi con una guida che magari o parla ad alta voce per farsi sentire oppure utilizza questi strumenti. Ecco, questo è un altro elemento. I gruppi con persone con più di 10 persone dovranno necessariamente avere gli auricolari. Poi ci sono delle situazioni per le gite scolastiche, insomma. Ovviamente poi nel regolamento abbiamo cercato anche di rispondere anche alle esigenze di gestione, quindi di tenere in considerazione anche i casi e quindi fare delle deroghe. Però in linea generale è quello che vogliamo chiedere, semplicemente essere anche consapevoli che in un luogo, sito UNESCO, parco nazionale, quindi è soprattutto un luogo nel quale i principali protagonisti sono i residenti, perché sappiamo che il Parco Nazionale delle Cinque Terre è un parco antropico e quindi dobbiamo rispettare prima di tutto coloro che vivono lì e che ancora hanno diritto di avere spazi.

0: e momenti di fruizione coerenti con la bellezza, ma soprattutto anche con la vivibilità dei borghi.
1: Le faccio una domanda provocatoria che è quella se queste limitazioni, secondo lei, potrebbero ridurre il numero di turisti che arrivano oppure invece, rendere anche i turisti che vengono a fare l'esperienza delle Cinque Terre più consapevoli e quindi anche più contenti di poter loro stessi girare con più tranquillità senza rimanere magari imbottigliati, nei paesi, ecco.
0: Ma sì, io credo che sia un vantaggio per tutti cercare di rispettare gli altri, quindi non credo che questa iniziativa possa in qualche modo ostacolare o comunque disincentivare la fruizione del territorio, perché di fatto sono misure che, come le ho detto all'inizio, dal mio punto di vista sono più misure di buona educazione che non neanche di contingentamento. Infatti, per esempio, un elemento che è importante sottolineare. Noi non entriamo nel merito anche del numero massimo, no, di persone per gruppo che abbiamo indicato nel regolamento come 25 persone come numero massimo, nel senso che se anche dovessero arrivare gruppi di numero superiore, la cosa fondamentale per noi è che non si comportino da gruppo. Quindi anche questo, cioè non si muovano tutti assieme, non seguano una guida che spiega e che quindi creino dei momenti di intasamento, ma se i gruppi vengono e quando arrivano, le persone visitano
1: Si
0: il
1: dividono,
0: territorio,
1: diciamo.
0: esatto, singolarmente, per noi quello non è più un gruppo.
1: Certo.
0: Quindi anche, per esempio, se ci sono già dei gruppi prenotati o comunque ci sono dei tour operator che non riescono, perché dal punto di vista economico non è sostenibile magari mettere una guida aggiuntiva. Dal nostro punto di vista, non è che noi controlliamo, come dire, la prenotazione e quindi controlliamo le guide in questo senso. No, per noi è sufficiente che quando si muovono all'interno del territorio non lo facciano tutti assieme se sono più di 25 persone. Questo è il segnale che vogliamo dare. Quindi sono veramente regole di buona educazione che però migliorano notevolmente, se rispettate la fruibilità dei nostri spazi.
1: Sindaca, come sta andando questo periodo, primavera-estate? Avete già molte, insomma, prenotazioni, sappiamo, insomma, che c'è anche forse un po' di contrazione, vista la situazione internazionale, però, insomma, regge sempre il turismo alle Cinque Terre.
0: No, ecco, no, non possiamo certo dire che il turismo alle Cinque Terre non regga, altrimenti, ecco, se fossimo in questa condizione sarebbe un problema per tutti. No, regge. Ovviamente il nostro auspicio è che progressivamente si possa migliorare, nel senso possa aumentare sempre di più il turista che risiede, quindi che riesce in qualche modo a vivere il territorio cercare, quindi questo è anche una nostra responsabilità, di promuovere sempre iniziative per coinvolgere il turista, esperienze uniche attraverso i nostri vini. Per esempio, domenica ci sarà Volastra da Bere, che è un evento importantissimo per le Cinque Terre, perché le nostre cantine e i nostri agricoltori saranno sul territorio e questo è il modo giusto per mettere in connessione il turista e
1: Certo.
0: veramente gli operatori fondamentali. Quindi sono queste le iniziative sulle quali dobbiamo puntare. Delle modifiche in ambito internazionale, insomma, le guerre, i conflitti, insomma, tutte le problematiche che ci sono, ovviamente hanno delle conseguenze in ambito turistico, ma sta a noi, come dire, cercare anche
1: Certo.
0: nuovi strumenti, nuove offerte per far sì che il nostro territorio, le Cinque Terre, possano sempre essere leader a livello internazionale.
1: Poi insomma sappiamo che da quest'anno anche la Via dell'Amore rientra nella card, del parco, questa insomma
0: Sì,
1: è una
0: in
1: cosa.
0: realtà rientrava già lo scorso anno, è
1: Ah.
0: che è stata agevolata ulteriormente, quindi non abbiamo più la tariffa Plus, ma acquistando la Cinque Terre Card si può accedere alla Via dell'Amore sempre con prenotazione. però sì. Diciamo la via dell'amore è inclusa dal punto di vista economico, quindi non c'è un biglietto aggiuntivo. Con l'acquisto della 5 Terre Card è possibile visitare la via dell'amore facendo la prenotazione, proprio per quello che le dicevo prima, no? Prenotando, certo, l'ingresso.

0: quindi si ha anche la garanzia di trovare una migliore
1: Che
0: fruibilità.
1: poi è quello che noi tutti da turisti, anche in grandi città o in grandi luoghi molto turistici, facciamo già normalmente, quindi insomma non è che ci sia
0: Sì,
1: tanto da sorprendersi, siamo un po' mugugnosi noi e quindi insomma ci sorprendiamo. Volevo però farle un'ultima velocissima domanda che riguarda il bilancio, mi dicono buone notizie finalmente.
0: sì, una grandissima soddisfazione, la ringrazio per la domanda. Abbiamo approvato a fine aprile il bilancio 2025 con quasi 1 milione di euro di avanzo, ma soprattutto siamo usciti dal dissesto finanziario, che questo era veramente un fardello per il nostro comune. Oggi, e devo dire, grazie alla Via dell'Amore, siamo riusciti a chiudere questa pagina così, insomma, brutta, e quindi lasciarci alle spalle un momento difficile. Quindi grazie a questo potremo poi nei prossimi anni fare tutta una serie di investimenti anche e soprattutto in ambito turistico.
1: Grazie, grazie a Fabrizia Pecunia, sindaca di Rio Maggiore, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro a voi.
1: E noi adesso andiamo a vedere questo contributo di Elisabetta Biancalani. Sapete che Elisabetta ci racconta sempre dei posti molto particolari, credo sia in un bosco, ma ci facciamo raccontare tutto da lei.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io vi accolgo con immagini decisamente rilassanti. Se io stessi zitta, sentireste lo scrosciare dell'acqua qui in mezzo alla vegetazione. Mi trovo tra Lavagna e Cogorno, tra Santa Giulia e Cogorno. Intanto io sono con Enone Lloyd, che fa parte dell'associazione Pietre Parlanti, ma vi faccio vedere una cosa veramente curiosa che abbiamo trovato all'inizio del nostro viaggio. Enone, intanto, che cosa ci fa una barca là sopra a quel tettuccio di questo che sembra un magazzino? Non mi direi che si arrivava in barca qui in questo torrentello.
3: No, no, questo in effetti vedendolo me lo sono chiesto la prima volta che siamo passicati di qua e poi facendo un po' di richieste in giro abbiamo saputo che questa era una prova di una zona che si sperava di, negli anni 30, di, quindi quasi 100 anni fa,
2: Sì.
3: di cercare della Desia. Che si sapeva che c'era perché si lavorava fino al 1880, poi si è scoperta in Fontana Buona la Desia
2: E
3: più
2: poi cosa hanno
3: facilmente
2: trovato in
3: presa.
2: realtà qua?
3: E allora qui dentro hanno aperto per cercare la Desia e hanno trovato un lago.
2: Cioè, tu mi vuoi dire che qua dentro questo edificio c'è un lago?
3: Sì,
2: Veramente, da qui il motivo
3: in
2: della
3: fondo c'era
2: barca.
3: un lago bellissimo.
2: E venivano anche a pescare le trote.
3: Dopo che ha chiuso tutto perché non era fattibile prendere la Desia perché ha trovato l'acqua, è stato dato in comodato d'uso a delle persone che hanno messo le trotte.
2: Ma che forte,
3: Quindi la gente veniva
2: pazzesco.
3: non solo a prendere le anguille della Fravega che c'erano, ma le trotte per tanti anni.
2: Mi prometti che trovi le chiavi e mi ci porti?
3: Ci proverò, sì.
2: Grazie
3: È
2: mille.
3: 3 anni che ci provo, ma
2: Grazie, dai, speriamo
3: ok.
2: bene. Ripasso la linea allo studio.
1: E adesso ci spostiamo a Palazzo Tursi con Annissa De Filippi perché è stato presentato questa mattina il ritrovamento di un dipinto che era stato rubato, pensate, nel 2016. Buongiorno Annissa.
4: Bentrovata Tiziana, bentrovata ai telespettatori. Siamo proprio davanti a questo dipinto restituito con il comandante dei carabinieri di questo nucleo, a cui chiediamo proprio qual è l'importanza di questa restituzione.
5: Beh, l'importanza di questa restituzione è che torna a casa, tornerà a casa un'opera a cui i genovesi sono molto, molto legati, anche perché è stata trafugata diversi anni fa in maniera molto rocambolesca, insieme ad altre opere che hanno riportato insomma, anche dei danni per il modo in cui furono appunto asportate. La nostra attività investigativa ci ha consentito di individuarla ancora qui a Genova, quindi qualche anno dopo in un mercatino qui a Genova, e ci sta mettendo in condizione quindi di ricostruire tutti quelli che sono stati i suoi movimenti anche in relazione ai canali di ricettazione che ci hanno portato un po' in giro per l'Italia e speriamo che di avere presto degli elementi anche utili per il resto delle opere ancora da individuare, anche se di quel furto

0: e sicuramente, come è stato illustrato fino adesso, l'opera più importante.
1: Grazie mille, comandante, e a te la linea, Tiziana.
2: Grazie Annissa, noi ci fermiamo per una piccola pausa.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano all'estero, ci spostiamo oggi in Cina. Andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino, ora lavoro qui presso uno studio legale cinese e ci occupiamo del supporto delle imprese italiane qui nel mercato cinese, e in particolare nella Greater Bay Area, quindi Shenzhen, Canton, Hong Kong e Macao. E,
0: come inoltre, si vive a Shenzhen e che città è?
1: E insomma, Shenzhen è una città estremamente viva, dinamica, lab dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente. Tra cui appunto un'iniziativa importante è quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
0: Il vivere in Cina,

0: la quotidianità, le differenze, sono, cioè è difficile ambientarsi?
1: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente è una città molto più dinamica, la lingua naturalmente, il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto, secondo me.
0: Quali
1: ci vuole
0: sono
1: un po' di
0: le
1: tempo,
0: principali,
1: ci vuole un po' di
0: diciamo, ecco, un po' di adattamento ci vuole. Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
1: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui passiamo da un contesto come l'Italia. Qui a Shenzhen ci sono
0: Sì.
1: le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa,
0: Cioè, Martinengo, lei mi sta
1: 16 metri alla
0: dicendo che i
1: metro.
0: droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
1: Sì, insomma, qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi appunto è un ambiente interessante dove stare. Ci sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che invito ad esplorare questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
0: C'è quindi interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende europee verso il mondo Cina?
1: Eh sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina è in forte ripresa dopo il Covid. L'ambiente della Greta e Vere in particolare è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera come appunto dall'AI, dalla robotica al biotech. Per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma, nomi che adesso si incominciano a sentire, BYD, DJI,
0: Senta, per quanto
1: UiTech.
0: riguarda l'intelligenza artificiale, di cui adesso, no, tutti, parlano in qualsiasi settore, lì qual è diciamo, come è anche nato, no, in questi anni, e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
1: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo, in
0: Che bella immagine
1: particolare
0: che ha
1: non solo
0: usato,
1: da parte.
0: abbracciato.
1: No, è dire che appunto la cosa che colpisce è che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
0: Sì?
1: qui invece si vede proprio. Sia i bambini, appunto già in Cina verrà resa obbligatoria l'insegnamento dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari,
0: Ah,
1: ma soprattutto
0: veramente?
1: tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi, tutti sono interessati e tutti lo utilizzano in quotidiano.
0: Questo è interessante, dai bambini dalle elementari diciamo c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
1: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale,
0: Ok,
1: del capire come utilizzare questi strumenti.
0: senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
1: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Un biglietto

0: ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio è 1,8, quindi facciamo i conti. Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5, 10 euro, non di più. Il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou, a Canton,
1: sì?
0: L'alta velocità, sono 300 km, io spendo 10 euro, il taxi ne spendo 20, sì, è lo stesso identico prezzo che a Milano spendo per andare in centrale.

0: assurdo quando si è lontani. Poi ci si abitua, manca, come si dice, mancano i panorami, manca l'aria di casa, mancano gli amici. E infatti io dico sempre, insomma, quando qui le persone mi chiedono di dove sei, io sono di Imperia, io sono di Oneglia, nonostante sia per loro difficile capire, però io dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei di Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la lascio, la ringrazio molto perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille. Grazie di me. Sì, sì, da già, ciao, ciao.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie, grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
6: can with Palsy. Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale.
7: La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita.
6: La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
10: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova

0: Vado a salutare Roberta Rebo, comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno.
0: Perché è arrivato a Cuba il primo container di aiuti da Genova proprio per Cuba.
1: Sì, è partito il 15 maggio ed è arrivato, era sostanzialmente un carico di medicinali e vari altri ausili medici del valore di circa 750.000 euro, a cui hanno partecipato donazioni un po' da tutte le comunità di Sant'Egidio, ma anche con una grande donazione del Banco Farmaceutico. Purtroppo a Cuba la situazione è gravissima, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, perché bisogna dire che tantissimi giovani sono emigrati e sono rimasti, diciamo, anziani, circa il 20% ha oltre 60 anni e sono anziani isolati, emarginati, con delle difficoltà enormi diciamo, nell'attività quotidiana, perché bisogna pensare che non c'è più elettricità. Quindi questo vuol dire non solo non avere più trasporti, dover camminare, ma anche, diciamo, per esempio le pompe dell'acqua non funzionano più, quindi bisogna, diciamo, raccogliere l'acqua alle fontanelle, trasportarle a casa, ma anche, diciamo, per il far da mangiare, non c'è gas, quindi bisogna procurarsi la legna, il carbone, cioè sono tutte cose molto, molto faticose, soprattutto per le persone anziane. Tra l'altro gli ospedali non hanno più medicinali, quindi purtroppo ogni giorno tanti medici devono scegliere a chi dare le medicine con... Diciamo poi il fatto che uno si salva e l'altro no. Quindi è per questo che abbiamo voluto inviare questo carico di medicinali, che andrà sicuramente, grazie ai nostri medici volontari, a rimpolpare alcuni ambulatori di Cuba e di Santiago, ma anche alcuni centri di accoglienza dove appunto abbiamo proprio accolto questi anziani più soli e più emarginati. Inoltre anche due reparti degli ospedali psichiatrici sono stati forniti di questi medicinali. Bisogna anche dire, per i bambini la vita è molto difficile, perché le scuole sono chiuse. E quindi i bambini che avevano anche un pasto a scuola oggi hanno più difficoltà, ed è per questo che, dato che la comunità di Sant'Egidio è da oltre 30 anni a Cuba e a La Habana e a Santiago, si sono aperte queste colazioni, per cui tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, si dà da mangiare a più di 300 bambini. E non solo, ma tante iniziative della comunità si sono incentivate proprio non solo negli aiuti alimentari, quindi ci sono le distribuzioni di spese alimentari, ci sono, diciamo, pasti, pranzi anche organizzati per appunto per dare la possibilità di dare cibo a tante persone. Questa, diciamo, è la situazione, ed è una situazione veramente molto molto,
0: molto
1: grave.
0: Molto grave. Allora, intanto possiamo far vedere, intanto ringrazio così la nostra regia, anche l'Iban.
1: Sì.
0: Poi trovate ovviamente tutte le informazioni anche sul sito di Sant'Egidio, perché se questo primo container da Genova è partito ed è arrivato, l'auspicio ovviamente è quello di raccogliere nuovi materiali da spedire.
1: Certo, adesso tra l'altro in viaggio c'è un'altra spedizione che in particolare raccoglie generi alimentari, e speriamo di farne partire il più possibile, perché appunto la situazione ormai è insostenibile. Ecco, quindi anche per aiutare, diciamo, non solo la popolazione eccetera, ma anche per dare un segnale, insomma, anche di speranza a questo paese che si trova in queste condizioni.
0: E questo, insomma, è anche reso possibile perché Sant'Egidio lì c'è da
1: oltre 30 anni,
0: sì,
1: è molto radicata
0: anche proprio per un sistema anche di permessi, controlli, far entrare questo materiale non è così facile, però come accade spesso in altri paesi, in altre zone anche di conflitto, l'esperienza, la garanzia che fornisce la comunità di Sant'Egidio fa un po' da apriporta.
1: Certo, laddove sia.

0: sicuramente noi abbiamo cioè conosciamo anche la realtà molto bene
1: e anche loro vi conoscono
0: e loro ci conoscono e quindi proprio ultimamente abbiamo aperto proprio una casa di accoglienza per anziani circa un mese fa proprio per dare la possibilità a loro, visto che li conoscevamo e sapevamo che erano in grande
1: anche
0: difficoltà,
1: perché poi adesso i giovani sono andati via e continuano ad andare via, quindi rimangono questi anziani senza più assistenza insieme a tutte quelle che sono le difficoltà che abbiamo sentito. Grazie mille
0: a
1: Roberta Rebo della comunità di Sant'Egidio.
0: Grazie.
1: E chiedo alla regia se è pronto il collegamento. Ok, perché vado a salutare Enrico Aroasio, tecnico qualificato. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, con lei vogliamo fare una riflessione partendo da un recente fatto di cronaca che ha interessato anche la nostra regione, ma io non le chiedo ovviamente di entrare nel merito, ma piscine, quali dispositivi di sicurezza devono essere presenti negli impianti per evitare il risucchio, non so se si chiami esattamente così, soprattutto nelle piscine quindi aperte al pubblico, ma anche quelle che uno può avere nel proprio giardino?
2: Allora, diciamo che la normativa che regolamenta la costruzione delle piscine è molto precisa e stabilisce delle regole molto, molto ferree su come devono essere fatti gli impianti. Il commento può essere che laddove ci sono degli impianti come idromassaggio o qualcosa di molto potente che può aspirare, vengono generalmente utilizzate più aspirazioni in parallelo su una tubazione unica, per cui è facile capire che tappandone una le altre aspirazioni comunque sono aperte e il problema del risucchio viene azzerato, comunque ridotto veramente al minimo. Il problema può essere legato a qualcos'altro, a un difetto di impianto, a una griglia di sicurezza antivortice che magari è stata a volte rimossa o era in manutenzione. Noi quando succedono delle rotture di quel genere lì sugli impianti che governiamo noi, disattiviamo gli impianti in attesa di sistemarli. Questo è un po' il tema, cioè è tutto quello che viene costruito in una piscina ha delle regole ben precise, la velocità di aspirazione, il tipo di griglia e tutta una serie di regole. Quindi
1: perché ci sono delle normative italiane, certo, così come europee, giusto?
2: No, una normativa UNI che garantisce, quantomeno impone alle imprese come possiamo essere noi che siamo certificati, di costruire i nuovi impianti con delle regole ben precise, e quindi per eliminare tutte queste possibilità di incidenti. È chiaro che in impianti molto vecchi o dove queste normative non sono state rispettate ci sono dei rischi. Uno dei tanti temi è portare la cuffia, perché le cuffie impediscono ai capelli, soprattutto per le bambine che hanno i capelli lunghi o chi ha capelli lunghi, di essere risucchiati dentro una griglia e quindi di rimanere imbrigliati, e i capelli purtroppo quando li metti tutti assieme diventano come una corda ed è impossibile liberare una persona. Va detto anche che purtroppo molte volte gli impianti sono seguiti da bagnini che non è detto che abbiano le competenze tecnologiche per capire come funziona un impianto, come farlo funzionare in maniera corretta. Quindi è un tema diciamo che bisognerebbe affrontare un po' in maniera un po' più precisa. Io alcune volte si sentono questi tipi di incidenti, bisognerebbe prima capire bene che cosa c'è dietro, come è successo e tutta una serie di altre cose.
1: No, ma a noi interessava proprio capire qual è, diciamo, no, la normativa in generale, anche la manutenzione, i controlli. Vengono fatti quindi dei controlli?
2: Per gli impianti che seguiamo noi, chiaramente...
1: Certo, lei dice, io vengo da lei, magari potessi venire da lei e dire io voglio mettere la piscina nel mio prato, nel mio giardino, poi voi seguite ovviamente tutto.
2: Certo, ma soprattutto il tema è, si costruisce sempre con una regola che è quella di...

0: di rispettare le normative vigenti, che sono fatte non per impedire o complicare la vita a chi deve fare i lavori, ma per seguire delle regole che siano, che garantiscano la sicurezza di tutti gli impianti, così come in tutti gli altri ambiti. Gli impianti elettrici hanno delle
1: Certo.
0: regole, gli impianti di riscaldamento hanno regole, cioè è tutto normato. Le normative, se tu le segui, questa roba qua è difficilissimo che accada. L'altro tema è laddove ci sono impianti vecchi o non ci sono le regole soddisfatte per farli funzionare, sarebbe cura dell'esercente mettere mano o disattivare gli impianti. Cioè, piuttosto di avere un impianto idromassaggio che è a rischio, va spento. Noi lo facciamo dove non abbiamo i nuovi lavori che prendiamo su vecchie piscine o cose, piuttosto mettiamo dei tappi a vite, chiudiamo tutto e non se ne parla più.
1: Le faccio un'ultima domanda che è questa. Noi stiamo parlando, diciamo, di piscine, ma cambia il discorso se per quelle piscine, diciamo, non so esattamente come si chiamino in modo tecnico, mi
0: Allora, per
1: corregga lei, quelle
0: le piscine
1: sopra,
0: fuori
1: diciamo.
0: terra. Ok, le piscine fuori terra.
1: Ecco,
0: Le
1: cambia
0: piscine
1: le
0: fuori
1: regole per
0: terra.
1: quelle?
0: Allora, sulle piscine fuori terra questi impianti non sono mai presenti. Generalmente le piscine fuori terra hanno un impianto molto semplice: l'aspirazione dello skimmer, quindi la bocca che aspira in superficie, è retrocessa rispetto all'acqua, ha un portello di sicurezza, quindi un incidente lì è praticamente impossibile che avvenga. E proprio per la natura semplificata degli impianti e le potenze minimali in gioco, il problema non si è mai posto. I problemi avvengono dove impianti, dove ci sono pompe molto potenti, dove ci sono volumi di aspirazione importanti. Faccio un esempio: una piscina fuori terra può avere una pompa da mezzo cavallo, quindi poca roba. Su impianti importanti si può arrivare a 5-8 cavalli, è tutta un'altra cosa. Quindi, diciamo, sulle piscine fuori terra, impianti idro non sono presenti, aspirazioni senza protezione non ce ne sono quasi mai, pertanto il rischio è nullo o quasi nullo. Sugli impianti importanti, lì è tutto un altro pianeta e lì ci vuole
1: Anche
0: un'assistenza
1: l'idromassaggio,
0: tecnica.
1: ovviamente, certo.
0: Massaggi, le vasche già pronte, quelle stand alone, quindi vasche tipo, facciamo un nome blasonato, tipo Jacuzzi, tanto per avere un riferimento, sono tutte costruite seguendo le regole delle normative, quindi con griglie ridondanti, con griglie antivortice, tutta una serie di accortezze che fanno in modo che il prodotto sia vendibile, che sia
1: Certo.
0: certificato.
1: Come
0: È
1: lei
0: molto
1: diceva prima,
0: difficile.
1: l'esempio è molto chiaro sia per me che per i nostri telespettatori, come un impianto elettrico che adesso viene fatto nelle case deve
0: Certo.
1: avere tutta una serie di indicazioni e anche di certificazioni. Grazie, grazie a Enrico Aroasio, grazie mille per averci aiutato a capire come e quali siano le indicazioni, le regole da seguire per le piscine o in questo caso anche per l'idromassaggio. Grazie, buon lavoro.
0: Perfetto, grazie, buona giornata.
1: Arrivederci.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in

0: famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecne e Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi di tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
2: Devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su, proprio grazie al Primo Canale, è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento, ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
1: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
2: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
1: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis. Quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che... eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che insomma che sia che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova. Invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
2: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il proseguo. In questo momento, diciamo, è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
1: Ma i cittadini?
2: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso, di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può

0: accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale, venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni,
1: ora è un po' gli ultimi giorni, 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità. Qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
0: Farti cantare, diciamo, il momento e poi chi lo sa.
1: Allora, Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
0: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
1: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
0: Un sondaggista, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di diciamo costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora, significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
1: E parliamo degli anni?
0: Parliamo degli anni 80, i primi anni 80. Quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi diciamo un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora, piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
1: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi, o è sbagliato?
0: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla

0: anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
1: Senta, parliamo un po' dei campioni, perché spesso in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
0: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione, cioè se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, per cui, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa, fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista poi... Se...
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Continua la nostra chiacchierata con Carlo Butaroni, presidente di Tecne. Un'altra domanda che avevamo in cantiere, ne parlavamo anche nel corso della pausa, è quella sull'intelligenza artificiale, che mi incuriosiva molto, perché immagino che nel vostro lavoro, che muovete milioni e milioni di dati, in qualche modo possa avervi e vi stia agevolando parecchio.
0: È stata una rivoluzione, più dell'avvento dei computer, perché oggi con l'intelligenza artificiale e la possibilità di fare le cose, farle velocemente e in modo più preciso, è aumentata considerevolmente. Dico soltanto questo, facciamo un rapporto.

0: rapporto di ricerca, il controllo sui dati, se i dati sono corretti, lo fa l'intelligenza artificiale. Prima c'era una persona che leggeva e l'altro controllava che era giusto. Oggi l'intelligenza artificiale questo ce lo fa in pochi minuti. Però, ed è un dato interessante, ho già modo di raccontarlo in vari convegni, per chi fa un lavoro come il nostro ad alta specializzazione, diciamo anche ad alta elaborazione intellettuale, non ha portato via lavoro, ha aumentato la potenza. Oggi uno dei nostri limiti non è la possibilità di fare cose, è la potenza di calcolo. Cioè il grande salto lo faremo probabilmente con i computer quantistici. Oggi noi abbiamo una limitazione nella potenza di calcolo, altrimenti potremmo fare delle cose incredibili, cose che già facciamo. Racconto soltanto questo: noi abbiamo sviluppato un modello che attraverso diciamo le immagini satellitari noi facciamo camminare le persone e possiamo dirgli in quel quartiere come la pensano, che tipo di reddito hanno, incrociando vari livelli di dati, non soltanto i sondaggi, ma ad esempio i big data vengono incrociati in questi modelli. Quello che ci limita ancora è la potenza di calcolo.
1: Non lo dica il nostro editore, perché sennò i prossimi sondaggi sono per sapere
0: quartiere per quartiere
1: cosa pensano di un problema piuttosto che un altro, però probabilmente ci arriveremo. Un'altra domanda che mi incuriosisce: lei, che è comunque una persona ancora giovane, però mi raccontava che insomma ha vissuto dall'inizio ad oggi in questo grande cambiamento del vostro lavoro, quindi da quando si faceva tutto a mano all'intelligenza artificiale. Come ci si sta dietro anche a questa corsa? Lei è abituato, è stato anche bravo probabilmente, no, a cavalcare l'onda e a passare il momento senza fermarsi, quindi questo è un grande vantaggio, però da Tecné degli anni 80 a Tecné del 2026 insomma è cambiato un mondo.
0: È cambiato veramente un mondo, e il modo per stare dietro a questa evoluzione che è continua è soltanto quello di avere una grande passione e la voglia di non smettere mai di studiare. Io in questi anni non soltanto ho studiato tutte le cose che e tutti coloro che collaborano con me, le grandi innovazioni che ci sono state e le abbiamo integrate nel modo di lavorare e nelle metodologie. Questo significa che quando alle 6 finisce l'orario di lavoro bisogna avere la passione per continuare a studiare, leggere, ricercare, farsi venire idee, e questo è un po' quello che ci accomuna. E poi non avere paura del futuro. Questo, noi siamo di fronte in questi ultimi 2 anni alla più grande rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione che c'è stata dalla rivoluzione industriale, ma con un passo in più, perché mentre la rivoluzione industriale aumentava la capacità dei nostri muscoli, questa aumenta la capacità della nostra mente.
1: Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata. I partiti, diceva all'inizio, soprattutto le grandi aziende, ci sono anche dei privati che si
0: sono soprattutto privati,
1: anche singole persone che si rivolgono a voi per sapere qualcosa?
0: La politica per noi rappresenta diciamo 5-10% nelle fasi diciamo elettorali, se no non va oltre il 5%. In genere sono privati, aziende.
1: E il privato cosa può?
0: Ma noi siamo molto specializzati nelle analisi economiche, prepariamo scenari economici e quindi quale sarà l'evoluzione nel tempo sia dal punto di vista macro che dal punto di vista micro, e su questo lavoriamo per governi, grandi istituzioni, istituzioni finanziarie. Questo è un aspetto tutto che a me piace molto.
1: Tecné, tra l'altro, e questa è veramente l'ultima battuta, è una delle società italiane più accreditate, insomma ormai anche abbiamo capito anche il motivo, non è nata ieri. Grazie. Quindi ha una sua storia molto solida, e questa ovviamente fa sì che sia una delle più accreditate. Negli ultimi tempi ci sono, immagino, come tutti i mestieri, come tutti i lavori del mondo, ci sono anche altre società che magari non sono all'altezza, però si spacciano per, può succedere, immagino.
0: Ma sì, questo è il mercato. L'importante è su questo specifico tema quello che fa la differenza è il committente, cioè un committente voluto sa scegliere. Molto spesso si pensa che la competizione si possa fare soltanto sul prezzo, evidentemente non è così. Noi abbiamo

0: lavoriamo nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth, negli Stati Uniti, e devo dire che lì forse c'è una maggiore cultura sotto questo punto di vista.
1: Grazie, grazie Carlo Buttarone per essere stato con noi, insomma ci rivedremo presto, dalla settimana prossima tra l'altro inizieranno i sondaggi riferiti alle altre province, quindi insomma anche i vari sindaci delle altri tre capoluoghi iniziano forse un po', non so se a tremare, ma se non altro a essere incuriositi. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. Al San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
4: Eccoci insieme per parlare di animali, per parlare di cani nello specifico e di un libro che serve e andrebbe letto da tutti i padroni. Possiamo dire così, do il mio buongiorno a Giuseppe Loiaco, un istruttore cinofilo specializzato in riabilitazione comportamentale. Allora, questo libro che è un manuale, ma non solo un manuale. Di che cosa parliamo?
5: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, in realtà Un cane felice si propone in modo così a prima vista come un manuale per comprendere il proprio cane. Addentrandosi poi dentro il libro si scoprirà che in realtà è più un libro che vuole mettere più dubbi che certezze, vuol fare pensare tanto il lettore, e come obiettivo ha quello di elevare il cane a tutti gli effetti come un membro della famiglia, con tutti gli oneri e gli onori, e quindi riuscire in qualche modo a vedere questo nostro migliore amico come fallibile, proprio come noi, e in qualche modo tendere a voler la sua felicità più che la sua obbedienza, che è quello che secondo me ad oggi manca tanto, nel senso che noi abbiamo tanti cani ben addestrati, abbiamo tanti cani obbedienti, ma girando un pochino per le città e girando soprattutto anche per la nostra città vedo pochi cani felici.
4: Esatto, forse c'è anche poi un po' di gelosia anche tra i padroni, quando si vede un cane molto educato che magari può andare in giro col padrone senza problemi, una persona che invece magari è in un percorso e risulta poi difficile anche accettare che il proprio cane non sia il cane perfetto.
5: Assolutamente sì, nel libro tra l'altro ne parlo, si chiama proprio pressione sociale. Molti proprietari di cani che hanno cani mediamente problematici, banalmente anche solo un cane che abbaia molto o tira al guinzaglio, si sentono sotto giudizio, e questa condizione qua ovviamente fa sì che loro si comportino anche nei confronti del loro cane in determinati modi. In realtà quello che poi io spiego nel libro è che bisogna anche un pochino fregarsene del giudizio degli altri, soprattutto quelle persone poi che in modo consapevole hanno iniziato un percorso cinofilo e quindi sono seguiti da un professionista. Ovviamente ci sono dei tempi che bisogna rispettare per aiutare i cani a viversi meglio alcune situazioni, soprattutto di città, però in generale sì, vedo molto spesso che le persone hanno fretta di portare via il proprio cane, c'è anche una sorta di vergogna, no? del proprio cane, del comportamento del loro cane, e invece quello che cerco di spiegare nel libro è che quel comportamento lì, maladattivo, sottintende un numero di emozioni sconfinate, e quindi se noi andiamo a metterci nei panni del cane, andiamo a indagare quelle emozioni, scopriamo anche che magari quel cane lì ha un certo disagio, non vive bene quelle situazioni, e quindi riusciamo anche a comprendere meglio il comportamento non adattivo che esprime.
4: E oltre a non essere un manuale, ma essere sicuramente un aiuto per tutti i padroni, c'è anche un altro motivo per questo libro, perché quello che i libri che venderai aiuteranno un'altra causa molto utile ai cani.
5: Sì, che è una cosa che ci tengo sempre molto a dire e che è stata anche un pochino il motore che mi ha spinto a scrivere un libro. Non avevo intenzione di scrivere un libro, mi ha contattato una casa editrice e metà dei proventi di questo testo andranno al Buon Canile di Genova, che è una realtà unica in Italia, secondo me, di buona gestione dei cani da canile, e quindi chiunque leggerà questo libro con

0: contribuirà in modo del tutto personale alla causa del buon canile. All'interno del libro c'è anche qualche storia ovviamente di cani di canile, nello specifico di Esmeralda, una cagnetta che è lì da tanti anni e aspetta la famiglia giusta e un'adozione consapevole.
1: Eh sì, questa è una storia che avevamo raccontato anche con il nostro primo canile, perché il buon canile è poi una di quelle realtà sul territorio veramente fondamentali per aiutare tutti i cani, aiutare anche i padroni che appunto trovano poi il loro compagno a quattro zampe. Allora, io ti faccio questa domanda, ma il segreto per accettare il proprio cane qual è?
0: E ne parlavo l'altra volta nella prima presentazione che abbiamo fatto del libro. Diciamo che la pedagogia e la cinofilia hanno avuto due evoluzioni molto simili, e mentre per i bambini riusciamo in qualche modo per i nostri figli ad accettare e a capire meglio determinate dinamiche, coi cani facciamo un pochino più difficoltà. Cani e bambini non è che sono molto diversi fra loro, quindi il segreto è semplicemente accettare che abbiamo di fronte per quello che è, proprio come facciamo con i nostri amici, con i nostri familiari, con le persone che conosciamo e incontriamo tutti i giorni. Accettare quell'individuo per la sua soggettività, la sua individualità, e quindi anche accettare i suoi difetti, perché un cane felice non è perfetto e quindi ha anche difetti, secondo me penso che sia il primo passo poi per riconoscere al cane la sua identità e soprattutto conoscere questo oggetto. Ricordiamoci che ogni cane, ma tutte quelle persone che hanno cani lo sanno, sono diversissimi uno dagli altri, no? Anche persone che hanno più cani in casa proprio vedono delle differenze nel carattere, nel modo di agire, nel modo di interagire con noi. Quindi riconoscere la loro soggettività è quello che può aiutare le persone a comprendere chi hanno di fronte.
1: E a comprendere anche se sono felici i cani.
0: Quella è la cosa più difficile. Io ho scritto anche questo libro perché la domanda che più spesso le persone che io incontro nel mio lavoro da istruttore cinofilo mi hanno sempre chiesto in questi anni è: non so se il mio cane è felice, secondo te il mio cane è felice? È una domanda molto difficile, perché la felicità è soggettiva e non è una costante nella nostra vita, sono sprazzi di felicità, momenti, quindi secondo me la cosa che una famiglia dovrebbe fare è quella di mettere in campo tutto quello che può per il proprio cane, ovviamente con le competenze che ha in quel momento, con i limiti anche che può avere in quel momento, ma sempre con buon senso e pensando al bene del cane, soddisfacendo i suoi bisogni, capendo le sue motivazioni di razza, capendo anche i suoi desideri, i suoi sogni, perché spesso non ne parliamo in cinofilia, ma anche i cani hanno una proiezione sul mondo specifica, hanno sogni, hanno desideri, e quindi già entrare in questa sfera e iniziare a farsi queste domande aiuta tantissimo.
1: E una delle ultime domande, proprio tu hai voluto specificare che non è un vero e proprio manuale, questo forse perché non esiste un vero e proprio manuale per un cane felice, bisogna fare un percorso, bisogna comunque capire anche, avere delle esperienze, capire appunto come dicevi chi sia di fronte.
0: Assolutamente sì, e è chiaro che all'interno del libro, è un libro secondo me strano, nel senso che anche ad alcune persone, amici giornalisti che lo hanno letto, mi hanno detto che effettivamente la struttura è molto particolare, perché è un po' autobiografico, è un po' romanzato, è un po' tecnico, quindi non tecnicissimo, ma è abbordabile sia per chi non ha cani, non ha mai avuto cani, sia per chi ne ha, sia per chi vuole adottare un cane. Quindi vuole un pochino uscire dai classici schemi cinofili tecnici, dove fondamentalmente ci sono questi paroloni, questi termini aurici e che poi alla fine non aiutano le persone ad avvicinarsi e effettivamente soprattutto a capire il problema. Non ho detto risolvere, perché in realtà un libro, secondo me, questo libro nello specifico, non ti aiuta a risolvere il problema, ma quantomeno a comprenderlo, a farti delle domande e a vederlo dal punto di vista del cane.
1: L'ultima domanda, hai scritto il tuo primo libro, ne vorrai scrivere altri?
0: Allora, sì, ve lo dico in anteprima a voi, c'è in cantiere in realtà, c'è l'idea di un secondo libro, sì, però è tutto prematuro, diciamo che mi godo ancora per un bel po' un cane felice, poi si vedrà. Ringrazio chiaramente anche la mia casa editrice, la Giocovelli Editore, che ha creduto in questo progetto, ha creduto in me, ha creduto anche soprattutto nelle mie idee, che reputo non essere convenzionali in un mondo cinofilo che spesso è schematizzato ed è monotono in qualche modo, sempre uguale. Quindi c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di diversificare e c'è bisogno anche di accettare in qualche modo che qualcuno la pensi in modo

0: differente da te, nel senso che io spero che arriveranno critiche su questo libro, spero che arriveranno persone che non saranno d'accordo con quello che ho scritto, perché è da lì che poi si può creare un confronto costruttivo, un dibattito, e si può parlare di cani e di cinofilia in modo sano.
1: Grazie allora, grazie mille,
0: grazie
1: a Giuseppe Loiacono, istruttore cinofilo specializzato in riabilitazione comportamentale. Allora, buona fortuna per il tuo libro, buona fortuna anche per i prossimi, e grazie ancora per questo cane felice.
0: Grazie a voi dell'invito e alla prossima.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
1: Ed eccoci pronti con l'appuntamento con il cinema, la cultura e gli spettacoli con Dario Vassallo. Ciao Dario.
9: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori.
1: Continuiamo un po' con le richieste.
9: Ieri abbiamo fatto un casino.
1: Ma no, non
9: abbiamo,
1: è vero.
9: Abbiamo fatto scoppiare un casino in redazione, perché con il fatto che, per chi non ci avesse visto, per i pochi che non ci avessero visto, il film di ieri era legato a due richieste, una di una nostra telespettatrice e una invece di una persona qui in redazione, di Lucrezia. E dopo si è scoppiato un'asta, voglio questo, voglio quest'altro.
1: Dovresti essere contento, dai.
9: Sì, no, per carità, perché poi gli spunti fanno sempre piacere.
1: E quindi oggi a chi hai risposto?
9: Rispondo da Aurora, che mi ha chiesto, tra l'altro, voglio dire, rispondo con piacere, perché mi ha chiesto veramente un classicone, un personaggio, più che un film, un personaggio, un bestione, cioè King Kong. Mi ha chiesto King Kong. King Kong, nonostante sia usata spesso la parola iconica, è veramente un'icona dello schermo, perché l'icona cinematografica più famosa dello schermo, tanto che ha dato origine a numerosi sequel, imitazioni, parodie, libri, persino un musical. Lui appare nel 1933 sullo schermo, un film girato a quattro mani da due registi e con una sceneggiatura alla quale aveva partecipato anche Edgar Wallace. È la storia, per chi non lo sapesse, di una troupe cinematografica che parte alla volta di un'isola misteriosa, il nome è tutto un programma, Isola del Teschio si chiama, per girare un film, quando la protagonista è Anne, interpretata da Fay Wray, che vediamo nelle immagini, viene rapita da un gigantesco gorilla che è adorato dagli indigeni del posto. Questo gorilla si innamora di lei, poi però il gorilla viene preso in trappola, portato a New York in catene ed esibito come l'ottava meraviglia del mondo, come un fenomeno da baraccone. Lui però riesce a liberarsi, riprende la donna e se la porta con sé fino in cima all'Empire State Building, dove verrà abbattuto dalle mitragliatrici di aerei di guerra. King Kong del 1933 è veramente un prodigio di tecnica, perché
1: pensa che anni erano,
9: siamo lontanissimi dalla computer graphic dei nostri giorni. Qui un pupazzo di 50 centimetri ricoperto di peli di coniglio, che si muoveva in una New York che sembrava grande, ma che in realtà era costruita in miniatura, filmata o proiettata su grossi teloni, i cosiddetti trasparenti. Ma al di là dell'importanza dal punto di vista tecnologico, è un film che affronta diversi temi, pieno di simboli, di allegorie. C'è al centro ovviamente l'archetipo della Bella e la Bestia, ma è anche un film d'avventura, e se vogliamo, non so questo quanto fosse voluto a quel tempo, è anche un film, ci si può leggere oggi come un film politico, nel senso

che affronta la tematica del diverso e anche per la denuncia del sistema capitalistico americano del tempo che ovviamente spettacolarizzava tutto, quindi con questo King Kong portato come meraviglia. Di questo King Kong del 1933 io ho scelto la scena finale, la scena in cui in cima all'Empire State Building King Kong viene abbattuto. Vediamola insieme.

0: Questo era King Kong.
1: È classico.
0: Questo era King Kong del 1933. King Kong al cinema ha avuto due remake. Uno nel 1975 di Joe Guillermin, veramente dimenticabile, se non fosse che ha segnato l'esordio cinematografico di Jessica Lange nel ruolo della protagonista, era un'attrice praticamente sconosciuta. Il secondo, molto più importante, è datato invece 2005 ed è di Peter Jackson. Peter Jackson, il regista neozelandese, è autore tra l'altro della trilogia del Signore degli Anelli, autore della trilogia dell'Hobbit, al quale recentemente, proprio due settimane fa, Cannes ha dato la Palma d'Oro, sottolineando quindi l'importanza che ha avuto. Bene, il film di Peter Jackson è un film completamente diverso, aiutato dalle tecnologie digitali. È un film fiume di 3 ore, mentre l'originale durava più o meno la metà, strabordante nella messa in scena e nello spettacolo. La differenza sostanziale tra l'originale e questo remake sta proprio nel rapporto che si crea tra la donna e la scimmia. Nell'originale l'amore di Kong è a senso unico, cioè la povera Fay Wray è terrorizzata, passa quasi tutto il film a urlare quando viene presa in mano, chiusa come un oggetto nelle mani del gorilla. Invece la protagonista di questo film, che è Naomi Watts assieme a Eddie Brody, porta sullo schermo una protagonista diversa, una Anne diversa, capace in qualche modo di relazionarsi con la scimmia, tanto che piano piano, nel corso del film, il terrore iniziale lascerà posto ad una sorta di empatia. E allora adesso quella che vi faccio vedere è la stessa scena del 1933, cioè è la scena in cui King Kong viene abbattuto in cima alla State Building, all'Empire State Building.
1: Una scena... se uno non avesse mai visto King Kong, gli hai raccontato la fine, Dario!
0: E va bene.
1: Oh no!
0: Dicevo, la stessa, guardatela bene perché è la stessa scena, ma una scena completamente diversa.

0: Credo che in questa scena si sia vista un po' la differenza anche di prospettiva, diciamo così, che ha avuto Peter Jackson nei confronti del rapporto tra la bestia e la donna rispetto al film originale.
1: Qualche appuntamento?
0: Qualche appuntamento. Potrei cominciare con una festa sarda. Come sei messa tu? Ti piacciono i prodotti sardi?
1: Beh, lo diciamo subito al nostro Andrea Propolano, che è appena tornato da casa sua, da Cagliari.
0: Ma lo saprà. È appena tornato, ci ha portato qualche regalo. Chissà che in realtà non l'abbia preso alla festa sarda, invece di portarcelo dalla Sardegna. Degna non l'abbia presa, poi glielo chiediamo.
1: Ora glielo chiediamo.
0: Della festa sarda che è in Piazza della Vittoria fino a domenica prossima, quindi appuntamento con sapori, immagini, tradizioni della Sardegna. Poi ricordo che questa sera a Palazzo Ducale, nella sala del Minor Consiglio, per la stagione La Voce e il Tempo, è in programma un concerto di musiche di Van Dyck, su Van Dyck, diciamo così, con il quartetto vocale genovese Ring Around, sempre a Palazzo Ducale. Ricordo una mostra ad ingresso gratuito nella Loggia degli Abati dedicata a Sergio Fedriani, La strada del pittore, una mostra che è stata organizzata a 20 anni dalla scomparsa. E poi chiudiamo il quadro di Palazzo Ducale ancora dopo Van Dyck, anche con Rotella, la mostra su questo straordinario artista che continua ancora per parecchie settimane.
1: Grazie a Dario Vassallo. Io vi lascio adesso a Take a Take. Secondo me c'è uno che conosce, però vabbè. Non lo so, vediamo. E poi alle 15 pomeriggio live con Franco Nativo. Grazie ad Andrea Rocchiccioli e a Mario Bocconi in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrare.

0: integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Alessandro Gassman, Giuseppe Fiorello, protagonisti di uno spettacolo di grande successo in questo momento a Politeama. Vedendo i personaggi, uno era buono, uno era cattivo, si immaginava che il cattivo l'avrebbe fatto Gassman e il buono Fiorello.
4: Ah sì?
5: Essendo cattivo nella vita, tu dici...
4: In realtà possiamo dire che forse l'idea iniziale è stata questa, in realtà. E poi, grazie ad Alessandro Benvenuti, le cose si sono ribaltate, forse è stato il bene per lo spettacolo.
3: Ma è difficile recitare con Fiorello?
5: È facilissimo, è facile recitare con attori di qualità, perché intanto perché comunque insomma siamo tutti sempre protesi a dare il meglio di noi, e quindi come quando si gioca a tennis con uno più bravo di te o bravo quanto te, giochi meglio, insomma, se giochi con una scamuffa diventi pallettaro anche tu, insomma, ecco, no?
3: Un pregio e un difetto di Alessandro?
4: Ormai forse si sa questo pregio di Alessandro, la generosità, lo dico sempre, molto generoso, forse sto anche esagerando a dire questa cosa, perché in realtà forse non lo è, lo devo dire perché è un amico e quindi no, scherzo, è la bontà, come dire, il cuore grande.
3: E l'altro lato della medaglia?
4: L'altro lato della medaglia, beh, ne ha tanti difetti Alessandro, è troppo alto innanzitutto, quindi questo mi fa perdere un po' di immagine, ecco. E poi il difettuccio della puntualità, è troppo puntuale. E chi per come me è un po' lentuccio, insomma, questo dà un po' fastidio.
3: Qual è il segreto di questa commedia, di questo successo?
5: Il segreto di questo successo è intanto la volontà di farlo forte e non essere seduti a un tavolo e dire adesso quest'anno che ci tocca fare. Ecco, questo non è stato il modo di scelta di questo spettacolo, ma è stato proprio invece l'esigenza di raccontare questa storia, e credo che sia anche la novità del genere che viene poco frequentato dal nostro teatro, una regia intelligente che funzionale, che ci ha aiutato moltissimo, e spero anche l'equilibrio tra i due protagonisti che insomma abbiamo lavorato bene, ecco, dopo quasi 200 repliche ancora non ci siamo stufati, e questo succede raramente a teatro.
3: Il pubblico di Genova come vi ha accolto?
4: Con grande calore, calorosissimo, attento, silenzioso, e quindi insomma bene, molto bene.
3: Alessandro Gassman è stato protagonista di un evento che ha visto protagonista Genova nel 92, le colombiane con Ulisse e la Balena Bianca.
4: Sì.
3: Adesso Genova è capitale europea della cultura. Cosa pensate di questo appuntamento per la città? Voi non siete genovesi ovviamente, ma...
5: Beh, intanto mi dispiace che non ci sia mio padre per godere di questo momento importante per la sua città. Guardo qui l'acquario di Piano, il Vigo, insomma, è dove nacque la nostra avventura nel Moby Dick, con un ricordo bellissimo. Spero che Genova trovi insomma grandi vantaggi da questo, spero che sfrutti l'occasione bene. Peraltro io l'anno prossimo metterò in scena uno Shakespeare, un Coriolano di Shakespeare, so che ci sono trattative con lo Stabile di Genova, quindi io spero che sarò di nuovo in questa città con uno spettacolo e spero di fare in tempo di entrare nell'anno della cultura e quindi di partecipare in piccolo anch'io a questo grande evento.
3: Uno spettacolo di Benny che è in realtà è una ripresa perché era già andato in scena. È contenta di questa ripresa?
6: Beh, direi di sì. Di solito me le scelgo proprio. Allora, questo era uno spettacolo che abbiamo già portato in tantissime province d'Italia perché all'inizio non ero molto sicura di farcela, perché è un monologo che già vuol dire tanto, in più è un monologo, secondo me, complicato, e allora la paura di affrontare subito il pubblico diciamo più vasto, ecco, delle grandi città mi spaventava, e quindi abbiamo fatto una prima tournée andandoci proprio a scegliere

0: i posti giusti, dove essere un po' anche coccolata e sostenuta da un pubblico abituato a vedere tanto. E adesso parte, diciamo, quella un po' più ufficiale di tournée. Sono preoccupatissima, esattamente come nel 2009, non è cambiato molto.
1: È uno spettacolo, un testo anche che va per iniziali, perché in realtà la protagonista si chiama V, perché la misteriosa scomparsa di V in realtà è un V doppio, che è alla ricerca di una sua parte mancante, che è questo V doppio. Ce lo vuoi spiegare?
0: Non sappiamo in realtà come si chiama lei. Diciamo che questo W è la metafora del sé, cioè, e lei in realtà perde, che spiegarlo già fa impressione perché uno sembra matto, ma io so benissimo che poi lo spettacolo, insomma, rassicura in questo senso. Ha perso una delle due V, che vuol dire che ha perso un pezzo importante di se stessa. E quindi va a cercarselo un po' in giro per il passato e per altre situazioni e scopre che nel suo passato in realtà i motivi per essersi persa sono tanti, dolorosi, divertenti, tremendi, insomma, una serie di cose.
2: E questo viaggio a Reims? Che viaggio a Reims sarà? Cosa vedranno i genovesi?
3: È riscritto nella metà del testo, perché mi sono accorto mettendo in scena che c'erano delle censure, autocensure, diciamo. La musica andava da una parte e le parole da un'altra, anzi le parole non vanno in nessuna parte perché non dicono niente, non raccontano niente, la gran parte dei testi sono sprolochi, magnificanti, questo re è come fosse mandato da Dio veramente, onesto, e invece era un tiranno, era uno che è andato giù pesante, era uno che ha addirittura ha buttato all'aria il Parlamento, ha rifatto le leggi, ha messo delle leggi anche così, ha censurato, ha messo in galera degli autori che facevano la satira al suo modo di governare.
2: La presenza del Viaggio a Reims in cartellone ha creato a Genova qualche polemica.
3: Meno male, tutto così piatto, così senza emozione, tutto ingessato. A Genova, io conosco bene Genova, i genovesi avranno gran piacere che ci sia un po' di così, frolles.
2: Ecco, e l'ultima cosa che le volevo chiedere è il suo rapporto con Genova.
3: È molto bello. Io a Genova ho recitato in tutti i teatri tradizionali, piccoli, addirittura al porto, come si
4: La
3: chiama?
4: chiamata.
3: La chiamata. Ho recitato un teatro che era quello una volta nel centro, era no, un piccolo teatro, un teatro che era del fascio. E che
4: Al
3: poi,
4: Teatro della Gioventù.
3: della gioventù, brava. E poi ho anche in teatri all'aperto, una scalinata meravigliosa, mi ricordo, recitato, anche sotto l'acqua, in piazza, mi ricordo, c'era una tempesta con 5-10 mila persone, bellissimo. E quindi, figurati, a Genova ci sto bene, casa mia.
4: Chi è Lorenzo?
5: Lorenzo è il personaggio di questo nuovo film che si chiama Uno su Due, un avvocato di Genova che ha la difficoltà ad aprirsi emotivamente con la fidanzata, con la famiglia, è uno totalmente preso dal lavoro per evitare, insomma, di pensare un po' più a se stesso e a un certo punto si deve fermare per un imprevisto ed è costretto ad avere a che fare con la propria fragilità, per cui anche a rivedere tutti i rapporti appunto con se stesso, con la vita, con la fidanzata, con tutto il suo mondo, insomma.
4: In Fabio Volo c'è qualcosa di Lorenzo?
5: C'è solo un periodo mio passato, forse, dove probabilmente per sfuggire a delle cose personali, emotive, mi sono dedicato totalmente al lavoro, mi sono fatto coinvolgere totalmente da questa cosa e quindi era diventata un po' la mia vita. Fortunatamente me ne sono accorto presto ed è diventata una parte importante della mia vita, ma non completamente la mia vita, insomma.
4: Tra l'altro, durante il film, nel corso del film, c'è stata una sorta di sovrapposizione, cioè il protagonista non sta bene e anche Favoloro non è stato
5: Io,
4: bene.
5: sì, alla fine della sceneggiatura, ormai mancavano pochi giorni, anch'io come il protagonista sono finito in ospedale, per cui non so se è stato un eccesso di attenzione o di metodo Stanislavski, però mi sono vissuto questa esperienza e ho

0: Abbiamo aggiunto quindi poi in sceneggiatura dei particolari che non avremmo potuto, diciamo, mettere se non in quella circostanza.
1: 3 settimane a Genova, cosa è rimasto di questa città?
0: Beh, io quando vengo qua mi trovo sempre molto bene, ho trovato persino delle affinità. Io ho abitato anche a Barcellona e ci sono molti punti di Barcellona che sono simili a Genova, e i vicoli e tutta una serie anche di profumi della città, per cui no, io qua devo dire mi trovo sempre bene.
1: C'è anche un'attività di intrattenitore televisivo, fra un po' c'è anche un libro in cantiere.
0: Sì, stiamo facendo un sacco di cose, adesso fra il mese di aprile e maggio farò questo programma in diretta da Parigi, l'anno scorso da Barcellona, e poi spero entro l'anno di finire il romanzo che sto scrivendo un po'.
1: Ma da grande Fabio Vollo cosa vuole fare?
0: Io vorrei scrivere e stare a casa con i miei figli.
1: Gigi Proietti, cominciamo da Pierino il Lupo, che da un paio d'anni porta in giro per l'Italia. E perché? Cosa le interessa di questo spettacolo, di questo testo, di questo...
2: Ma prima di tutto lavorare con dietro un'orchestra sinfonica non è che per un attore capiti tutti i giorni, ed è esaltante. Tralasciamo per un attimo la bellezza di questa musica. E poi il gioco, anzi io preferirei, a volte non mi è mai capitato di farlo per qualche scolarisca o qualche scuola di bambini, perché si fa sempre in orari da concerto e quindi magari... Però sto pensando da parecchio tempo a fare qualcosa per un pubblico giovanissimo. Non a caso ho comprato e abbiamo già fatto Pippi Calzelunghe, che poi ho ceduto per un attimo allo Stabile di Roma, ed ha un successo enorme.
1: Quando è che si è accorto che faceva ridere? Lei faceva ridere.
2: Che cosa?
1: Quando si è accorto che Gigi Proietti faceva ridere?
2: Ma in effetti non lo so nemmeno, perché io quando ho cominciato, questa è una domanda che non mi avevano mai fatto, in effetti quando ho cominciato io tutto volevo fare meno che il comico, insomma, che far ridere. Io non sono un comico, però di quelli che oggi si definiscono comici, perché faccio un po' saltabecco qua e là, insomma. E poi successe che feci proprio Alleluia Brava Gente, che era uno spettacolo col quale venni a Genova e qui ebbe un successo enorme, ma parlo, ero ragazzo proprio. E lì non è una parte proprio comica, però cominciai a sentire le grandi risate, cosa alla quale non ero abituato, perché io facevo prima quel teatro che, come si dice a Roma, ci servono gli astrologhi per capire che significa, cioè l'avanguardia, il teatro sperimentale, la ricerca, eccetera. E sentire questi boati di risate ogni tanto mi affascinò, insomma, è una specie di droga. E da allora cominciai a fare anche cose più comiche, insomma, più...
1: Quanta verità c'è nella finzione scenica?
2: La grande verità sta nella finzione scenica. Cioè uno finge, il pubblico lo sa, e il pubblico finge di credere a quella finzione. C'è una grande complicità. Quello che è non accettabile è il falso, ma il finto è meraviglioso.

Giovedì 28 maggio, ben ritrovati, sono le ore 15, precisi come un orologio svizzero, saremo con voi sino alle ore 18, consueto appuntamento del pomeriggio sul primo canale, soprattutto grazie a voi, insomma con i vostri messaggi, le vostre telefonate, ci tenete compagnia, lo sapete che vi chiediamo sempre di entrare in sinergia con la nostra trasmissione, raccontando anche un po' di voi, no? Le piccole storie, che poi sono piccole e grandi storie, laddove si possono raccontare, certamente non vogliamo chiedervi l'intimo stretto, però insomma come è andata una giornata normalissima, come state vivendo il momento e soprattutto in questi giorni stiamo parlando di questo caldo molto molto importante, insomma, che è arrivato alla fine di maggio e insomma già in tanti dicono per me potrebbe già finire il caldo, potremmo già essere di nuovo a settembre-ottobre. Allora come la pensate, come state vivendo insomma questo arrivo di questo caldo importante? Parleremo un po' di tutto, parleremo di cinema, di teatro, di cultura e soprattutto avremo tanto spazio dedicato all'informazione, lo faremo con la nostra redazione giornalistica di Primo Canale, ci collegheremo con loro spesso e volentieri perché

Anche un po' la situazione del traffico, ci avviciniamo verso un lungo weekend. Beati chi potrà farsi questo lungo weekend. A proposito, dove andrete? Avete deciso mare, monti, collina, campagna? Anche perché poi lo sapete, c'è il 2 di giugno, la festa della Repubblica, e qualcuno, beato lui, ovviamente potrà mettere insieme tutti questi giorni e fare magari 5-6 giorni di vacanza. Beati voi. Quindi, per quanto riguarda, a parte il nostro Alessio Cancinai, che saluto insieme a Mario Boccuni, che se ne va in quel di Japan, se ne va in Giappone per 2 settimane, beato lui, meno male che gli ho detto di comprare tante cose e me le comprerà senza dargli comunque una lira. Allora, la prima cosa che chiediamo alla nostra regia è di andare a vedere com'è il tempo sulla nostra città di Genova, insomma in generale in Liguria. Allora, con le nostre telecamere personalizzate ce ne andiamo nella bella di Torriglia. Qui siamo nella piazza centrale, davanti a noi la chiesa proprio principale di Torriglia. Chissà se poi veramente questa bella di Torriglia qualcuno se l'è pigliata, perché come recita il detto, la bella di Torriglia. Poi andiamo, cosa siamo, nel Golfo dei Poeti, forse Lavagna, no, forse Lavagna. Lavagna, guardate che meraviglia, con questo, cos'è, un motoscafo, uno yacht che solca il mare, beato lui, si sta prendendo il sole, si sta vivendo una bellissima giornata. Poi vediamo la regia che cosa ci propone, ne abbiamo tante. Camogli, guardate, tranne quelle piccole nuvole, un blocco di nuvole, ma non certo che possono fare impensierire sul monte di Portofino, la situazione è molto molto tranquilla. E parlando proprio di Portofino, vedrete che tra qualche istante arriveremo anche a Portofino. Ma tanto ritorniamo a Genova con le nostre telecamere personalizzate di Terrazza Colombo. Qui siamo lato mare, tanto per intenderci, verso la foce, quindi lato promontorio di Portofino. Poi tra qualche istante avremo l'altra telecamera che invece ci inquadra la zona del ponente, quindi il centro storico, quindi il porto antico e la nostra bella lanterna, eccola là. Quindi una giornata comunque un po' meno calda di ieri, questo lo dobbiamo dire. Come la state vivendo questa temperatura un po' oppressiva per alcuni? Quindi ditelo. Come al solito giocheremo anche oggi con i nostri momenti di intrattenimento, avremo il classico bambino misterioso da indovinare e, come sempre, dato che sta funzionando molto molto bene, abbiamo anche un altro piccolo gioco che è indovina il titolo del film attraverso un solo fotogramma. E allora io tanto ve lo faccio vedere subito e non so nemmeno io di che cosa si tratta. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Allora, a me sembra un po' scontato, però vediamo che titolo. Che titolo di film è questo? Attenti a non farvi però traviare troppo, ok? Va bene? Ok, mi dovete indovinare. Poi per quanto riguarda invece il bambino misterioso, ditemi quando ce l'ha. Ok, va bene. Ieri hanno indovinato Robbie Williams, che non era però l'attore, peraltro bravissimo, ma era il cantante. In pochi ce l'hanno fatta, però quelli che hanno vinto qualcosa come 2 miliardi di abbracci, che non sono pochi, che sono veramente tantissimi. Comunque anche oggi giocheremo con voi, ci collegheremo spesso e volentieri insomma con la redazione, e adesso io mi vado a sedere. Sì, perché sono stanco ragazzi, quando uno è stanco, quando uno è vecchiarello come il sottoscritto, si deve sedere. Poi arriva questi primi caldi che mi buttano giù. Allora, io aspetto i vostri primi messaggi per salutare il Frank, per tenervi compagnia, e parleremo anche tanto di Liguria, come facciamo sempre, attraverso non solo i servizi, ma anche attraverso i nostri programmi come Viaggio in Liguria. Ieri sera è andata in onda questa bella puntata dedicata ai mulini, ce ne sono state davvero di molto molto belli, addirittura quello che ho scoperto io, parlo ovviamente personalmente, è addirittura, pensate, datato 1830, funziona ancora con il movimento ad acqua, quindi veramente un pezzo d'antiquariato che funziona ancora oggi. Bene, iniziamo a salutare un po' di persone. Allora, ciao Cristian, ciao Frank, ben ritrovato, buon pomeriggio a tutti voi. Oggi ci fai vedere qualcosa di bello, come sempre, tutti i pomeriggi qualcosa di bello ve lo faremo vedere. Però aspettiamo anche i vostri commenti. Come state vivendo questo momento? Dove andrete in vacanza di bello? Avete già deciso? Questo weekend che arriverà fino al 2 di giugno, avete deciso di fare qualcosa di bello o ve ne starete a casa magari leggendo un bel libro? Ok? Mi raccomando, eh? Poi, abbiamo il bambino misterioso.
misterioso, il bambino misterioso.

discorso. Allora, lo andiamo a vedere questo bambino misterioso che non so nemmeno io chi è, perché non me lo dico. Ah, ma è una bambina? È una bambina o un bambino? Bambina, una bambina. Allora, se me la fai vedere in primo piano, grazie Alessio, così togliamo questa brutta faccia. Ah, questa è una bella bambina, eh. Ma chi è diventata poi da grande? È diventata molto molto famosa. Vediamo se riesco a carpire qualche informazione da quei disgraziati della regia. Ma almeno ditemi qualcosa anche a me, poco, poco, ok? Allora, campo di appartenenza, campo di appartenenza? Potrebbe essere? Ah, va bene. Allora, mi dicono che potrebbe gravitare nel campo di appartenenza del cinema, ok? Del cinema. Non vi posso dire di più, vi giuro, non lo so nemmeno io. Indoviniamo chi è questa bambina e soprattutto indoviniamo anche il frame, quindi l'attimo congelato per indovinare il nostro film, ok? Nel frattempo alle ore 21 questa sera appuntamento con Liguria Calcio con il nostro Graziano Cesari per parlare di Genoa, Sampdoria, Vitella e Spezia. Lo sappiamo tutti, lo Spezia ha fatto una brutta fine dal punto di vista calcistico e questo ce ne dispiace, lo diciamo con sincerità davvero, insomma retrocedendo in Serie C. L'Entella si è salvata insomma nell'ultima partita di campionato, la Samp è riuscita anche lei a strappare insomma un biglietto per rimanere in B e invece ovviamente il Genoa continuerà il suo campionato ancora di Serie A. Però dovranno cambiare tante cose sia per il Genoa che per la Samp perché insomma anche i tifosi genuani aspettano che adesso ci siano dei soldini per rimpolpare un po' la squadra, che non ha fatto male, ma insomma già a partire dall'allenatore, da mister De Rossi, capire già se lui ha già deciso o comunque si sono messi d'accordo per essere ancora una volta al prossimo anno il mister dei rossoblù. E poi ovviamente passiamo alla Samp, dove invece qui insomma l'area è ancora molto più tesa e c'è ancora più confusione, perché ad oggi sul sito della Sampdoria insomma hanno comunicato già le date del ritiro, no? Che avverrà a Pontigliano, ma al di là di quello non si sa ancora chi è l'allenatore, non si sanno ancora chi sono i giocatori confermati, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi vedremo, va bene? Allora, dunque, tanto arriva subito un messaggio, i primi messaggi. Dunque, la nostra Carla dice, per il film che avete fatto vedere, e vi rifacciamo vedere adesso grazie dalla regia, il film potrebbe essere C'era una volta in America. Mamma mia, che film straordinario. Sarà lui? Bah, lo vedremo. Intorno alle 16, tra un'ora, sveglieremo soltanto il titolo del film. Per la bambina invece arriveremo alle ore 17, ok? Comunque, grazie Carla. E poi vorrei magari anche qualche telefonata da voi, se volete, poi col nostro numero verde, per capire un po' come passerete quest'estate e dove andrete e se, insomma, come state vivendo questa prima ondata di caldo, insomma, che ci ha colpito un po' così in maniera repentina. 15:10, intorno alle 15:15 circa dovremmo avere già il nostro primo collegamento con la nostra Chiara Orru. Nel pomeriggio, sempre nel pomeriggio, avremo alle 16 Dario Vassallo che ci parlerà di cinema ancora una volta, questa volta con un grande film, King Kong. Alle 16:30 sarà con noi in studio la nostra Giorgia Fabiocchi, perché affronteremo il discorso sulla sicurezza di quello che sta succedendo, in questo caso sulla Darsana, perché sapete che ultimamente alla Darsana si sono registrati episodi non belli di gruppi di ragazzi che stanno creando un po' di problemi, e molte persone hanno avuto anche colluttazioni una con l'altra, bottiglie spaccate, persone che dormono ai margini, insomma, e lì ci sono anche, se non sbaglio, una o due attività che insomma per i bambini, come ad esempio il gioco della paperella, piuttosto che non se la stanno vivendo bene, dicono noi dobbiamo lavorarci qua, noi dobbiamo avere le famiglie e i bambini, se abbiamo persone come queste che creano problemi, si picchiano, si creano problemi, insomma non è bello ma proprio per niente. E allora cercheremo di capire anche con un servizio realizzato dalla nostra Aurora Bottino come sono e come stanno andando le cose. Poi appuntamento take con il nostro giovanissimo Enrico Cirone, che parlerà di giovani e anziani. Ormai quei giovani dell'epoca sono anziani anche loro ormai, perché si parla almeno di 20 e passa anni fa. Poi un saluto dalla nostra Giorgia, buongiorno Frank, qui a Peli oggi molto molto caldo e tante persone in mare, beate loro che possono fare il bagno.

Buongiorno, sono Paolo da Genova. Ieri ho fatto una passeggiata nel parco di Nervi, così ampio e frequentato. Orbene, orbene mi piace tantissimo. Non esiste un bagno pubblico funzionante, sono tutti chiusi. Ecco un altro lavoro per la sindaca di Genova, Silvia Salis. Allora, anche questa qua, insomma, come diciamo sempre, se ci sono dei suggerimenti o verificate che c'è qualcosa che non va, sappiate che questa è, insomma, non dico proprio come Enrico Cirone che fa la mattina al servizio del pubblico, ma è un proseguimento della diretta. Quindi qualsiasi cosa vogliate dire attraverso WhatsApp, addirittura anche con le vostre telefonate, lo potete dire. Se poi, ovviamente, ci auguriamo, noi riusciamo in questo caso a dare anche una risposta alle vostre richieste e alle vostre domande, è tanto di riguadagnato. Andiamo avanti, poi ci sono altre persone. Sì, dobbiamo andare in pubblicità già? Vabbè, parliamo un po' dei continui canti in arabo a tutte le ore che si svolgono a Cornigliano. Altro che sondaggi, siamo in un paese alla frutta, Marco dice. Insomma, sappiamo anche che Cornigliano ultimamente, anche lei per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza, non se la sta passando troppo bene, almeno per alcuni casi, magari speriamo solo sporadici. Tant'è che però, insomma, anche il presidente del municipio, Fabio Ceraudo, ha detto per bocca sua: stiamo cercando assolutamente di arrivare ovunque per cercare di far capire che, insomma, il municipio, in questo caso il comune, c'è, perché l'importante è far sentire la presenza delle forze dell'ordine anche in questi municipi, in municipi come quello del Ponente, tra Cornigliano e Sestri, che, insomma, ultimamente, lo dobbiamo dire, stanno cercando di convivere diverse etnie. Non sarà facile, perché ognuno poi la pensa un po' a suo modo, ci sono i protestanti, ci sono i musulmani, ci sono i cristiani, c'è un po' di tutto. Insomma, è una piccola polveriera che speriamo non scoppi mai, perché, insomma, ci teniamo tantissimo. Allora, ci fermiamo per un attimo solo di pubblicità e ritorniamo tra pochissimi istanti. Non andate via, perché oggi col Frank sino alle ore 18 pomeriggio live.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, a locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: 15:17, ancora in diretta con Pomeriggio Live, ancora un bel ritrovati, e per chi si fosse solo sintonizzato in questo istante, lo ricordiamo che questa nuova striscia che ormai va in onda dal 1° di marzo, insomma abbiamo già fatto un po' di puntate, nasce proprio per insomma questa esigenza di stare ulteriormente con voi, quindi dalle 8 della mattina con Eva Perasso per proseguire con il nostro mitico Enrico Cirone, passando attraverso la Tiziano Berti, poi arriva il Frank che vi tiene compagnia sino alle 18 e poi ovviamente dopo le 18 il telegiornale, la pagina informativa di Primo Canale, poi a seguire tutte le dirette che ormai voi avete imparato a conoscere, dedicate ovviamente alla politica, allo sport, alla cultura e all'arte. Quindi come vedete sono quasi 17-18 ore ininterrotte di diretta dalla mattina per cercare sempre di essere insieme a voi, come insomma Primo Canale fa da oltre 40 anni e lo fa naturalmente anche essendo sempre al centro della notizia. E anche oggi insomma tutte le nostre informazioni ve le daremo, già a iniziare da quello che è un po' il traffico. Partendo dal traffico ordinario, insomma la prima cosa che vi facciamo vedere è la nostra sopraelevata Aldo Moro, che è un po' la sintesi di quello che poi è la viabilità genovese, e come potete vedere la situazione è molto molto tranquilla, ma a quest'ora è sempre molto tranquilla. Il problema nasce diciamo dalle 17:15 in poi, quando in direzione ponente si forma inevitabilmente sempre questo tappo generato dalla famosa chiusura, poi la strozzata, chiamiamola se la vogliamo chiamare così, sì strozzatura, ma la volevo chiamare anche strozzata nel senso che arrivi lì e ti senti strozzato, c'è la famosa rampa di accesso chiusa, quindi è un paio ormai di mesi, dobbiamo cercare di capire anche, speriamo, quando si potrà nuovamente riaprire, perché lì si apre questa roba qua. Quindi allora andiamo a vedere invece se abbiamo qualcosa sulle autostrade, Alessio. Allora andiamo un po' a vedere, vediamo. Allora, andiamo sulla A12, quindi siamo in zona ovviamente Levante, adesso ve la andiamo a vedere anche perché mi sembra giusto e dover. Allora, qui siamo Genova Est, come potete vedere, no? Itinere Est, la situazione per adesso è molto molto tranquilla, non c'è nessun tipo di problema. Tenete presente che ovviamente... come? Ah ok, no, dicevo, tenete presente che naturalmente c'è sempre poi il problema delle prossime ore, quando la gente poi inizierà a pensare anche di venire in Liguria per trascorrere questo lungo weekend. Allora cambiamo, abbiamo altre autostrade, Alessio, poi andiamo a vedere, sì, vediamo ancora un attimo se ce la facciamo, due tratte autostradali, così perlomeno poi ci trasferiamo in Newsroom 28 con la nostra Chiara Orru. Nel frattempo tutte le informazioni le vedete, eccole qua. Allora qui siamo sulla Busalla. A Busalla inevitabilmente un po' di problemi in più ci sono, perché lo sapete che ormai da circa 6-7 mesi dall'inizio di questo inverno sono iniziati i lavori di rifacimento sia per l'uscita del casello autostradale di Busalla, ma non solo, quindi restringimenti, scambi di carreggiata eccetera eccetera, insomma come potete vedere. Però diciamo che, conoscendo la situazione, diciamo che è abbastanza tranquillo. Anche qui i problemi nascono poi più avanti. Allora, nel frattempo, come tutti i pomeriggi, io do il benvenuto alla nostra Chiara Orru. Buon pomeriggio Chiara, perché la nostra Chiara mi ha tenuto un po' all'oscuro, ma penso e presumo che si possa collegare un po' anche un po' al discorso del caldo, di questo caldo repentino che sta arrivando e ci ha colto un po' tutti di sorpresa. Dico bene, Chiara? Buon pomeriggio.
1: Verissimo Franco, buon pomeriggio intanto a te e a tutti i nostri telespettatori. Si parla di caldo e azzeccato in pieno anche sui nostri social, quindi entriamo all'interno della nostra pagina dedicata ai social, si parla di caldo. Il nostro ultimo post, un'infografica che abbiamo realizzato per raccontarvi questa ondata di caldo che ormai è arrivata però in anticipo e con numeri mai visti prima. Allora andiamo a vedere, mai visto un maggio così in Liguria, caldo record con un mese d'anticipo. Trovate ovviamente tutto sul nostro sito, l'articolo di Tiziana Oberti ha intervistato Ernesto Palumeri, referente regionale per la prevenzione dei danni da ondate di calore. Allora andiamo a parlare, a vedere quali sono gli aspetti legati a questo arrivo del caldo in anticipo. Il termometro sfiora valori da pieno luglio, pensate, la temperatura percepita supera i 33 gradi e per la prima volta da quando esistono i bollettini del Ministero della Salute il mese di maggio abbandona il bollino verde. Infatti venerdì sul capoluogo

0: Liguria è attesa l'allerta arancione per il caldo. Una vera e propria anomalia senza precedenti. Pensate, era dal 2002 che non abbiamo mai registrato temperature percepite così alte in questo periodo dell'anno. E il timore, questo l'anticipo improvviso, possa pesare soprattutto ovviamente sugli anziani, quindi persone over 65. Gli anziani ovviamente tendono a soffrire maggiormente, sono più vulnerabili. La sudorazione che serve ad abbassare la temperatura corporea nell'anziano può essere ridotta o quasi assente, racconta sempre Ernesto Palumeri, referente regionale per la prevenzione dei danni da ondate di calore, può essere ridotta quasi assente e anche il senso della sete diminuisce, soprattutto in chi assume alcuni farmaci. Per questo è fondamentale bere regolarmente. Vi abbiamo dato anche semplici consigli, ma che vanno appunto seguiti per affrontare il primo grande caldo che stiamo ormai subendo da qualche giorno. Sono consigli semplici che tutti possiamo fare, possiamo seguire, ma sono fondamentali per questo arrivo del caldo, quindi alimentazione e idratazione ovviamente, meglio privilegiare cibi leggeri, ovviamente stop a bevande alcoliche e anche zuccherate e ghiacciate, da evitare alimenti troppo grassi e di difficile digestione, ovviamente con il caldo si fa molta più fatica a digerire. Questo è l'articolo che abbiamo dedicato. Ovviamente trovate anche sul nostro sito, trovate ovviamente sui nostri social, primocanale.it, su Instagram e anche su Facebook. Franco, tu il caldo l'hai sentito arrivare? Stai soffrendo in questo periodo?
1: Tanto, tanto, anche perché sai insomma che tra me e te ci passano quei 2-3 anni e quindi l'ho sentito. Però faccio finta di... Però grazie per avermi dato del vecchio, ti ringrazio Chiara. Senti, proprio perché sei stata molto cattiva, io adesso devo essere cattivo nei tuoi confronti. E come metterti in grande difficoltà, come del resto tutti i colleghi ovviamente della vostra redazione giornalistica, nell'indovinare la bambina misteriosa. Ti do un aiuto Chiara, la bambina misteriosa potrebbe appartenere al campo di appartenenza, in questo caso del mondo del cinema. Ti faccio vedere la foto, dimmi secondo te chi può essere questa bella bimba.
0: Faccio molta difficoltà, Franco.
1: Lo so, è difficile, ma non lo so nemmeno
0: Dovrei
1: io, Chiara.
0: Dovrei farmi aiutare, ho un aiuto da casa.
1: Un aiuto da casa non ce l'hai, però... C'è la redazione, se vuoi, da Dario.
0: Non mi aiuta neanche la redazione. Non saprei, Franco.
1: Buttati,
0: è legata
1: di un
0: al
1: nome.
0: Mondo del cinema.
1: Un nome.
0: È un'attrice, forse?
1: Sì, sì, insomma, sì. Cinema, sì. Vai.
0: Non saprei dire.
1: Non ti viene in mente nessuno?
0: Non mi...
1: Il Guarda bene quel viso.
0: Guardiamo bene il viso. Questi occhioni, questi labbroni. Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie, non lo so, te lo diremo più avanti. Non hai avuto nessun aiuto comunque.
0: Vabbè,
1: nel
0: ci
1: caso.
0: Proviamo. No, no, non ho ricevuto aiuti.
1: Va bene. Chiara, grazie, buon lavoro a te e a tutti i colleghi della redazione giornalistica. Buon pomeriggio, grazie. Sarà Angelina Jolie, come ha detto la nostra Chiara Orru, ma non lo sappiamo, intorno alle 17 lo potremo svelare. Nel frattempo invece dovete indovinare anche il film che vi abbiamo proposto e che vi faccio vedere ancora per un secondo il frame. Ok, eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere. Nel frattempo, eccolo qua. Allora, che titolo di film è? Sembrerebbe scontato, ma non lasciatevi troppo ingannare, va bene? Ok, qualcuno ha già risposto. Mandate ovviamente i vostri messaggi al numero di WhatsApp, oppure se volete anche poi salutare il Frank, lo sapete che io sono anche disponibile per la diretta. Allora, ritorno un attimo sul discorso della Ferrari Luce, perché ne abbiamo parlato ieri, mamma mia ragazzi, mamma. Sui social non si parla d'altro. Adesso il nostro Alessio Calcinai ci farà vedere una delle tante versioni, peraltro ragazzi l'hanno massacrata, hanno creato dei meme incredibili, addirittura c'è chi l'ha trasformata nella multipla pazzesca, la Fiat multipla. Pensate che Luca Cordero di Montezemolo, non Franco Nativo, che insomma non vale nulla, ma Luca Cordero di Montezemolo ha detto: posso dire una cosa, secondo me farebbero solo che bene a togliere il cavallino come logo e poi che la lasciano lì. Parole dure, parole pesanti, insomma, però tant'è che è uscita, adesso poi ve la facciamo, eccola qua, che meraviglia ragazzi, questa è la versione ovviamente taroccata, la versione multipla, ne stanno facendo di ogni posso dirti che però a me piace forse più questa versione.

0: Allora, la Multipla era veramente una signora macchina, però vi posso dire, secondo me dobbiamo soltanto digerirla, perché io capisco, no, a parte gli scherzi, poi se riesci a trovare anche la versione originale, io capisco i puristi della Ferrari, ragazzi, però il mondo è questo, va verso quella direzione, ormai tutta l'automotivo, quindi i grandi marchi, si sono orientati verso l'elettrico, ti può piacere, non ti può piacere, però non lo so, c'è chi dice sì, potevano farla più bella, potevano farla più grintosa, però questo è quello che insomma gli ingegneri, eccola qua, c'è anche in versione rossa per la verità, però ragazzi non è che te la regalano, costa la base 550.000 euro, ok? È una macchina che comunque ha delle prestazioni incredibili, non è, però stiamo sempre parlando di una macchina full electric, totalmente elettrica. Piace, non piace, non lo so, ditecelo anche voi sui vostri commenti. Per esempio c'è il nostro amico Amedeo, ciao Amedeo, buon pomeriggio, Amedeo ci scrive da Rivarolo, ciao Amedeo, ci incontriamo, ci siamo sentiti anche ieri, dice secondo me è una boiata, quindi senza mezzi termini, però ti posso dire una boiata pazzesca, come diceva il grande Paolo Villaggio, ma posso dirvi però la verità, a un certo punto se uno c'ha i soldi, se la compra, magari se la tiene un paio di anni, diventa poi un pezzo d'antiquariato, la rivende chissà quanto. Noi poveri mortali, almeno io, tranne vabbè Alessio Calcinai, regia, che comunque di soldi ce n'ha beato lui, ne ha già ordinate due, non ce la possiamo permettere, va bene. Qui sì, 15:29, allora abbiamo adesso, anzi andiamo in uno dei posti più belli della nostra regione Liguria, Rio Maggiore, e quando si parla di Rio Maggiore si parla sempre di overbooking, il turismo, troppe persone, dobbiamo farli entrare scaglionati, i treni, patapim patapam. Anche quest'anno siamo arrivati alla bella stagione, e allora la nostra Tiziano Berti ha intervistato, se non sbaglio Tiziano Berti dovrebbe essere, la nostra sindaca, vedi che ho detto sindaca, Fabrizia Pecunia. Ascoltiamo cosa ha detto ai nostri microfoni.
1: Un'estate anticipata con questa ondata di caldo eccezionale, ma di certo le Cinque Terre sono e continuano ad essere una tra le mete più amate a livello internazionale, così come una meta quando si parla di overtourism, insieme a Venezia, diciamo, vengono sempre citate. Ne parliamo noi oggi con la sindaca di Rio Maggiore, Fabrizia Pecunia. Buongiorno sindaca.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, con lei in particolare, perché il suo comune è stato il primo, no, a sperimentare una sorta di limitazioni stretta, poi insomma i giornali l'hanno un po' definito in modo diverso, contro l'overtourism, per garantire da una parte, credo, anche una vita più tranquilla ai residenti, ma dall'altro anche consentire una tutela del territorio. Come è andata, come è nato tutto e come sta proseguendo anche in altri comuni proprio?
2: Per rispondere a residenti, sia dai turisti, le terre che vogliono viverle, per regolamentare e dare una migliore gestione e soprattutto fruizione degli spazi a disposizione. Queste non sono regole che vogliono respingere il turista, anzi sono regole, principalmente io le definisco di buona educazione, perché non fermarsi in spazi ristretti, non parlare ad alta voce, insomma sono tutte modalità di comportamento che dovrebbero essere e sono utilizzate per esempio già da molte guide del territorio. Quindi abbiamo semplicemente voluto inserire in un regolamento e soprattutto chiedere a tutti coloro che fruiscono delle Cinque Terre di farlo nel rispetto degli spazi e delle persone che sono vicino a loro. Quindi il primo periodo è andato sicuramente bene, abbiamo cercato con la Polizia Municipale di fare informazione, di coinvolgere le guide turistiche, di spiegare loro quali sono le iniziative e le motivazioni, e devo dire che abbiamo avuto già un buon riscontro. E quindi si tratta semplicemente di

0: rispettare gli spazi e gli ambienti e quindi di dare anche un segnale al residente e ai turisti che sono presenti.
1: Lei ha citato alcune di queste misure. Quali sono queste misure, quelle che anche diciamo, i suoi cittadini le hanno forse in qualche modo più caldamente suggerito?
0: Ma sicuramente quella di non far fermare i gruppi nelle zone di transito, soprattutto a Manarola, perché abbiamo degli spazi davvero ristretti, nelle piazze e nei punti di snodo del flusso pedonale, quindi sono 5 aree in tutto nelle quali i gruppi non possono fermarsi, magari ad ascoltare la guida o fermarsi tutti insieme. Quindi sono veramente poche le aree nelle quali è necessario transitare per lasciare lo spazio ad altre persone. L'altro elemento è quello dell'altoparlante, no? Capita a volte di vedere gruppi anche numerosi con una guida che magari o parla ad alta voce per farsi sentire oppure utilizza questi strumenti. Ecco, questo è un altro elemento. I gruppi con persone con più di 10 persone dovranno necessariamente avere gli auricolari. Poi ci sono delle situazioni per le gite scolastiche, insomma. Ovviamente poi nel regolamento abbiamo cercato anche di rispondere anche ad esigenze di gestione, quindi di tenere in considerazione anche i casi e quindi fare delle deroghe. Però in linea generale è quello che vogliamo chiedere, semplicemente essere anche consapevoli che in un luogo, sito UNESCO, parco nazionale, quindi è soprattutto un luogo nel quale i principali protagonisti sono i residenti, perché sappiamo che il Parco Nazionale delle Cinque Terre è un parco antropico e quindi dobbiamo rispettare prima di tutto coloro che vivono lì e che ancora hanno diritto di avere spazi e momenti di fruizione coerenti con la bellezza, ma soprattutto anche con la vivibilità dei borghi.
1: Le faccio una domanda provocatoria che è quella se queste limitazioni, secondo lei, potrebbero ridurre il numero di turisti che arrivano oppure invece rendere anche i turisti che vengono a fare l'esperienza nelle Cinque Terre più consapevoli e quindi anche più contenti di poter loro stessi girare con più tranquillità senza rimanere magari imbottigliati nei paesi, ecco.
0: Ma sì, io credo che sia un vantaggio per tutti cercare di rispettare gli altri, quindi non credo che questa iniziativa possa in qualche modo ostacolare o comunque disincentivare la fruizione del territorio, perché di fatto sono misure che, come le ho detto all'inizio,
1: certo,
0: dal mio punto di vista sono più misure di buona educazione che non neanche di contingentamento. Infatti, per esempio, un elemento che è importante sottolineare: noi non entriamo nel merito anche del numero massimo, no, di persone per gruppo, che abbiamo indicato nel regolamento come 25 persone come numero massimo, nel senso che se anche dovessero arrivare gruppi di numero superiore, la cosa fondamentale per noi è che non si comportino da gruppo. Quindi anche questo, cioè non si muovano tutti assieme, non seguano una guida che spiega e che quindi creino dei momenti di intasamento, ma se i gruppi vengono e quando arrivano le persone visitano
1: si
0: il territorio,
1: dividono, diciamo.
0: esatto, singolarmente, per noi quello non è più un gruppo. Quindi anche per esempio se ci sono già dei gruppi prenotati o comunque ci sono dei tour operator che non riescono, perché dal punto di vista economico non è sostenibile magari mettere una guida aggiuntiva, dal nostro punto di vista non è che noi controlliamo come dire, la prenotazione e quindi controlliamo le guide in questo senso. No, per noi è sufficiente che quando si muovono all'interno del territorio non lo facciano tutti assieme se sono più di 25 persone. Questo è il segnale che vogliamo dare. Quindi sono veramente regole di buona educazione e che però migliorano notevolmente se rispettate la fruibilità dei nostri spazi.
1: Sindaca, come sta andando questo periodo, primavera, estate? Avete già molte, insomma, prenotazioni, sappiamo, insomma, che c'è anche

0: forse un po' di contrazione vista la situazione internazionale, però insomma regge sempre il turismo alle Cinque Terre.
1: No, ecco, no, non possiamo certo dire che il turismo alle Cinque Terre non regga, altrimenti, ecco, se fossimo in questa condizione sarebbe un problema per tutti. No, regge. Ovviamente il nostro auspicio è che progressivamente si possa migliorare, nel senso possa aumentare sempre di più il turista che risiede, quindi che riesce in qualche modo a vivere il territorio cercare, quindi questo è anche una nostra responsabilità, di promuovere sempre iniziative per coinvolgere il turista, esperienze uniche attraverso i nostri vini, per esempio domenica ci sarà Volastra da Bere, che è un evento importantissimo per le Cinque Terre, perché le nostre cantine e i nostri agricoltori saranno sul territorio e questo è il modo giusto per mettere in connessione il turista e gli operatori, che poi sono veramente gli operatori fondamentali. Quindi sono queste le iniziative sulle quali dobbiamo puntare. Delle modifiche in ambito internazionale, insomma le guerre, i conflitti, insomma tutte le problematiche che ci sono, ovviamente hanno delle conseguenze in ambito turistico, ma sta a noi, come dire, cercare anche nuovi strumenti, nuove offerte per far sì che il nostro territorio, le Cinque Terre, possano sempre essere leader a livello internazionale.
0: Poi insomma sappiamo che da quest'anno anche la Via dell'Amore rientra nella card del parco. Questo, insomma,
1: sì, in realtà rientrava già lo scorso anno, che è stato agevolato, è stato agevolato ulteriormente, quindi non abbiamo più la tariffa plus, ma acquistando la 5 Terre Card si può accedere alla Via dell'Amore sempre con prenotazione. Però diciamo la Via dell'Amore è inclusa dal punto di vista economico, quindi non c'è un biglietto aggiuntivo. Con l'acquisto della 5 Terre Card è possibile visitare la Via dell'Amore facendo la prenotazione, proprio per quello che le dicevo prima, no? Prenotando l'ingresso, quindi si ha anche la garanzia di trovare una migliore fruibilità.
0: E poi è quello che noi tutti da turisti, anche in grandi città o in grandi luoghi molto turistici, facciamo già normalmente, quindi insomma non è che ci sia tanto da sorprendersi, siamo un po' mugugnosi noi e quindi insomma ci sorprendiamo. Volevo però farle un'ultima velocissima domanda che riguarda il bilancio, mi dicono buone notizie finalmente.
1: Sì, una grandissima soddisfazione, la ringrazio per la domanda. Abbiamo approvato a fine aprile il bilancio 2025 con quasi 1 milione di euro di avanzo, ma soprattutto siamo usciti dal dissesto finanziario, che questo era veramente un fardello per il nostro comune. Oggi, e devo dire grazie alla Via dell'Amore, siamo riusciti a chiudere questa pagina così insomma brutta e quindi lasciarci alle spalle un momento difficile, quindi grazie a questo potremo poi nei prossimi anni fare tutta una serie di investimenti anche e soprattutto in ambito turistico.
0: Grazie a Fabrizia Pecunia, sindaca di Rio Maggiore, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro a voi.

15:40 ancora in diretta dopo un po' di pubblicità e soprattutto dopo questo servizio molto molto interessante con Fabrizia Pecunia, la sindaca di Rio Maggiore, che ci ha parlato naturalmente di quello che è l'aspetto legato al discorso del turismo. Sappiamo che Rio Maggiore e tutta la zona delle Cinque Terre è, fra virgolette, in maniera pacifica, almeno ce lo auguriamo sempre, invasa come ogni anno dai turisti, probabilmente a volte anche troppi turisti, quindi si generano poi dei problemi sui treni, insomma problemi di affollamento che adesso vengono chiamati molto semplicemente over tourism, quindi quando c'è davvero troppo turismo, difficile anche da gestire per quanto riguarda il discorso anche della sicurezza e della tutela ovviamente poi anche dell'ambiente. E quindi abbiamo cercato anche di capire dalle parole della sindaca che insomma che anche quest'anno ci sarà una forte attenzione a tutto quello che è questo discorso legato alla presenza dei turismi, che poi del turismo, che poi meno male. Io capisco un po' poco, ma ve lo dico sinceramente, anche se parliamo di Venezia e quindi parliamo di un altro mondo, per l'amor di Dio, stiamo parlando di uno dei luoghi più belli della terra, dove arrivano veramente da tutto il mondo e ogni mese dell'anno, ogni giorno

dell'anno sempre c'è una quantità di turisti incredibile, però insomma Venezia è diventata quella che è diventata anche grazie ai turisti, insomma gli operatori commerciali che a volte storgono un po' il naso, e li posso anche capire, perché insomma quando hai apri alle 9 della mattina e hai turisti fino alla fine, però peggio no? Sarebbe se invece non entrasse un becco di nessuno, nel senso buono del termine, quindi la situazione, quindi come vedete bisogna sempre un po' bilanciare le cose. Abbiamo

Cambiare, tant'è che adesso lo vediamo, parliamo addirittura di grandine, vento e fulmini, i possibili scenari sulla Liguria nelle prossime ore. L'ingresso freddo in quota infatti potrebbe creare questo contrasto energetico molto attivo che davvero potrebbe manifestarsi su tutta la nostra regione, sebbene alcuni segnali modellistici in questo caso sembrino insistere maggiormente sulla parte di Levante, quindi grandine di grosse dimensioni con chicchi superiori addirittura ai 2 cm, fulmini e improvvise raffiche di vento, il tutto associato a rovesci localmente molto intensi. L'ingresso freddo in quota infatti creerà un contrasto energetico molto attivo che potrebbe manifestarsi appunto sulla nostra regione. Venti quindi molto intensi, fulmini e precipitazioni. Quindi porre molta attenzione, perché non si scherza con questi eventi atmosferici anche di forte intensità. Mi raccomando, il solito discorso che facciamo sempre anche per le mareggiate e quant'altro, non si scherza con i fulmini, con le mareggiate, soprattutto con grandinate come queste. Abbiamo visto dei chicchi che li hanno postati un po' su tutti, ovviamente i social, altro che 2 cm, anche 4-5 cm, tipo palle da tennis. Personalmente a me mi hanno sfondato lo scorso anno il tavolino del giardino, sfondato completamente ma con dei buchi così, quindi immaginate dall'alto prendere una pallina di ghiaccio piena in testa non fa bene e non penso faccia veramente piacere a nessuno. Quindi mi raccomando, anche lì mettetevi in attenzione e soprattutto insomma, a me un po' la macchina me l'ha pure rovinata, state attenti perché ovviamente vi distrugge anche la macchina. Bene, nemmeno troppo, però è così. Allora, abbiamo parlato anche di caldo, adesso devo leggere un po' di messaggi, caro Alessio. Allora, tanto saluto anche la nostra Eugenia, buon pomeriggio, grazie Eugenia per insomma i tuoi messaggi. Poi dunque, il film C'era una volta in America, dice Maurizio, il film l'abbiamo fatto vedere, ve lo rifacciamo vedere, ma non dovete indovinare soltanto il titolo di questo film, ok? Ma mi dovete indovinare anche, sarebbe più difficile dirvi, beh, qui c'era una colonna sonora anche importante, ma sarebbe più difficile, sarà più difficile indovinare questa bambina, la nostra bambina misteriosa, che adesso vi facciamo vedere. La nostra Chiara Roux ha detto Angelina Jolie, altri hanno detto altri nomi, è una bella bimba, già bella all'epoca, poi è diventata molto bella anche in età matura. Però chi è, chi non è, me lo dovete dire, o meglio, se vi fa piacere me lo dovete, non mi piace, se vi fa piacere me lo dite via WhatsApp, così vediamo chi sarà il primo o la prima che indovinerà il nome di questa bellissima bambina molto famosa. Poi salutiamo anche la nostra Katia, buon pomeriggio Katia, salutiamo la nostra Elisabetta, adesso vi inizio a salutare Elisabetta da Sestri Ponente, che anche lei vuole ritornare un po' sul discorso della sicurezza. Dice, a Sestri Ponente le cose non è che vanno troppo bene, ok? Dice anche qui, insomma, al pomeriggio e soprattutto alla sera quando cala il sole non fa tanto piacere girare, perché ci sono gruppi di persone di etnie diverse, scrive, che fondamentalmente insomma non si vedono di buon occhio. Quando vi dicevo che non è facile, insomma, soprattutto anche per ragioni a volte anche religiose, poi a volte insomma la religione non dovrebbe mai entrare troppo in queste cose, però insomma c'è i musulmani, c'è i protestanti, c'è un po' di tutto, ci sono i cristiani, insomma, e a volte scappa anche che magari qualcuno ha bevuto un po' di più, ha alzato un po' il gomito e inizia ovviamente a dare in escandescenza. Tenete presente che insomma da quando poi ovviamente in Fincantieri sono arrivate tantissime persone, tantissima manovalanza, quindi tanta forza lavoro, come potete immaginare tantissimi ovviamente sono molto cingalesi, c'è un po' di tutto, no? E un po' di problemi si sono creati, ma un po' come un po' ormai da tutte le parti, però speriamo che non scappi di mano la situazione. Dunque, poi ciao, chi è che devo salutare? Ah, ciao Frank, io sto vivendo, ci dice l'amica Laura, che saluto e ringrazio come sempre, una nostra affezionata, l'attuale ondata di caldo con la speranza che il clima si possa riassettare presto, che sia insomma un tiro mancino della primavera che ha fatto ben sperare con un bel mese di aprile e poi invece si è eclissata nella prima metà di maggio. Diciamo una primavera un po' capricciosa? Probabilmente sì. Poi spero quindi in temperature più miti, in linea con l'estate astronomica. Buon pomeriggio a tutti, Laura.

Ciao Laura, come sempre, sempre un piacere leggerti e comunque, però mi farebbe piacere che una volta chiamassi anche, così almeno ci salutiamo anche di persona. Allora, però hai sentito che abbiamo parlato dell'arrivo di queste possibili forti temporali, soprattutto verso il Levante nei prossimi giorni, quindi già un po' il tempo sta cambiando e il nostro Alessio Calcinai ce lo fa già un po' vedere, perché vedete che fino a un paio di ore fa era tutto sgombro, adesso invece un paio di nuvoloni stanno arrivando. Ecco, guardate anche a Torriglia, dietro la chiesa di Torriglia un po' di nuvole un pelino più minacciose stanno arrivando, quindi questa è un po' la fotografia e la sintesi di questo tempo che può cambiare, potrebbero arrivare anche queste forti, forti grandinate, ok? Soprattutto nella, diciamo, verso il Levante, quindi verso il Levante della nostra regione. Un saluto anche alla nostra Maurizia, buon pomeriggio Maurizia, ci saluta e ci saluta sempre da Voltri, dice anche qui caldo asfissiante, speriamo che nei prossimi giorni possa andare meglio, sicuramente vedrai che un po' le temperature con l'arrivo di questa perturbazione inevitabilmente si abbasseranno. Io non so come la pensate voi, io inizio a avere problemi a dormire anche alla notte, è vero che il Frank ormai è un povero vecchietto, però insomma inevitabilmente alla sera con questi caldi, queste nottate tropicali, non è il massimo della vita. Allora, siamo arrivati alle 15:50. Io direi, se è d'accordo il nostro Alessio Calcinai, ci fermiamo solo un attimo, perché poi come rientriamo dovremmo avere Andrea Popolano in diretta per cercare di capire un po' come stanno andando la situazione, soprattutto autostrade e quant'altro. Allora, rimanete insieme a noi perché ci rivediamo tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. Da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne, solo occasionali.

Finalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo. In analoga condizione il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari, anche domenica seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: 15:55, adesso vi sottopongo un quesito prima di lanciare il prossimo servizio. Allora, stavamo parlando prima di rientrare in studio. C'è un posto al mondo che, insomma, da oggi a domani dici basta, io lascio l'Italia, vado a vivere lì, ok? Allora, se me lo volete scrivere, o eventualmente sapete che poi siamo anche disponibili per le telefonate, ma forse più i WhatsApp è ancora più veloce. C'è un posto dove dici, se dovessi andare via dall'Italia, quello davvero lo sceglierei. Allora, iniziate a scrivere, perché mi farebbe piacere cercare di fare una classifica. Per esempio, il nostro regista Alessio Calcinai, che partirà la prossima settimana e mi comprerà anche tante cose, insomma, in quel di Tokyo, insomma, il Giappone lui piace tantissimo, insomma, quindi lui mi dice la Costa Rica. Ma ho capito, dice molto bello da visitare ma non da via, quindi Costa Rica. Poi mi spiegherai ovviamente le motivazioni del perché del Costa Rica. No, bello. Comunque, allora, ok, è un gioco sempre, scrivete nei commenti. Invece adesso parliamo di cose molto serie, perché andiamo con Roberta Reboa, che fa parte della comunità di Sant'Egidio, intervistata dalla nostra Tiziano Berti, perché sapete che sono partiti proprio in questi giorni questi aiuti umanitari che sono arrivati in una delle isole più belle al mondo, che insomma ho avuto il piacere di visitare un paio di volte, anche con tutte le sue problematiche annessi e connessi, però stiamo parlando ovviamente di Cuba, ed è arrivato finalmente questo container ovviamente via nave. Andiamo a vedere allora e a scoprire, insomma, con Tiziano Berti e la sua ospite come sono riusciti a organizzare tutto questo. Prego.
1: Vado a salutare Roberta Reboa della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno.
1: Perché è arrivato a Cuba il primo container di aiuti da Genova proprio per Cuba.
2: Sì, è partito il 15 maggio ed è arrivato, era sostanzialmente un carico di medicinali e vari altri ausili medici del valore di circa 750.000 euro, a cui hanno partecipato donazioni un po' da tutte le comunità di Sant'Egidio, ma anche con una grande donazione del banco farmaceutico. Purtroppo a Cuba la situazione è gravissima, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale, perché bisogna dire che tantissimi giovani sono emigrati e sono rimasti, diciamo, anziani, circa il 20% ha oltre 60 anni e sono anziani isolati, emarginati, con delle difficoltà enormi diciamo, nell'attività quotidiana, perché bisogna pensare che non c'è più elettricità. Quindi questo vuol dire non solo non avere più trasporti, dover camminare, uh-huh. ma anche, diciamo, per esempio le pompe dell'acqua non funzionano più, quindi bisogna, diciamo, raccogliere l'acqua alle fontanelle, trasportarle a casa, ma anche, diciamo, per il far da mangiare, non c'è gas, quindi bisogna procurarsi la legna, il carbone. Cioè sono tutte cose molto, molto faticose, soprattutto per le persone anziane. Tra l'altro gli ospedali non hanno più medicinali, quindi purtroppo ogni giorno tanti medici devono scegliere chi a chi

0: dare le medicine con diciamo poi il fatto che uno si salva e l'altro no. Questo carico di medicinali che andrà sicuramente in, grazie ai nostri medici volontari a rimpolpare alcuni ambulatori di Cuba e di Santiago, ma anche alcuni centri di accoglienza dove appunto abbiamo proprio accolto questi anziani più soli e più emarginati. Inoltre anche due reparti degli ospedali psichiatrici sono stati forniti di questi medicinali. Bisogna anche dire per i bambini la vita è molto difficile perché le scuole sono chiuse. E quindi i bambini che avevano anche un pasto a scuola oggi hanno più difficoltà, ed è per questo che, dato che la comunità di Sant'Egidio è da oltre 30 anni a Cuba e a Santiago, a L'Avana e a Santiago, si sono aperte queste colazioni, per cui tutte le mattine dal lunedì al venerdì si dà da mangiare a più di 300 bambini. E non solo, ma tante iniziative della comunità si sono incentivate proprio non solo negli aiuti alimentari, quindi ci sono le distribuzioni di spese alimentari, ci sono diciamo pasti, pranzi anche organizzati per appunto per dare la possibilità di dare cibo a tante persone. Questa diciamo è la situazione, ed è una situazione veramente molto grave.
1: Molto grave. Allora, intanto possiamo far vedere, intanto ringrazio così la nostra regia, anche l'Iban.
0: Sì.
1: Poi trovate ovviamente tutte le informazioni anche sul sito di Sant'Egidio, perché se questo primo container da Genova è partito ed è arrivato, l'auspicio ovviamente è quello di raccogliere nuovi materiali da spedire.
0: Certo, adesso tra l'altro in viaggio c'è un'altra spedizione che in particolare raccoglie generi alimentari, e speriamo di farne partire il più possibile, perché appunto la situazione ormai è insostenibile. Ecco, quindi anche per aiutare diciamo non solo la popolazione eccetera, ma anche per dare un segnale insomma anche di speranza a questo paese che si trova in queste condizioni.
1: E questo insomma è anche reso possibile perché Sant'Egidio lì c'è da
0: oltre 30 anni,
1: quindi
0: è molto radicata.
1: È molto radicata anche proprio per un sistema anche di permessi, controlli, far entrare. Questo materiale non è così facile, però come accade spesso in altri paesi, in altre zone anche di conflitto, l'esperienza, la garanzia che fornisce la comunità di Sant'Egidio fa un po' da apriporta.
0: Certo, laddove si è sicuramente,
1: esatto.
0: Noi abbiamo conosciamo anche,
1: esatto,
0: la realtà molto bene.
1: E anche loro vi conoscono.
0: E loro ci conoscono,
1: esatto.
0: Quindi proprio ultimamente abbiamo aperto proprio una casa di accoglienza per anziani circa un mese fa, proprio per dare la possibilità a loro, visto che li conoscevamo e sapevamo che erano in grande difficoltà.
1: Perché poi adesso i giovani sono andati via e continuano ad andare via, quindi rimangono questi anziani senza più assistenza, insieme a tutte quelle che sono le difficoltà che abbiamo sentito. Grazie mille
0: a
1: Roberta Rebo della comunità di Sant'Egidio.
0: grazie.

0: Un minuto dopo le ore 16, ancora ben ritrovati con il Frank sino alle ore 18 con voi in questo lungo pomeriggio che parte ogni pomeriggio dalle 15 sino alle 18, dove dentro ovviamente c'è un po' di tutto. E c'è l'arte, c'è il cinema, c'è la cultura, eccetera, eccetera. E quando si parla di cinema, allora come si dice in Francia, chapeau, e in Francia c'è stato proprio la settimana scorsa il nostro Dario Vassallo. Buon pomeriggio, Dario.
1: Buon pomeriggio, Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori.
0: Allora, Dario, senti, come ogni pomeriggio ci regali una bella recensione. Insomma, oggi ci farei anche un po' metterei un po' paura, perché insomma il personaggio che andrei a presentare era molto alto e molto grosso. Ovviamente stiamo parlando di King Kong, una delle icone, no, di quei, insomma, del cinema della fantascienza, ma non solo. In questo caso ha fatto anche qualche cosa di più. È arrivato fino ai giorni nostri quello che recensisce oggi, se non vado errato, è del 1933, forse la versione anche più affascinante. Ne sono venute delle altre, però mi permetto di dire, e dimmi tu se è vero o meno, Dario, che non hanno avuto forse l'accoglienza e forse il successo che ha avuto questo.
1: No, Franco, in realtà intanto ti dico

Come è nata questa scelta? Perché dopo che ieri avevo parlato della, diciamo così, della richiesta fatta da una nostra collega qui in redazione, Lucrezia, sul film, meglio invece, Leonardo DiCaprio, si è sparsa veramente una sorta di gara e Aurora mi ha chiesto proprio di parlare di King Kong. Parlare di King Kong, cosa che faccio con molto piacere, ma non soltanto, come hai detto tu, del primo, poi vedremo anche un altro King Kong. Hai detto bene quando hai detto che è un'icona cinematografica che ha dato origine a numerosi seguiti, parodie, imitazioni, persino un musical. Irrompe sullo schermo nel 1933, appunto con questo film, girato a quattro mani. L'autore della sceneggiatura era, tra gli autori della sceneggiatura c'era anche Edgar Wallace. Per chi non lo sapesse, è la storia di una troupe cinematografica che parte la volta di un'isola misteriosa, il cui nome è già tutto un programma, Isola del Teschio si chiama, per girare un film, quando la protagonista, che si chiama Anne, interpretata da un'attrice famosa di quel tempo, Fay Wray, viene rapita da un gigantesco gorilla che era adorato dagli abitanti di quel posto. Viene preso King Kong, questo Kong viene preso in trappola, viene trasportato a New York ed esibito come fenomeno da baraccone, come l'ottava meraviglia del mondo. Poi riesce a liberarsi, riesce a ritrovare la ragazza e la trascina con sé in cima all'Empire State Building, dove verrà poi ucciso dai mitragliatori di aerei di guerra. È un prodigio veramente della tecnica per quei tempi, ovviamente siamo lontanissimi dalla computer grafica. Era un pupazzo di 50 centimetri rivestito di peli di coniglio, che si muoveva in New York, sembrava grande, ma in realtà era molto piccola, tutto un gioco di trasparenti, diciamo così. Poi ovviamente tanti significati, l'archetipo è quello della Bella e la Bestia, ma poi anche altri. Se vogliamo, non so quanto volontario, adesso si può leggere anche come un film politico, per quello che riguarda il modo in cui viene trattato il diverso e per come il capitalismo americano, la società capitalistica americana spettacolarizza tutto continuamente. Allora, di questo film vediamo, diciamo così, la scena più importante, la scena finale, quando appunto Kong e Anne sono in cima all'Empire State Building.

Ecco, questo Franco era il film del 1933, di King Kong ci sono stati due remake, uno del 1975 con Jeff Bridges, francamente dimenticabile se non per il fatto che fu l'esordio cinematografico di Jessica Lange nel ruolo della protagonista, e uno molto più importante nel...

nel 2005, un film di Peter Jackson, il regista neozelandese che recentemente è stato insignito della Palma d'Onore al Festival di Cannes, l'autore tra l'altro della trilogia dell'Anello, della trilogia di Hobbit. Ebbene, aiutato lui sì dalle più recenti tecnologie digitali, fa un film fiume di oltre 3 ore, mentre l'originale ne durava soltanto la metà, strabordante nella messa in scena e nello spettacolo. C'è una differenza sostanziale tra questi due film ed è, diciamo così, lo scardinamento di quello che era l'archetipo originale, quello della Bella e della Bestia. Nell'originale Kong si innamora, ma è un amore a senso unico, nel senso che la povera Fairy è terrorizzata per tutta la durata del film, ogni volta che la prende nella mano urla, scalcia, mentre invece la protagonista del film di Peter Jackson, che è Naomi Watts, è in qualche modo un'Anne diversa rispetto a quella dell'originale, è un'Anne capace di relazionarsi con la scimmia, tanto che il terrore iniziale lascia poco poco, mano a mano, spazio all'empatia. E lo vediamo nella scena che vi propongo, è la stessa identica scena del film precedente, cioè in cima all'Empire State Building. Vedrete la stessa scena ma completamente diversa.

Eh sì, avevi ragione Dario, assolutamente quasi una doppia versione, ma in questo caso con un finale completamente diverso, se mi permetti quasi il termine, Naomi Watts, quasi la sindrome di Stoccolma, no? Qua non ti dico innamorarsi del bestione, ma insomma c'era qualcosa di più. Senti, io ci volevo chiedere una cosa prima di salutarti. Vogliamo ricordare che dopo il 33, siamo intorno al 40, l'hai ricordato anche più o meno anche tu, arriva questo maccartismo, perché in tanti ci hanno sempre un po' chiesto che cos'era, che poi fu una vera e propria caccia alle streghe, se vogliamo, Dario, verso tutti quegli attori che facevano parte di, insomma, quell'anticomunista, no? Fondamentalmente, anche a volte così a random, senza avere poi davvero una vera e propria ragione, tacciati anche di essere delle spie sovietiche e quant'altro. Ecco, fondamentalmente quanto è durato? E mi sembra di capire che ha toccato anche nomi importanti dell'epoca, Dario.

0: durata almeno una quindicina d'anni, perché se tu pensi che di questo, a parte il fatto che ci fu gente che si uccise.
1: Addirittura.
0: Che si uccise, sì, venivano, bastava essere messi in questa lista di potenziali comunisti, che poi insomma era un termine un po' così, per venire proprio, per rischiare, cioè venire messi da parte completamente
1: Venivi irradiato.
0: dal mondo cinematografico e tutto, ne fece le spese anche Charlie Chaplin.
1: Alla
0: Charlie
1: faccia,
0: Chaplin
1: sì, è
0: che
1: vero.
0: nel 1952, mi sembra che fosse, Charlie Chaplin viveva in quel momento negli Stati Uniti. Nel 1952 andò a Londra per ritirare per la prima di Luci della Ribalta e mentre era lì il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti gli fece sapere che non poteva più tornare proprio per le sue idee, che erano considerate idee comuniste, e tornò soltanto molti anni dopo, lo vediamo in questa immagine, per quando gli venne dato, ma parliamo adesso non mi ricordo esattamente, anni 70, quindi rimase, poi lui rimase a vivere in Svizzera fino alla fine, non tornò
1: Sì.
0: a vivere negli Stati Uniti, e ritornò per ricevere un Oscar onorario. Ricevendo l'applauso più lungo nella storia degli Oscar, che è quello che vediamo. Quindi fece molti, molti, molti, molti danni. Poi ci fu anche chi si ribellò, ci furono quelli che si ribellarono. C'è una vicenda che riguarda Kirk Douglas, che oltre ad essere un grande attore, è stato anche un personaggio di grandissimo spessore.
1: Grande combattente.
0: Sì, che ti racconto questa, lui era tra i, oltre che l'interprete, era tra i produttori di Spartacus di Stanley Kubrick e uno degli sceneggiatori, anzi lo sceneggiatore, credo fosse lo sceneggiatore unico di quel film, era Dalton Trumbo. Anche lui era nelle liste di
1: Nelle
0: proscrizione,
1: liste.
0: diciamo così, liste di proscrizione, tanto che andò da Kirk Douglas in quanto produttore e gli disse: guarda, secondo me è meglio che nei titoli di testa usiamo uno pseudonimo
1: Pensate.
0: perché magari può non giovare al film il fatto che si sappia
1: Giusto.
0: che l'abbia scritto io. E lui disse: tu l'hai scritto e il tuo nome sarà nei titoli di testa.
1: Bene, Dario, grazie. Anzi, hai citato Spartacus. Io so di non potertene chiedere tanti, però quando vorrai, quando potrai, mi piacerebbe veramente una tua recensione di questo colossal straordinario che, insomma, hai
0: Va
1: menzionato. Va
0: bene,
1: bene?
0: lo facciamo la prossima settimana, dai.
1: Assolutamente. Grazie, grazie, grazie Dario, grazie al nostro Dario Vassallo. Oggi abbiamo parlato appunto di questo. Ah, la foto, è vero, è ancora lì Dario. Dario, perdonami, ma non ti puoi esimere anche tu. Chi è questa bella bambina? Dai, vediamo un po' se la indovini. Eccola qua. Lancia un nome. Allora, ti dico che la nostra Chiara Orru. E non ti posso dire se hai indovinato o meno, lei ha detto che potrebbe essere Angelina Jolie.
0: Confermo per le
1: Conferma.
0: labbra,
1: Sì?
0: confermo per le labbra, perché ha queste, già da piccola, questa bambina, queste labbra così, che tra l'altro gli ha sempre detto che se le era rifatte, e lei per rispondere a questa, diciamo, accusa, tra virgolette, disse: ma non avete mai visto le labbra di mio padre, che è John Voight, che anche lui
1: Gian
0: aveva
1: Voglio, è vero,
0: delle labbra.
1: è vero. Grazie Dario, ti faremo sapere se avete indovinato. Grazie davvero, ci vediamo domani pomeriggio.
0: D'accordo.
1: Bello, lungo lo spazio dedicato al cinema e all'altro, ma ci voleva. Poi, insomma, con Dario è sempre un piacere perché lui ci fa entrare anche, insomma, in queste notizie. Abbiamo parlato appunto di questo maccartismo che fu davvero una vera e propria caccia alle streghe. Ci fermiamo un attimo, ma rientriamo perché poi tra pochi minuti ci collegheremo nuovamente con la redazione per avere tutte le informazioni del caso con il nostro Andrea Popolano. Rimanete insieme a noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a pezzi.

0: Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.

16:21 ancora in diretta con il Frank sino alle ore 18. Avete visto con Dario Vassallo, abbiamo parlato di, insomma, questo bel film prima del 1933, forse anche il più bello e anche il più particolare a mio modesto parere. Poi insomma ognuno è libero di decidere quello che vuole. Abbiamo parlato tanto di caldo, l'abbiamo detto, che sta anche cambiando. A proposito, andiamo un po' a vedere di nuovo un attimo le nostre telecamere, dammi quella che vuoi. Dunque, su Camogli la situazione è così, su Genova buona comunque, ma penso che forse verso Ponente la situazione è un pelino più, si sta un po' più rovinando, anche perché ci ha scritto un'amica, come si chiama, eccola qua, Tiziana da Varazze, che dice il tempo anche qui sta cambiando, adesso poi vedremo verso Ponente, e infatti ha ragione, perché guardate, nuvoloni verso Ponente sono un po' più presenti. Questa sera alle ore 21, tanto vi ricordo, appuntamento con Liguria Calcio con il nostro Graziano Cesari, si parlerà di Genoa, Sampdoria, Entella e Spezia. Quali saranno i movimenti per queste quattro naturalmente squadre di calcio che rappresentano un po' la Liguria, anche se dobbiamo fare ancora una volta tanti complimenti, anche se poi non si è ancora capito proprio dalla bocca delle parole del presidente del Vado Ligure, se il Vado Ligure insomma deciderà poi e avrà le possibilità per partecipare nel campionato di Serie C, perché giustamente il presidente, anche insomma all'interno della trasmissione proprio di Graziano Cesare, ha detto qui però qualcuno bisogna che mi aiuti, perché insomma di soldi ce ne vogliono tanti per fare, pensate, la Serie C in Lega Pro, potete immaginarvi Serie B, non ne parliamo, poi la Serie A, ci vogliono tanti soldini, e ovviamente alcuni li devi anche lasciare lì come fondo. Comunque vedremo, e facciamo tanti auguri ovviamente al Vado Ligure, come anche al Ligorna, perché ha fatto un campionato straordinario anche il Ligorna. Ma adesso con Paolo Moscato

0: Catelli, che è il direttore di medicina interna dell'ospedale San Martino, cerchiamo di capire ancora meglio come affrontare questo primo caldo che è arrivato un po' così in maniera anche inaspettata, soprattutto per le persone fragili e le persone ovviamente di una certa età. E allora dalla bella Torriglia agevoliamo questo servizio e noi tra 10 minuti ci rivediamo qui in studio con la nostra Giorgia Fabiocchi. Non andate via!
1: Vado a salutare il dottor Paolo Moscatelli, che è il direttore della medicina interna ad alta intensità di cura dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, dottor Moscatelli, nella città, nella regione con il numero più alto di over 65, quali sono i principali rischi sanitari legati ad un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo, di queste giornate di caldo così intenso, così in anticipo?
2: Assolutamente il problema è quello che di una mancanza di adattamento, cioè il fatto di non riuscire rapidamente a comprendere, a intercettare, a modificare le proprie abitudini, i propri comportamenti, e quindi persone fragili e anziane possono risentirne più rapidamente se non si adattano le terapie o se non si adattano i comportamenti di vita.
1: Quali sono quei sintomi che devono allarmare familiari, caregiver, in particolare per le persone anziane in queste giornate di caldo, senza diciamo rivolgersi poi subito al pronto soccorso?
2: Il fatto che le persone possono avere delle situazioni un po' di rallentamento, di segni di disidratazione, la lingua asciutta, urinare meno, e quindi in qualche modo facendo attenzione, controllando la pressione, controllando la diuresi e controllando soprattutto l'apporto di liquidi durante il giorno. Se la persona deve bere 2-3 bottigliette da mezzo litro di acqua, dobbiamo essere certi che questo avvenga, perché se è importante durante l'anno è fondamentale in questo periodo. Se la persona non lo fa e l'anziano spesso non ha una sensazione della sete, non cerca l'acqua perché magari per difficoltà oppure per mancanza di abitudine, dobbiamo fare attenzione a essere certi che durante la giornata numerare le bottiglie, 1, 2, 3, e l'anziano le deve assumere durante la giornata, vedere quanto urina e controllare anche le terapie, i parametri vitali, la pressione, la frequenza cardiaca, la saturazione, in modo tale che questi rimangano adeguati e non ci sia per esempio un crollo dei valori pressori perché il paziente magari è disidratato.
1: Dottor Moscatelli, poi dipende da caso a caso, ma quanto si dovrebbe bere, quanto dovrebbe bere un anziano in giornate così calde?
2: Allora, 1 litro, 1 litro e mezzo, salvo tutte le differenze che possono essere legate a situazioni particolari gastrointestinali oppure di tipo nefrologico. Certamente il rispetto alla media antecedente, magari un'aggiunta di 0,5 litro d'acqua in queste giornate è fondamentale. Poi valgono le raccomandazioni consuete della mancante di evitare l'esposizione al caldo, di evitare di camminare nelle ore particolarmente soleggiate, stare all'ombra e comunque in qualche modo evitare tutte quelle situazioni che possono essere potenzialmente aumentare la perdita di liquidi.
1: Le faccio una domanda che credo interessi molti i nostri telespettatori visto l'età. Quando ci sono giornate così calde, per alcune patologie bisogna parlare con il proprio specialista, perché la terapia, mi viene in mente per la pressione, ma non solo per quella, cambia. Ci possono essere delle conseguenze, giusto? Chi sono i soggetti, quali sono quelle patologie che devono essere attenzionate maggiormente per un cambio di terapia, sempre sotto controllo medico e del proprio specialista o del medico di famiglia?
2: Da un lato le terapie che riguardano tutti i valori pressori, la somministrazione di diuretici, ma talvolta anche nei pazienti diabetici il fatto che il paziente col caldo tende a mangiare meno del consueto, ad essere più disappetente, in qualche modo anche questo va considerato, va tenuto presente, perché poi dal punto di vista dell'assunzione anche di alimenti questo può avere una ricaduta dal punto di vista per esempio dei valori glicemici, se l'alimentazione l'alimentazione diventa meno adeguata rispetto, oppure meno analoga a quella che è come di consueto. Ci sono poi i pazienti neurologici che o pazienti con

0: esiti neurologici che quindi hanno una loro ulteriore fragilità, che devono essere valutati e visti con particolare attenzione, proprio perché lo stato di disidratazione facilmente può anche comportare una maggiore difficoltà dal punto di vista neuropsichico. Quindi questo comporta che i badanti, i caregiver, le persone che sono vicino a queste persone hanno prestare più attenzione alle variazioni e misurare maggiormente i parametri di questi pazienti. Nel caso di dubbi, soprattutto pazienti neurologici, pazienti con problemi metabolici, ipertesi, scompensati con terapie diuretiche, occorre magari fare un reset col medico di famiglia o con lo specialista di riferimento per essere certi che la terapia non diventi in quel momento eccessiva.
1: Le faccio un'ultima domanda che è un po' provocatoria, perché sa, quando si parla dei consigli, no? Quando c'è il grande caldo, poi c'è della facile ironia, no? E vabbè, ripetono sempre le stesse cose, non bisogna uscire, esatto, nelle ore più calde, bisogna bere, non bisogna bere gli alcolici. Poi però, e questo glielo chiedo per la sua esperienza proprio diretta ospedaliera, quando succedono queste giornate di caldo e nelle ondate di calore durante l'estate, poi voi vedete arrivare in pronto soccorso e in un reparto come la medicina interna molti anziani, anche in realtà ci sarebbe da aprire una parentesi anche per quelli che fanno jogging a 40 gradi, però chiusa la parentesi, ora noi ci stiamo concentrando più sugli anziani, che in realtà non hanno seguito queste regole basiche che per qualcuno sono sempre le stesse.
0: Vanno ribadite assolutamente, ma bisogna anche aggiungere che al limite non è soltanto il problema del caldo, ma bastano magari due linee di febbre in cui aumenta la perdita di liquidi perché c'è una traspirazione, una perspirazione, quindi si perdono più liquidi, quindi la sommatoria del caldo ambientale e della traspirazione che avviene con due lineette di febbre, una banale infezione delle vie urinarie o qualsiasi altra condizione intercorrente possono peggiorare la situazione. Quindi questo comporta la necessità di una sorveglianza. Gli anziani vanno tenuti maggiormente appunto sotto attenzione perché si adattano poco alle variazioni. In questo caso parliamo di variazioni climatiche, sia nel caso del caldo come di cui discutiamo oggi, ma sia anche nel caso del freddo all'opposto. L'organismo dell'anziano si adatta poco a questi mutamenti e questo rende necessario un livello di attenzione particolare, maggiore, da parte di tutti coloro che lo assistono.
1: Grazie al dottor Paolo Moscatelli, direttore della medicina interna ad alta intensità di cura dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. È sempre più lungo, adesso bevo un po' perché sono per leggere tutta questa frase. Grazie al dottor Moscatelli.

0: 16.30, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live, sino alle ore 18 con il Frank. Allora, tanto do il buon pomeriggio alla nostra Giorgia Fabiocchi, che oggi in via eccezionale, insomma, ci è venuta a trovare. Buon pomeriggio, ciao,
1: ciao
0: Giorgia.
1: Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, perché è venuta? Perché insieme a lei andremo un po' a commentare, cercheremo di capire un po' la situazione che si sta davvero un po' creando in queste ultime settimane nella zona della Darsena. L'abbiamo detto, quello che sta succedendo. Aurora Bottino ha proprio realizzato un servizio che fa un po' il punto della situazione. Poi rientriamo in studio, lo commentiamo con Giorgia Fabiocchi, avremo poi anche una piccola appendice su quelle che sono state le ultime elezioni che si sono appena concluse, ma soprattutto andiamo per ordine, andiamo a capire perché tante persone ci hanno scritto e hanno detto adesso iniziamo ad avere paura, soprattutto per i residenti che vivono in quella parte di città. Andiamo a vedere il servizio.
2: A un anno dal giorno in cui Silvia Salis è diventata sindaca di Genova, si tirano le somme su quello che è stato fatto e quello che invece c'è ancora da fare. Da Ponente a Levante, per fermarci al centro, nel cuore della città di Genova, quel groviglio di vicoli dove abitano 1000 in più, 1000 in meno, 22.000 persone, e come in tutti i centri storici d'Italia, con la strettezza particolare che caratterizza quello nostro, i problemi non sono pochi. Si parte dallo scarico merci, si arriva alla sicurezza, un macro tema da tempo al centro del dibattito politico e non solo, che ricade nelle mani del governo, ma anche del comune. In Piazza Banchi, nel quartiere del Molo, passano ogni giorno migliaia di turisti. Qui le cose da fare sono ancora tante, ma l'attesa è per i patti per la sicurezza.
3: Sono una sorta di contratto che prevede un forte coordinamento fra le varie forze di polizia che agiscono sul territorio.

0: territorio e il territorio stesso.
1: Nella vicina via Gramsci, a un passo da via Pre, rimane un vuoto che fa rumore. Il mercato dello statuto, svuotato dei suoi operatori nel 2019, rimane chiuso. I lavori sarebbero dovuti partire nei giorni scorsi, ma non si è visto nemmeno un operaio.
2: Un vuoto urbano incredibile in una zona come la nostra, che avrebbe bisogno, diciamo, tantissimo di investimenti. Tenendo conto che la zona, come abbiamo considerato prima, no? Tu hai detto una calma apparente, in realtà è una calma, come dire, concreta, perché via Pre è stata quasi completamente risanata, a parte, diciamo, l'ultimo pezzo in cui veramente non riusciamo a fare un colpo di reni.
1: Dentro al mercato c'è chi è già pronto a muoversi da oltre un quarto di secolo. Infatti la Croce Verde genovese è ospitata da un container di proprietà del comune a Ponte Parodi, una struttura norma ma senza i servizi minimi e la posizione adeguata per volontari e cittadini che combattono contro il degrado della zona. Proprio il presidente rilancia un appello alla sindaca di Genova.
3: Trovare una sede, cercarla però che sia una sede che abbia le condizioni necessarie stabilite dalle ASL e dal 118.
4: Bene, siamo rientrati in studio, bene nemmeno troppo. Allora Giorgia, l'attenzione va sicuramente attenzionata, perché l'abbiamo detto, una situazione che si sta veramente, non diciamo poi adesso, perché ci sono persone che dicono c'è troppa paura. Adesso cerchiamo di capire fino a che livello sono arrivati la preoccupazione, però i residenti adesso si vogliono far sentire. Allora, facciamo un po' il punto della situazione con te Giorgia, perché quando si parla di sicurezza, la sicurezza è di tutti, soprattutto in quella parte di territorio e di città.
5: Sì, quella Franco è una parte sicuramente un po' proprio ad accesso col porto, quando si dice Genova una città portuale, no? Era quella che raccontava e cantava anche di Andrea nelle sue canzoni, quindi è chiaro quando si suol dire un porto di mare, è una zona vicina al porto, una zona molto battuta, però è una zona dove passano i turisti, che è il biglietto da visita per la città, è il percorso che quando quando vieni lasciato e scendi dalla nave da crociera, percorri sì, per andare verso il porto antico e verso il centro, quindi non può essere una giustificazione. C'è una realtà che sta comunque delineando una sorta di degrado, di manchevolezza, anche forse da parte di un'attenzione maggiore, però credo che ci siano problemi che esistono ormai da troppo tempo e che forse sono stati ignorati e che adesso stanno esplodendo. Che cosa fare? Gli agenti della polizia locale in realtà dovrebbero lavorare proprio sul territorio, i numeri sono quelli che sono, mancano gli agenti, poi però qui ci vuole una gestione secondo me a livello molto anche nazionale, perché sono problemi che si verificano, certo. Pensiamo a cosa è successo ieri a Milano, alla stazione di Milano Certosa, con lì erano probabilmente due bande, due gang
4: che si sono affrontate,
5: certo. Però è morto un ragazzo di 20 anni.
4: Qui dici polizia di Stato, carabinieri e quant'altro.
5: Qui è chiaro che deve essere anche un tema che deve essere affrontato, bisogna farlo con persone, probabilmente uomini in campo anche della polizia di Stato, quindi è qualcosa che passa dal ministero e di conseguenza su ogni territorio nelle prefetture, non vuol dire che la giunta di turno, che in questo caso è quella di centrosinistra, di Salis, che ha detto la sicurezza prima di tutto, prendiamocela come tema e non lasciamola alla destra, no? Lo diceva in campagna elettorale, vuol dire che può manlevarsi o sciacquarsene le mani, però non può essere e dipendere solo dal comune, io non credo che sia così. Certo c'è un escalation di degrado che viene raccontato nelle grandi città, Genova comunque la stessa città d'Italia, sul panorama europeo internazionale non è una grande città, ma qui in Italia comunque una città grande e non semplice da gestire.
4: Poi mi permetto di dire Giorgia che un po' come tutti i luoghi dove ci sono grandi centri storici non è mai facile gestire la sicurezza.
5: Non è mai facile, poi c'è molta microcriminalità. Esiste questo nuovo fenomeno, ne parlavamo prima Franco, dei cosiddetti Maranza, che io sono oramai, ahimè, ho passato quell'età, però ho un ricordo di quando ero adolescente o comunque nella fascia dai 15 ai 17 ai 18 anni, c'era il ragazzino che magari era un po' meno educato, però forse certi fenomeni di questo tipo erano più controllati, forse esistevano meno. Adesso anche grazie ai social c'è più comunità in senso negativo, e quindi ci si trova, ci si dà appuntamento e ci si incanala in quel modo di fare aggregazione, che però è un modo delinquenziale, quindi qualcosa bisogna fare. Io credo che quella, se fossi nella giunta, comunque alla guida di questa città, quella è

0: primo vero intervento, dove devi dare una risposta, perché se non la dai, secondo me diventa anche faticoso poi dal punto di vista proprio politico gestire e dare risposte, perché mi sembra di capire che il degrado sia totale. Anche il servizio di Aurora Bottino lo raccontava.
1: Invece le risposte, Giorgia, qui parliamo, ritorniamo a parlare di politica, l'hanno date nelle amministrative che si sono svolte nel weekend scorso. Insomma, allora, se volessimo davvero sintetizzare, perché abbiamo meno di due minuti, Giorgia, cosa vogliamo dire? Che fotografia restituisce questa lezione?
0: Tu dici a livello regionale,
1: certo,
0: o ci allarghiamo un po'?
1: Allarghiamoci un po'.
0: Allarghiamoci. A livello regionale direi che più o meno potremmo definire una sorta di pareggio tra tutto mondo civico, però tra sostenitori più del centro-sinistra e più del centro-destra. Ci sono stati, a Vobbio ha perso Franceschi, che è il vice sindaco della città metropolitana.
1: C'è stata un po' di maretta, no?
0: Su quella cosa lì. Sì, ha perso per pochi voti, però è chiaro che non è stato un buon risultato. Però poi il centro-sinistra ha tenuto Ceranesi con Moltaldo, che è stato ricandidato, ha conquistato San Colombano Certeno, li ha tenuto Ronco Scrivia. Dall'altra parte c'è un centro-destra ancora zoccolo duro in molte realtà, ed è stato un po' il precursore di quello che accadrà l'anno prossimo, perché si voterà per le nazionali, ma si voterà a Savona e Spezia, che sono due città importanti.
1: Capoluoghi,
0: A livello nazionale aspettiamo il prossimo weekend del 1° di giugno con i ballottaggi. Allora, se andiamo a contare comune per comune, il centro-sinistra credo che sia avanti.
1: Sì.
0: Se la contiamo come città importanti simbolo, il Campolargo si è un po' sgretolato in queste, dopo il referendum, il successo del referendum si è sgretolato, perché Venezia è stata persa dal centro-sinistra, che invece era data assolutamente vincente. Reggio Calabria è un plebiscito del centro-destra, quindi due città importanti.
1: Però,
0: quindi,
1: Giorgia, insomma, il presidente
0: è tutto frastagliato. La vedo durissima dal punto di vista proprio anche, secondo me, politico e di gestione da parte un po' di tutti i partiti.
1: Senti, ritornando invece, prima di salutarci, al discorso regionale, locale, ripercussioni in giunta qui in comune, non ce ne saranno secondo te?
0: No, non ce ne sono. Io non credo che sia stato il centrodestra che ha chiesto un passo indietro a Franceschi, perché non è più sindaco di un comune, anche se piccolo come Vobbia. Se circolavano altri nomi come il sindaco di Santa Margherita Caversazzo, io non credo che il centro-sinistra, il PD potrebbe dare impasto così, anche Salis, al centro-destra. Quindi penso che poi, finita la maretta di questo risultato, la delusione, si andrà avanti, ripercussioni grandi non ce ne saranno. Potrebbero essercene di più invece l'anno prossimo, perché per chiudere Spezia in mano al centro-destra con Peracchini, anche se un civico, Savona in mano al centro-sinistra con Russo, e quindi bisogna capire come andrà, perché potrebbe cambiare la fisionomia della regione.
1: Perché,
0: quindi a livello regionale potrebbe avere un peso.
1: Anche perché lì, giustamente, come dicevi, sono due capoluoghi di provincia. Siamo ai saluti finali, anche se poi forse potremmo anche rivederci domani, ma non ci prendere il vizio, perché domani dovrei parlarmi ovviamente.
0: Domani poi ti racconto
1: poi
0: cosa
1: mi racconti,
0: succede.
1: Sì. Allora, ti facciamo vedere una bella bambina. Lo sai, tutti quanti devono indovinare. Guarda che bella che è questa bambina. Chi può essere questa bambina?
0: Questa bambina, io in questo, sai che di solito non copio, vado per la strada e qualcosa ho anche indovinato. Però, questa bambina ho sentito dire che è Angelina Jolie, non so perché, ma mi viene da dire che concordo, mi sembra lei, proprio come sentivo Dario
1: dire. Le labbra,
0: il taglio delle labbra, della bocca, direi che sembra. Comunque si vedeva già che era una predestinata.
1: Che era già bella all'epoca.
0: Si capiva già qual era il suo.
1: Va bene, allora Giorgia, grazie, ti diremo poi alle 17 naturalmente se hai indovinato, e noi ci fermiamo ovviamente, e poi domani magari con Giorgia appunto mi parlerà di un'altra roba, perché lei non si ferma mai. Rimanete insieme a noi Pomeriggio Live sino alle ore 18. Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento

musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzo.

0: Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. Analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.

16:45, anzi 46, siamo ritornati nuovamente in studio. Tanto vi ricordo che alle 17:15 avremo Take a Take con il nostro Enrico, che ci riporterà un po' indietro nel tempo, negli anni 90, quando lui intervistava i giovani, quegli stessi giovani che adesso non sono più così tanto giovani, giustamente. Siamo arrivati, dicevamo, alle 16:47, avremo poi lo spazio come sempre dedicato al Medico Risponde, quindi quando si parla di salute tutti siamo assolutamente coinvolti. Invece adesso vado a leggere un po' di amici e amiche che mi hanno risposto per quanto riguarda la domanda che abbiamo posto. Se doveste andare a vivere in un altro luogo, in un altro paese, che ovviamente non sia l'Italia, che luogo scegliereste? Allora. Caterina da Borzoli, ciao Caterina, io tutta la vita alle Hawaii. Vabbè, ragazzi, Hawaii, beata te, insomma. Vabbè, ci sta. Pensate che c'è anche chi dice la Svizzera, perché giustamente c'è Graziella che dice io la Svizzera, e mi piace in modo particolare persone ovviamente che sanno cosa vuol dire curare il proprio futuro. Da una parte è vera, dall'altra però ricordiamo che in Svizzera è vero che ti pagano anche molto di più, ma si spende molto, ma molto, ma molto di più. Comunque anch'io amo la Svizzera, ma non so se la sceglierei. Alessio, qui però Costa Rica ancora non l'hanno detto, Poi Bahamas, oh ragazzi, mica pizza e fichi, come si dice. Andiamo avanti, abbiamo la nostra Eugenia, attenzione Eugenia, Eugenia secondo me ha fatto una sviolinata. Io in ogni parte del mondo, basta che vicino a me c'è mio marito. Mamma mia ragazzi, questa è una roba che non si può nemmeno più ascoltare. No, sto scherzando, complimenti, anche perché mi sembra di aver letto la scorsa settimana che avete appena festeggiato i 40 di matrimonio, non sono pochi, quindi è una bella testimonianza. Andiamo avanti. Poi abbiamo la nostra Eugenia, buon pomeriggio da San Pier d'Arena, che mi dice Parigi tutta la vita, Parigi la città più romantica.

unica al mondo, vero, vero, però insomma non so se, però ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe. Poi c'è anche chi mi dice Cornigliano, ma penso sia una battuta, ovviamente, ovviamente. Poi salutiamo anche la Silvia, ciao Silviaccia, come stai? Buon pomeriggio. Sono contento perché finalmente la scorsa settimana mi hai detto, Silvia aveva avuto un piccolo incidente domestico, mettiamola così, andando a pulire le tende, è scivolata giù. Non fate quelle cose lì, o meglio, fatelo quando c'è qualcuno in casa, fatevi aiutare, non andate da sole, che poi si cade. Aveva avuto un incidente, poi fortunatamente dopo almeno 4-5 mesi di riabilitazione, che non sono pochi, oltre il prezzo, mi ha mandato una foto che sta finalmente di nuovo camminando, con un po' di fatica, ma cammina di nuovo. Quindi mi raccomando, non andare più a pulire le tende. Poi salutiamo anche Marco da Rapallo, che dice: quindi da noi arrivano le palle di grandine. Sembra di sì, insomma l'abbiamo visto anche sul nostro sito, ve l'abbiamo fatto vedere, che sarebbe prevista in arrivo una perturbazione, insomma abbastanza turbolenta, con piogge forti e soprattutto anche grandinate, quindi prestare molta molta attenzione. Poi ovviamente vi daremo tutte le informazioni del caso. Questa sera alle ore 21 vi ricordo Liguria Calcio con il nostro Graziano Cesari, per parlare di tutte e quattro le squadre che militano ovviamente in Lega Pro. Stiamo parlando ovviamente di Genoa, Sampdoria, Entella e Spezia. Poi fammi vedere, questa mi piace. Laura dice: io andrei volentieri in Antartide con i pinguini, ma penso che non reggerei al freddo, perciò, poiché amo il Mediterraneo, direi senza dubbio Grecia. Brava Laura. Ecco, la Grecia è veramente un paese molto molto, a parte bello, affascinante, che si avvicina molto anche all'Italia, sia per modo di pensare che insomma le bellezze della Grecia, è inutile che ve le stiamo a dire, no? Un po' tutti da ragazzi le abbiamo scoperte, le sue isole, Lesbo, Mykonos e quant'altro, e tutte le altre, Santorini, patapim patapà, però la Grecia è molto molto di più, ma anche la famosa Grecia classica, quindi anche Atene e tutto il circondario. Comunque complimenti, brava Laura. Poi chi abbiamo? Ciao la Sonia, ciao Sonia, anche lei da Rapallo, quindi ancora una volta da Levante, ciao Sonia. Ho sempre pensato che l'Italia però rimane la più bella, anche se ci sono posti meravigliosi, vero, ma il nostro era un po' un gioco, ve lo chiederemo magari anche domani. Insomma, se doveste decidere di andare a vivere in un altro paese, quale paese potreste scegliere? Va bene, allora siamo arrivati alle 16:51, volevo ancora un attimo vedere com'è la situazione sulle autostrade, grazie al nostro Alessio, così vediamo un po' quanto è cambiata, poi vedremo anche la sopraelevata. Lo sapete che ogni quarto d'ora, 20 minuti, andiamo a vedere un po' la situazione. Allora, adesso tanto qui vediamo dalla nostra terrazza Colombo, che peraltro vi ricordo ormai da parecchi mesi c'è la possibilità di potersi sposare e venire su a terrazza, poi ovviamente a trascorrere forse la giornata più importante, no? per due persone che si mettono insieme e si sposano. Quindi sappiate che è a vostra disposizione, ma anche per compleanni, per grandi eventi, insomma meeting, terrazza Colombo è a vostra completa disposizione. Portofino, e invece questa è la 10, siamo in direzione Cogoleto, la bella Cogoleto, guarda che roba, siamo sulla 10 ovviamente, traffico tranquillo, guarda, le macchine scorrono veloci a tre corsie, incredibile vedere tre corsie libere sulle autostrade della Liguria, una roba pazzesca. Poi andiamo a vedere le altre, perché... No. Allora, questa è di nuovo una tra le più trafficate e tra le più tormentate. Siamo sulla 26, viadotto San Pietro Nord, direzione, vedete, o Genova o Alessandria, quindi verso Vada, e qui insomma abbiamo altre tre corsie, però il traffico, come vedete, è un pelino più presente rispetto a quella che abbiamo visto pochi istanti fa. Però diciamo si va ancora e si scorre bene. Vediamo se la regia ci propone altre autostrade. E poi termineremo con la nostra sopraelevata Aldo Moro, che ci dà un po' la fotografia. A 7 Busalla itinere nord, 16:52:29, lo vedete, traffico anche qui regolare, ovvio che qui, come potete ben intuire, dato che ci sono lavori, molti restringimenti, ad esempio questa è una parte dei restringimenti, bastano un paio di mezzi pesanti di tir, che inevitabilmente, vedete, la presenza dei tir è sempre molto molto presente, e quindi

E si formano inevitabilmente delle code, soprattutto in uscita, dove stanno lavorando per ricreare totalmente l'uscita di Busalla, va bene? Oltre poi il viadotto, 16:54 e poi concludiamo con la 12, giusto? Allora andiamo adesso a vederla, eccola qua, dove siamo qui? A che altezza? Adesso vediamo, Genova Est, quindi arriviamo verso il nostro capoluogo di provincia. Adesso sei un attimo inchiodata, non siamo noi ma sono le telecamere di Autostrade per l'Italia che ogni tanto si inchiodano perché fanno un refresh, però mi sembrava la situazione, eccola qua, la situazione molto tranquilla, se non forse un po', adesso qui non ho capito bene se siamo verso in uscita, verso est, quindi, però diciamo che dai, ne abbiamo viste di peggio. Situazione sicuramente diversa verso la 10, verso Spotorno, Figlino, Finale Ligure, tutta quella zona lì. Lì ci sono sempre tanti tanti lavori, in questo caso anche tanti restringimenti, e ogni giorno, quotidianamente, anche ieri, si formano tra i 3 e i 5-6 km di coda tutti i giorni, che non sono comunque pochi, perché poi sotto il caldo, anche se c'è l'aria condizionata, non piace a nessuno rimanere nella tua scatoletta di ferro lì sotto il sole. Bene, allora, cos'ho? Sopraelevata, ecco, così abbiamo visto un po' tutto. La nostra sopraelevata Aldo Moro, che vedete, quando avevo detto che dalle 17 in poi è ancora presto, però vedete che nella zona direzione ponente si iniziano a formare un po' di rallentamenti, perché ovviamente c'è questa benedetta rampa che in fondo insomma è chiusa, e quindi si forma il famoso tappo, sia per chi deve andare giù verso San Pier d'Arena e via Buranello, e sia invece chi gira sulla destra per poi andare verso l'autostrada e prendere l'autostrada. Quindi vedrete che intorno alle 17:15-17:30 la situazione si complica sempre molto di più, anche se il traffico non manca anche in direzione Levante, ma sicuramente meno. Arrivati a Genova, le salme dei sub morti alle Maldive, un'altra notizia tristissima che Primo Canale ha seguito molto molto da vicino, insomma se ne parlerà ancora molto di quello che è successo e della dinamica anche sul come è successo, anche se per la verità poi insomma questo è materiale poi per la parte giornalistica, la notizia poi più tragica è quella che queste 5 persone hanno perso la vita. 16:56 in questo istante, vediamo se devo salutare ancora delle persone. Sì, eccola qua. Allora, ciao Maria, buon pomeriggio, la nostra Maria da Rivarolo, che dice: me l'ha fatta vedere la bambina ancora, vorrei provare a indovinarla. Te la facciamo vedere. Eccola qua. Questa bambina meravigliosa chi è? Tra poco meno di 4 minuti sveleremo sia questo, ma sveleremo anche il titolo di questo film che vi abbiamo fatto vedere, che qualcuno di voi potrebbe anche avere indovinato, altri invece no, ok? È un frame, come lo chiamiamo noi, è un'immagine frizzata, congelata, è un fermo immagine, e da lì dovete, secondo me è molto facile, però a noi piace anche vedere se siete insomma persone a cui piace anche indovinare un film solo con un fermo immagine. Tra poco meno di 4 minuti indovineremo tutto. Dunque, direi, Alessio, di parlare, se ce l'hai, dei monopattini. Sì. Perché parliamo dei monopattini? Eh beh, perché da una settimana a questa parte, signori, sono arrivate le nuove regole che bisogna seguire, ragazzi, perché non esiste insomma aver fatto le cose che abbiamo fatto un po' tutti fino adesso. Cosa vuol dire? Che tanto la cosa più importante è ovviamente che ci sono anche delle multe non importanti se non seguite le indicazioni. Allora, in questi giorni tanto sono partite le prime multe, non soltanto in Liguria ma un po' in tutta Italia. Addirittura a Roma, leggevo, in 4 su 10 non stanno rispettando le nuove regole. Andiamole però anche a vedere poi queste nuove regole, perché giustamente tanto ci vuole il targhino, e sì signori, ci vuole il targhino, perché è successo un po' di tempo fa, ne sono successi tanti di incidenti, anche mortali, ma ad esempio, non vorrei dire una stupidata, forse nel Veronese un ragazzo ha messo sotto una signora abbastanza anziana, l'ha presa in pieno, questa signora è caduta per terra, ha picchiato la testa, ciao grazie, arrivederci. Chi la paga? Chi paga i parenti di questa donna? Nessuno, perché non c'era ovviamente niente. Io non lo

0: So, però è così. Comunque, dopo l'introduzione, adesso vedremo un po' di immagini, quindi dell'obbligatorietà del casco, l'abbiamo detto insomma, a Genova è già un paio di anni che c'è, bisogna essere dotati del contrassegno, il contrassegno identificativo, quindi una piccola targhetta dietro. E proprio oggi, venendo in studio, ho visto un ragazzo che aveva già dietro la sua targhetta, ok? Una regola questa che vale anche, come abbiamo detto, anche per gli operatori dello sharing, quindi insomma tutti coloro che affittano quindi anche questi monopattini elettrici. Poi, attanto lo ricordiamo che chi non si allinea al mancato rispetto dell'obbligo della targa, sono previste multe che possono partire da 100 e possono arrivare a 400 euro, mentre per il mancato utilizzo del casco le sanzioni vanno da 50 a 250 euro, ma non è finita, non è finita, perché poi ovviamente a partire, se non sbaglio, dal 17 di luglio, qualcosa del genere, però state attenti perché bisognerà avere anche, non soltanto casco, frecce, targhina e tutto, ma parte l'assicurazione RC. Ebbene sì, forse questa è anche la notizia più importante, ok? Quindi mi raccomando, dotatevi di contrassegno, sì, ma anche di assicurazione, perché sull'assicurazione lì non si scherza, ci sono multe che possono anche arrivare a migliaia di euro e addirittura c'è anche il fermo dello scooter, quindi dello scooter elettrico, va bene? Ok, abbiamo fatto un po' il punto della situazione anche sul monopattino elettrico, che sì, può essere un mezzo alternativo, sostenibile, però mi raccomando, seguiamo le indicazioni perché non si scherza. Oltre poi avete visto, ci sono state molte persone che hanno perso la vita con il monopattino, perché ragazzi, il monopattino, sei su quelle due ruotine, basta che ti passa un camion vicino che ti genera il vento, si va via, Quindi fate molta molta attenzione. Ragazzi, mi fermo un attimo, mi fermo solo un attimo per un po' di pubblicità, rientriamo in studio perché poi tra 10 minuti si parte con Take It Take, poi arriva il programma della nostra Tiziana, il medico risponde e poi ovviamente si prosegue. Segue alle ore 18 con il nostro telegiornale. Rimanete insieme a noi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in Piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà

prevalente nelle aree interne. Da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Pomeriggio live ancora con il Frank sino alle ore 18 e insomma tanto grazie anche a tutte le persone che hanno risposto e continuano anche a rispondere sui luoghi, insomma in tanti stanno anche rispondendo io amo il Brasile, vi sto sintetizzando ovviamente, c'è chi naturalmente parla di Santo Domingo, che i Caraibi li abbiamo detto, pochi per la verità, tranne qualcuno che ha detto la Francia, pochi hanno detto l'Europa, io non so se è un dato significativo, però per esempio però la Laura vorrebbe andare in Antartide, che non c'entra nulla ovviamente con l'Europa, ma non c'entra nulla un po' con, perché lì veramente insomma sarebbe qualcosa di estremo. Io devo essere sincero, a me piacciono i luoghi un po' freddi, quindi il famoso triangolo del nord, Finlandia, Norvegia, Svezia eccetera eccetera, però insomma sì, se non me ne vado su a Busalla e mi trovo il mio fresco. Comunque al di là degli scherzi, grazie anche perché adesso è venuto il momento, signori, di svelare i nostri giochini, ok? Allora, il primo giochino è quello che bisognava indovinare il titolo del film che insomma il nostro Mario Bocconi oggi è stato molto molto molto bravo, Clemente. E allora, signore e signori, vi posso dire con estrema certezza al 99,99%, anzi 100%, sto scherzando, questo è un capolavoro. C'era una volta in America, questa è la copertina veramente del film, colonna sonora di un signore che si chiamava e si chiama tuttora, perché secondo noi non è mai morto perché le sue musiche continuano a vivere, Ennio Morricone. E poi scusate se poco, andate a vedere i titoli. E Sergio Leone, giustamente, per l'amor di Dio, ma stavo arrivando adesso su Sergio Leone, sapete perché? Perché mi farebbe piacere che Dario parlasse anche di tutta la trilogia, poi dedicata ovviamente ai film western, ok? Comunque, al di là di tutto, complimenti. E poi c'era da indovinare questa bambina meravigliosa. Lo sapete, facciamo vedere il viso di una bambina che poi è diventata, come è diventata? La vediamo come è diventata? Signori e signori, è diventata così. Vai Alessio. Guardate che effetto meraviglioso, ragazzi, qui ha fatto cinema. Ebbene sì, tutti coloro che hanno detto che poteva essere Angelina Jolie hanno detto bene. Posso dire un paio di cose su questa straordinaria attrice, peraltro ha avuto grandissimi problemi anche insomma a livello fisici non da poco, con un tumore al seno e quant'altro, problemi legati anche ovviamente a suo padre che addirittura non si era nemmeno presentata al suo matrimonio. Insomma, quando si dice a tutto, bella, brava, attrice, insomma milionaria, insomma, eppure ha tutti i suoi bei problemi che abbiamo tutti noi, quindi come vedete almeno in questo campo c'è meritocrazia. Ok?

Quindi bravi, bravi a tutti coloro che hanno detto Angelina Jolie. Ma domani state attenti, perché domani saremo cattivissimi, oggi siamo stati un po' più bravi. Comunque grazie davvero a tutti coloro, e grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato con i nostri sondaggi, insomma, non soltanto dove andrete a vivere, ma di tantissime persone che hanno parlato anche del caldo. Fino adesso possiamo dire che sta vincendo il caldo, perché sono 14 le persone che hanno detto il caldo, me l'ero scritto, e 4 che hanno detto invece a me piace, preferisco il freddo, comunque il fresco. 17:09, io inizio davvero a ringraziare davvero tutti, a rinnovare l'appuntamento per domani. A partire dalle ore 15 ritorneremo con Pomeriggio Live, come tutti i giorni. Chiuderemo anche questa settimana, domani sarà venerdì, insomma ci avviciniamo alla fine di questo mese di maggio caldissimo. Tenete presente, abbiamo parlato di questo tempo, di queste previsioni che dovrebbero cambiare un po' totalmente insomma la faccia di queste fine giornate di maggio, perché potrebbe arrivare già giornata di domani, ma saremo più ovviamente più sul pezzo appena usciranno poi ovviamente tutte le informazioni ufficiali da parte di ARPA. State attenti perché potrebbero arrivare piogge anche intense, ma soprattutto anche grandinate. Cercheremo di capirne, di saperne di più magari domani con la redazione giornalistica. Grazie davvero anche a tutti coloro, e questo lo dico sempre, che in questo momento ci seguono anche attraverso, sappiamo che ci seguono anche attraverso le RSA, quindi alle persone che non se la stanno passando troppo bene, un saluto a voi e ovviamente anche ai vostri cari e ai vostri genitori. Grazie a tutti, grazie a Alessio Calcinai, grazie a Mario Boccuni in regia, come al solito grande ottimo lavoro, ci vediamo domani, non mancate con Pomeriggio Live, un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Signore e signori, amici di Primo Canale, buongiorno. Eccoci ancora qui in Terrazza Colombo. Benvenuti, anzi, in Terrazza Colombo, nella terrazza televisiva più alta d'Italia, per quella che è il...
1: Tu perché stai piangendo?
2: Perché mi ha lasciato il fidanzato.
0: Vabbè, ma scusa, eravamo d'accordo. Ma per favore, finisce il programma. Fatti a sedere. Perché l'ha lasciato il fidanzato. Finisce il programma. E questa piange perché l'ha lasciato il fidanzato. Tu finisce il programma. Perché piangi, caro?
3: Perché l'ha lasciato il fidanzato,
0: meno
3: male.
0: Ma te che te ne frega, scusa. Tu perché piangi?
4: Anch'io.
0: Tu perché piangi?
5: Perché mia sorella.
0: Eccola là, ecco il vero motivo, amici. Grazie, buongiorno e benvenuti a 360 gradi. Sono con noi gli alunni dell'università, della nostra università, l'Università di Genova. Presente scienze politiche, giurisprudenza, scienza dell'informazione o della disinformazione, farmacia, medicina, architettura e il Califfato dal Barò. Dov'è il Califfato dal Barò? Eccolo qua, eccolo qua. Evviva! Abbiamo fra l'altro con noi due ragazzi che vengono proprio dall'estero, che non sono italiani, no?
6: No, io sono tedesco.
0: Tu sei tedesco?
6: Sì, mi dispiace.
0: Hai visto come ti dispiace?
6: Vabbè.
0: Che cosa?
6: Vabbè, devo alzarmi?
0: Sì, se, credo di
6: se volete,
0: sì. Sì, credo di
6: fatto.
0: Sì, ecco, sì. La regia
6: insomma.
0: Mi dice di sì. Non sto in Germania, si alza, non lo so.
6: Allora, insomma, sono da Germania, studio qua da ottobre. E beh, mi piace, insomma.
0: Ti piace?
6: Studio giurisprudenza, sono di Mainz, vicino a Francoforte. Forse sì. Qualcuno si conosce.
0: E qui cosa fai?
6: Giurisprudenza.
0: Giurisprudenza.
6: Ormai ho finito, vabbè, vado via sabato.
0: Torni in Germania, quindi?
6: Sì. Ma
0: sarai
6: sì.
0: Molto triste. Saremo per quello che piangevi prima.
6: Io non ho piangiuto.
0: Allora, vabbè, ma scusate. Ciao. Sentiamo la... Ciao, ciao.
6: Grazie.
0: Ciao. Sentiamo la tua collega.

0: che viene dalla Francia.
1: Io sono francese, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va?
1: Merci. E anch'io studio giurisprudenza.
0: Anche tu? Siete fidanzati?
1: No.
0: Ah, no, pensavo. Però.
1: No, no.
0: La domanda è molto intelligente. Come mai hai scelto Genova?
1: Perché la mia facoltà era soltanto collegata con Genova.
0: Oh, hai capito? In Italia. Peraltro, cioè, sei stata costretta.
1: No, ho scelto.
0: Hai scelto.
1: Una scelta obbligata.
0: Tu rimarrai con noi nella nostra città ancora qualche tempo? Anche tu sabato? Quando parti?
1: Sabato.
0: Ma allora siete basta parti con lui?
1: No, parto
0: dai.
1: In Francia io.
0: Ho capito, ma un tratto lo potete fare insieme?
1: No.
0: No, mamma mia. Agli esami vai così?
2: A volte sì. In linea di massima
0: si può.
2: Comunque in linea di massima mi vesto un giacca e cravatta agli esami, perché dovendo sopperire in altri modi alla mancanza di preparazione.
0: Allora è meglio
2: punto
0: dare un
2: sull'abbigliamento,
0: impatto.
2: Quindi cappello bene col gel, sì. Cravatta, blazer blu, eccetera.
0: Senti, è una domanda sciocchina, ma secondo te le ragazze giocano su questa cosa? No,
2: se giocano non è colpa loro, ma colpa di chi glielo permette comunque.
0: Siamo alle colpe. Guarda questa che carina. Ti puoi alzare, cara?
1: Non fa differenza.
3: Possiamo alzarci anche noi.
0: Ah, bello. Ci vogliamo alzare. Allora io direi di alzarci tutti e di far sedere lei. Un professore, voglio dire, professore.
1: No, a me non è mai successo.
3: Anche noi ci alziamo.
1: Assolutamente.
0: Come mai? Questa cattiveria.
1: Perché generalmente ho tutte professoresse. E inoltre a me non piace giocare su ste cose.
0: Ma no, quindi... non è il fatto di giocare, uno insomma sei più predisposto.
1: No.
0: Perché leggevo, è un momento particolare, adesso si sta sondando l'università italiana attraverso quella tragedia che è accaduta a Roma, e se ne leggono di tutti i colori. Ancora oggi leggevo di esami comprati e venduti per 50.000 lire, per 60.000 lire, trattamenti diversi.
1: A me è successo
0: diversi.
1: Che mi abbiano offerto
0: Scusa?
1: A me è successo
0: sì.
1: Che abbiano... Sì.
0: È successo? Allora diciamo che... c'è ancora un... Come è successo?
1: Un mio amico mi è venuto a chiedere se ero disposta a pagare per passare un esame. E...
0: Ma era un assistente?
1: Un amico che conosceva un professore. E io ho rifiutato perché... Comunque l'esame l'ho passato lo stesso.
0: Che meraviglia.
1: 19 che meraviglia. Però.
0: Vabbè, ma 19, scusa, con 50.000 lire ora non voglio dire.
1: No, era molto di più, di più.
0: Quanto? Quant'era?
3: 18,
0: 9. Beh, 100, 105, 200.
1: No,
0: 100
1: molto di più. Molto
0: quanto,
1: di più.
0: Che esame era, scusami, si può dire? No, vabbè, però uno si può... Se no avremo... Quanto vale un esame? Quanto pagheresti per...
4: Niente.
0: Ragazzi, a casa queste cose non si fanno, naturalmente. L'esempio è quello della nostra ragazza. Io prendo le distanze, non si comprano gli esami. Tu quanto pagheresti?
2: Io non pagherei niente per spassare un esame, perché comunque sennò va a farsi benedire tutto il discorso dell'università.
0: Amici, vi presento, ecco qua, Mancino.
5: Mancino.
0: Allora,
5: come il ministro.
0: Hai firmato?
5: Sì, ho firmato.
0: Com'è?
5: Perché...
0: Si capisce.
5: Così ho la copyright, qua.
0: Ho capito, ma non si capisce, al contrario?
5: Sì, perché sono Mancino.
0: Come...
5: Cioè, no.
0: Dai, com'è?
5: Ma no, non millantiamo.
0: Come dai, dillo.
5: Sono di origine...
0: Come Leonardo.
5: Il famoso centravanti
0: del Barcellona.
5: Leonardo.
0: Speriamo anche... che venga all'Inter questo Leonardo.
5: Speriamo che venga.
0: Allora, dunque, perché, no, amici, scusate, perché questa infame gag? Perché nel mondo dell'architettura uno degli oggetti più difficili da disegnare è la sedia.
5: Certo.
0: L'oggetto più comune al mondo, la sedia. Poteva essere una pietra, vero? Poteva essere...
5: Ho sudato per produrla.
0: Come ce la spieghi? La vediamo? Inquadrata dalla telecamera di 360 gradi.
5: Questo meraviglioso oggetto del genio umano...
0: È da allargare.
5: Vabbè. Si rappresenta in questi termini.
0: Ti tengo il micro.
5: Ah, certo, grazie. E qui ci sono la struttura che la tiene in piedi, perché qui teoricamente c'è un piano che noi non riusciamo a cogliere, ma c'è. Poi c'è il piano di seduta, l'appoggio per i braccioli, perché questa è una sedia soprattutto per persone che hanno due braccia. E c'è l'appoggio della cosa dove uno può anche attaccare le borse della spesa senza che gli vadano addosso, può parlare così con gli amici. E poi qui c'è una...
0: Se lui attacca le borse della spesa, poi non si alza, arriva. La sedia cade indietro.
5: No, perché è vincolata, non si vede ma è vincolata. E poi qui c'è una catena che serve sempre.
0: Come i bot.
5: Esatto.
0: Ah, la catena?
5: Sì.
0: Ho capito.
5: Perché per una richiesta del dogato genuense... Ho adeguato.
0: Ma questa è contestazione.
5: Bello.
0: Nel mio programma.
5: No, non mi contesto. Ah. E tanto non hanno il microfono, quindi allora... possono anche contestare.

0: testata.
1: L'hai firmata?
0: L'ho firmata, sia questa che questa.
1: Che è quest'altra?
0: È per persone con un braccio solo.
1: Vabbè, ma dai, su. No,
0: l'edilizia ampliata.
1: Se è umorismo va bene, se è una necessità.
0: No, ma è vero. Ma
1: volevo chiedere, gli architetti, cioè il vostro mondo, il mondo del futuro del vostro lavoro, se ti puoi alzare, cara. Come ti, chi sei? Chi sei?
2: Marcella.
1: Bella la sedia sulla quale sei? Sì,
2: sì,
1: piace.
2: Comoda. Sì.
1: Comoda. Allora, stanno disegnando tutto gli architetti, dalla penna al portachiavi, la chiave, la cucina, il bagno, le salviette, veramente tutto. Come mai? È un business enorme.
2: Non lo so, perché sono...
1: Microfono. Parla, no, parla sul microfono.
2: Sì, ma...
1: Non ti interessa la domanda, forse...
3: Ma no. Quando uno è così bravo, è giusto che sia un architetto.
1: No, scusa architetto, è un business.
0: Certo, però parla, noi disegniamo le cose, poi le realizzano i geometri, c'è questo piccolo...
1: I geometri?
0: Sì, esatto. Sono c'è questo piccolissimo problema che noi disegniamo, però poi i soldi li guadagnano gli altri.
1: È vero? Sentiamo lei. Tu sei un geometra, cioè avresti voluto fare...
4: Non mi auguro un futuro architetto.
1: Sì. Sì, ma è un business enorme, vero?
4: Sì, certo, è un business.
1: Dai,
4: come
1: fogli
4: tutto
1: di
4: in
1: carta,
4: fondo.
1: Tutto marchiato, firmato. Sì. Come mai questa esigenza?
4: È perché è il consumatore che lo richiede. Noi semplicemente facciamo il nostro lavoro.
1: Allora, ti piacciono le sedie che ha disegnato?
4: Beh, certamente. Non potrei lamentarmi mai di quello.
1: Ci disegni una seggiolina per noi?
3: Copia.
1: Ce la fai? Allora, un applauso di incoraggiamento, un applauso di...
2: A me non interessano i soldi. A me...
1: No, io pensavo alla domanda, ho detto ma che figura, manca un minuto, mi dici non mi interessa, perché mi hai fatto spaventare. Di, non era, la domanda era bellissima,
2: sì.
1: Dillo.
2: Ma che domanda?
5: Tu come ti vedi fra 10 anni?
1: Mi vedo
2: all'estero.
1: Architetta.
2: No,
1: economa.
2: Sì, mi vedo all'estero, in giro a cerca di lavoro. Basta.
1: Cioè questa è la fotografia?
2: Sì. Con tanta esperienza alle spalle.
1: All'estero e... dove? In America? In Olanda?
2: No.
1: Poi... Dove secondo voi? Dove? Australia. Australia.
2: India.
1: No, non dirlo tu. Dove...
2: Nove...
1: L'architetto? Dove va lei?
3: Alle Barbados.
0: Barbados.
2: Nuova Zelanda.
1: Nuova Zelanda, bellissimo. Posto bellissimo.
0: Comunque, si potrebbe...
1: Amici! Dove sono i fazzoletti? Dai che devo preparare.
3: Mi sono fatto il naso io.
6: Lancia un po' di cappellino.
1: Buona estate. Grazie per essere stati con noi. Sventolate.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi con lei di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi. Quindi partiamo dall'inizio, e cioè quali sono le differenze, qual è la differenza principale tra radiografia, TAC e risonanza magnetica?
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto che non esiste un esame migliore di un altro, no? Spesso ci viene chiesto qual è il migliore esame da fare, sono esami diversi, tra di loro spesso complementari. Ogni esame viene scelto poi dal medico in base sicuramente al quesito clinico del paziente e valutandone sempre i rischi e i benefici. L'RX è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame molto economico e molto fruibile, perché è un esame anche che è di rapida esecuzione. E ha

0: diciamo come target principalmente la parte ossea, quindi viene utilizzato principalmente per esempio a livello traumatologico, quindi per evidenziare per esempio le fratture, il classico esame da pronto soccorso, ecco, in caso di trauma, o per esempio anche patologie polmonari come esame di prima istanza, quindi per valutare se la sintomatologia del paziente corrisponde effettivamente per esempio, non so, a un pneumotorace o a una polmonite. L'ATAC è un esame che utilizza anch'esso delle radiazioni ionizzanti, sicuramente in maggior quantità, quindi è un esame che rispetto all'RX comincia ad avere un maggiore rischio, ok, a livello appunto salute, ma è un esame che dà molte più informazioni sul parenchima polmonare, quindi nasce magari come può nascere come approfondimento se si parla di un qualcosa di traumatologico o appunto polmonare, ma viene utilizzato anche poi ad esempio a livello, non so, cerebrale con il contrasto, sulla colonna, sull'addome, per evidenziare eventualmente dei calcoli renali, per esempio. E la risonanza invece è un esame assolutamente innocuo, è un esame che non ha controindicazioni, è un esame che però per esempio non tutti i pazienti possono eseguire, perché abbiamo una grande parte di pazienti che possono avere dei dispositivi o dei mezzi di sintesi impiantati prima del 2000, oppure dei dispositivi per esempio il defibrillatore e il pacemaker che non sempre sono compatibili con il campo magnetico, ed è un esame invece che questo dà molte più informazioni su i tessuti molli, quindi per esempio a livello articolare ti darà tutte quelle informazioni che gli altri esami non ti possono dare sui menischi piuttosto che sui legamenti. A livello cerebrale è molto utilizzato perché è l'esame che in assoluto dà più informazioni. A livello mammario viene utilizzato, e poi vabbè tutta la parte articolare, quindi tutte le articolazioni che possono venirci in mente, quindi non so, spalla, ginocchio, caviglia, eccetera. Questo è un esame che non utilizza, come dicevo all'inizio, delle radiazioni, quindi assolutamente innocuo, e se non ci sono appunto grosse controindicazioni può essere tranquillamente eseguito senza nessun rischio. Ovviamente questo è un esame che ha un costo diverso, e per esempio invece una controindicazione che poi non è che dipende dal paziente, per esempio invece è la claustrofobia. Quindi bisogna anche un po' vedere il paziente come reagisce a dover stare appunto all'interno del macchinario, e quindi gestirla anche da quel punto di vista, anche se poi ormai esistono le risonanze che noi definiamo aperte, dove serenamente i pazienti poi riescono bene o male a sottoporsi all'esame, insomma, ecco. Quindi le differenze
1: forse quella
0: principali...
1: è una delle domande che poi ricevete più spesso, no?
0: Più spesso,
1: l'idea di
0: certo.
1: Stare chiusi, certo. Allora, certo. Abbiamo già la prima telefonata in linea, poi andiamo avanti, sentiamo chi è con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione ed ascoltarci dal telefono, se no c'è questo fastidioso ritardo, quindi le do qualche istante per togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono e fare la sua domanda alla dottoressa, così come quando ci telefonate non dovete usare il viva voce. Allora, riproviamo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi sente?
1: Sì, allora, la sento bene.
2: Ieri dovevo fare una risonanza magnetica per un polso, che soltanto che mi fa male, ho fatto i raggi, non risulta niente, però mi dico si consiglia la risonanza magnetica. Dopo le varie anamnesi, eccetera, dall'ha detto, diciamo, mi ha chiesto se avevo fatto se avevo qualcosa in bocca, qualche impianto.
1: Otturazione, impianto.
2: Otturazione, impianti.
1: Okay.
2: Allora, io mercoledì scorso, giusto una settimana fa, ho fatto, mi ha messo le viti in un mio dentino, le viti per un eventuale, per dopo, farmi per 3-4 mesi mettere
1: l'impianto.
2: Mi dicono, non gliela possiamo fare, bisogna che aspetti 3 mesi, perché... però mi aveva detto il dentista, mi ricordo, che aveva usato il titanio. Volevo sapere se era una cosa veritiera oppure no.
1: Ok, grazie. Sentiamo la dottoressa. Quindi...

0: viti appena messe, anche se di titanio, giusto? Ho capito così.
1: Io non ho sentito nulla.
0: Ok, allora glielo ripeto io.
1: Grazie.
0: Va bene, intanto verifichiamo come mai. Allora, il signore dice: io ieri sono andato, dovevo fare una risonanza magnetica ad un polso, dopo aver fatto una radiografia dove non si vedeva nulla, nonostante questo dolore, e c'era scritto come indicazione si consiglia risonanza. È andato per fare la risonanza e gli hanno detto, tra le altre cose: lei ha mica qualche vite, qualche impianto in bocca? E lui ha risposto: mi hanno messo una settimana fa dei perni per poi fra 3 mesi montare l'impianto. E allora hanno detto a questo signore che non si poteva fare la risonanza, ma il suo dentista gli aveva detto di sì. E allora voleva sapere se era vero oppure no.
1: Allora, diciamo che gli impianti e i perni di ultima generazione, quelli, diciamo, tutto quello che è fisso è compatibile con la risonanza, però noi radiologi tendenzialmente chiediamo che sia passato almeno un mese dall'impianto dei perni.
0: Ecco qua la risposta.
1: Perché dobbiamo aspettare che si sia assestato il tutto, ok? Poi sarà compatibilissima la situazione del signore per eseguire l'esame, ma si tende ad aspettare un mesetto circa da quando sono stati fatti gli interventi, tutto lì, è una questione proprio temporanea, quindi ha fatto bene, diciamo, ha fatto bene a, eventualmente a spostarlo, a dirgli di ritornare per questo motivo qua, non ci sarà incompatibilità. Cioè,
0: per una estrema tutela, diciamo, e quindi
1: brava,
0: si fa aspettare un periodo, visto
1: un mesetto,
0: che è così fresca, diciamo, la sua visita dal dentista. Allora, andiamo avanti, dottoressa. È vero o non è vero che oggi c'è un po' il rischio di fare tanti esami diagnostici inutili?
1: Sì, a parer mio sì, nel senso che mi trovo spesso davanti ai pazienti, io faccio ecografie oltre che refertare le risonanze, le tache, i raggi, e diciamo il contatto più diretto lo abbiamo con le ecografie, e vedo che tanti pazienti sono un po', diciamo, abbandonati a loro stessi, cioè molto preoccupati della loro situazione, insistono per fare molti esami e spesso questi esami possono risultare inutili. E il discorso è un po' perché siamo tutti ossessionati da questo, dalla salute, no? In generale, quindi dalla speranza che più controllo, come dire, no? Di riuscire a gestirla dal punto di vista nell'esecuzione di più esami possibili. E poi spesso però mi capita anche che il paziente non sia proprio seguito e accompagnato come si dovrebbe, perché magari a volte sì, vabbè, si lamentano del loro medico di base, ma non credo che il problema sia fondamentalmente quello. Il problema è che c'è la tendenza proprio a voler fare tanti esami.
0: Sì.
1: Proprio perché c'è questa paura costante di avere appunto malattie, perché magari hai sentito, hai letto su internet. Internet per noi medici è la morte della nostra professione, nel senso che magari c'è un sintomo, leggono che c'è il rischio di avere qualcosa, quindi c'è necessità di fare per forza un esame, però spesso questi esami non sono strettamente sia necessari, ma proprio a volte non c'entrano nulla con la problematica del paziente. Le faccio un esempio: un paziente convinto di avere un problema al menisco, ok? E viene a fare da me un'ecografia. Ora, noi facciamo l'ecografia, le posso dare informazioni su tutto il resto che posso vedere, ma per esempio non sui menischi, quindi da lì poi parte comunque l'approfondimento con la risonanza. Se magari il paziente si fosse confrontato un po' meglio con un medico di base, oppure se avesse fatto prima una visita ortopedica, avrebbe magari saltato quell'esame e avrebbe fatto direttamente l'esame target di cui ci sarebbe stato, diciamo, necessità. E questo cosa succede? Che se tu mi parli di un discorso, cioè queste scelte, diciamo, sbagliate vanno poi anche a influire sui grandi numeri, anche su, per esempio, le attese nelle liste di attesa, diciamo, del sistema sanitario nazionale, quindi tutti gli esami in convenzione, quindi hai tanti pazienti che magari hanno più forte necessità di fare un esame e devono aspettare molto più tempo, perché c'è anche questa tendenza ad utilizzare, tra virgolette, ora non voglio essere, però ad utilizzare poi dei posti per fare degli esami che potevano non essere fatti, ecco, questo è il discorso un po' questo.
0: Certo. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Stiamo parlando con la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa di radiografia, TAC, risonanza, quando utilizzare un esame, quando un altro. Andiamo avanti con i vostri messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, volevo chiedere se la scintigrafia per un nodulo della tiroide, precisamente la DA3, sia pericolosa ed eventualmente possa essere sostituita con una risonanza. Grazie, Maria, anni 69.
4: No, allora la scintigrafia no, non è pericolosa e no, non può essere, perché usa una dose molto bassa di radiazioni ionizzanti, quindi no, e no, non può essere sostituita dalla risonanza, perché sono due esami proprio completamente diversi, ecco, no. In questo caso no.
3: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni. Volevo sapere che rischio c'è di fare un attacco coronarica con liquido di contrasto. Come faccio a sapere se sono allergico? Grazie.
4: Allora, tendenzialmente, no, il rischio dell'allergia del mezzo di contrasto purtroppo c'è. Però diciamo che se un esame, gli esami con il contrasto vengono sempre gestiti in presenza di un anestesista, sia che si tratti di una struttura privata, sia che si tratti di un istituto, diciamo, ospedaliero, quindi da quel punto di vista nell'emergenza è una cosa assolutamente gestibile. Poi eventualmente, se si tratta invece di un paziente che ha una storia, diciamo, pluriallergica, un paziente allergico in generale ad altre sostanze, eccetera, eccetera, allora si può fare poi una terapia prima dell'esame che viene comunicata al paziente. Ecco, comunque di stare molto tranquillo, perché sono esami di routine che vengono eseguiti in totale sicurezza e quindi non deve preoccuparsi.
3: Buongiorno, soffro da circa 3 anni di considerevole abbassamento dell'udito dall'orecchio destro e di dolore alla palpazione della zona sottostante. L'otorino mi ha prescritto 2 risonanze, una senza liquido e una con liquido di contrasto, che comprende anche l'encefalo. Non le sembra eccessivo e che rischi ci sono? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi conoscono, non vi hanno visitato, quindi la risposta è generale. Poi ovviamente bisogna fa riferimento allo specialista, al proprio medico di famiglia. Prego.
4: Ecco, infatti le stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Ora si va da paziente a paziente, il collega evidentemente se la

0: prescritto ha, diciamo, come dire, hai ragione di poterlo fare, però sono due esami che evidentemente vogliono evidenziare cose differenti, cioè vorrà, il collega sicuramente approfondirà sia il lato, diciamo, dell'orecchio strettamente, come dire, legato alle strutture proprio dell'orecchio, piuttosto che appunto poi anche la parte cerebrale, quindi in un caso ci vuole il contrasto, nell'altro no, e quindi è sicuramente corretto, ecco, come iter.
1: Buongiorno, devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco, siccome porto gli apparecchi acustici devo toglierli? Grazie.
0: Tendenzialmente li fanno togliere, sì.
1: Allora, questo magari interessava anche tanti i nostri telespettatori, diciamo. Andiamo avanti, dottoressa, perché volevo chiederle in particolare, si parla molto, no, risonanza TAC, quasi come se fossero sovrapponibili, e invece non è proprio così.
0: No. Allora, sono due esami differenti, nel senso che hanno, diciamo, dei target specifici. Per esempio, un caso così, la prostata. La prostata è un esame che può essere studiata principalmente in risonanza, ok? In TAC tendenzialmente non, a meno che non si faccia il contrasto per vedere se qualche problema prostatico può avere creato a distanza altri problemi, tendenzialmente non si fa. La risonanza viene molto usata, per esempio, sulla parte articolare. È articolare inteso legamenti, tendini, menischi, versamenti, eccetera. La parte della TAC sull'articolare invece è più prescritta per la parte invece ossea, quindi sulle fratture, sulle lesioni ossee, eccetera. Quindi, per esempio, su uno stesso distretto sono complementari. Quindi spesso poi vengono prescritte insieme, o perlomeno una dopo l'altra, ecco, sono complementari. Una parte è più, definisce più la parte ossea, che per l'amor di Dio è visibile anche in risonanza, ma la risonanza vede tutta quella parte di tessuti molli, di strutture legamentose che in TAC tendenzialmente non si studia. Sulla colonna invece, per esempio, l'esame, diciamo, il gold standard è effettivamente la risonanza. Però, per esempio, in pazienti che possono avere, giusto, la claustrofobia o avere degli impianti che non sono compatibili, puoi fare tranquillamente anche un TAC. Dipende un pochettino, diciamo, dal distretto che devi esaminare. La differenza sta tutta lì. E poi, come dicevo prima, la TAC, per quanto poi una TAC saltuaria non sia dannosa e si possa assolutamente affrontare senza pensieri, la risonanza invece è un esame che assolutamente non ha alcun rischio dal punto di vista biologico.
1: Questo, e lo sottolineiamo ancora una volta, sempre per tutte le patologie, ma anche per questo, non significa che se il vostro vicino ha fatto la risonanza, allora anche voi dovete fare la risonanza, perché magari, come diceva la dottoressa, per voi, per la vostra costituzione, la vostra storia clinica, è meglio un TAC piuttosto che anche una radiografia, che poi viene un po' sempre definita, no, una banale, semplice radiografia, quando invece poi per alcune patologie, come lei anche diceva, è
0: Più
1: sufficiente
0: che
1: e dà
0: sufficiente, certo.
1: la risposta che uno cerca.
0: Assolutamente. La radiologia tradizionale, per esempio, vabbè, a livello, per esempio, frattura, ok, polmoni, ok, ma se pensiamo alla mammografia, è un esame che è rimasto, come dire, invariato, si continua a fare, è un esame che deve essere fatto, ed è sufficiente, per esempio, nello screening, senologico, ecco. Poi nell'eventualità
1: Certo.
0: esistono poi altri step, però per dire, a volte il paziente si lamenta a dire: ma ha prescritto solo, come si è sempre chiamato, no? Ma ha prescritto solo una lastra. Ecco,
1: Sì,
0: nella
1: è
0: realtà
1: vero.
0: poi in quella
1: Alastro.
0: lastra ci può essere una diagnosi assolutamente completa. Ecco, bisognerebbe forse che ci fosse un po' più di fiducia verso il proprio medico, che spesso, insomma, nel senso anche lui stesso ha anche delle restrizioni nelle prescrizioni, ecco, nel senso anche poi i medici di base hanno tutto un loro mondo con tutte le loro difficoltà e dovrebbero avere più fiducia, ecco, fidarsi di più. Spesso invece

0: vedo che la gente, non so, vengono a fare gli esami, non so, privatamente dicendo, ma il mio medico non me lo voleva far fare, io l'ho fatto lo stesso. Questo non è proprio, diciamo, il comportamento più corretto.
1: Buongiorno, sono una donna di 63 anni. Nella vita ho seguito diverse radiografie toraciche, più dentarie, TAC maxillofacciale, clismo opaco, più varie. Vorrei sapere se esiste un esame per rilevare

0: nel senso che sono esami che nell'arco di una vita si fanno. L'esame radiologico, al di là del fatto che poi se tu anche cerchi su internet, subito cerchi le radiazioni ionizzanti, possono alterare il DNA della cellula, è vero, ma non è di sicuro. Ormai gli apparecchi, anche le dosi, soprattutto in TAC, vengono anche molto ridotte. Sulla tradizionale mi sento di dire che la dose è praticamente trascurabile. E l'unica cosa a cui fare veramente attenzione sono i bambini lattanti, quindi i bambini molto piccoli. Tendiamo a eseguire o lasciare eseguire TAC magari sui bambini, ragazzini molto giovani, se non proprio strettamente necessari, perché allora poi quelli a lungo termine potrebbero creare problemi, ma sempre questo se si considera comunque una quantità di esami cospicua, ecco, non è l'esame che tu fai
1: una
0: in
1: volta,
0: quell'occasione, ecco, che ti può creare dei danni, e soprattutto durante la gravidanza, e dove si evita assolutamente qualsiasi tipo di radiazione per lo sviluppo fetale. Tutto il resto, ormai siamo a dei livelli dove possiamo, diciamo, non preoccuparci poi più di tanto effettivamente anche delle radiazioni. Questo sempre calcolando rischio e beneficio, ecco, se uno se lo può evitare, giustamente, certo, è meglio che non le faccia. Ecco, se poi però è strettamente necessario, deve affrontare l'esame con una certa tranquillità, a parer mio.
1: Dottoressa, le faccio un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi. Se dovesse dare un consiglio ai nostri telespettatori, qual è la domanda giusta da fare al medico prima di sottoporsi ad un esame radiologico?
0: Essere più chiari possibile sulla sintomatologia, perché questo aiuta anche il medico comunque a indirizzarti verso l'accertamento giusto, e avere fiducia soprattutto, e magari già al medico comunque, che può, ma a volte magari da poco tempo conosce il paziente, cercare di, appunto, di già dichiarare se ha, non so, degli impianti piantati appunto prima del 2000, se ci sono delle controindicazioni vere, per non far perdere poi tempo anche al paziente nel prenotare poi un esame che magari poi non è eseguibile, ecco, sostanzialmente quello.
1: Grazie alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi.

0: così come lui.
1: Con te adesso.
2: Infatti,
1: la
2: racconteremo
3: io leggendo questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
2: Ecco. Perché io ricordo, andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
2: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
2: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
2: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti. Siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
2: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
2: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
2: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero benissimo, non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
2: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
2: Ah.
5: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
5: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che le ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltare.

0: aiutarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale.
4: Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Sono arrivate questa mattina a Genova le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morta in un'immersione alle Maldive, domani la veglia, sabato i funerali. La polizia locale e i centri antiviolenza a Genova si sono uniti per sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura del rispetto, parità di genere e legalità. Il caldo e l'afa di questi giorni hanno reso maggio il mese più caldo della storia, domani sarà bollino arancione a Genova, ma da sabato si dovrebbe tornare alla normalità. Torna come ogni anno l'appuntamento con la Genova Design Week, con tanti appuntamenti nel centro storico, il tema è equilibrio. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo con una notizia di cronaca arrivata proprio nei minuti di questa giornata che riguarda la morte di Alex Pineschi. Si tratta di un ragazzo, un uomo di 43 anni, spezzino, che è stato ucciso in Ucraina dove era andato da volontario a difesa del paese dopo l'invasione della Russia nel 2022. A dare notizie è stata l'associazione Volontari Memorial con un comunicato sui social. Il nostro amato fratello è morto sui campi di battaglia, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq, aveva fatto il contractor fornendo servizi di protezione, scorte, logistica anche in altri teatri di guerra, tra quali Siria e Kurdistan. Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Questa mattina invece Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova le bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione alle Maldive. Domani sera è prevista la veglia di preghiera, sabato mattina invece i funerali in forma privata. Dario Vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Odenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferito traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere e accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: Restano invece gravi le condizioni di una bimba di 3 anni arrivata ieri in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova per un incidente in una piscina idromassaggio a Celle Ligure, successo dopo le 16.

0: 10 di ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della vasca mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una residence locale. Sul posto Croce Rossa di Celle, il 118, la bambina è stata trasportata in elicottero all'istituto pediatrico Gaslini in codice rosso. La prognosi resta riservata, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto sia successo. I titolari del residence hanno ribadito il loro sconcerto per quanto accaduto. Polizia locale e centri antiviolenza insieme uniti per sensibilizzare gli studenti genovesi con incontri per promuovere la cultura del rispetto, la parità di genere e la legalità per cercare di combattere la violenza. Sentiamo.
1: La polizia locale entra in classe insieme ai centri antiviolenza per spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle relazioni.
2: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
3: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo ci rendiamo conto come la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
1: I centri antiviolenza interverranno sui profili di natura psicologica, su come si forma il consenso a ricevere o compiere certe azioni.
4: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
5: Che quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco, questa è la cosa, e quindi i centri non dovrebbero più esistere.
0: Come vi abbiamo raccontato ieri, Next Italia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'acquario di Genova. Ne abbiamo parlato con Beppe Costa, intervistato da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
6: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
7: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto e mezzo.
6: Cosa?
7: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo, poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
6: E restate al 30%?
7: Sì,
6: voi.
7: Sì, certo.
6: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acquario.
7: Ma ci mancherebbe, no?
0: Il caldo anomalo di questi giorni ha connotato il mese di maggio come il più caldo di sempre, dopo il bollino giallo di questi giorni. Domani è atteso quello arancione, successivamente è prevista una tregua per i primi di giugno. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non mangiare cibi troppo grassi e pieni di calorie. Per l'ultimo saluto all'avvocato Valdemaro Flick, si sono ritrovati alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse gli amministratori pubblici e l'imprenditoria privata, ma anche i titolari dei più noti studi legali, notarili e di più alti magistrati, famosi giornalisti, editori genovesi. Studioso, giurista e giornalista, Flick è scomparso martedì scorso all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ufficiale la cerimonia, Monsignor Poggi, affiancato da Don Davide Bernini e Don Francesco Calabrese. Le parole ha lasciato la siamo

0: ringraziarlo per la sua vita, per accompagnarlo nel suo percorso verso il Signore, ci stringiamo intorno ai familiari per tutto quello che ha rappresentato. Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, fra appuntamenti consolidati e il ritorno nel centro storico del capoluogo ligure, fino alle tante novità. Il tema scelto, quello di quest'anno, è equilibrio. Filippo Serio.
1: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
2: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
3: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
4: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
5: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
0: Festa all'Istituto Scolastico Paritario Contuberno d'Albertis di Genova San Fruttuoso per il Contupesto. Quasi 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio, il pestello, per realizzare che cosa? La tradizionale salsa verde genovese, la più famosa nel mondo. Andrea Popolano.
6: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la 7ª edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
7: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni, con la scuola secondaria di primo grado. E la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
6: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
8: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano. Ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
0: E adesso ci colleghiamo con Matteo Cantile dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Importanti novità arrivano proprio da lì. Ciao Matteo, buonasera.
9: Ciao Giorgia, buonasera a tutti, in diretta dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Insieme a me anche Isabella Turtulici, che è la titolare di questo centro, che promette di dare un servizio in più ai genovesi. Trauma Point sostanzialmente per chiunque abbia piccoli traumi che possano essere gestiti ambulatorialmente, invece che andare al pronto soccorso si può fare anche un passo qui. È una importante novità che aumenta l'attrattività del vostro centro, Isabella.
10: Sì, un servizio in più per i genovesi, la necessità è venuta fuori chiaramente parlando con le persone, cercando di capire le loro esigenze. In caso di traumi lievi e moderati è possibile accedere senza prenotazione, quindi un libero accesso, e si viene accompagnati in tutto il percorso, dalla diagnosi fino alla terapia, da un team di persone specializzate in ogni settore.
9: E allora il Trauma Point apre dunque qui a Genova in via Colombo. Notizia di servizio: se trovate un po' di traffico stasera in questa zona di Genova è perché c'è veramente tanta gente che è venuta a salutare l'avvio di questa nuova attività. A voi.
0: Il calcio, non quello giocato, perché squadra, staff,

0: Allenatori, i calciatori sono in vacanza, si riparte poi a metà luglio, i primi di luglio, anzi si torna sul campo per la preparazione e poi l'inizio del campionato a metà inoltrato di agosto, però come sta andando a livello societario per entrambe le squadre di Genova? Il Genova è una situazione ben diversa da quella della Samp, partiamo proprio dai rossoblù, poi andiamo a capire la Samp se ha più o meno qualche risposta, perché da giorni non ci sono tanti rumors, ma nulla di definitivo. Allora, buonasera a Dario Vassallo. Ciao Dario.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è questo incontro, c'è stato per stabilire un po' quelle che sono le linee del futuro tra De Rossi, Blasquez e Lopez, ma una giornata importante per tre giovanissimi del Genoa, e cioè Ekator, Fini e Venturino, che stasera, entro stasera, dovranno varcare i cancelli di Coverciano per la loro prima chiamata in Nazionale Azzurra. Credo che questo sia un po' il sogno di tutti i calciatori, poter vestire la maglia della propria nazione, e questi ragazzi cresciuti nella cantera rosso-blu lo realizzano veramente da giovanissimi. Certo, sarà una partita, sono due partite sperimentali, ma insomma in ogni modo è sempre una maglia azzurra. Da segnalare anche che per quello che riguarda il Genoa, le maglie che sono state indossate durante la partita contro il Milan, firmate dagli stessi giocatori, sono all'asta da oggi, e il ricavato verrà dato alla comunità di San Benedetto al Porto, quella di Don Gallo. Ma per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. L'alba del mercato e l'attività dei nazionali scandiscono la fine di maggio al Genoa. Giornata memorabile per Ekator, Venturino e Fini, che in serata saranno a Coverciano in qualità di giocatori della nazionale maggiore. Da domani, agli ordini del CT ad interim Silvio Baldini, scatterà la preparazione degli azzurri in vista delle amichevoli della prossima settimana in Lussemburgo e in Grecia. Seydou, Jeff e Lorenzo ora sognano un debutto che andrebbe ad accelerare ulteriormente la loro ascesa nel calcio dei grandi. E veniamo a parlare di mercato. Il Genoa ha tempo fino a metà giugno per esercitare il diritto di riscatto per Baldanzi e Zatterstrom, oggi rispettivamente giocatori di Roma e Sheffield United. A breve il club dovrebbe accendere l'opzione per il rinnovo triennale di Bejlov, in addirittura d'arrivo anche il prolungamento di contratto per Junior Messias, che nonostante il rompete le righe generale in questi giorni al centro signorini prosegue la preparazione per recuperare al più presto dopo il recente infortunio.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, sono state ufficializzate oggi le date del ritiro a Ponte di Legno, anche se, come sappiamo, mancano dettagli non insignificanti come i nomi del direttore sportivo e soprattutto quello dell'allenatore. È saltato ieri l'incontro tra Mancini e Fredberg, quindi non si sa ancora se Mancini sarà a capo appunto della Samp per quello che riguarda il mercato, ma anche qui sentiamo le ultime notizie da Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera. La Sampdoria oggi ha ufficializzato le date che comunque erano nell'aria del ritiro di Ponte di Legno, che scatterà il 12 luglio e si chiuderà il 23 luglio, quindi in buona sostanza tra poco più di 40 giorni inizierà la stagione ufficialmente per i blucerchianti, ma ad oggi non ci sono ancora certezze sulle due figure chiave della Sampdoria a livello tecnico, ovvero il direttore sportivo e l'allenatore. L'incontro tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, ricordiamo che Jesper Fredberg è il CEO dell'area football, quindi il riferimento anche della società a Bogliasco, della proprietà a Bogliasco, mentre Andrea Mancini è il direttore sportivo, non si è svolto ieri, ma si terrà probabilmente nel corso della serata a Bogliasco. Da capire se Andrea Mancini, che comunque rimane in bilico come uomo mercato, sarà ancora direttore sportivo della Samp. È un punto interrogativo questo. La Samp sta valutando anche altre piste, in particolare sembra essere in poll Paolo Bravo del Sud Tirol come possibile nuovo direttore sportivo della Samp. La decisione finale spetta Nathan Walker, però. Nathan Walker, che è il manager inglese, che in qualche modo è il consigliere di Tei in termini sportivi. Nathan Walker, che ricordiamo l'anno scorso di questi tempi puntò su Donati in panchina, non andò benissimo, e puntò anche sui

0: famosi algoritmi di Fredberg, e non andò benissimo neanche in quel caso. Ad oggi il mercato è comunque bloccato, con tanti giocatori in questo momento il cui destino è un po' tutto da scrivere, i giocatori che hanno il contratto in scadenza, i prestiti che sono rientrati alla Samp da altre esperienze, giocatori che peraltro non hanno brillato in questa ultima stagione, forse soltanto Pedrola si è un po' salvato con il Las Palmas in Spagna, e poi i tanti giocatori che invece dal prestito alla Samp sono rientrati nelle rispettive società. Un grande punto interrogativo in attesa di capire quali saranno le scelte da parte della Samp.
1: Grazie Marco, e prima di chiudere ricordo che è già stata fissata la amichevole che concluderà il 23 luglio il ritiro della Sampdoria alle 17 a Temù contro il Cagliari. E per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
2: Grazie Dario Vassallo. Vi ricordo invece che domani alle 13.30 su diretta streaming sul sito primocanale.it e poi alle 21 al posto di Cosa succede in città, Terrazza incontra Stefania Craxi, figlia dello storico socialista Bettino Craxi, nonché oggi presidente del Senato alla Camera, presidente del Senato per Forza Italia, quindi sarà qui a Primo Canale domani. Ci rivediamo domani sera, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. Analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani. Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
1: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecné.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecné Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
2: Beh, devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su proprio grazie al Primo Canale è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
1: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
2: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
1: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis. Quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che insomma che sia, che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, e invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
2: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il prosegue. In questo momento diciamo è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
1: Ma ai cittadini?
2: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi.

0: perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni
1: ora è un po' proietta su quella dimensione. Giorni, gli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno la sua grande macchina di comunicazione le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
0: Far decantare, diciamo, il momento e poi chi lo sa.
1: Allora, Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le 3 province, quindi insomma analizzate per bene.
0: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
1: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
0: Un sondaggista, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di diciamo costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
1: E parliamo degli anni?
0: Parliamo degli anni 80. I primi anni 80, quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi diciamo un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora, piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
1: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi, o è sbagliato?
0: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. ma soprattutto ci si è raffinati.

0: grandi sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
1: Senta, parliamo un po' dei campioni, perché spesso in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
0: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione, cioè se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, per cui, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%. Ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa, fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento. Non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... allora, ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico, questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché, però, ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o

0: web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione che comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro quello delle chiamate a casa, immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita, mi riferisco naturalmente a queste società, compagnie, quello che è, che insomma con in maniera anche una volta che violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ne ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Diciamo, il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni. Però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista. Perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no mi dispiace, vado di corsa, devo chiudere l'intervista. Non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano? Che figure sono?
0: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche. È molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto. Oggi invece siamo diciamo su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone.
1: Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli. Continua la nostra chiacchierata con Carlo Buttaroli, presidente di Tecne. Un'altra domanda che avevamo in cantiere, ne parlavamo anche nel corso della pausa, è quella sull'intelligenza artificiale, che mi incuriosiva molto, perché immagino che nel vostro lavoro, che muovete milioni e milioni di dati, in qualche modo possa avervi e vi stia agevolando parecchio.
0: È stata una rivoluzione, più dell'avvento dei computer. Perché oggi con l'intelligenza artificiale e la possibilità di fare le cose, farle velocemente e in modo più preciso, è aumentata considerevolmente. Dico soltanto questo, facciamo un rapporto di ricerca, il controllo sui dati, se i dati sono corretti, lo fa l'intelligenza artificiale. Prima c'era una persona che leggeva e l'altro controllava che era giusto. Oggi l'intelligenza artificiale questo ce lo fa in pochi minuti. Però, ed è un dato interessante, ho già modo di raccontarlo in vari convegni, per chi fa un lavoro come il nostro ad alta specializzazione e diciamo, anche ad alta elaborazione intellettuale, non ha portato via lavoro, ha aumentato la potenza. Oggi uno dei nostri limiti non è la possibilità di fare cose, è la potenza di calcolo. Cioè il grande salto lo faremo probabilmente con i computer quantistici. Oggi noi abbiamo una limitazione nella potenza di calcolo, altrimenti

potremmo fare delle cose incredibili, cose che già facciamo. Racconto soltanto questo: noi abbiamo sviluppato un modello che attraverso diciamo, le immagini satellitari noi facciamo camminare le persone e possiamo dirgli in quel quartiere come la pensano, che tipo di reddito hanno, incrociando vari livelli di dati, non soltanto i sondaggi, ma ad esempio.

0: probabilmente ci arriveremo. Un'altra domanda che mi incuriosisce, lei che è comunque una persona ancora giovane, però mi raccontava che insomma ha vissuto dall'inizio ad oggi in questo grande cambiamento del vostro lavoro, quindi da quando si faceva tutto a mano all'intelligenza artificiale. Come ci si sta dietro anche a questa corsa? Lei è abituato, è stato anche bravo probabilmente, no, a cavalcare l'onda e a passare il momento e a, senza fermarsi, quindi questo è un grande vantaggio, però da Tecné degli anni 80 a Tecné del 2026 insomma è cambiato un mondo.
1: È cambiato veramente un mondo e il modo per stare dietro a questa evoluzione che continua è soltanto quello di avere una grande passione e la voglia di non smettere mai di studiare. Io in questi anni non soltanto ho studiato tutte le cose che, e tutti coloro che collaborano con me, le grandi innovazioni che ci sono state e le abbiamo integrate nel modo di lavorare e nelle metodologie. Questo significa che quando alle 6 finisce l'orario di lavoro bisogna avere la passione per continuare a studiare, leggere, ricercare, farsi venire idee, e questo è un po' quello che ci accomuna. E poi non avere paura del futuro. Questo, noi siamo di fronte in questi ultimi due anni alla più grande rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione che c'è stata dalla rivoluzione industriale, ma con un passo in più, perché mentre la rivoluzione industriale aumentava la capacità dei nostri muscoli, questa aumenta la capacità della nostra mente.
0: Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata, i partiti, diceva all'inizio, soprattutto le grandi aziende, ci sono anche dei privati che si
1: rivolgono? Sono soprattutto privati.
0: Anche singole persone che si rivolgono a voi per sapere qualcosa?
1: La politica per noi rappresenta diciamo 5-10% nelle fasi diciamo elettorali. No, non va oltre il 5%. In genere sono privati, aziende.
0: E il privato cosa può?
1: Ma noi siamo molto specializzati in analisi economiche, prepariamo scenari economici e quindi quale sarà l'evoluzione nel tempo sia dal punto di vista macro che dal punto di vista micro, e su questo lavoriamo per governi, grandi istituzioni, istituzioni finanziarie. Questo è un aspetto tutto che a me piace molto.
0: Tecné, tra l'altro, e questa è veramente l'ultima battuta, è una delle società italiane più accreditate, insomma ormai anche abbiamo capito che il motivo non è nata ieri. Grazie. Quindi ha una sua storia molto solida e questo ovviamente la fa sì che sia una delle più accreditate. Negli ultimi tempi ci sono, immagino, come tutti i mestieri, come tutti i lavori del mondo, ci sono anche altre società che magari non sono all'altezza, però si spacciano per, può succedere, immagino.
1: Ma sì, questo è il mercato. L'importante è su questo specifico tema quello che fa la differenza è il committente, cioè un committente voluto sa scegliere. Molto spesso si pensa che la competizione si possa fare soltanto sul prezzo, evidentemente non è così. Noi lavoriamo nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth, negli Stati Uniti. E devo dire che lì forse c'è una maggiore cultura sotto questo punto di vista.
0: Grazie Carlo Buttarone per essere stato con noi. Insomma, ci rivedremo presto. Dalla settimana prossima, tra l'altro, inizieranno i sondaggi riferiti alle altre province, quindi insomma anche i vari sindaci delle altri tre capoluoghi iniziano forse un po', non so se a tremare, ma se non altro a essere incuriositi. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più

forte, la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Sono arrivate questa mattina a Genova le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morta in un'immersione alle Maldive, domani la veglia, sabato i funerali. La polizia locale e i centri antiviolenza a Genova si sono uniti per sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura del rispetto, parità di genere e legalità. Il caldo e l'afa di questi giorni hanno reso maggio il mese più caldo della storia, domani sarà bollino arancione a Genova, ma da sabato si dovrebbe tornare alla normalità. Torna come ogni anno l'appuntamento con la Genova Design Week, con tanti appuntamenti nel centro storico, il tema è equilibrio.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo con una notizia di cronaca arrivata proprio nei minuti di questa giornata che riguarda la morte di Alex Pineschi. Si tratta di un ragazzo, un uomo di 43 anni, spezzino, che è stato ucciso in Ucraina dove era andato da volontario a difesa del paese dopo l'invasione della Russia nel 2022. A dare le notizie è stata l'associazione Volontari Memorial con un comunicato sui social. Il nostro amato fratello è morto sui campi di battaglia, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq, aveva fatto il contractor fornendo servizi di protezione, scorte, logistica anche in altri teatri di guerra, tra quali Siria e Kurdistan. Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Questa mattina invece Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova le bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione alle Maldive. Domani sera è prevista la veglia di preghiera, sabato mattina invece i funerali in forma privata. Dario Vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Odenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferito traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere e accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: Restano invece gravi le condizioni di una bimba di 3 anni arrivata ieri in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova per un incidente in una piscina idromassaggio a Celle Ligure, successo dopo le 16 di ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della vasca mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una residence locale. Sul posto Croce Rossa di Celle, il 118, la bambina è stata trasportata in elicottero all'istituto pediatrico Gaslini in codice rosso. La prognosi resta riservata mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto sia successo. I titolari del residence hanno ribadito il loro sconcerto per quanto accaduto. Polizia locale e centri antiviolenza insieme uniti per sensibilizzare gli studenti genovesi con incontri per promuovere la cultura del rispetto, la parità di genere e la legalità per cercare di combattere la violenza. Sentiamo.
2: La polizia locale entra in classe insieme ai centri antiviolenza per spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle

0: relazioni.
1: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
2: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo ci rendiamo conto come la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
0: I centri antiviolenza interverranno sui profili di natura psicologica, su come si forma il consenso a ricevere o compiere certe azioni.
3: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni, relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
4: Che quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco. Questa è la cosa, quindi i centri non dovrebbero più esistere.
5: Come vi abbiamo raccontato ieri, Next Italia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'Acquario di Genova. Ne abbiamo parlato con Beppe Costa, intervistato da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
6: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
7: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto peraltro che ci metteremo un annetto e mezzo.
6: Cosa?
7: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo, poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
6: E restate al 30%?
7: Sì,
6: voi?
7: Sì, certo.
6: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acquario.
7: Ma ci mancherebbe, no?
5: Il caldo anomalo di questi giorni ha connotato il mese di maggio come il più caldo di sempre, dopo il bollino giallo di questi giorni. Domani è atteso quello arancione, successivamente è prevista una tregua per i primi di giugno. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non mangiare cibi troppo grassi e pieni di calorie. Per l'ultimo saluto all'avvocato Valdemaro Flick, si sono ritrovati alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse gli amministratori pubblici e l'imprenditoria privata, ma anche i titolari dei più noti studi legali, notarili e di più alti magistrati, famosi giornalisti, editori genovesi. Studioso, giurista e giornalista, Flick è scomparso martedì scorso all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ufficiare la cerimonia, Monsignor Poggi, affiancato da Don Davide Bernini e Don Francesco Calabrese. Le parole ha lasciato siamo a ringraziarlo per la sua vita, per accompagnarlo nel suo percorso verso il Signore. Ci stringiamo intorno ai familiari per tutto quello che ha rappresentato. Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, fra appuntamenti consolidati e il ritorno nel centro storico del capoluogo ligure, fino alle tante novità. Il tema scelto, quello di quest'anno, è equilibrio. Filippo Serio.
8: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema

0: scelto quest'anno è equilibrio.
1: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
2: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
3: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
4: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
5: Festa all'Istituto Scolastico Paritario Contuberno d'Albertis di Genova San Fruttuoso per il Contupesto. Quasi 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio, il pestello, per realizzare che cosa? La tradizionale salsa verde genovese, la più famosa nel mondo. Andrea Popolano.
6: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la 7ª edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
7: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni con la scuola secondaria di primo grado, e la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
6: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
8: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano, ognuno fa il suo pezzetto però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
5: E adesso ci colleghiamo con Matteo Cantile dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Importanti novità arrivano proprio da lì. Ciao Matteo, buonasera.
9: Ciao Giorgia, buonasera a tutti, in diretta dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Insieme a me anche Isabella Turtulici, che è la titolare di questo centro, che promette di dare un servizio in più ai genovesi. Trauma Point sostanzialmente per chiunque abbia piccoli traumi che possano essere gestiti ambulatorialmente, invece che andare al pronto soccorso si può fare anche un passo qui. È una importante novità che aumenta l'attrattività del vostro centro, Isabella.
10: Sì, un servizio in più per i genovesi, la necessità è venuta fuori chiaramente parlando con le persone, cercando di capire le loro esigenze. In caso di traumi lievi e moderati è possibile accedere senza prenotazione, quindi un libero accesso, e si viene accompagnati in tutto il percorso, dalla diagnosi fino alla terapia, da un team di persone specializzate in ogni settore.
9: E allora il Trauma Point apre dunque qui a Genova in via Colombo, notizia di servizio: se trovate un po' di traffico stasera in questa zona di Genova è perché c'è veramente tanta gente che è venuta a salutare l'avvio di questa nuova attività. A voi.
5: Il calcio, non quello giocato, perché squadra, staff, allenatori, calciatori sono in vacanza. Si riparte poi a metà luglio, i primi di luglio, anzi si torna sul campo per la preparazione e poi l'inizio del campionato a metà inoltrato di agosto. Però come sta andando a livello societario per entrambe le squadre di Genova? Il Genova è una situazione ben diversa da quella della Samp. Partiamo proprio dai rossoblù, poi andiamo a capire la Samp se ha più o meno qualche risposta, perché da giorni non ci sono tanti rumors, ma nulla di definitivo. Allora, buonasera a Dario Vassallo. Ciao Dario.
11: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è questo incontro, c'è stato, per stabilire un po' quelle che sono le linee del futuro tra De Rossi, Blasquez e Lopez, ma una giornata importante per tre giovanissimi del Genoa, e cioè Ekator, Fini e Venturino, che stasera, entro stasera, dovranno varcare i cancelli di Coverciano per la loro prima chiamata in Nazionale Azzurra. Credo che questo sia un po' il sogno di tutti i calciatori, poter vestire la maglia della propria

0: nazione, e questi ragazzi cresciuti nella cantera rosso-blu lo realizzano veramente da giovanissimi. Certo, sarà una partita, sono due partite sperimentali, ma insomma in ogni modo è sempre una maglia azzurra. Da segnalare anche che per quello che riguarda il Genoa, le maglie che sono state indossate durante la partita contro il Milan, firmate dagli stessi giocatori, sono all'asta da oggi, e il ricavato verrà dato alla comunità di San Benedetto al Porto, quella di Don Gallo. Ma per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. All'alba del mercato e l'attività dei nazionali scandiscono la fine di maggio al Genoa. Giornata memorabile per Ekator, Venturino e Fini, che in serata saranno a Coverciano in qualità di giocatori della nazionale maggiore. Da domani, agli ordini del CT ad interim Silvio Baldini, scatterà la preparazione degli azzurri in vista delle amichevoli della prossima settimana in Lussemburgo e in Grecia. Seydou, Jeff e Lorenzo ora sognano un debutto che andrebbe ad accelerare ulteriormente la loro ascesa nel calcio dei grandi. E veniamo a parlare di mercato. Il Genoa ha tempo fino a metà giugno per esercitare il diritto di riscatto per Baldanzi e Zatterstrom, oggi rispettivamente giocatori di Roma e Sheffield United. A breve il club dovrebbe accendere l'opzione per il rinnovo triennale di Bailov, in addirittura d'arrivo anche il prolungamento di contratto per Junior Messias, che nonostante il rompete le righe generale in questi giorni al centro signorini prosegue la preparazione per recuperare al più presto dopo il recente infortunio.
0: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, sono state ufficializzate oggi le date del ritiro a Ponte di Legno, anche se come sappiamo mancano dettagli non insignificanti come i nomi del direttore sportivo e soprattutto quello dell'allenatore. È saltato ieri l'incontro tra Mancini e Fredberg, quindi non si sa ancora se Mancini sarà a capo appunto della Samp per quello che riguarda il mercato, ma anche qui sentiamo le ultime notizie da Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera. La Sampdoria oggi ha ufficializzato le date che comunque erano nell'aria del ritiro di Ponte di Legno, che scatterà il 12 luglio e si chiuderà il 23 luglio, quindi in buona sostanza tra poco più di 40 giorni inizierà la stagione ufficialmente per i blucerchianti, ma ad oggi non ci sono ancora certezze sulle due figure chiave della Sampdoria a livello tecnico, ovvero il direttore sportivo e l'allenatore. L'incontro tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, ricordiamo che Jesper Fredberg è il CEO dell'area football, quindi il riferimento anche della società a Bogliasco, della proprietà a Bogliasco, mentre Andrea Mancini è il direttore sportivo, non si è svolto ieri, ma si terrà probabilmente nel corso della serata a Bogliasco. Da capire se Andrea Mancini, che comunque rimane in bilico come uomo mercato, sarà ancora il direttore sportivo della Samp. È un punto interrogativo questo. La Samp sta valutando anche altre piste, in particolare sembra essere in poll Paolo Bravo del Sud Tirol come possibile nuovo direttore sportivo della Samp. La decisione finale spetta Nathan Walker, però. Nathan Walker, che è il manager inglese, che in qualche modo è il consigliere di Tei in termini sportivi. Nathan Walker, che ricordiamo l'anno scorso di questi tempi puntò su Donati in panchina, non andò benissimo, e puntò anche sui famosi algoritmi di Fredberg e non andò benissimo neanche in quel caso. Ad oggi il mercato è comunque bloccato, con tanti giocatori in questo momento il cui destino è un po' tutto da scrivere, i giocatori che hanno il contratto in scadenza, i prestiti che sono rientrati alla Samp da altre esperienze, giocatori che peraltro non hanno brillato in questa ultima stagione, forse soltanto Pedrola si è un po' salvato con il Las Palmas in Spagna, e poi i tanti giocatori che invece dal prestito alla Samp sono rientrati nelle rispettive società. Un grande punto interrogativo in attesa di capire quali saranno le scelte da parte della Samp.
0: Grazie Marco, e prima di chiudere ricordo che è già stata fissata la amichevole che concluderà il 23 luglio il ritiro della Sampdoria alle 17 a Temù contro il Cagliari. E per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
3: Grazie Dario Vassallo. Vi ricordo invece che domani alle 13.30 su diretta streaming sul sito primocanale.it

Tutti. E poi alle 21, al posto di Cosa succede in città, Terrazza incontra Stefania Craxi, figlia dello storico socialista Bettino Craxi, nonché oggi presidente del Senato alla Camera, presidente del Senato per Forza Italia, quindi sarà qui a Primo Canale domani. Ci rivediamo domani sera, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parti della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, a locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
9: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
10: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.

0: Allora, Presidente, vabbè, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi di tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
1: Beh, devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su, proprio grazie al Primo Canale, è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento, ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
0: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
1: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
0: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis. Quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che, insomma, che sia, che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
1: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il proseguo. In questo momento, diciamo, è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
0: Ma i cittadini?
1: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso, di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, e del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni,
0: ora è un po' proietta su quella dimensione. Gli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', magari fare

0: il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
1: Farti cantare, diciamo, il momento e poi chi lo sa.
0: Allora, Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
1: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
0: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
1: Un sondaggista, beh, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di, diciamo, costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora, significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
0: E parliamo degli anni?
1: Parliamo degli anni 80, i primi anni 80. Quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi, diciamo, un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa, direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati e dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
0: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi.
1: È vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci stanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Senta, parliamo un po' di campioni, perché spesso, in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e tutti, molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone?

0: ci spiega questo delicato e difficile.
1: Sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione, cioè se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, per cui, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
0: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
1: Allora, anche qui c'è... allora, ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché però ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione che comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
0: Tra l'altro quello delle chiamate a casa... Immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita. Mi riferisco naturalmente a queste società, compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche una volta che violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista,

0: La chiamava, non lo so, quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
1: Beh, quello sicuramente. Diciamo, il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, hanno, diciamo, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni. Però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista. Perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no, mi dispiace, vado di corsa, devo chiudere l'intervista. Non succede mai, li accompagniamo.
0: Chi sono così?
1: Questi che vogliono parlare di più?
0: No,
1: del...
0: chi sono i vostri uomini, donne che lavorano? Che figure sono?
1: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche, è molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto, oggi invece siamo, diciamo, su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone.
0: Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli. Continua la nostra chiacchierata con Carlo Buttaroli, presidente di Tecne. Un'altra domanda che avevamo in cantiere, ne parlavamo anche nel corso della pausa, è quella sull'intelligenza artificiale, che mi incuriosiva molto, perché immagino che nel vostro lavoro, che muovete milioni e milioni di dati, in qualche modo possa avervi, vi stia agevolando parecchio.
1: È stata una rivoluzione, più dell'avvento dei computer. Perché oggi con l'intelligenza artificiale e la possibilità di fare le cose, farle velocemente e in modo più preciso, è aumentata considerevolmente. Dico soltanto questo, facciamo un rapporto di ricerca, il controllo sui dati, se i dati sono corretti, lo fa l'intelligenza artificiale. Prima c'era una persona che leggeva e l'altro controllava che era giusto. Oggi l'intelligenza artificiale questo ce lo fa in pochi minuti. Però, ed è un dato interessante, ho già modo di raccontarlo in vari convegni, per chi fa un lavoro come il nostro ad alta specializzazione e diciamo, anche ad alta elaborazione intellettuale, non ha portato via lavoro, ha aumentato la potenza. Oggi uno dei nostri limiti non è la possibilità di fare cose, è la potenza di calcolo. Cioè il grande salto lo faremo probabilmente con i computer quantistici. Oggi noi abbiamo una limitazione nella potenza di calcolo, altrimenti potremmo fare delle cose incredibili, cose che già facciamo. Racconto soltanto questo: noi abbiamo sviluppato un modello che attraverso diciamo, le immagini satellitari noi facciamo camminare le persone e possiamo dirgli in quel quartiere come la pensano, che tipo di reddito hanno, incrociando vari livelli di dati, non soltanto i sondaggi, ma ad esempio i big data vengono incrociati in questi modelli. Quello che ci limita ancora è la potenza di calcolo.
0: non lo dica il nostro editore, perché sennò i prossimi sondaggi sono per sapere
1: quartiere per quartiere
0: cosa pensano di un problema piuttosto che un altro, però probabilmente ci arriveremo. Un'altra domanda che mi incuriosisce, lei che è

0: comunque una persona ancora giovane, però mi raccontava che insomma ha vissuto dall'inizio ad oggi in questo grande cambiamento del vostro lavoro, quindi da quando si faceva tutto a mano all'intelligenza artificiale. Come ci si sta dietro anche a questa corsa? Lei è abituato, è stato anche bravo probabilmente, no, a cavalcare l'onda e a passare il momento e senza fermarsi, quindi questo è un grande vantaggio, però da Tecné degli anni 80 a Tecné del 2026 insomma è cambiato un mondo.
1: È cambiato veramente un mondo, e il modo per stare dietro a questa evoluzione che continua è soltanto quello di avere una grande passione e la voglia di non smettere mai di studiare. Io in questi anni non soltanto ho studiato tutte le cose e tutti coloro che collaborano con me, le grandi innovazioni che ci sono state e le abbiamo integrate nel modo di lavorare e nelle metodologie. Questo significa che quando alle 6 finisce l'orario di lavoro bisogna avere la passione per continuare a studiare, leggere, ricercare, farsi venire idee, e questo è un po' quello che ci accomuna. E poi non avere paura del futuro. Questo, noi siamo di fronte in questi ultimi due anni alla più grande rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione che c'è stata dalla rivoluzione industriale, ma con un passo in più, perché mentre la rivoluzione industriale aumentava la capacità dei nostri muscoli, questa aumenta la capacità della nostra mente.
0: Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata, i partiti, diceva all'inizio, soprattutto le grandi aziende, ci sono anche dei privati che si
1: rivolgono? Sono soprattutto privati.
0: Anche singole persone che si rivolgono a voi per sapere qualcosa?
1: La politica per noi rappresenta diciamo 5-10% nelle fasi diciamo elettorali. No, non va oltre il 5%. In genere sono privati, aziende.
0: E il privato cosa può?
1: Ma noi siamo molto specializzati in analisi economiche, prepariamo scenari economici e quindi quale sarà l'evoluzione nel tempo sia dal punto di vista macro che dal punto di vista micro, e su questo lavoriamo per governi, grandi istituzioni, istituzioni finanziarie. Questo è un aspetto tutto che a me piace molto.
0: Tecné, tra l'altro, e questa è veramente l'ultima battuta, è una delle società italiane più accreditate, insomma ormai anche abbiamo capito che il motivo non è nata ieri. Grazie. Quindi ha una sua storia molto solida, e questa ovviamente la fa sì che sia una delle più accreditate. Negli ultimi tempi ci sono, immagino, come tutti i mestieri, come tutti i lavori del mondo, ci sono anche altre società che magari non sono all'altezza, però si spacciano per, può succedere, immagino.
1: Ma sì, questo è il mercato. L'importante è su questo specifico tema quello che fa la differenza è il committente, cioè un committente voluto sa scegliere. Molto spesso si pensa che la competizione si possa fare soltanto sul prezzo, evidentemente non è così. Noi lavoriamo nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth, negli Stati Uniti. E devo dire che lì forse c'è una maggiore cultura sotto questo punto di vista.
0: Grazie Carlo Buttarone per essere stato con noi. Insomma, ci rivedremo presto. Dalla settimana prossima, tra l'altro, inizieranno i sondaggi riferiti alle altre province, quindi insomma anche i vari sindaci delle altri tre capoluoghi iniziano forse un po', non so se a tremare, ma se non altro a essere incuriositi. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro

Sono arrivate questa mattina a Genova le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morta in un'immersione alle Maldive, domani la veglia, sabato i funerali. La polizia locale e i centri antiviolenza a Genova si sono uniti per sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura del rispetto, parità di genere e legalità. Il caldo e l'afa di questi giorni hanno reso maggio il mese più caldo della storia, domani sarà bollino arancione a Genova, ma da sabato si dovrebbe tornare alla normalità. Torna come ogni anno l'appuntamento con la Genova Design Week, con tanti appuntamenti nel centro storico, il tema è equilibrio.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo con una notizia di cronaca arrivata proprio nei minuti di questa giornata che riguarda la morte di Alex Pineschi. Si tratta di un uomo di 43 anni, spezzino, che è stato ucciso in Ucraina dove era andato da volontario a difesa del paese dopo l'invasione della Russia nel 2022. A dare notizie è stata l'associazione Volontari Memorial con un comunicato sui social. Il nostro amato fratello è morto sui campi di battaglia, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq, aveva fatto il contractor fornendo servizi di protezione, scorta e logistica anche in altri teatri di guerra, tra quali Siria e Kurdistan. Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Questa mattina invece Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova le bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione alle Maldive. Domani sera è prevista la veglia di preghiera, sabato mattina invece i funerali in forma privata. Dario Vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Lodenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferito traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere e accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: Restano invece gravi le condizioni di una bimba di 3 anni arrivata ieri in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova per un incidente in una piscina idromassaggio a Celle Ligure, successo dopo le 16 di ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della vasca mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una residence locale sul posto Croce Rossa di Celle. Il 118, la bambina è stata trasportata in elicottero all'istituto pediatrico Gaslini in codice rosso. La prognosi resta riservata mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto sia successo. I titolari del residence hanno ribadito il loro sconcerto per quanto accaduto. Polizia locale e centri antiviolenza insieme uniti per sensibilizzare gli studenti genovesi con incontri per promuovere la cultura del rispetto, la parità di genere e la legalità per cercare di combattere la violenza. Sentiamo.
2: La polizia locale entra in classe insieme ai centri antiviolenza per spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle relazioni.
3: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure...

0: la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
1: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo

0: compiere certe azioni.
1: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni, relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
2: Okay, quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco, questa è la cosa, e quindi i centri non dovrebbero più esistere.
3: Come vi abbiamo raccontato ieri, Next Italia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'Acquario di Genova. Ne abbiamo parlato con Beppe Costa, intervistato da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
4: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
5: No, assolutamente no. Mi ha fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente, per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto e mezzo.
4: Cosa?
5: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo, poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
4: E restate al 30%?
5: Sì,
4: voi.
5: Sì, certo.
4: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acquario.
5: Ma ci mancherebbe, no?
3: Il caldo anomalo di questi giorni ha connotato il mese di maggio come il più caldo di sempre, dopo il bollino giallo di questi giorni. Domani è atteso quello arancione, successivamente è prevista una tregua per i primi di giugno. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non mangiare cibi troppo grassi e pieni di calorie. Per l'ultimo saluto all'avvocato Valdemaro Flick. Si sono ritrovati alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse gli amministratori pubblici e l'imprenditoria privata, ma anche i titolari dei più noti studi legali, notarili e di più alti magistrati, famosi giornalisti, editori genovesi. Studioso, giurista e giornalista, Flick è scomparso martedì scorso all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ufficiale la cerimonia, Monsignor Poggi, affiancato da Don Davide Bernini e Don Francesco Calabrese. Le parole ha lasciato siamo a ringraziarlo per la sua vita, per accompagnarlo nel suo percorso verso il Signore. Ci stringiamo intorno ai familiari per tutto quello che ha rappresentato. Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, fra appuntamenti consolidati e il ritorno nel centro storico del capoluogo ligure, fino alle tante novità. Il tema scelto, quello di quest'anno, è equilibrio. Filippo Serio.
6: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
7: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
8: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
9: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto i

0: il distretto del design, grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
1: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
2: Festa all'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis di Genova San Fruttuoso per il Contupesto. Quasi 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio, il pestello, per realizzare che cosa? La tradizionale salsa verde genovese, la più famosa nel mondo. Andrea Popolano.
3: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la 7ª edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico, con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
4: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni, con la scuola secondaria di primo grado. E la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione: ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
3: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
5: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano, ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
2: E adesso ci colleghiamo con Matteo Cantile dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Importanti novità arrivano proprio da lì. Ciao Matteo, buonasera.
6: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. In diretta dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova, insieme a me anche Isabella Turtulici, che è la titolare di questo centro, che promette di dare un servizio in più ai genovesi. Trauma Point sostanzialmente per chiunque abbia piccoli traumi che possano essere gestiti ambulatorialmente, invece che andare al pronto soccorso si può fare anche un passo qui. È una importante novità che aumenta l'attrattività del vostro centro, Isabella.
7: Sì, un servizio in più per i genovesi. La necessità è venuta fuori chiaramente parlando con le persone, cercando di capire le loro esigenze. In caso di traumi lievi e moderati è possibile accedere senza prenotazione, quindi un libero accesso, e si viene accompagnati in tutto il percorso, dalla diagnosi fino alla terapia, da un team di persone specializzate in ogni settore.
6: E allora il Trauma Point apre dunque qui a Genova in via Colombo. Notizia di servizio: se trovate un po' di traffico stasera in questa zona di Genova è perché c'è veramente tanta gente che è venuta a salutare l'avvio di questa nuova attività. A voi.
2: Il calcio, non quello giocato, perché squadra, staff, allenatori, calciatori sono in vacanza. Si riparte poi a metà luglio, i primi di luglio, anzi si torna sul campo per la preparazione e poi l'inizio del campionato a metà inoltrato di agosto. Però come sta andando a livello societario per entrambe le squadre di Genova? Il Genova è una situazione ben diversa da quella della Samp. Partiamo proprio dai rossoblu, poi andiamo a capire la Samp se ha più o meno qualche risposta, perché da giorni non ci sono tanti rumori, ma nulla di definitivo. Allora, buonasera a Dario Vassallo. Ciao Dario.
8: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è questo incontro, c'è stato, per stabilire un po' quelle che sono le linee del futuro tra De Rossi, Blasquez e Lopez, ma una giornata importante per tre giovanissimi del Genoa, e cioè Ekator, Fini e Venturino, che entro stasera dovranno varcare i cancelli di Coverciano per la loro prima chiamata in Nazionale Azzurra. Credo che questo sia un po' il sogno di tutti i calciatori, poter vestire la maglia della propria nazione, e questi ragazzi cresciuti nella cantera rosso-blu lo realizzano veramente da giovanissimi. Certo, sarà una partita, sono due partite sperimentali, ma insomma in ogni modo è sempre una maglia azzurra. Da segnalare anche che per quello che riguarda il Genoa, le maglie che sono state indossate durante la partita contro il Milan, firmate dagli stessi giocatori, sono all'asta da oggi, e il ricavato verrà dato alla comunità di San Benedetto al Porto, quella di Don Gallo. Ma per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
9: Buonasera. L'alba del mercato e l'attività dei nazionali scandiscono la fine di maggio al Genoa. Giornata memorabile per Ekator, Venturino e Fini.

0: che in serata saranno a Coverciano in qualità di giocatori della nazionale maggiore. Da domani agli ordini del CT ad interim Silvio Baldini scatterà la preparazione degli azzurri in vista delle amichevoli della prossima settimana in Lussemburgo e in Grecia. Seydou, Jeff e Lorenzo ora sognano un debutto che andrebbe ad accelerare ulteriormente la loro ascesa nel calcio dei grandi. E veniamo a parlare di mercato. Il Genoa ha tempo fino a metà giugno per esercitare il diritto di riscatto per Baldanzi e Zatterstrom, oggi rispettivamente giocatori di Roma e Sheffield United. A breve il club dovrebbe accendere l'opzione per il rinnovo triennale di Bailov, in addirittura d'arrivo anche il prolungamento di contratto per Junior Messias, che nonostante il rompete le righe generale in questi giorni al centro Signorini prosegue la preparazione per recuperare al più presto dopo il recente infortunio.
1: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, sono state ufficializzate oggi le date del ritiro a Ponte di Legno, anche se, come sappiamo, mancano dettagli non insignificanti come i nomi del direttore sportivo e soprattutto quello dell'allenatore. È saltato ieri l'incontro tra Mancini e Fredberg, quindi non si sa ancora se Mancini sarà a capo appunto della Samp per quello che riguarda il mercato, ma anche qui sentiamo le ultime notizie da Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera. La Sampdoria oggi ha ufficializzato le date che comunque erano nell'aria del ritiro di Ponte di Legno, che scatterà il 12 luglio e si chiuderà il 23 luglio, quindi in buona sostanza tra poco più di 40 giorni inizierà la stagione ufficialmente per i blucerchianti, ma ad oggi non ci sono ancora certezze sulle due figure chiave della Sampdoria a livello tecnico, ovvero il direttore sportivo e l'allenatore. L'incontro tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, ricordiamo che Jesper Fredberg è il CEO dell'area football, quindi il riferimento anche della società a Bogliasco, della proprietà a Bogliasco, mentre Andrea Mancini è il direttore sportivo, non si è svolto ieri, ma si terrà probabilmente nel corso della serata a Bogliasco. Da capire se Andrea Mancini, che comunque rimane in bilico come uomo mercato, sarà ancora direttore sportivo della Samp. È un punto interrogativo questo. La Samp sta valutando anche altre piste, in particolare sembra essere in poll Paolo Bravo del Sud Tirol come possibile nuovo direttore sportivo della Samp. La decisione finale spetta Nathan Walker, però. Nathan Walker, che è il manager inglese, che è in qualche modo il consigliere di Tei in termini sportivi. Nathan Walker, che ricordiamo l'anno scorso di questi tempi puntò su Donati in panchina, non andò benissimo, e puntò anche sui famosi algoritmi di Fredberg e non andò benissimo neanche in quel caso. Ad oggi il mercato è comunque bloccato, con tanti giocatori in questo momento il cui destino è un po' tutto da scrivere, i giocatori che hanno il contratto in scadenza, i prestiti che sono rientrati alla Samp da altre esperienze, giocatori che peraltro non hanno brillato in questa ultima stagione, forse soltanto Pedrola si è un po' salvato con il Las Palmas in Spagna, e poi i tanti giocatori che invece dal prestito alla Samp sono rientrati nelle rispettive società. Un grande punto interrogativo in attesa di capire quali saranno le scelte da parte della Samp.
1: Grazie Marco, e prima di chiudere ricordo che è già stata fissata la amichevole che concluderà il 23 luglio il ritiro della Sampdoria alle 17 a Temù contro il Cagliari. E per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
3: Grazie Dario Vassallo. Vi ricordo invece che domani alle 13.30 su diretta streaming sul sito primocanale.it e poi alle 21 al posto di Cosa succede in città, Terrazza incontra Stefania Craxi, figlia dello storico socialista Bettino Craxi, nonché oggi presidente del Senato alla Camera, presidente del Senato per Forza Italia, quindi sarà qui a Primo Canale domani. Ci rivediamo domani sera, buona serata.

0: Di primo canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. Da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado, solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
6: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: I can with Palsy.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
12: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
13: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
12: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa, ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo rilevato, fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi?

0: viaggi. Però torniamo un attimo indietro, Silvia Sales in 30 secondi.
1: Beh, devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su proprio grazie al Primo Canale è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
0: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Sales ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Sales anche nei risultati di questo sondaggio?
1: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Sales è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
0: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Sales, quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che insomma che sia, che l'unico pensiero di Silvia Sales sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
1: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il proseguo. In questo momento diciamo è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
0: Ma ai cittadini?
1: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso, di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni
0: ora è un po' proietta su quella dimensione. Giorni, gli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
1: Far decantare diciamo il momento e poi
0: chi lo sa. Allora Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Sales, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
1: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
0: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
1: Un sondaggista, beh, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di diciamo costume, cultura, così, non c'erano i computer.

0: Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
1: E parliamo degli anni?
0: Parliamo degli anni 80, i primi anni 80. Quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Per cui oggi, diciamo, un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa, direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati, dopo tutta la ricerca che era molto lunga si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
1: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi, o è sbagliato?
0: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
1: Senta, parliamo un po' dei campioni, perché spesso, in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
0: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione. Cioè, se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare

0: tutte le, i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente. Però questa è la base, è da sapere. Dopodiché, sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando è a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa, fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati. E dal punto di vista teorico questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché però ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione e comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro quello delle chiamate a casa... Immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita, mi riferisco naturalmente a queste società o compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche a volte anche violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni. Però possiamo muoverci con un pochino più di libertà.

0: Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda, in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh, allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista, perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no, mi dispiace, vado di corsa, devo chiudere l'intervista. Non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano? Che figure sono?
0: Beh, rispetto... io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche. È molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto. Oggi invece siamo diciamo su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone su
1: qui. Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli. Continua la nostra chiacchierata con Carlo Buttaroli, presidente di Tecne. Un'altra domanda che avevamo in cantiere, ne parlavamo anche nel corso della pausa, è quella sull'intelligenza artificiale, che mi incuriosiva molto, perché immagino che nel vostro lavoro, che muovete milioni e milioni di dati, in qualche modo possa avervi, vi stia agevolando parecchio.
0: È stata una rivoluzione, più dell'avvento dei computer. Perché oggi con l'intelligenza artificiale e la possibilità di fare le cose, farle velocemente e in modo più preciso, è aumentata considerevolmente. Dico soltanto questo, facciamo un rapporto di ricerca, il controllo sui dati, se i dati sono corretti, lo fa l'intelligenza artificiale. Prima c'era una persona che leggeva e l'altro controllava che era giusto. Oggi l'intelligenza artificiale questo ce lo fa in pochi minuti. Però, ed è un dato interessante, ho già modo di raccontarlo in vari convegni, per chi fa un lavoro come il nostro ad alta specializzazione e diciamo, anche ad alta elaborazione intellettuale, non ha portato via lavoro, ha aumentato la potenza. Oggi uno dei nostri limiti non è la possibilità di fare cose, è la potenza di calcolo. Cioè il grande salto lo faremo probabilmente con i computer quantistici. Oggi noi abbiamo una limitazione nella potenza di calcolo, altrimenti potremmo fare delle cose incredibili, cose che già facciamo. Racconto soltanto questo: noi abbiamo sviluppato un modello che attraverso diciamo, le immagini satellitari noi facciamo camminare le persone e possiamo dirgli in quel quartiere come la pensano, che tipo di reddito hanno, incrociando vari livelli di dati, non soltanto i sondaggi, ma ad esempio i big data vengono incrociati in questi modelli. Quello che ci limita ancora è la potenza di calcolo.
1: Non lo dica il nostro editore, perché sennò i prossimi sondaggi sono per sapere
0: quartiere per quartiere
1: cosa pensano di un problema piuttosto che un altro, però probabilmente ci arriveremo. Un'altra domanda che mi incuriosisce, lei che è comunque una persona ancora giovane, però mi raccontava che insomma ha vissuto dall'inizio ad oggi in questo grande cambiamento del vostro lavoro, quindi da quando si faceva tutto a mano all'intelligenza artificiale. Come ci si sta dietro anche a questa corsa? Lei è abituato, è stato anche bravo probabilmente, no, a cavalcare l'onda e a passare il momento e senza fermarsi, quindi questo è un grande vantaggio, però da Tecne degli anni 80 a Tecne del 2026 insomma è cambiato un mondo.
0: È cambiato veramente un mondo, e il modo per stare dietro a questa evoluzione che continua è soltanto quello di avere una grande passione e la voglia di non smettere mai di studiare. Io in questi anni

0: Non soltanto ho studiato tutte le cose che, e tutti coloro che collaborano con me, le grandi innovazioni che ci sono state e le abbiamo integrate nel modo di lavorare e nelle metodologie. Questo significa che quando alle 6 finisce l'orario di lavoro bisogna avere la passione per continuare a studiare, leggere, ricercare, farsi venire idee, e questo è un po' quello che ci accomuna. E poi non avere paura del futuro. Questo, noi siamo di fronte in questi ultimi 2 anni alla più grande rivoluzione dal punto di vista dell'innovazione che c'è stata dalla rivoluzione industriale, ma con un passo in più, perché mentre la rivoluzione industriale aumentava la capacità dei nostri muscoli, questa aumenta la capacità della nostra mente.
1: Siamo verso la fine di questa nostra chiacchierata. I partiti, diceva all'inizio, soprattutto le grandi aziende, ci sono anche dei privati che si
0: rivolgono? Sono soprattutto privati.
1: Anche singole persone che si rivolgono a voi per sapere qualcosa?
0: La politica per noi rappresenta, diciamo, 5-10% nelle fasi diciamo, elettorali. No, non va oltre il 5%. In genere sono privati, aziende.
1: E il privato cosa può?
0: Ma noi siamo molto specializzati nelle analisi economiche, prepariamo scenari economici e quindi quale sarà l'evoluzione nel tempo, sia dal punto di vista macro che dal punto di vista micro, e su questo lavoriamo per governi, grandi istituzioni, istituzioni finanziarie. Questo è un aspetto tutto che a me piace molto.
1: Tecné, tra l'altro, e questa è veramente l'ultima battuta, è una delle società italiane più accreditate, insomma, ormai anche abbiamo capito anche il motivo, non è nata ieri. Grazie. Quindi ha una sua storia molto solida, e questa ovviamente la fa sì che sia una delle più accreditate. Negli ultimi tempi ci sono, immagino, come tutti i mestieri, come tutti i lavori del mondo, ci sono anche altre società che magari non sono all'altezza, però si spacciano per, può succedere, immagino.
0: Ma sì, questo è il mercato. L'importante è su questo specifico tema, quello che fa la differenza è il committente. Cioè, un committente voluto sa scegliere. Molto spesso si pensa che la competizione si possa fare soltanto sul prezzo, evidentemente non è così. Noi lavoriamo nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth, negli Stati Uniti. E devo dire che lì forse c'è una maggiore cultura sotto questo punto di vista.
1: Grazie Carlo Buttarone per essere stato con noi. Insomma, ci rivedremo presto. Dalla settimana prossima, tra l'altro, inizieranno i sondaggi riferiti alle altre province, quindi insomma anche i vari sindaci degli altri 3 capoluoghi iniziano forse un po', non so se a tremare, ma se non altro a essere incuriositi. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
7: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti.

individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sterotello, un po' quegli sguardi di pena che comunque
1: sì,
0: ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza. E ho avuto un impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte si cade in piscina?
0: No, ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto, è perfetto, cioè sarà stata una congestione, non pensavano mai.
1: Lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se c'entri anche mollo. Ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po', all'inizio dopo l'operazione tutto molto confuso, poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano, cioè io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente, sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge.

0: sempre delle sciocchezze, no?
1: Sicuramente, sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
0: andavo
1: in ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
0: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai vinto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissima anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutte e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa, siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stata importante avere Irina al fianco? E quando è arrivata lei?
1: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
0: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
1: Allora, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stato abbandonato in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava da 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
0: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
1: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
0: così giovane
1: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
0: Ah, ecco, c'è una famiglia.
1: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
0: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
1: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
0: 4 anni dopo?
1: Sì.
0: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
1: Bello.
0: Bello.
1: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
0: È una rivalsa,
1: anche
0: no?
1: Un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
0: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro. E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove è successo?
1: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E com'è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che...

0: Sembra come se fosse che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
1: Questo perché la famiglia, il papà
0: sì,
1: è complicato, no?
0: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
1: Ti ha dato la molla,
0: sì,
1: per...
0: Esatto.
1: Ti ha caricato.
0: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
1: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello? Perché la gente intorno a te è proibitiva. Te ne accorgi tu?
0: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso. Cioè, proprio...
1: Non è normale, non capita. Certo. Tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
0: No, me lo ricordo. Non me lo ricordo. Prima era la vita di un adolescente normale.
1: Discoteca, mare.
0: D'estate, mare. D'estate lavoravo anche.
1: Che lavoro facevi?
0: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
1: Che studi hai fatto?
0: Studi tecnico informatico.
1: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
0: Da bambino sognavo di fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
1: giocatore
0: più grande, sì, giocavo a calcio.
1: Bravo?
0: Bravo, non da Serie A, però bravo.
1: Dove hai giocato?
0: Ligorna, Molassana.
1: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
0: Fino all'età dell'incidente.
1: Cioè eri già juniore, c'eri già?
0: Sì, sì, sì.
1: Che ruolo?
0: Allora, centrocampista.
1: E il tuo mito qual è?
0: Totti.
1: Perché tu sei nato a Roma?
0: Nato a Roma, romanista.
1: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
0: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
1: Perciò è una vita bella in questo momento.
0: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
1: Come hai conosciuto Irina?
0: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022, era giugno 2022.
1: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
0: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
1: Già, cioè, la domanda, beh, la domanda.
0: Dopo, 2022 giugno, io mi ero appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede hotel comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
1: E invece
0: eravamo amici all'inizio,
1: ecco.
0: Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
1: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
0: È stato un insieme, insomma.
1: La magia.
0: Sì. Sì.
1: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
0: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
1: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
0: Stupendi, no.
1: Ecco.
0: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
1: Hai avuto paura, la domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
0: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in sei rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
1: però quando ti vedi,
0: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
1: Tu hai paura di non trovare una compagna?
0: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a
1: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
0: c'era un problema, sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paure ce l'hai naturalmente,
1: sì.
0: Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
1: Tu potrai avere dei figli?
0: Sì.
1: Questo è importante, no?
0: Per molto, no? Molto, ma...
1: Vuoi avere dei figli?
0: Certo, no? Non troppi, no? Non troppi.
1: E Rina è d'accordo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower. Eh sì. Come stai vivendo questa nuova esperienza?
0: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
1: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.

0: momento.
1: Sì, lavoro.
0: Che lavoro fai? Lo dicevamo.
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico. Ecco. Casa della salute.
0: Ecco, torniamo a YouTuber.
1: Meglio forse.
0: Quanto è importante? Cosa...
1: No, l'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3 mesi, 4...

0: Io dicevo, ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo
0: però sai, comunque le prime volte vedi che tu
1: vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso, e poi andare ad aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata. È meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: A poco, è importante, vero?
0: No, assolutamente.
1: Perché un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, veramente tante persone. C'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona, come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Poi dai, a sufficienza, no.
0: Ligure, e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità, lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: È bello, ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... sei come gli altri, se hai libertà puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Cosa deve... come... Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
4: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica

0: L'atmosfera resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. Da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. Analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso. Infatti,

0: conteremo
1: insieme.
0: Io leggendo
1: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
4: Io avevo l'idea che
0: Liguri.
4: Il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
2: domani.
4: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Sicuramente una serata molto particolare perché non si gioca più, però ci sono tutte le date dei ritiri, c'è la nuova partenza del campionato di Serie A e di Serie B, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tanti argomenti. E poi in casa Samp oggi incontro a Milano Mancini Febbre, in casa Genoa invece ci sono i tre gioielli che oggi hanno varcato il cancello di Coverciano per la nazionale di Baldini, impegnate nelle amichevoli. A Spezia, Spezia si aspetta Stilitano perché l'organigramma deve essere definito. Oggi il presidente Gozzi ha parlato, ha detto: non è stato un miracolo, ma è stato veramente un campionato eccezionale per quello che riguarda l'Entella. E poi il 31, il ritorno per lo scudetto della Coppa Italia di Serie D con impegnato il Vado che ha perso col Barletta 2-1, e quindi facciamo in grande in bocca al lupo al presidente Tarabotto e alla sua squadra. Vi presento subito i miei ospiti. Allora, Vado, elegantissimo, Marco Bisacchi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Sono contento perché ritrovo Andrea Posso al mio fianco.
0: Bravo, Andrea Posso,
1: e ritrovo
0: vicino
1: davanti a me Andrea Rivellini e Andrea Lazzaro.
0: Stasera è la serata degli Andrea.
2: Com'è elegante,
0: Andrea Cesari. Abbiamo trovato C'è stato un incontro.
1: Oh. Allora, no, un po' di suspense.
0: Io voglio subito l'incontro.
1: Doveva essere ieri a Bogliasco.
0: Doveva essere anche a Monte Carlo.
1: A Monte Carlo sono andati insieme Fredberg e Mancini, ma l'incontro è stato oggi a Milano. Un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini.
0: E che è successo?
1: Interlocutorio. Oh. È una fumata ancora grigia. Però,
2: sto casino per dire niente.
1: Però ci saranno altri incontri. Diciamo che non è una porta chiusa, è una porta che rimane aperta e vediamo cosa succede. Intanto oggi Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano,
0: e questo non è una
1: e rimane
0: notizia.
1: Lui un profilo possibile attenzionato dalla Samp. Su Mancini c'è anche la corte del Cesena, ma Andrea Mancini, ti posso garantire,
0: ti ricordi quel cartello che avevo messo la settimana scorsa di Andrea Mancini con scritto escluso? Questa volta l'ho rifatto perché ho aggiunto un punto di domanda, escluso, domanda.
1: Completo il racconto, faccio un po' di cronaca. Andrea Mancini, ti posso garantire, ci metto la mano sul fuoco, lui vuole continuare a stare alla Samp.
0: Questo lo sappiamo
1: ma
0: tutti.
1: Ma perché è una questione di pelle, no? Come lui spesso dice, una seconda pelle, il legame anche familiare oltre che affettivo. Quindi lui alla Samp ci sta bene. È chiaro che lui vuole fare il direttore sportivo, quindi vuole prendere le decisioni. Per esempio l'allenatore non è che deve arrivare da Marte a sua insaputa, a quel punto avrebbe un ruolo diverso.

0: sceglierlo.
1: Potrebbe essere, una parte. Il direttore sportivo, se sceglie l'allenatore, è meglio in generale.
2: Fammi sentire anche Andrea Lazzara.
3: Questo mi sembra il primo, il primo nodo scorsoio, perché vuole prendere certe decisioni, vuole ad esempio...
2: Però
3: a cozzare con quelle che sono le idee di Fredberg e di Walker, perché essenzialmente poi...
2: Del signor Walker,
3: L'eminenza grigia è questo qui che non si fa mai vedere, quasi. Quindi, Walker. Questo è il vero...
1: Però, il discorso... Nathan Walker è l'uomo dell'isola di Man, il manager inglese, tra l'altro poi magari ne parliamo nel corso della serata. Io ho l'impressione che Nathan Walker, sotto sotto... sia il vero proprietario della Sampdoria, poi ci arriviamo.
2: Sotto sotto, questa stasera.
1: No, però andiamo avanti col discorso di Mancini Fredberg.
2: Sì, e vi do anche io una notizia, perché voi parlate dell'allenatore, noi qua avevamo detto tante volte: ci piacerebbe avere Pecchia come allenatore, uno dei nomi caldi, uno dei nomi. Pecchia mi sembra che sia, vada un pochettino più avanti, si fermi a Pisa, la torre pendente.
1: Sì, ma tu vai avanti sugli allenatori. Io sto
4: rimanendo sul nodo gordiano.
1: Tu sei a monte dallo scorso. Io sono ancora a valle. Tu sei a monte, sono a valle. Devo partire col picchetto, con le mie cose, per andare su a fare la gita.
3: Il vero dramma è questo. Il vero dramma è che siamo a questa data e siamo ancora qui.
1: Fammi completare.
4: Andrea,
2: non c'è nessuno ancora.
4: Aspetta un attimo, che sta completando una bombetta.
1: Completo il discorso. Poi torniamo su Walker. Però Fredberg Mancini. Che noi ora non parliamo di politica, ma insomma, una battuta l'altra volta c'era stata qualche mese fa, è un po' un, nessuno si offenda, è un po' democristiano a livello calcistico, nel senso che, diciamo, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di quelli insomma, che cercano di essere al centro, no?
4: È sdoganato questo termine.
1: È prudente. Vabbè, ma non voglio offendere nessuno, per carità la politica lasciamola parte.
2: No, ma...
1: Però Fredberg, lui avrebbe anche bisogno di Mancini come paravento. Il problema è che, perché chiaramente se Fredberg rimane senza Mancini, attenzione, si apre una botola, cade giù anche lui, perché
2: potrebbe avere bisogno di Mancini.
3: Questo sicuramente
2: è tutta un'illusione, perché è già deciso a monte, perché prendono tempo per dare così.
3: Allora io temo che la speranza, la tattica della società sia quella di prendere tempo, intanto le partite sono finite, gli striscioni con le croci non ci sono più, e quando saranno passate un'altra settimana, 10 giorni, caro Andrea Mancini, questa è la porta, se vuoi vai pure a Cesena, vai dove vuoi. Questo temo sia la scansione temporale.
2: Però
3: che si sono immaginati.
2: Figlio Lombardo l'hanno fatto immediatamente, gli hanno detto: dai, tu Attilio non sei più l'allenatore, se vuoi fare il consulente.
3: Perché comunque c'era Attilio Lombardo, cioè, per Mancini c'è anche la possibilità di andarsi a casare dall'altra parte. Attilio Lombardo, bene o male, ha un contratto come collaboratore.
2: Certo.
1: Sì, però Mancini, ci può essere anche un discorso di... Io credo che sia quella la proposta a cui Fredberg sta lavorando, e secondo me lì il nodo veramente da capire. Quando si parla di riorganizzare i ruoli, le mansioni e anche le aree di competenza, cioè il mercato che a gennaio ha fatto Mancini, comunque i giocatori li ha presi, ha preso i giocatori che comunque bene o male hanno salvato una Samp che rischiava di andare in C. I giocatori che ha fatto ad agosto, è vero, qualcuno magari un po' meno brillante, qualcuno magari avrà deluso, vedi Pafundi, però rispetto ai Narra, ai Kouke, ai Ferri, compagnia cantante, è un altro mondo. Quindi Mancini ha dimostrato di saper fare il mercato con quello che aveva. Fredberg e gli algoritmi, Walker e le sue scelte tecniche, Donati l'ha scelto Walker. Fredberg l'ha scelto Walker. Ricordiamo che Walker ha scelto questi, l'uomo dell'isola di Man, ha scelto questi profili.
2: Ma se tu mi hai detto che lui il capo.
1: Lui gioca nella stanza dei bottoni con la Sampdoria. Oltretutto, in questo momento, in termini di CDA, evidentemente ci deve essere qualche limite nella sua possibilità di comparire, perché mi viene da pensare che sia questo, perché nel CDA questo signore non ci entra mai, quindi evidentemente non ha la possibilità di comparire, però è lui che gioca, cioè Josef Tei, la domanda famosa chi è Tei, ma soprattutto chi è Walker, un uomo che arriva dal mondo delle scommesse sportive, uomo che ricordiamo in Inghilterra aveva perso la licenza perché gli avevano detto guarda che ci sono, non hai superato dei filtri
3: sono
1: legati
3: molto
1: anche al riciclaggio.
2: Quando sento la parola filtri,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: degli uomini che
1: hanno superato delle prove.
0: Stiamo
1: eh?
0: Parlando degli uomini che hanno la Sampdoria. La Sampdoria ormai da 2 anni buoni, perché prima c'era Manfredi Radrizzani, poi Manfredi, poi l'ingresso di Tei con Manfredi. Walker è l'uomo che veramente detta la linea. Adesso Walker è quello che comanda.
1: Adesso la Sampdoria è di Walker. Perché altrimenti diventa un monologo di Sampdoria dopo i primi minuti.
2: Non lo so, a me mi sta venendo
1: io voglio andare sulle cose belle.
0: Andrea, perché oggi questi qua, appunti, questi ragazzi.
2: No, ma non so neanche chi sia Walker.
1: Ma ti faccio vedere. Chi sono invece questi tre ragazzi qua? Che oggi con le loro borsette
2: sono il vanto.
1: Sono andati là a Coverciano, indossano quella maglia lì. Guarda lì un po'.
2: Sono tre ragazzi.
1: Venturino, mica male,
2: loro tre insieme.
1: Se poi ci mettiamo anche Lipani, esatto. No, che erano qua.
2: Che erano qua.
1: Mica male, ragazzi.
2: Figli di una bella di un bel gruppo che. Che vuol dire che insomma che il Cera in qualche modo ha lavorato molto bene nella parte, nel settore
1: e sta lavorando anche molto
2: da anni
1: bene.
2: Da quando c'era ancora Sbravati e ancora sto continuando adesso a portare avanti un certo tipo di percorso che secondo me anche soprattutto sia per quanto riguarda Fini che è andato in prestito a Frosinone che è venuto in Serie A e comunque ha fatto una bella esperienza giocando anche certo. Abbastanza stesso discorso può valere anche per Venturino perché magari nel Genoa per il modulo tattico che aveva il Genoa soprattutto nella parte iniziale di De Rossi io sono convinto che poi dopo avrebbe anche trovato spazio in una seconda parte verso la fine del campionato però era giusto che si facesse quel tipo di scambio per poter avere un giocatore come Baldanzi con delle caratteristiche che meglio erano più adatte per il tipo di gioco di De Rossi poi purtroppo Baldanzi non ha potuto avere un rendimento piuttosto certo. Costante per una serie di infortuni però diciamo così che è lo stesso discorso vale per Gattor. Sono un bel vanto per il Genoa vederli nella nazionale.
3: Diciamo che se tu conti che il 20%, poco più del 20% dei convocati nella massima nazionale, nella nazionale maggiore, viene dal mondo Genoa, dalla cantera del Genoa e la dice lunga sul grande lavoro che il settore giovanile del Genoa sta da tempo, da anni mettendo in piedi e devo dire che l'atteggiamento continua perché con il nuovo responsabile Trapani la politica di favorire i giovani continua e continua in maniera interessante, basta vedere quelli che sono i ragazzi che sono entrati nelle ultime partite.
1: Te li faccio vedere questi ragazzi qua che sono entrati perché questa linea verde
3: esatto.
1: Noi non abbiamo mica dimenticato questa linea verde.
3: Questo ti dà
1: ragazzi,
3: la dimensione.
1: Qua stiamo
2: parlando. Abbiamo avuto anche la sfortuna che il ragazzo l'attaccante della primavera si è fatto anche male.
1: Questi ragazzi qua. Questi sono solo gli ultimi.
3: I
1: bambini però.
3: Esatto. Grossi è un giocatore che viene insieme a Carbone sono proprio della cantera genovese ma come stava appunto accennando Andrea anche Nerudini ha fatto il suo esordio a Parma
1: certo.
3: È un giocatore di cui
1: ho
3: si parla
1: questi
3: è un
1: perché sono gli ultimi
3: certo
1: ragazzi, cioè,
3: e poi anche nella partita precedente a Firenze aveva esordito
1: la Font.
3: Giocatori e comunque ti danno la dimensione dell'atteggiamento
2: poi c'è anche il centrale del Frosinone
3: esatto.
2: che
3: ma
2: gioca.
3: Sarà mica arrivato
1: Calvani
2: che anche fisicamente
1: è stato convocato
2: nell'Under 21 che mi sembra anche ben strutturato quindi.
4: Ma è il momento
1: il momento
4: è il momento della reclama
1: allora andiamo in reclama

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutto

0: tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dall'associazione culturale De Genoeser. Tre giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Perché ve la faccio vedere subito, perché i tifosi sampdoriani è chiaro che sono un pochettino spaesati in questo momento. Questa panchina, guarda che bella panchina con i colori blu cerchiati,
1: vuota,
0: e chi si siederà su quella panchina? Perché questo è fondamentale, perché ve lo ricordo sempre, e io lo ricorderò tutto l'anno, l'obiettivo è quello della Serie A l'anno prossimo, Non mi venite a fare discorsi strani, e Bisacchi, mi basta un punto. No, non mi basta un punto. Quando ne ho 80 mi basta un punto.
2: Sì, ma l'anno prossimo devi puntare alla Serie A, anche se onestamente, vedendo le prime non mosse, ho qualche perplessità. Si appresta ad affrontare il quarto campionato di fila, se non sbaglio non siamo ancora al record che fu poi
3: quello i ragazzi della quarta B
2: di durata.
3: No, lo voglio dire, lo ripeterò cadere tutto l'anno, così qualcuno già mi ha preso di mira perché sembra che sfotto.
4: Ma chi ti prende?
3: Io lo dico
4: dillo a me,
3: con
4: che
3: ironia,
4: ti
3: perché questa cosa ironica dei tifosi del Genoa io la prendo al balzo, perché mi piace, è lo sfottò che mi piace, quello col sale giusto. Ragazzi, la Sampdoria quarto anno di fila, adesso basta.
1: No, deve fare un campionato. Altri 10,
3: deve fare un campionato, non ti dico certamente da vincere.
1: Ma l'abbiamo fatti noi, lo potranno fare anche loro.
3: Allora, per cortesia, regia, spegnete il microfono ad Andrea, lo riattiviamo più tardi.
0: Ma tu te le vai anche a cercare,
3: no, ma io lo vado a cercare perché con Andrea c'è simpatia. No, ma non puoi fare un campionato di nuovo. Hai fatto due anni.
2: Non puoi più fare la
3: veramente di difficoltà.
2: Non puoi più fare.
3: E ora oltretutto torni a fare gli stessi errori. Quindi chi? Ma io dico la canzone di Zucchero, per colpa di chi?
1: No, oppure, no, chi? Oppure sulla, no, c'è la canzone, allora c'è anche la canzone di Baglioni che è chi ci sarà dopo di te?
0: Ormai ragazzi, sugli errori è inutile che noi rimuginiamo, ritorniamo, andiamo indietro sugli errori, ci sono stati, a questo punto bisogna cancellare, evitare di farli, perché ci sono 60.000 abbonati, in queste due squadre ci sono 60.000 abbonati che meritano il massimo.
3: Vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo sugli abbonati.
2: Che debba scegliere Fredberg o vuole.
0: Non ti fidi.
2: Io non mi fido.
0: Non ti fidi.
2: Posso?
0: Certo.
2: Cioè, non mi fido di una persona che a parte che dopo
1: non
2: un anno che
1: bene
2: qua,
1: il mercato,
2: non l'ho ancora sentito spiccicare una parola in italiano in pubblico, e questo mi colpisce molto, forse perché mi occupo di comunicazione, mi sembra un po' strano. Però voglio dire, uno che già non aveva una carriera brillante, che impone azioni e persone, no, a me non piace quella panchina. C'è tra l'altro anche qualche migliaio di tifosi che hanno sottoscritto petizioni, c'era Lombardo, non lo so se Lombardo potesse essere dall'inizio, però provaci, non che dopo due giorni vai lì, grazie, arrivederci.
3: Però andiamo oltre, perché i tifosi hanno con il loro messaggio, la loro striscione, molto chiaramente hanno invitato Tei a far fare un passo indietro, a rimuovere Walker e Fredberg, che sono esattamente gli uomini che rimangono al centro della scena, mentre

0: quelli osannati, quindi Attilio Lombardo, Andrea Mancini, e ci metto dentro anche Gianni Invernizzi, che viene sottovalutato. Gianni Invernizzi, uomo chiave nel nella gestione della squadra, nei rapporti che sono spesso anche insomma un po' da muovere bene
1: nelle frizioni,
0: nei fili della squadra,
2: un uomo cerchiato, una persona competente,
0: quelli che tengono la Sampdoria, perché comunque è un qualcosa a cui sono legati, vengono messi in discussione. Quelli che alla Sampdoria sono chiaramente di passaggio per la loro bella
3: carega.
4: Ma saranno di passaggio, ma saranno anche uomini di fiducia di chi ha la proprietà.
0: Vabbè, ma dopo questi risultati
1: è un uomo di fiducia della proprietà,
4: Diego Lopez
1: è un uomo di fiducia della società, ha rilasciato dichiarazioni, a me è piaciuto moltissimo, ve lo farò vedere. Solo uomini da Genova, è un po' quello che dicono i tifosi, no?
4: Allora, Diego,
1: su Lugà questo DNA, Andrea Bossa, Andrea Rivellini.
2: Io vorrei uomini capaci.
4: Diego Lopez
2: diventino da Genova anche, voglio dire, possono diventarlo da Genova. Scusami Andrea, te lo dico subito, possono diventarlo da Genova come per esempio lo è diventato De Rossi. Cioè, De Rossi è una persona competente, capace, che si è innamorato di questo ambiente, che gli ha dato tanto, gli sta dando tanto, e vuole comunque. Io voglio degli uomini capaci, bravi, competenti e che si innamorino di questo.
4: Diego Lopez, che per inciso sentivo parlare di Fredberg, che non spiccica una parola di italiano. Diego Lopez parla un italiano fluente che molti italiani non sono in grado di parlare, e questo già è un vantaggio.
1: Con quell'accento spagnolo,
4: non da poco, perché oltre che l'italiano parla il francese, il portoghese, e l'inglese e anche un po' di russo, quindi voglio dire è gente che ha una competenza internazionale. Ma quello che dice Diego Lopez ha un senso, perché dice ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, che sono sanguigni, che sentono l'importanza e vengono esaltati dai tifosi ed esaltano i tifosi. Ci sono due tipologie di giocatori, il danese che c'era.
1: Non
4: che,
1: fammelo ricordare, non quel, voglio neanche ricordare.
4: Quel danese lì, che magari.
0: Grombeck,
4: che magari.
1: Non fammi ricordare.
4: Magari avevano delle caratteristiche tecniche chiaramente di livello, ma non erano giocatori da Genova perché non percepivano questi aspetti. E quindi la tipologia. Tu fatti Fredberg poi, per favore, che sono 20 minuti che ci parli del nodo gordiano tra Fredberg e Mancini, che non ce ne può fregare di meno, e ti siamo stati a sentire in religioso silenzio, e adesso vuoi intervenire anche sul tema nostro.
0: Del nome. Osannato in estate, adesso non sa neanche più danese.
4: Sì, vabbè, quello
0: che comunque non allora, voglio un dire, giocatore, a dirla tutta.
1: Lui cancella su
0: quello che
2: se
0: è.
2: Mi lasci ti cancello, quel film te lo ricordi?
0: È un avvocato, è un vero avvocato.
4: Bisogna dire, diciamo, e poi chiudo che ci vogliono giocatori alla Baldanzi, cioè giocatori che abbiano,
1: non andare su Baldanzi perché è un prossimo argomento, cosa succederà con Baldanzi, cosa succederà
4: comunque,
1: con
4: giocatori da Genova significa giocatori che abbiano quel fuoco che si accende sotto la gradinata,
2: allora,
4: quel
2: senti,
4: fuoco
2: Andre, a me va bene, possono avere il fuoco di Sant'Antonio, possono avere tutti i fuochi di San Giovanni, tutti i fuochi di sto
4: quelli
2: mondo
4: di San Giovanni,
2: l'importante
4: sì,
2: che sappiano giocare al pallone, poi ci penseremo noi a farli innamorare del
4: questa tempo. È una caratteristica imprescindibile, che sappiano giocare a pallone,
2: devono
4: perché
2: se no
4: io e te saremo sotto la Nord tutte le domeniche, ma noi per fortuna non ci siamo, voglio dire, e abbiamo
1: possiamo dire una cosa, avete detto molto bene, sappiano giocare a pallone sicuramente però
2: capaci,
1: c'è qualcheduno che ha fatto dei notevoli miglioramenti in questa squadra,
2: questo è merito di tutti,
1: perché bisogna anche andare lì,
2: allora,
1: ragazzi.
2: I miglioramenti sono prima di tutto merito di chi li compie.
1: Perfetto.
2: Ok, prima bisogna dare atto a chi comunque, e questo in qualunque ambiente, in qualunque lavoro, se uno migliora le sue competenze, il primo a beneficiarne è il primo ad essere elogiato, è colui che comunque commette, che porta avanti un certo tipo di cose. Secondo, le persone che gli tornano intorno, che gli girano intorno, che l'hanno aiutata a crescere. Terzo, l'ambiente nel quale si sviluppa.

0: ok? Quindi sono tutte e tre condizioni che nel Genoa in questo momento ci sono.
1: Esatto.
0: Cioè ragazzi che hanno voglia di stare in gruppo e che hanno voglia di imparare, persone che sono incapaci ad insegnargli a giocare a calcio, vedi De Rossi e lo staff, e l'ambiente che li mette nelle condizioni,
1: esatto,
0: di giocare.
1: È una situazione.
0: Sì. Però per fare questo, scusami Andrea, ci vogliono dei giocatori che abbiano
2: un minimo di qualità,
0: certo. Perché ragazzi la qualità è imprescindibile,
1: è fondamentale la qualità, ma ci sono una serie di cerchi concentrici che hanno tutte,
2: cosa mi tira fuori,
0: dai nodi scorsoia e cerchi concentrici,
1: tutte qualità in linea con quello che stava dicendo Andrea Possa. Quindi voglio dire, il primo punto è chiaramente il giocatore che vuole migliorare, poi c'è l'area tecnica che ti mette nelle condizioni. A me ha colpito la dichiarazione di Amorim di oggi, dice per me avere a che fare con un allenatore che è un campione del mondo, che ha giocato nel mio stesso ruolo, mi dà una carica incredibile. Mi dà una carica incredibile. E poi ovviamente c'è il cerchio concentrico un po' più ampio, che è l'ambiente, cioè la società, il direttore generale, l'amministratore delegato e tutti coloro i quali lavorano nell'ambito del Genoa, che sono tutti coloro i quali mettono i cerchi più piccoli nelle condizioni di lavorare bene.
2: Allora adesso faccio un paragone, perché
0: sono
2: migliorati
0: tutti e tre i giocatori del centrocampo, sì, perché è migliorato sicuramente anche il danese, che secondo me meriterebbe di rimanere qua. Poi non riusciremo a tenerlo, amen, pazienza, perché spero che,
1: ma sai che ha fatto 403 chilometri in tutto il campionato,
0: esatto. è migliorato anche lo stesso Masini, sono migliorati nel gioco.
3: Da questo punto di vista posso dire la mia?
2: No. Voglio fare un inciso, no. Voglio fare un paragone. No, perché faccio qua, voi mi dite giocatori da Genoa, così.
3: Tanto meglio di De Rossi.
2: Invece, dopo Mantova e Bari, e faccio un passo indietro.
0: Cosa fai?
2: Cosa è successo per la Samp? Perché dopo Mantova e Bari, perché sono state quelle le partite del campionato perse, quelle con Mantova e Bari in quel momento.
3: Ma vuoi prendere la macchina del tempo? Vuoi tornare a marzo, febbraio?
2: Perché parlavano di ambiente, parlavano di allenatore, parlavi di questo. Lì che è successo? Perché lì si è deciso il campionato della Samp?
4: Io credo che a Mantova sia successo qualcosa anche tra lo staff tecnico e una parte della squadra.
2: Perché bisogna anche dirle queste cose.
4: A Mantova la Sampdoria è andata in vantaggio.
2: Noi le sappiamo e non le diciamo mai.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic.
2: È scoppiato un casino negli spogliatoi.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic. Poi c'è stato non ricordo se era il rigore tolto oppure un gol annullato. La Sampdoria poteva andare sul 2-0. E poi c'è stato l'episodio dell'occasione di un Cherubini, che nel primo, tra l'altro Cherubini anche lui azzurro,
2: bravo Andrea.
4: Cherubini primo tempo in colore, secondo tempo ha subito un'occasione, dici cavoli, un minuto dopo sostituito, e lì è franato tutto. Secondo me a Mantova è franato tutto, perché poi c'è stata la sconfitta contro il Bari, che l'abbiamo visto, era una squadra improponibile comunque. E questo è stato sicuramente il momento.
3: Però il campionato
2: hai
3: della Sampdoria,
2: 15 secondi per esprimere il tuo concetto.
3: È stato questo il campionato della Sampdoria, è stato un campionato di saliscendi. Cioè, è vero che c'è stato un momento, il girone di ritorno è stato migliore nettamente. Il girone d'andata, inizio le prime 8 partite,
5: non
3: hai fatto un punto, se no era retrocesso. Però è sempre stata una Samp sulle montagne russe, quindi alla fine il piazzamento, potevi, chiaramente vincendo l'ultima Reggio Emilia potevi arrivare nono invece che tredicesimo, non è un gran risultato, è chiaro, deludente, certo. Però il campionato è stato questo della Samp.
2: Hai
3: quindi
2: ragione.
3: L'anno prossimo devi fare le cose diversamente, devi partire con lo zoccolo buono di questa stagione, i giocatori di gennaio, che però non sono stati ancora
1: sai dove dobbiamo andare adesso, è importante,
3: reclamo.
1: La reclamo,
0: ecco, andiamo a riscattare qualcuno.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allora, volevo anticipare i temi Andrea Rivelini, invece io vado da Andrea Possa, perché Baldanzi lo prenderesti?
1: Baldanzi.
0: Volto anche le spalle.
1: Dammi anche la mano.
0: Ti do anche la mano, va.
1: Ti batti anche le spalle.
0: Baldanzi, sì? No?
1: Sì.
0: Perfetto, perché questo è
1: senza,
0: già
1: un senza, fatto, senza,
0: ragazzi, costa soldi,
1: però non è l'unico, ecco, ripeto, io perché... credo, allora, bisogna capire, De Rossi che tipo di idea ha, no? Se vuol fare la 3-4-3, se vuol giocare il 4-3-3, cioè che tipo di assetto tattico vuol dare al Genoa. Sulla base di questo devi prendere i giocatori con determinate caratteristiche, tenendo conto che gli esterni li dobbiamo comunque prendere.
0: Comprare,
1: perché va via lo spagnolo, ci serve sicuramente a sinistra, probabilmente va via Norton Caffi, comunque ci serve qualcosa a destra, senza dubbio, con caratteristiche. Devono essere più bassi o devono essere più alti? Questo è un discorso, perché a seconda di che dello schieramento, perché se giochi a tre, allora ti servono due quinti, diciamo così, no? Destra e sinistra, con determinate caratteristiche, che però possono essere propedeutici anche per giocare a quattro, laddove magari
0: ne hai bisogno.
1: Detto questo, poi sono
0: questa
1: i tre centrocampisti, oppure i quattro, poi i due che saltano l'uomo, capaci, veloci, che possono puntare la porta. Prima adesso si faceva, non è lui, però si faceva l'idea di un giocatore alla Gudmundsson, no? Che va via da Firenze, che dietro a una punta, che potrebbe essere Cator, o una punta con determinate caratteristiche, due come Baldanzi e come Gudmundsson. Baldanzi che può andare a fare il quarto se giochi a 4-4-2, Gudmundsson che possono giocare vicino, saltano l'uomo, ho detto alla Gudmundsson, non Gudmundsson,
0: con caratteristiche
1: di quel tipo, che come De Rossi vuole, creino la superiorità numerica e ti
0: allora
1: mettono le condizioni.
0: Subito da Andrea Rivelini. E allora perché è stato confermato Colombo, se tu vuoi giocare in un certo? Perché Colombo da solo davanti,
2: Colombo
0: fa fatica, poverino, da solo.
2: Colombo è un ruolo
1: diverso.
2: Il senso di confermare Colombo, che peraltro era un passaggio dovuto, è stato proprio quello di un'investitura al ragazzo. Il ragazzo è considerato moltissimo nell'ambiente perché da un punto di vista anche comportamentale stanno molto attenti anche a questi aspetti. È un giocatore, una persona a modo e ci puntano molto. Ritengono che con il gioco di De Rossi, con maggiore responsabilizzazione, possa essere un giocatore che può andare in doppia cifra. Questa è la convinzione dell'area tecnica di Diego Lopez. Tornando su Baldanzi vuole rimanere. Baldanzi, gli ho parlato in occasione dell'ultima festa che c'è stata per gli sponsor, mi ha proprio detto: io voglio continuare a stare nel Genoa, anzi sono un po' in credito anche per quelli che sono stati i miei infortuni, che sono un po' una novità rispetto alla mia carriera, che in tutto sommato non aveva avuto grosse problematiche. Il Genoa cosa può fare? Può fare due cose sostanzialmente: può andare a riscattare direttamente il giocatore al prezzo già stabilito, oppure lasciare che termini il periodo del prestito e quindi del diritto di riscatto a quelle condizioni
0: e rinegoziare.
2: Io la mia impressione è che vadano in questa direzione.
0: Cioè,
2: anche
0: tu dici a rinegoziare, cioè
2: magari possono, andare, magari possono, non è detto, perché magari possono già iniziare a parlarne,
0: esatto. Poi,
2: però il tema potrebbe essere legato al numero di partite che il giocatore va a fare e a step, a raggiungimento di obiettivi. Io penso che possa essere questo.
0: Perché scuotevi la testa, Andrea Possa?
1: No, perché quello che dice in linea di ragionamento ha una logica. In linea pratica tu non puoi neanche rischiare che comunque la Roma non possa decidere. Se tu non è che fai scadere tu l'opzione, perché la Roma a quel punto lì gli arriva un'offerta concreta di un'altra squadra che magari ha la disponibilità economica e va sul giocatore, tu rimani con un palmo di naso. È un discorso che comunque devi impostare,
0: diciamo,
1: con la Roma.
0: Diciamo che la volontà
1: lo devi impostare,
0: la volontà è molto importante,
2: la volontà c'entra molto e certamente i ragionamenti li stanno facendo,
1: però devono già parlare con la Roma facendo. Dire ok, troviamo un modo, ci devi arrivare
2: i ragionamenti
1: a rifare un prestito, deve

0: c'era anche la Roma che dire ok,
1: no, ma
0: va
1: non
0: bene,
1: è detto che sia un non è detto che sia un prestito, è solo che magari quell'importo che era stato pensato e indicato,
2: noi negoziamo in più anni.
1: Possiamo forse anche ragionare nell'ottica di fissare degli obiettivi, delle asticelle ad obiettivi, cioè a un certo numero di presenze scatta
0: un
1: numero di, cioè sono condizionalità giusto, che sono previste.
0: Questo
1: sono,
0: è un altro discorso.
1: Si possono inserire e secondo me potrebbero andare in questa direzione.
2: Intanto ci ha raggiunto, è da Milano questa volta, perché oggi, come ha detto Marco Bisacchi, l'incontro a Milano tra Fredberg e Andrea Mancini, ci ha raggiunto Luca Occello, a cui do il benvenuto. Ciao Luca. Allora, buonasera, raccontami
3: tutti,
2: un po'
3: buonasera.
2: Questa cosina qua,
3: è andata come doveva andare, no?
2: Cioè
3: che siamo verso l'uscita di Andrea Mancini.
2: Ah, addirittura, ma dai, secca così.
3: Secondo me sì, siamo verso l'uscita, è stato un incontro, ovviamente non si sono andati ancora all'addio, ma io credo che la volontà della società sia quella di far uscire Andrea Mancini, come sono stati fatti uscire tanti altri giocatori e altri dirigenti o personaggi che hanno salvato la Sampdoria.
2: Perché credi proprio che sia questa la volontà? Cioè credi proprio che di Andrea Mancini, perché qui prima sia Andrea Lazzar che Marco Bisacchi mi dicevano guarda che forse serve a Fredberg un paravento.
0: Luca, ciao Luca, io continuo a pensare
3: ciao,
0: Fredberg tra virgolette, lui chiaramente poi ovvio le cose che gli dicono da Walker evidentemente
2: sì, certo.
0: Alla fine fa quello che gli dice Walker, questo è evidente, però un Mancini comunque gli serve come paravento sia per quelle che sono le scelte tecniche evidentemente che ha fatto migliori di quelle di Fredberg, ma poi anche a livello ambientale. In questo momento tu vai a togliere Andrea Mancini, vai a togliere comunque Lombardo,
3: però Marco, scusati,
0: con un ruolo diverso.
3: Marco, ti interrompo. È un'arma a doppio taglio però Andrea Mancini, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno sono stati contestati tutti a parte Mancini, in parte giustamente, in parte qualcuno forse ha dimenticato anche i suoi errori, cioè ha fatto tante cose belle ma ha fatto anche degli errori, perché Kubis è un giocatore suo, la scelta di Foti è una scelta sua, ci sono tanti altri giocatori che ha scelto lui, vedi lo stesso Pafundi, tanto per dirti, che è stato un fallimento a dir poco, e vuol dire, eppure nessuno ha criticato Mancini. Quindi questa qua è anche un'arma a doppio taglio per la società, perché nel momento in cui le cose non dovessero andare bene nessuno se la prende con Mancini, se la prendono sempre comunque con gli altri. Quindi sai, avere Mancini a cosa serve alla società? Poco e niente, se il punto di vista è quello di avere un parafulmine. Non serve come parafulmine, anzi tutt'altro.
2: Andrea,
0: io la leggo diversamente.
2: È contrastante questa cosa.
0: La leggo diversamente.
4: Tu sei la teoria di Marco, perché comunque credo che sia un po' una protezione. Cioè, i due cartelloni, ripeto di nuovo, quello che nell'ultima partita sul Tirolo erano molto chiari, Fredberg e Walker. Poi bisognerebbe fare anche, e torniamo al discorso a monte con cui abbiamo iniziato, noi stiamo parlando di Fredberg e Mancini, e abbiamo citato solo un secondo all'inizio di questa puntata Tei, perché l'ha fatto Marco, ma in realtà il vero punto su cui dobbiamo fissarci chi è che decide cosa è quello che sta all'isola di Man.
0: No, io continuo a pensare, e mi collego a quello che diceva Luca, io credo che è vero, per carità, qualche giocatore, Pafundi è stata una delusione, Esposito visto finora sicuramente non è stato il giocatore che si aspettava la Samp, però poi a parte che gli altri, Martinelli, Viti, Palma, lo stesso Begic, Pierini, insomma anche Cherubini comunque poi è cresciuto,
2: Brunori ha fatto bene ragazzi,
0: però
2: dai,
0: io sono convinto che senza Andrea Mancini la Sampdoria andava in C,
4: sicuro.
0: Cioè il discorso chiaro che io vorrei che fosse chiaro, senza Andrea Mancini comunque col suo lavoro con Invernizzi e comunque il lavoro di Attilio Lombardo, e ci metto dentro anche Foti Gregucci comunque,
3: per favore,
2: fammi sentire anche
0: cominciato a farlo con Foti Gregucci,
5: state parlando sopra però non si sente,
2: dimmi Luca.
3: Ma le partite però vanno viste, vanno giudicate, cioè le partite, non basta vincere 1-0 per dire ah beh allora bravo Foti, perché Foti ha vinto partite al minuto 95, ok, con lo Spezia, con Ricci, con

0: La che ha fatto, anzi giusto, aggiungo che Baracca tra i colpi sbagliati.
1: È vero, è vero.
0: Sì. Detto questo, ripeto, non è che io ce l'ho con Mancini, sia chiaro. Però durante l'anno, in maniera molto misteriosa, sono stati presi di mira tutti a parte uno. E secondo me quando si lavora in un team, si lavora in una squadra, si lavora in una redazione, non è che c'è quello uno bravo e tutti gli altri sono quelli cattivi. Tutto qua. E quindi questo parafulmine che voi dite mi sembra un po' il contrario, ripeto, io avere in casa uno che viene protetto da tutti e gli altri no, cosa me lo tengo a fare? Non mi serve a niente, anzi.
2: Sai Luca, ancora. C'è anche un discorso di sandavianità, no? Che è molto, molto, molto...
3: È anche il cognome pesante. Sarà anche un po' il cognome pesante.
2: È il cognome pesante, perché è normale.
0: Anche Uccello, no? È un cognome pesante, Luca.
3: No, scusa Luca, non si è sentito.
0: No, dico anche Uccello è un cognome pesante per questo, però...
3: Come? Sì, però... Cosa ha detto?
0: Vabbè, buonanotte,
3: Uccello pesante, io sembra più il nome di un capo indiano, comunque molto particolarmente fortunato, però direi che... No, il cognome pesante nel senso che è chiaro, la tifoseria magari contestare un giocatore con un cognome così, magari fa un po', cioè ci pensa quattro volte, perché c'è sempre la speranza che prima o dopo il babbo possa
1: riavvicinarsi. Io non è, no? Che voglio fare la difesa in senso assoluto, però ragazzi, c'è qualcuno che nella Samp ha lavorato per la Sampdoria,
2: sì, certo.
1: E qualcuno che nella Samp ha lavorato per altri obiettivi, perché io continuo a non capire qual è il modello di business del signor Tei, del signor Walker, questo giro di giocatori.
4: Ma
1: questo giro di giocatori
4: contro?
1: Non lo so, non ho capito.
2: Perché
5: secondo me è il momento della reclama.
2: Secondo me vado in pubblicità, così se poi non lo so io comincio proprio da qua. Marco e Luca, non andare via, mi fermo un attimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: male,
1: Miri,
0: meno male, parliamo un po' di Genoa.
1: Il portiere del Genoa è convocato in nazionale.
0: Vabbè. Comunque meglio così. Vorrà dire che quando si riprende il 16 di luglio a Moena, il ragazzo non deve fare ancora delle ferie e quindi si concentra, si concentra sul ritiro con la squadra rossoblù.
2: Cioè, ma loro fanno un mese e mezzo di ferie adesso? Ma faccia delle
0: adesso
1: lui ha bisogno di ferie, ha bisogno di una preparazione adeguata perché è stato infortunato per tanto tempo.
3: Sì, ma qualche giorno prima in genere si vedono
0: secondo te rimane il
2: portiere titolare?
0: Rimane titolare.
2: Cioè, quindi i due portieri saranno lo stesso,
0: lui e quelli che secondo me sono gli stessi che
1: lui, Leali e Somariva.
0: Secondo me sì.
3: Vi posso dire un giocatore
0: e vi dirò di più. Secondo me questo portiere, con la possibilità di allenarsi bene, di fare una preparazione completa e quindi ha già ripreso in questa scorcio di campionato, ma poi ricominciare con una preparazione completa lo vedremo ed era stato proprio scelto per queste sue caratteristiche.
1: A prescindere
0: da quelle che conosciamo e che ho ribadito e che ti fanno così, ecco, voglio

0: dire, ce ne ha anche altre, che è un portiere che para in maniera non è certamente
1: il
0: portiere della Fiorentina, per dire, il portiere del Milan, che sono dei portieri che tra i pali fanno sfracelli, ma comunque è un signor portiere,
1: certo.
0: Ma le caratteristiche che ha sono soprattutto quelle di rilanciare il gioco, di evitare che le squadre avversarie ti pressino e di mettere la

0: mettendo un po' la squadra in un attimo di incertezza, perché comunque sappiamo che era un gruppo molto, è un gruppo molto coeso, e giustamente ti arriva uno nuovo e comunque le ali all'interno del gruppo avevano una sua bella presenza,
1: però,
0: e i giocatori all'interno in quel momento
1: però ti dico la cosa, posso dire una cosa,
2: facciamo i complimenti,
1: sì, facciamo i complimenti
2: senza polemiche,
0: no,
2: senza
0: ma estremamente lasciamo, un ragazzo di una serietà e di una competenza,
1: lasciami dire una cosa, però, la difesa del Genoa ha acquistato maggiore serenità e sicurezza con questo giocatore, perché in precedenza
0: sto dicendo un'altra cosa, però
1: tu stai dicendo un'altra cosa. Ma io ti voglio dire che
0: nel momento in cui l'allenatore mette in campo un giocatore appena arrivato, no, è che c'è un gruppo, il gruppo rimane un attimo.
1: No, invece, giusto, invece ti voglio
0: merito anche di Biro, inserire su questo punto.
1: Mi voglio inserire su questo punto per dire che i difensori del Genoa hanno accolto in maniera molto positiva, non sono rimasti diciamo un po' frastornati dal cambio, perché ha dato maggiore sicurezza al reparto, e sapere di poter alleggerire indietro la palla e avere un giocatore che la rilancia in maniera importante ha dato maggiore sicurezza e ha fatto salire i difensori, infatti abbiamo preso molti meno gol.
2: Io invece sono giustissimo tutto quello che dite, però io sono convintissimo, anzi molto convintissimo, che se Leale avesse fatto casino probabilmente sarebbe successo qualche cosa all'interno dello spogliatoio. Invece
1: no.
2: Una persona squisita come il potere, chiamo il numero 12.
0: Allora,
2: io
0: posso
2: credo
0: dirti,
2: che sia molto importante
0: Graziano
2: questo.
0: Posso dirti, ma è anche merito, del nuovo arrivato, è anche merito di
2: certo.
0: Che si è messo e si è fatto accettare all'interno di un gruppo, perché sono dinamiche che chi lavora in gruppo, che sia un calciatore, bravo, che sia un attore, che sia un gruppo,
2: chiunque,
0: di avvocati all'interno di... Cioè è normale che si creino delle amicizie, della barra. Arriva una persona nuova che all'interno di un gruppo prende subito, perché viene investito subito di un ruolo, e in un momento può lasciare un attimino tutto il gruppo, no? Un attimo, perché determinate caratteristiche le scopri magari col tempo, non le puoi acquisire subito. Subito rimani una intorno della persona che ha avuto la seconda, che è diventato secondo portiere, di essere molto molto un valore aggiunto per questa squadra, perché possiamo dirlo che è anche un valore aggiunto per creare un gruppo importante, anche quello, e anche merito di chi è arrivato, che si è inserito,
2: si
0: bene,
2: fatto voler bene.
0: Che si è fatto voler bene.
2: Allora parliamo di valori aggiunti,
0: tutto bene, quel che finisce bene,
2: bravo. Allora parlo di valori aggiunti e vado subito da Luca Uccello, perché io ti faccio vedere il nostro cartellone
0: da Uccello pesante,
2: è il capo su
0: dalla tribù degli uccelli pesanti,
2: esatto,
3: bravo.
2: Vi faccio vedere 7 allenatori in 24 mesi. Ecco dov'è forse la pecca di questa squadra, Luca. E poi allargo a Marco e allargo ad Andrea il discorso.
3: Io credo che più che allenatore sia il problema di squadra, cioè si è sbagliato tutte le volte la formazione, diciamo così, iniziale, cioè i titolari di agosto alla fine dei giochi non sono mai stati quelli di fine campionato, cioè, e spesso e volentieri si è cambiato totalmente la rosa, perché è successo con Accardi, è successo oggi con Donati, poi vuol dire che si è arrivati alla fine con un'altra squadra e altri due allenatori. Io credo che se quest'anno, per esempio, per parlare dell'ultimo anno, ma si può tornare anche indietro tranquillamente, la squadra iniziale fosse stata quella vista all'ultimo, cioè vista a gennaio, io credo che Donati, Foti o lo stesso Lombardo, insomma, forse avrebbe fatto qualcosa di diverso. L'errore sta lì, non sono tanto gli allenatori, perché poi io guardo Sottil, che ha avuto modo comunque di lavorare con la stessa formazione praticamente, lo ha dichiarato lui stesso, che lui ha lavorato praticamente dal 15 di luglio scorso con già la rosa al completo, quasi al completo all'80%, e il risultato si è visto, e il Modena credo che non abbia valori neanche paragonabili alla Sampdoria.
2: Insomma, però è stato mandato via tutto lo staff.
4: Una cosa, Luca, ma adesso c'è l'allenatore che verrà, non sappiamo chi sarà, perché insomma tanti nomi sono fatti, ma insomma Aquilani sembra destinato ad andare in Serie A. Galloppa, insomma, probabilmente
2: è una
4: delle idee. Abate, anche lui dovrebbe andare in Serie A. Quindi,
2: Pecchia
4: insomma,
2: sembra di là.
4: Insomma, però chi arriverà non lo so, non lo sappiamo, perché ancora non capiamo se poi Mancini rimane o meno,

0: e chi deciderà se sarà probabilmente Walker. Ma tu pensa, Luca, adesso uno arriva lì ad allenare la Samp con Thomasen, che è comunque l'uomo di Fredberg, Silente, sottotraccia, ma è comunque un uomo che è rimasto lì, è comunque un uomo di fiducia,
1: certo.
0: E Attilio Lombardo, che comunque l'uomo idolo della piazza, che in questo momento è ancora nello staff tecnico, che appena le cose dovessero andare non tanto bene, ecco che la piazza, voglio
2: Attilio
0: dire,
2: chiede... nazionale, Attilio.
0: Attilio potrebbe andare in nazionale se Roberto Mancini andrà in nazionale, perché c'è questa cosa che già potrebbe succedere con Malagò.
1: Sì.
0: Però no, è anche una situazione strana questa, perché chi arriva poi si troverà anche nello staff.
1: Ma io voglio dire, chi arriva si trova Tuttino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Blemo, Girelli e Kubis.
3: Ma tutto questo è figlio della confusione.
1: E quindi mi dite che l'importanza è il direttore sportivo? No, l'importanza è l'allenatore.
3: Certo.
1: L'importante in questa squadra non
0: tutte
1: è che ce l'ha dietro,
0: eh.
1: No, è l'allenatore,
0: no,
1: che devi dire
0: cose,
1: che questi qua mi servono. Cioè, se tu fai una squadra perché ci sono i due direttori sportivi che non sono mano d'accordo, ma se non sei neanche allenatore, questa gente qua
4: l'importanza è il feeling tra il direttore sportivo e l'allenatore. Guarda Gema, Diego Lopez e DDR hanno un grande feeling. Il direttore sportivo ha scelto l'allenatore. L'allenatore si fida del direttore sportivo e con lui programmano il futuro.
1: E tu non prendi l'allenatore.
4: È questo.
1: Luca,
4: ci vuole il direttore sportivo e l'allenatore.
3: Non partire dall'allenatore.
1: Tu non parti l'allenatore, Luca. L'allenatore è la prima cosa.
5: No, sì.
1: Sì o no?
4: Secondo me la prima cosa è il direttore sportivo che scelga un allenatore.
1: Scusatemi, io ho visto oggi, dunque, Napoli va via, c'ha già Allegri in panchina, l'Atalanta va via, Paladino, c'ha già Sarri in panchina.
6: Scusami, però Graziano è una società già strutturata, il Dori ancora non ha ancora quello.
3: Hai ragione Andrea,
6: non è strutturata la società,
3: è che non è una società,
6: non è strutturata.
1: L'Atalanta, cosa mi fate paragoni? Ah, facciamo l'Udinese, ah, facciamo l'Atalanta. Ma che? Non c'è una mezza idea! Non c'è una mezza idea!
6: Ma non c'è
1: idea.
6: La società ancora, non si capisce chi comanda!
1: Non c'è una mezza
6: Scusate,
1: idea!
6: Però
3: non
6: io
3: si capisce,
6: fossi, non
3: non si
6: un
3: capisce
6: po
3: chi
6: grazie.
3: Comanda i risultati migliori. Li hanno tenuti staff tecnici o tecnici che erano legati alla piazza perché sono rimasti attaccati e perché gli altri comunque non sono andati bene.
6: Andrea, sono scelte che erano frutto della necessità di un momento.
3: Ma certo,
6: questi sette
3: ma certo.
6: Di cambi di allenatori sono frutti di una situazione che era veramente in difficoltà.
1: Ma come?
6: L'abbiamo vissuta,
1: grazie
3: alla
6: l'abbiamo vissuta
3: perché...
6: anche noi nel passato queste problematiche qua quando aveva dei grossi problemi.
1: Sì,
6: no?
1: Ma tu non lo sai.
6: È normale che quando sei con la gola cambi tanto per cercare una squadra.
1: Sono 4 anni,
3: sono stati allenatori.
6: È la società che non si sa chi comanda, chi decide.
3: Sono stati allenatori tra virgolette cerotti che coprivano
6: certo.
3: E copriva e lo so che Graziano si incavola se faccio questo nome, ma alla fine il primo anno con i risultati non straordinari Pirlo, ma ha fatto un'altra la stessa cosa in un certo modo. Ha fatto tra virgolette il cerotto perché c'era una società che
2: sembra Andrea, scusami, Andrea
3: Manfredi,
2: Andrea,
1: dimmi Luca.
2: Però il primo anno che hai detto benissimo, però il primo anno la squadra che danno in mano a Pirlo è già una signora squadra.
1: Ah, bravo!
3: No, ma io facevo un discorso anche tra virgolette comunicativo,
2: immagine,
3: ecco.
1: Ragazzi, sul primo anno di Pirlo abbiamo detto che era una corazzata,
3: no,
1: abbiamo
3: no.
1: Detto tutti che era una corazzata.
3: Però dico,
1: scuso Marco Bisacchi,
3: dico che era questo.
0: Tu parli della seconda,
3: immagine
0: sui
3: tifosi,
0: quello di Accardi.
1: Quello di Accardi, abbiamo detto che era una corazzata e poi
0: non era una corazzata.
1: È franata tutto,
0: No, il primo anno comunque torna ad Andrea Mancini. Andrea Mancini ha avuto un ruolo importante nella costruzione della Sampdoria del primo anno. È
2: il
0: vero
2: primo
0: che c'era
2: anno,
0: Radrizzani,
2: non,
0: è vero
2: Marco,
0: che c'era Paratici
2: Marco,
0: come consigliere.
2: Il mercato l'ha fatto Paratici, non raccontiamoci palle, dai, per favore.
0: Però
2: .
0: Alcuni giocatori sono arrivati.
2: Non raccontiamoci
0: comunque
2: palle
0: Mancini
2: che l'ha
0: direttore
2: fatto
0: sportivo.
2: Non
6: si sente niente,
2: Paratici all'inizio. Non raccontiamoci palle, ok? Non raccontiamoci palle. Ad agosto il mercato fa Paratici e Radrizzani e basta, ok?
6: Vedi.
1: È vero, basta. Hai ragione.
0: Sì,
1: quindi,
0: però Leoni che l'ha portato. Ghilardi che l'ha portato.
2: La storia di Leoni è la storia molto particolare. Ecco. L'abbiamo già parlato mille volte l'abbiamo parlato, ok? Leoni arriva per Alvarez, non arriva perché la stagione si è svegliata, ok? Leoni non conosceva quasi nessuno, tanto è vero che giocava nella primavera.

0: del Padova, ok? E non conoscere se no Milan, Inter e altri non lo prendevano, secondo te? È un giocatore che...
1: Intanto saluto Vittorio.
2: Sì, c'è
1: ciao Vittorio.
2: Lo fai spaventare, Vittorio.
0: Vittorio, ma via.
2: Ciao Vito.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Non vorrei che visto io.
1: È figlio, okay. Figlio di uccello pesante. Uccello
0: sì. Lui è uccello leggero.
1: È già lui leggero.
2: Vabbè, ora mi fermo qua. Ringrazio tutti i miei ospiti. Ringrazio Luca Uccello. Naturalmente, ciao. Ringrazio in regia. Ci sono Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi del primo canale. Ciao a tutti, ciao, buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parti della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato, con clima caldo senza eccessi particolari. Anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
5: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
4: Allora, Presidente, vabbè, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi tutta la squadra.

0: governo. Su cosa ne pensa, ovviamente l'abbiamo già sentito anche nell'ultimo, quando abbiamo rilevato, fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Sales in 30 secondi.
1: Devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su proprio grazie al Primo Canale è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
0: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Sales ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Sales anche nei risultati di questo sondaggio?
1: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Sales è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
0: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Sales. Quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che insomma che sia, che l'unico pensiero di Silvia Sales sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
1: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta il prosegue. In questo momento diciamo, è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
0: Ma i cittadini?
1: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso, di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale, venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni,
0: ora è un po' proietta su quella dimensione. Gli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', poi magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo quello che sarà.
1: Far decantare diciamo il momento e poi
0: Allora Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Sales, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
1: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
0: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professore.

0: professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
1: Un sondaggista, beh, quello che posso dire innanzitutto è che ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di, diciamo, costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora, significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
0: E parliamo degli anni?
1: Parliamo degli anni 80, i primi anni 80. Quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Per cui oggi, diciamo, un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa, direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati, dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati, e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
0: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato i sondaggi, o è sbagliato?
1: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Senta, parliamo un po' dei campioni, perché spesso, in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
1: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Così. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto.

0: fra numero di casi e popolazione. Cioè, se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutte i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché, sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico, questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché, però, ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione che comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro, quello delle chiamate a casa... Immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita. Mi riferisco naturalmente a queste società, compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche a volte anche violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ne ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Diciamo

0: L'amministratore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, a noi, diciamo, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni, però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista, perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no mi dispiace, vado di corsa, devo chiudere l'intervista, non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano, che figure sono?
0: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche, è molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso, molto spesso le persone parlavano in dialetto, oggi invece... Siamo, diciamo, su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone.
1: Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
7: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
8: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu... ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
9: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
7: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
8: Il primo di una lunga serie.
7: Una lunga serie poi.
8: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
9: allora,
8: lui aveva 15 anni, ci
9: allora aveva 15
8: cosa,
9: anni
8: cosa
9: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
8: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
7: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
8: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida, dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che...

0: di più ricordo, che difficilmente dimenticherò, è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
2: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
1: del
0: salto
1: 9,
0: di qualità delle
1: una prova
0: Rosse.
1: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti. Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
0: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
0: Come noi.
2: Tutti forse.
0: Come tanti.
2: Come tanti, Old Dori, Old Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
0: Questa non me la ricordavo.
2: Sul banco di scuola. Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
0: Mio padre,
1: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto
2: in
1: deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
1: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo

0: a Cagliari perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Cuoco era stato prima a Genova come procuratore capo, esatto, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: era
0: tu esci di qua, eccetera.
2: Certo.
0: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro,
0: ma manca...
2: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
2: no?
0: Ipotesi ci sono, illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
0: possono essere, purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, questo, certo, che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa,
1: cioè non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
1: questi
2: con...
1: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
1: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: della carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente, la, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
1: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
2: certo,
0: ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
1: tra l'altro
0: conosco,
1: erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
2: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
2: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Cuoco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
2: Esatto, questo è famoso,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
1: anche perché
0: c'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
0: per ragioni personali,
1: sì,
0: che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva
0: detto, se intendono,
2: si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo.
2: Aveva
0: detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale.
2: Certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
2: certo,
0: molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura?

0: paura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta e
0: il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
2: Non per tutta la città, sicuramente. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
0: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
2: a proposito
0: di questo grande fatto che forse loro non conoscono, per ragioni di età, di generazioni.
2: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
1: Grazie,
2: sì.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, giovani.
0: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequo nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione.

0: Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il Diavolo Veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serrotello, un po' quei sguardi di pena che comunque ci sta, comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque sì, le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nelle Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso in una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo, quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio la fine dell'adolescenza, e ho avuto l'impatto con la piscina che sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua e sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, per quante volte si cade in piscina?
0: Infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale quando sono arrivato a San Martino e che c'era tutta la mia famiglia. Mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte e non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto: è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, sono entrato dal basso, però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'è la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po'. All'inizio, dopo l'operazione, tutto molto confuso. Poi mi hanno messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano. Cioè, io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente. Sono svegliato su un lettino d'ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi ho chiesto, naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che ha colpito, è per quello abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante, un cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo. È un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
0: Sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari
1: andavo all'ospedale,
0: in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene, e quindi

0: non volevo aggiungerla, è anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio, sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
1: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo, il
0: Sì.
1: tuo matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina.
0: Sì.

0: San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stato importante avere Irina al fianco? Quando è arrivata lei?
1: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi...
0: Che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
1: Ah, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
0: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo?
1: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
0: così giovane,
1: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
0: Ah, ecco, c'è una famiglia.
1: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
0: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
1: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, ero stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
0: 4 anni dopo?
1: Sì.
0: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
1: Bello.
0: Bello.
1: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
0: È una rivalsa,
1: anche
0: no?
1: Una rivalsa, un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene. Cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
0: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
0: Ecco.
1: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendermi un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso, comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove è successo?
1: Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, d'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era la tua vita prima dell'incidente? E come è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che... Mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà
1: sì,
0: che è complicato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per
1: esatto.
0: Ti ha caricato.
1: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
0: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caccia, cioè, proprio
0: non è normale, non capita da...
1: Sì.

0: Non tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo. Non me lo ricordo. Prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare.
1: D'estate,
0: discoteca, mare.
1: D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
0: Che studi hai fatto?
1: Studi tecnico.
0: Da bambino, volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo di fare il calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore
1: più grande, sì, giocavo a calcio.
0: Bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Eh beh, dai, quanti anni fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: Cioè eri già juniore, sei già?
1: Sì, sì, sì.
0: Che ruolo?
1: Allora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Totti. Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista. E vai ancora a vedere la Roma?
1: A voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò ho una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2021.
0: Ero già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo?
0: Già cioè, la domanda, beh, la domanda era già, ma
1: era dopo 2022 giugno, io mi ero appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sedia a rotelle comunque uscivo sempre. Andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio, ecco. Fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme, su.
0: La magia.
1: Sì. Sì.
0: Non sa che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no.
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai mai avuto paura, una domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo. Ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
1: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso non,
0: però quando ti vedi,
1: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
0: Tu hai paura di non trovare una compagna?
1: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a uscire
0: c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
1: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni un po' di paura ce l'hai naturalmente, sì. Proprio della vita, come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
0: Tu potrai avere dei figli?
1: Sì.
0: Questo è importante, no?
1: Per molto, no? Molto, ma
0: vuoi avere dei figli?
1: Certo, no? Non troppi, non troppi.
0: E Rino è d'accordo?
1: Sì.
0: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere ha colpito molto, colpisce molto sui social, e dunque hai molti follower.
1: Sì.
0: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
1: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, un paio di mesi.
0: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
1: Sì,
0: lavoro. Che lavoro fai? Lo dicevamo?
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
0: Ecco.
1: Casa della salute.
0: Ecco, torniamo a youtuber.
1: Meglio, forse.
0: Quanto è importante? Cosa?
1: No, l'ho presa. L'ho presa subito con leggerezza, nel senso da 3-4 mesi che lo faccio, quindi poi piano piano è andata sempre mai. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non ma facciamo dei video su Instagram, io ho detto. Ho iniziato a fare dei video e poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre. Con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. Quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano una ragazza,

0: Rotella, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: sì, ci sta,
0: comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo
0: sì, però sai comunque sì. Le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione su di te
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso. E poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male, perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
1: Ecco, hai riscontro?
0: Sì, tantissimo.
1: Cosa ti scrivono?
0: Che sto aiutando, se gli posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
1: Da poco, è importante.
0: No, assolutamente.
1: Perché un ragazzo, magari persone più adulte che hanno in difficoltà.
0: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tantissime, veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
1: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
0: Sanità, lati positivi e negativi, come
1: Genova, Liguria, com'è andata?
0: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
1: Poi hai sufficienza?
0: No, voglio, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi. Ti fanno anche vivere un po' in una bolla. Il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere veramente in una bolla.
1: Importante per te, come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, nelle tue condizioni, è lo sport.
0: Ah, assolutamente.
1: Quanto ti aiuta? Che sport fai? Quante volte?
0: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio, perché ti fa rientrare nella socialità. Due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto. Adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
1: Nell'acqua è bellissima.
0: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
1: Sì.
0: Cioè, fino a quando poi non esci, comunque non c'hai... Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
1: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Hai un nome, un nickname, cos'hai?
0: Matteo Casavecchia.
1: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
0: Grazie. Grazie.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.
8: Nel cuore della vecchia Genova, a 2 passi dalla stazione Brignole e dalle vie di comunicazione con la rete autostradale e litorale, le ruspe hanno raso a zero uno dei più grossi complessi immobiliari. Si tratta della vecchia Corte Lambruschini, un complesso urbanistico che venne edificato sul finire del 1700 e poi adibito nel secolo scorso a Porto Franco. È un pezzo della città che è scomparso lasciando nel romanticismo dei genovesi un ricordo di ciò che la superba fu. La Corte Lambruschini, hanno detto gli interessati alle nuove costruzioni, era fatiscente al punto che nel

0: 1981 il comune di Genova intervenne per eliminare i cornicioni dei palazzi e altre strutture. Anno 1956. Primo progetto di trasformazione che però viene fatto decadere per il ritiro dei proponenti. Anno 1980. La giunta regionale ligure approva il piano regolatore di Genova che prevede il recupero urbano della zona. Anno 1981. Viene presentato il nuovo progetto al comune e viene stabilito un accordo quadro. Anno 1982. Viene presentato il piano particolareggiato con richiesta di variante al piano regolatore che viene approvato. Anno 1984. La giunta comunale e il consiglio comunale di Genova, con la maggioranza di sinistra, approva la convenzione urbanistica. Iniziano i lavori e la commercializzazione. Attraverso gli accordi tra il Comune di Genova e l'Eurogest, il gruppo Cattaneo e la Redilco, si viene a sapere che al posto della vecchia corte Lambruschini nasce un complesso direzionale commerciale, un complesso teatrale da cedere al Comune, un complesso alberghiero privato, un centro di interesse collettivo che il Comune darà ai privati in concessione per 50 anni, collegamenti pedonali e parcheggi pubblici e privati. I lavori sono ancora in corso. L'operazione, valutabile in diversi miliardi di lire, lascia sconcertata la popolazione per l'abbraccio tra comune di sinistra e i privati.
1: Il centro direzionale che sarà costruito sull'area Lambruschini porterà vantaggi a Genova?
2: Ma penso senz'altro di sì.
1: Come mai?
2: Un impianto con tutto quello che stanno facendo, fra alberghi, posteggio e tutto, senz'altro è molto interessante.
3: Mi fa piacere che si costruisca. Comunque.
1: Vantaggi?
3: Sì, sì. Molti vantaggi, sì.
4: Sarà sempre un salto di qualità che la città fa perché ha bisogno di muoversi un pochino, perché fra il porto che non decolla è una cosa o l'altra, parliamo di stadi, parliamo di tutto quello che può essere un po' il movimento, che la città deve andare avanti, perché altrimenti siamo sempre considerati della città di serie B, ecco, praticamente, no?
5: Penso che sia una cosa buona per Genova. Abbiamo bisogno di un centro di affari e una costruzione che rappresenti la nostra città e che dia tanti servizi a disposizione. Purtroppo sento che forse non sarà costruito l'albergo, di cui a me pare che ci sia bisogno.
2: No.
1: Come mai?
2: Penso che non servono a niente gli uffici a Genova, se non c'è lavoro. Se parte del lavoro forse sì, ma non credo.
6: Genova. Piazza della Vittoria. Punto nodale della viabilità urbana. Qui il cuore pulsante della città vive orgoglioso la vigilia dell'evento che ne cambierà il ritmo, proiettando Genova alla conquista del tempo e dello spazio.

Corte Lamborghini, il nuovo centro del futuro. Polo economico, culturale e ricettivo per la Genova del 2000. La Corte Lambruschini nasce nel crocevia dell'asse tra la città storica e i quartieri residenziali di Levante, tra il sistema autostradale a nord e il mare a sud. Una posizione strategica valorizzata ulteriormente dalla vicinanza con la stazione ferroviaria di Brignole, la più importante di Genova, la zona fieristica e la sopraelevata che collega rapidamente la Corte con il porto, l'aeroporto e la zona industriale di Ponente. Il progetto Corte Lambruschini, che è opera dello studio Gambacciani di Genova, prevede come dominanti di struttura tre spazi. Lo spazio affari, destinato a centro direzionale, lo spazio occupato da un teatro e quello destinato a un hotel di lusso. In più, saranno a disposizione dei residenti 1100 posti auto coperti e servizi commerciali e di supporto.

L'originalità della ricerca architettonica e le soluzioni tecnologiche d'avanguardia propongono nella Corte un archetipo di nuova economia e cultura abitativa. Ammiriamo insieme lo spazio affari. È composto da due torri lamellari di 16 piani che svetteranno sulla città a 90 metri d'altezza, con una superficie totale di 24.000 metri quadrati. Le torri si appoggiano su uno zoccolo che raggiunge l'altezza degli edifici circostanti, composto da due corpi a squadra destinati a servizio commerciale, parcheggio ed altri uffici, per circa 4.000 metri quadrati. 14.000 metri quadri di superficie di vetri speciali consentiranno ai 1.400 residenti del centro direzionale una qualità di vita superiore nella luce e nel panorama della città. Tutti gli uffici saranno inoltre intelligenti, predisposti cioè per l'utilizzo dei sistemi della telematica più avanzata, per dotare tutte le imprese che entreranno alla Corte e che ne faranno richiesta, di una velocità e potenza di comunicazione prerogativa finora solo delle grandissime aziende. Il progetto Corte Lambruschini nasce con i più moderni concetti di rete locale di comunicazione, aperta sia verso tutti i servizi esterni che quelli interni centralizzati. La rete interna permetterà, per esempio, di utilizzare un sofisticato sistema telefonico centralizzato, un telex centralizzato e automatico raggiungibile da qualsiasi personal computer collegato alla rete, oppure elaboratori disponibili sia come capacità di calcolo che di archiviazione. I servizi offerti dall'esterno permetteranno tutta una serie di vantaggi esclusivi. Dal poter operare sul proprio conto corrente bancario direttamente dal proprio ufficio, al disporre di informazioni fornite da banche dati. Il risparmio che le imprese della Corte potranno attuare sarà di tempo, spazio ed organico. Il sistema sarà modulare, con tagli minimi di 80 metri quadri. Per dare a tutte le imprese che stabiliranno la loro sede alla Corte Lambruschini la possibilità di scegliere la più razionale dimensione adatta alle proprie esigenze. 4 piani sottoterra e 3 fuori suolo sono progettati per accogliere 1.100 posti auto. Il collegamento con la viabilità pubblica è assicurato da 2 rampe veicolari, sovrapposte a quelle per il parcheggio interrato. Un sistema di accesso coperto, separato dal percorso pedonale, consentirà alle autovetture di portare gli ospiti direttamente agli ascensori, per la salvaguardia della loro privacy e la sicurezza. Di fronte alle torri direzionali, unito a loro da un basamento continuo, sorgerà un teatro di 1.100 posti, a struttura classica, ma dotato di apparecchiature sofisticatissime, che sarà sede del Teatro Stabile di Genova. Qui si aprirà alla città il primo teatro di Genova, il polo per una cultura partecipata ad ampio spettro. Dirimpetto alle due torri lamellari è previsto un hotel di lusso, 250 camere distribuite su 16 piani, ristoranti, sale meeting e congressi complete di attrezzature audiovisive. Questi sono i dati essenziali che danno la misura della dimensione ricettiva della Corte, punto d'incontro e di destinazione privilegiata per operatori e managers, in una cornice di raffinato comfort e di prestigiosa funzionalità.

0: Il progetto Corte Lambruschini è destinato a rimanere nel contesto urbanistico di Genova come un gioiello preziosissimo che ne cambierà il volto e che contribuirà, assieme al rilancio del porto e alle altre iniziative nell'ambito delle Colombiadi, a confermarne il ruolo di città d'avanguardia nell'economia e nella cultura italiana.
1: Mi persuade ogni giorno.

0: Di più la presenza nel paesaggio urbano di questo edificio via via che assume la forma e la definizione volumetrica che gli è stata imposta progettualmente al suo nascere. Non sono edifici avventurati nello spazio senza una possibilità di colloquio tra di loro, essendo più di un corpo che si avventura in questo spazio. Le relazioni che esistono tra edificio e edificio, tra quello dell'albergo che stiamo calpestando in questo momento al nono piano, e le torri del direzionale che abbiamo alle spalle, e la parte del teatro che sta sorgendo lentamente alla base, costituiscono un assieme che conquista un certo spazio e dà una definizione a questi spazi, mettendo in stretta relazione le componenti volumetriche dei tre edifici.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

Sono arrivate questa mattina a Genova le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morta in un'immersione alle Maldive, domani la veglia, sabato i funerali. La polizia locale e i centri antiviolenza a Genova si sono uniti per sensibilizzare gli studenti sul tema della cultura del rispetto, parità di genere e legalità. Il caldo e l'afa di questi giorni hanno reso maggio il mese più caldo della storia. Domani sarà bollino arancione a Genova, ma da sabato si dovrebbe tornare alla normalità. Torna come ogni anno l'appuntamento con la Genova Design Week, con tanti appuntamenti nel centro storico. Il tema è equilibrio.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Apriamo con una notizia di cronaca arrivata proprio nei minuti di questa giornata che riguarda la morte di Alex Pineschi. Si tratta di un ragazzo, un uomo di 43 anni, spezzino, che è stato ucciso in Ucraina dove era andato da volontario a difesa del paese dopo l'invasione della Russia nel 2022. A dare notizia è stata l'associazione Volontari Memorial con un comunicato sui social. Il nostro amato fratello è morto sui campi di battaglia, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq, aveva fatto il contractor fornendo servizi di protezione, scorta e logistica anche in altri teatri di guerra, tra quali Siria e Kurdistan. Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Questa mattina invece Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova le bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione alle Maldive. Domani sera è prevista la veglia di preghiera, sabato mattina invece i funerali in forma privata. Dario.

0: vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Lodenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferito traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Somacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere, accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: Restano invece gravi le condizioni di una bimba di 3 anni arrivata ieri in elicottero all'ospedale Gaslini di Genova per un incidente in una piscina idromassaggio a Celle Ligure, successo dopo le 16 di ieri pomeriggio. Secondo le prime informazioni la piccola sarebbe stata risucchiata dal bocchettone della vasca mentre si trovava in vacanza con la famiglia in una residence locale sul posto Croce Rossa di Celle. Il 118, la bambina è stata trasportata in elicottero all'istituto pediatrico Gaslini in codice rosso. La prognosi resta riservata, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto sia successo. I titolari del residence hanno ribadito il loro sconcerto per quanto accaduto. Polizia locale e centri antiviolenza insieme uniti per sensibilizzare gli studenti genovesi con incontri per promuovere la cultura del rispetto, la parità di genere e la legalità per cercare di combattere la violenza. Sentiamo.
2: La polizia locale entra in classe insieme ai centri antiviolenza per spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle relazioni.
3: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
4: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo ci rendiamo conto come la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
2: I centri antiviolenza interverranno sui profili di natura psicologica, su come si forma il consenso a ricevere o compiere certe azioni.
5: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
6: Che quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco. Questa è la cosa, e quindi i centri non dovrebbero più esistere.
0: Come vi abbiamo raccontato ieri, Next Italia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'acquario di Genova. Ne abbiamo parlato con Beppe Costa, intervistato da Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
7: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
8: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto.

0: e mezzo.
1: Cosa?
0: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo e poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
1: E restate al 30%?
0: Sì,
1: voi.
0: Sì, sì, certo.
1: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità della
0: quale. Ma ci mancherebbe, no?
2: Il caldo anomalo di questi giorni ha connotato il mese di maggio come il più giallo di questi giorni. Domani è atteso quello arancione, successivamente è prevista una tregua per i primi di giugno. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non mangiare cibi troppo grassi e pieni di calorie. Per l'ultimo saluto all'avvocato Valdemaro Flick, si sono ritrovati alla chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse gli amministratori pubblici e l'imprenditoria privata, ma anche i titolari dei più noti studi legali, notarili e di più alti magistrati, famosi giornalisti, editori genovesi. Studioso, giurista e giornalista, Flick è scomparso martedì scorso all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. Ufficiale la cerimonia, Monsignor Poggi, affiancato da Don Davide Bernini e Don Francesco Calabrese. Le parole ha lasciato siamo a ringraziarlo per la sua vita, per accompagnarlo nel suo percorso verso il Signore. Ci stringiamo intorno ai familiari per tutto quello che ha rappresentato. Dal 3 al 7 giugno torna la Genova Design Week, fra appuntamenti consolidati e il ritorno nel centro storico del capoluogo ligure, fino alle tante novità. Il tema scelto, quello di quest'anno, è equilibrio. Filippo Serio.
3: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
4: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
5: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
6: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design, grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
7: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
2: Festa all'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis di Genova San Fruttuoso per il Contupesto. Quasi 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio, il pestello, per realizzare che cosa? La tradizionale salsa verde genovese, la più famosa nel mondo. Andrea Popolano.
8: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la settima edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico, con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
9: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni, con la scuola secondaria di primo grado. E la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
8: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
10: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano, ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
2: E adesso ci

0: Colleghiamo con Matteo Cantile dal nuovo Trauma Point di via Colombo a Genova. Importanti novità arrivano proprio da lì. Ciao Matteo, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera a tutti in diretta dal nuovo Trauma Point di Via Colombo a Genova. Insieme a me anche Isabella Turtulici, che è la titolare di questo centro, che promette di dare un servizio in più ai genovesi. Trauma Point sostanzialmente per chiunque abbia piccoli traumi che possano essere gestiti ambulatorialmente, invece che andare al pronto soccorso si può fare anche un passo qui. È una importante novità che aumenta l'attrattività del vostro centro, Isabella.
2: Sì, un servizio in più per i genovesi. La necessità è venuta fuori chiaramente parlando con le persone, cercando di capire le loro esigenze. In caso di traumi lievi e moderati è possibile accedere senza prenotazione, quindi un libero accesso, e si viene accompagnati in tutto il percorso, dalla diagnosi fino alla terapia, da un team di persone specializzate in ogni settore.
1: E allora, il Trauma Point apre dunque qui a Genova, in via Colombo. Notizia di servizio: se trovate un po' di traffico stasera in questa zona di Genova è perché c'è veramente tanta gente che è venuta a salutare l'avvio di questa nuova attività. A voi.
0: Il calcio, non quello giocato, perché squadra, staff, allenatori, calciatori sono in vacanza. Si riparte poi a metà luglio, i primi di luglio, anzi, si torna sul campo per la preparazione e poi l'inizio del campionato a metà inoltrato di agosto. Però, come sta andando a livello societario per entrambe le squadre di Genova? Il Genova è una situazione ben diversa da quella della Samp. Partiamo proprio dai rossoblù, poi andiamo a capire la Samp se ha più o meno qualche risposta, perché da giorni non ci sono tanti rumors, ma nulla di definitivo. Allora, buonasera a Dario Vassallo. Ciao Dario.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa c'è questo incontro che c'è stato per stabilire un po' quelle che sono le linee del futuro tra De Rossi, Blasquez e Lopez, ma una giornata importante per tre giovanissimi del Genoa, e cioè Ekator, Fini e Venturino, che stasera, entro stasera, dovranno varcare i cancelli di Coverciano per la loro prima chiamata in Nazionale Azzurra. Credo che questo sia un po' il sogno di tutti i calciatori, poter vestire la maglia della propria nazione, e questi ragazzi cresciuti nella cantera rossoblù lo realizzano veramente da giovanissimi. Certo, sarà una partita, sono due partite sperimentali, ma insomma in ogni modo è sempre una maglia azzurra. Da segnalare anche che per quello che riguarda il Genoa, le maglie che sono state indossate durante la partita contro il Milan, firmate dagli stessi giocatori, sono all'asta da oggi, e il ricavato verrà dato alla comunità di San Benedetto al Porto, quella di Don Gallo. Ma per le ultime novità ci colleghiamo come sempre con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, l'alba del mercato e l'attività dei nazionali scandiscono la fine di maggio al Genoa. Giornata memorabile per Ekator, Venturino e Fini, che in serata saranno a Coverciano in qualità di giocatori della nazionale maggiore. Da domani, agli ordini del CT ad interim Silvio Baldini, scatterà la preparazione degli azzurri in vista delle amichevoli della prossima settimana in Lussemburgo e in Grecia. Seydou, Jeff e Lorenzo ora sognano un debutto che andrebbe ad accelerare ulteriormente la loro ascesa nel calcio dei grandi. E veniamo a parlare di mercato. Il Genoa ha tempo fino a metà giugno per esercitare il diritto di riscatto per Baldanzi e Zatterstrom, oggi rispettivamente giocatori di Roma e Sheffield United. A breve il club dovrebbe accendere l'opzione per il rinnovo triennale di Bejlov, in dirittura d'arrivo anche il prolungamento di contratto per Junior Messias, che nonostante il rompete le righe generale in questi giorni al Centro Signorini prosegue la preparazione per recuperare al più presto dopo il recente infortunio.
3: Grazie Carlo. Per quello che riguarda la Sampdoria, sono state ufficializzate oggi le date del ritiro a Ponte di Legno, anche se come sappiamo, mancano dettagli non insignificanti come i nomi del direttore sportivo e soprattutto quello dell'allenatore. È saltato ieri l'incontro tra Mancini e Fred.

0: Berg, quindi non si sa ancora se Mancini sarà capo appunto della Samp per quello che riguarda il mercato, ma anche qui sentiamo le ultime notizie da Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera. La Sampdoria oggi ha ufficializzato le date che comunque erano nell'aria del ritiro di Ponti di Legno, che scatterà il 12 luglio e si chiuderà il 23 luglio, quindi in buona sostanza tra poco più di 40 giorni inizierà la stagione ufficialmente per i blucerchianti, ma ad oggi non ci sono ancora certezze sulle due figure chiave della Sampdoria a livello tecnico, ovvero il direttore sportivo e l'allenatore. L'incontro tra Jesper Fredberg e Andrea Mancini, che avrebbe dovuto svolgersi ieri, ricordiamo che Jesper Fredberg è il CEO dell'area football, quindi il riferimento anche della società a Bogliasco, della proprietà a Bogliasco, mentre Andrea Mancini è il direttore sportivo, non si è ancora svolto, non si è svolto ieri, ma si terrà probabilmente nel corso della serata a Bogliasco. Da capire se Andrea Mancini, che comunque rimane in bilico come uomo mercato, sarà ancora il direttore sportivo della Samp. È un punto interrogativo questo, la Samp sta valutando anche altre piste, in particolare sembra essere in poll Paolo Bravo del Sud Tirol come possibile nuovo direttore sportivo della Samp. La decisione finale spetta Nathan Walker però. Nathan Walker, che è il manager inglese, che in qualche modo è il consigliere di Tei in termini sportivi. Nathan Walker, che ricordiamo l'anno scorso di questi tempi, puntò su Donati in panchina, non andò benissimo, e puntò anche sui famosi algoritmi di Fredberg, e non andò benissimo neanche in quel caso. Ad oggi il mercato è comunque bloccato, con tanti giocatori in questo momento il cui destino è un po' tutto da scrivere, i giocatori che hanno il contratto in scadenza, i prestiti che sono rientrati alla Samp da altre esperienze, giocatori che peraltro non hanno brillato in questa ultima stagione, forse soltanto Pedrola si è un po' salvato con il Las Palmas in Spagna, e poi i tanti giocatori che invece dal prestito alla Samp sono rientrati nelle rispettive società. Un grande punto interrogativo in attesa di capire quali saranno le scelte da parte della Samp.
0: Grazie Marco, e prima di chiudere ricordo che è già stata fissata la amichevole che concluderà il 23 luglio il ritiro della Sampdoria alle 17 a Temù contro il Cagliari. E per quello che riguarda il calcio, Giorgio, è tutto.
2: Grazie Dario Vassallo. Vi ricordo invece che domani alle 13.30 su diretta streaming sul sito primocanale.it e poi alle 21 al posto di Cosa succede in città, Terrazza incontra Stefania Craxi, figlia dello storico socialista Bettino Craxi, nonché oggi presidente del Senato alla Camera, presidente del Senato per Forza Italia, quindi sarà qui a Primo Canale domani. Ci rivediamo domani sera, buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parti della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, a locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato, con clima caldo senza eccessi particolari, anche domenica, seppur le temperature

0: diurne, al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia, è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo, nel 2014 ci fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo a oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%, e una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i fluidi corporei, quindi attraverso il contatto col sangue, con gli escrementi naturalmente, potenzialmente ricchi di virus. E quindi bisogna fare grande attenzione, perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali.
3: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
4: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
5: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile, con altre tecniche endoscopiche o chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida, che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini: unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.

0: fondamentale che la popolazione tutta abbia presente questa cosa. L'idratazione è quasi considerata come una medicina per i reni. I nostri reni hanno bisogno di essere idratati e di produrre tanta pipì. Si raccomanda per gli individui una idratazione di circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, acqua ovviamente. La cosa da monitorare in realtà, oltre all'idratazione, è l'urina. Quindi è una cosa che all'inizio sembra fastidiosa e scomoda, ma bisognerebbe considerare di urinare almeno quanto si è bevuto, ok? Cioè per avere la corretta idratazione. Perché è importante l'idratazione? Perché aumentando l'idratazione si diminuisce la possibilità che il materiale calcico o in generale il materiale minerale si depositi a livello della pelvi renale, che è un po' quella parte dove si accumula la pipì prima di venire espulsa nell'uretere. Quindi se noi non abbiamo un giusto apporto di acqua, aumentano i soluti e diminuisce il solvente e quindi aumenta la possibilità di sviluppare calcoli. Inoltre i pazienti che già hanno i calcoli hanno ulteriore apposizione di materiale minerale. Quindi è veramente fondamentale cercare di controllare questa cosa qua.
1: Parliamo di difficoltà alla deglutizione, parliamo del termine disfagia. È un termine che ha cambiato la sua definizione molte volte nel tempo. È sicuramente un sintomo che il paziente riferisce il 10-20% delle volte in cui afferisce ad un ambulatorio specialistico di gastroenterologia ed è un sintomo che riferisce come una difficoltà al transito del bolo indipendentemente dalla sua consistenza. La deglutizione normalmente è un meccanismo complesso che richiede una adeguata interazione, un adeguato funzionamento sia del sistema nervoso centrale che della parte muscolare del distretto coinvolto. Quindi è logico che è più frequente come sintomo nei pazienti anziani, nei pazienti che hanno delle patologie dal punto di vista neurologico, però di fatto negli ultimi anni questo sintomo è diventato molto più frequente anche nella popolazione giovane, nei soggetti giovani, perché sono aumentate delle patologie come ad esempio la malattia da reflusso gastroesofageo oppure l'esofagite eosinofila, di cui magari parleremo più tardi, che sicuramente presentano come sintomo, soprattutto l'esofagite eosinofila, come sintomo cardine, la difficoltà alla deglutizione e l'arresto del bolo. Quindi ormai è un sintomo non solo dell'anziano, ma anche un sintomo della popolazione giovane. È sempre un campanello d'allarme la difficoltà alla deglutizione.
2: Malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco, e diciamo che il paziente prova la prima sensazione, quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato. Ecco.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in

0: tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Sicuramente una serata molto particolare perché non si gioca più, però ci sono tutte le date dei ritiri, c'è la nuova partenza del campionato di Serie A e di Serie B, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tanti argomenti. E poi in casa Samp oggi incontro a Milano Mancini Febbre, in casa Genoa invece ci sono i tre gioielli che oggi hanno varcato il cancello di Coverciano per la nazionale di Baldini, impegnate nelle amichevoli. A Spezia, Spezia si aspetta Stilitano perché l'organigramma deve essere definito. Oggi il presidente Gozzi ha parlato, ha detto: non è stato un miracolo, ma è stato veramente un campionato eccezionale per quello che riguarda l'Entella. E poi il 31, il ritorno per lo scudetto della Coppa Italia di Serie D con impegnato il Vado, che ha perso col Barletta 2-1, e quindi facciamo in grande in bocca al lupo al presidente Tarabotto e alla sua squadra. Vi presento subito i miei ospiti. Allora, Vado, elegantissimo, Marco Bisacchi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti, sono contento perché ritrovo Andrea Posta al mio fianco.
0: Bravo, Andrea Posta,
1: e ritrovo
0: vicino
1: davanti a me Andrea Rivellini e Andrea Lazzaro. Ma
2: sera degli Andrea,
3: stasera
2: è la
3: serata degli Andrea,
0: è la serata degli Andrea, tutti Andrea.
3: Com'è elegante,
1: Andrea Cesari.
0: Abbiamo trovato un nuovo conduttore, Marco Bisacchi. C'è stato un incontro a Milano.
1: C'è stato un incontro. Allora, no, un po' di suspense.
0: L'incontro
1: doveva essere ieri a Bogliasco.
0: Doveva essere anche a Monte Carlo.
1: A Monte Carlo sono andati insieme Fredberg e Mancini, ma l'incontro è stato oggi a Milano. Un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini.
0: E che è successo?
1: Interlocutorio. È una fumata ancora grigia. Però,
3: questo casino però, per dire niente.
1: No, però ci saranno altri incontri. Diciamo che non è una porta chiusa, è una porta che rimane aperta. E vediamo cosa succede. Intanto oggi Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano,
0: e questo non è una
1: che rimane
0: notizia.
1: Lui un profilo possibile attenzionato dalla Samp. Su Mancini c'è anche la corte del Cesena, ma Andrea Mancini, ti posso garantire,
0: ti ricordi quel cartello che avevo messo la settimana scorsa di Andrea Mancini con scritto escluso? Questa volta l'ho rifatto perché ho aggiunto un punto di domanda, escluso, domanda.
1: Completo il racconto, faccio un po' di cronaca. Andrea Mancini, ti posso garantire, ci metto la mano sul fuoco, lui vuole continuare a stare alla Samp.
0: Questo lo sappiamo
1: ma
0: tutti.
1: Ma perché è una questione di pelle, no? Come lui spesso dice, una seconda pelle, il legame anche familiare oltre che affettivo. Quindi lui alla Samp ci sta bene. È chiaro che lui vuole fare il direttore sportivo, quindi vuole prendere le decisioni. Per esempio l'allenatore non è che deve arrivare da Marte a sua insaputa. A quel punto avrebbe un ruolo
3: lui
1: diverso.
3: A sceglierlo.
1: Potrebbe essere una il direttore sportivo, se sceglie l'allenatore è meglio in generale.
0: Fammi sentire anche Andrea Lazzaro.
4: Questo mi sembra il primo nodo scorsoio, perché vuole prendere certe decisioni, vuole ad esempio siamo a cozzare con quelle che sono le idee di Fredberg e di Walker, perché essenzialmente poi
0: del signor Walker
4: l'eminenza grigia è questo qui che non si fa mai vedere quasi, quindi
1: Walker.
4: Questo è il vero
1: però il discorso
0: Nathan Walker è l'uomo
1: dell'isola di Man, il manager inglese, tra l'altro poi magari ne parliamo nel corso della serata. Io ho l'impressione che Nathan Walker sotto sotto sia il vero proprietario della Sampdoria, poi ci arriviamo.
0: Questa stasera.
1: No, però andiamo avanti col discorso di Mancini Fred.
0: Sì, e vi do anche io una notizia, perché voi parlate dell'allenatore. Noi qua avevamo detto tante volte: ci piacerebbe avere Pecchia come allenatore, uno dei nomi caldi, uno dei nomi. Pecchia mi sembra che sia, vada un pochettino più avanti, si fermi a Pisa, la torre pendente.
1: Sì, ma tu vai avanti sugli allenatori. Io sto
3: rimanendo sul nodo gordiano.
1: Tu sei a monte
3: dallo scorso.
1: Io sono ancora a valle. Tu sei a monte, sono a valle. Devo partire col picchetto, con le mie cose, per andare su a fare la gita.
4: Il vero dramma è questo. Il vero dramma è che siamo a questa data e siamo ancora qui.
1: Fammi completare,
0: Andrea. Non c'è nessuno ancora.
3: Aspetta un attimo, che sta completando una bombetta.
1: Completo il discorso. Poi torniamo su Walker. Però Fredberg Mancini. Fredberg, che noi ora non parliamo di politica, ma insomma una battuta l'altra volta c'era stata qualche mese fa, è un po' un, nessuno si offenda, è un po' democristiano a livello calcistico, nel senso che diciamo

0: un colpo al cerchio, un colpo, cioè, alla botte, di quelli gambe, insomma, che cercano di essere al centro, così, al centro, no?
1: È sdoganato questo
2: lui,
1: termine.
2: È prudente,
0: prudente. Vabbè, ma non voglio offendere nessuno, per carità, e per carità la politica lasciamola parte.
2: No, no, ma...
0: Però Fredberg, lui avrebbe anche bisogno di Mancini come paravento. Il problema è che, perché chiaramente se Fredberg rimane senza Mancini, attenzione, si apre una botola, cade giù anche lui, perché
3: è vero,
0: poi il mercato deve farlo.
3: Potrebbe avere bisogno di Mancini,
4: questo sicuramente
3: è tutta un'illusione, perché è già deciso a monte, perché prendono tempo per dare così.
4: Allora io temo che, ecco, la speranza, la tattica della società sia quella di prendere tempo, intanto le partite sono finite, gli striscioni con le croci non ci sono più, e quando saranno passate un'altra settimana, 10 giorni, caro Andrea Mancini, questa è la porta, se vuoi vai pure a Cesena, vai dove vuoi. Questo temo sia la scansione temporale.
3: Però
4: che si sono
3: immaginati. Figlio Lombardo l'hanno fatto immediatamente. Gli hanno detto: "Dai, tu,
0: sì,
3: Attilio,
0: però...
3: non sei più l'allenatore, se vuoi fare il consulente".
4: Perché comunque c'era la via, Attilio Lombardo, cioè, per Mancini c'è anche la possibilità di andarsi a casare da un'altra parte. Attilio Lombardo, bene o male, ha un contratto come collaboratore.
3: Collaboratore, certo.
0: Sì, però Mancini, ci può essere anche un discorso di... Io credo che sia quella la proposta a cui Fredberg sta lavorando, e secondo me lì il nodo veramente da capire. Quando si parla di riorganizzare i ruoli, le mansioni e anche le aree di competenza, cioè il mercato che a gennaio ha fatto Mancini, comunque i giocatori li ha presi, ha preso i giocatori che comunque bene o male hanno salvato una Samp che rischiava di andare in C. I giocatori che ha fatto ad agosto, è vero, qualcuno magari un po' meno brillante, qualcuno magari avrà deluso, vedi Pafundi, però rispetto ai Narra, ai Kouke, ai Ferri e compagnia cantante è un altro mondo. Quindi Mancini ha dimostrato di saper fare il mercato con quello che aveva. Fredberg e gli algoritmi, Walker e le sue scelte tecniche, Donati l'ha scelto Walker. Fredberg l'ha scelto Walker, ricordiamo che Walker ha scelto questi, l'uomo dell'isola di Man, ha scelto questi profili.
3: Ma se tu mi hai detto che lui il capo,
0: lui gioca nella stanza dei bottoni con la Sampdoria, oltretutto in questo momento in termini di CDA evidentemente ci deve essere qualche limite nella sua possibilità di comparire, perché mi viene da pensare che sia questo, perché nel CDA questo signore non ci entra mai, quindi evidentemente non ha la possibilità di comparire, però è lui che gioca, cioè Josef Tei, la domanda famosa chi è Tei, ma soprattutto chi è Walker. Walker, un uomo che arriva dal mondo delle scommesse sportive, uomo che ricordiamo in Inghilterra aveva perso la licenza perché gli avevano detto guarda che ci sono, non hai superato dei filtri
4: sono
0: legati
4: molto più
0: anche al riciclaggio. Non stiamo parlando
3: parola,
0: di
3: quando sento la parola filtri.
0: Stiamo parlando degli uomini che hanno la Sampdoria. La Sampdoria ormai da 2 anni buoni, perché prima c'era Manfredi Radrizzani, poi Manfredi, poi l'ingresso di Tei con Manfredi. Walker è l'uomo che veramente detta la linea. Walker è quello che comanda.
3: Adesso
0: la Sampdoria è di Walker.
3: Perché altrimenti diventa un monologo di Sampdoria dopo i primi minuti.
4: Non lo so, a me mi sta venendo
3: io voglio andare sulle cose belle.
0: Però Andrea,
3: perché
0: parlo,
3: oggi questi qua,
0: appunti, ragazzi.
3: Ragazzi,
4: no, ma non so neanche chi sia Walker.
3: Chi sono invece questi tre ragazzi qua che oggi con le loro borsette sono andati là a Coverciano, indossano quella maglia lì, guarda lì un po'.
4: Sono tre ragazzi
3: e Venturino, mica male,
4: loro tre insieme.
3: Se poi ci mettiamo anche Lipania, esatto, che erano qua, mica male, ragazzi.
4: Figli di un bel gruppo che vuol dire che insomma che il Genoa in qualche modo ha lavorato molto bene nella parte, nel settore
3: e sta lavorando anche molto
4: da anni,
3: bene
4: da quando c'era ancora Sbravati, e ancora sto continuando adesso a portare avanti un certo tipo di percorso che secondo me anche soprattutto sia per quanto riguarda Fini, che è andato in prestito a Frosinone, che ed è venuto in Serie A e comunque ha fatto una bella esperienza giocando anche abbastanza. Stesso discorso può valere anche per Venturino, perché magari nel Genoa, per il modulo tattico che aveva il Genoa soprattutto nella parte iniziale di De Rossi, io sono convinto che poi dopo avrebbe anche trovato spazio in una seconda parte verso la fine del campionato, però era giusto che si facesse quel tipo di scambio per poter avere un giocatore come Baldanzi con delle caratteristiche che meglio erano più adatte per il tipo di gioco

0: di De Rossi, poi purtroppo Baldanzi non ha potuto avere un, diciamo, un rendimento piuttosto costante per una serie di infortuni, però diciamo così che è lo stesso discorso vale per Gattor, sono un bel vanto per il Genoa vederli nella nazionale.
1: Diciamo che se tu conti che il 20%, poco più del 20% dei convocati nella massima nazionale, nella nazionale maggiore, viene dal mondo Genoa, dalla cantera del Genoa, e la dice lunga sul grande lavoro che il settore giovanile del Genoa sta da tempo, da anni, mettendo in piedi. E devo dire che l'atteggiamento continua, perché con il nuovo responsabile Trapani la politica di favorire i giovani continua, e continua in maniera interessante. Basta vedere quelli che sono i ragazzi che sono entrati nelle ultime partite.
2: Te li faccio vedere questi ragazzi qua che sono entrati, perché questa linea verde noi non abbiamo mica dimenticato questa linea verde.
1: Questo ti dà
2: ragazzi,
1: la dimensione.
2: Qua siamo
0: che abbiamo avuto anche la sfortuna che il ragazzo, l'attaccante della primavera, si è fatto anche male.
2: Questi ragazzi qua, che ha avuto questi sono gli ultimi che
1: questi,
2: sono in
1: questi
2: Italia,
1: sono solo gli ultimi.
2: I bambini proprio,
1: Grossi è un giocatore che viene insieme a Carbone sono proprio della cantera genovese, ma come stava appunto accennando Andrea, anche Nerudini ha fatto il suo esordio a Parma, ed è un giocatore di cui
2: sono gli ultimi, e poi
1: anche nella partita precedente a Firenze aveva esordito
2: la Font.
1: Giocatori che ti danno la dimensione dell'atteggiamento.
0: Poi c'è anche il centrale del Frosinone,
1: Calvani, che anche fisicamente
2: è stato convocato
0: nell'Under 21, che mi sembra anche ben strutturato, quindi.
3: Ma è il momento.
2: Il momento è
3: il momento della reclama.
2: Allora andiamo in reclama.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Perché ve la faccio vedere subito. Perché i tifosi sampdoriani, è chiaro che sono un pochettino spaesati in questo momento. Questa panchina, guarda che bella panchina con i colori blu cerchiati,
1: vuota,
0: e chi si siederà su quella panchina? Perché questo è fondamentale, perché ve lo ricordo sempre, e io lo ricorderò tutto l'anno. L'obiettivo è quello della Serie A l'anno prossimo, Non mi venite a fare discorsi strani, e Bisacchi, mi basta un punto. No, non mi basta un punto. Quando ne ho 80 mi basta un punto.
2: Sì, ma l'anno prossimo devi puntare alla Serie A, anche se onestamente, vedendo le prime non mosse, ho qualche perplessità. Si appresta ad affrontare il quarto campionato di fila, se non sbaglio non siamo ancora al record che fu poi
3: quello, i ragazzi della quarta B
2: di durata.
3: No, lo voglio dire, lo ripeterò tutto l'anno, così qualcuno già mi ha

0: preso di mira perché sembra che sfotto.
1: Ma chi ti prende?
0: Io lo dico
1: dillo a me,
0: con ironia, perché questa cosa ironica dei tifosi del Genoa io la prendo, la prendo al balzo, perché mi piace, è lo sfottò che mi piace, quello col sale giusto. Ragazzi, la Sampdoria quarto anno di fila, adesso basta.
2: No,
0: deve fare un campionato.
2: Altri 10,
0: deve fare un campionato, non ti dico certamente da vincere.
3: L'abbiamo fatti noi, lo potranno fare anche loro.
0: Allora, cortesia, regia, spegnete il microfono ad Andrea, lo riattiviamo più tardi.
4: Ma tu te ne vai anche a cercare.
0: No, ma io lo vado a cercare perché con Andrea c'è simpatia. No, ma non puoi fare un campionato di nuovo. Hai fatto due anni.
4: Non puoi più fare la
0: veramente di difficoltà.
4: Non puoi più fare.
0: E ora oltretutto torni a fare gli stessi errori. Quindi chi? Ma io dico la canzone di Zucchero, per colpa di chi?
4: No,
3: oppure,
4: no, chi?
3: Oppure su, no, c'è la canzone, no. Allora c'è anche la canzone di Baglioni che è chi ci sarà dopo di te.
4: Sugli errori è inutile che noi mugginiamo, ritorniamo, andiamo indietro sugli errori. Ci sono stati. A questo punto bisogna cancellare, evitare di farli, perché ci sono 60.000 abbonati. Ci sono in queste due squadre ci sono 60.000 abbonati che meritano il massimo.
0: Vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo sugli abbonati.
5: Che debba scegliere Fredberg o vuole.
4: Non ti
5: io
4: fidi.
5: Non mi fido.
4: Non ti fidi.
5: Posso?
4: Certo.
5: Cioè, non mi fido di una persona che parte che dopo
3: non
5: un anno che
3: bene
5: qua,
3: il mercato,
5: non l'ho ancora sentito spiccicare una parola in italiano in pubblico, e questo mi colpisce molto, forse perché mi occupo di comunicazione, mi sembra un po' strano. Però voglio dire, uno che già non aveva una carriera brillante, che impone azioni e persone, no, a me non piace quella panchina. C'è tra l'altro anche qualche migliaio di tifosi che hanno sottoscritto petizioni, c'era Lombardo, non lo so se Lombardo potesse essere dall'inizio, però provaci, non che dopo due giorni vai lì, grazie, arrivederci.
0: Però andiamo oltre, perché i tifosi hanno con il loro messaggio, la loro striscione molto chiaramente, hanno invitato Tei a far fare un passo indietro, a rimuovere Walker e Fredberg, che sono esattamente gli uomini che rimangono al centro della scena, mentre quelli osannati, quindi Attilio Lombardo, Andrea Mancini, e ci metto dentro anche Gianni Invernizzi, che viene sottovalutato. Gianni Invernizzi, uomo chiave nella gestione della squadra, nei rapporti che sono spesso anche insomma un po' da muovere bene nei fili della squadra.
3: Un uomo più cercato,
0: una persona
3: competente,
0: quelli che tengono la Sampdoria, perché comunque è un qualcosa a cui sono legati, vengono messi in discussione. Quelli che alla Sampdoria sono chiaramente di passaggio per la loro bella
3: carega.
1: Saranno di passaggio, ma saranno anche uomini di fiducia di chi ha la proprietà.
0: Vabbè, ma dopo
4: sicuramente
0: questi risultati
4: è un uomo di fiducia della proprietà.
1: Diego Lopez
4: è un uomo di fiducia della società, ha rilasciato dichiarazioni, a me è piaciuto moltissimo, ve lo farò vedere. Solo uomini da Genova, è un po' quello che dicono i tifosi, no?
1: Allora Diego
4: Sulugà, questo DNA, allora. Andrea Possa, Andrea Rivelli,
3: io vorrei uomini capaci,
1: Diego Lopez
3: da Genova, anche possono diventarlo da Genova, scusami Andrea, ti do subito la parola, possono diventarlo da Genova come per esempio lo ha diventato De Rossi. Cioè, De Rossi è una persona competente e capace, che si è innamorato di questo ambiente, che gli ha dato tanto, gli sta dando tanto, e vuole comunque. Io voglio degli uomini capaci, bravi, competenti e che si innamorino di quello.
1: Diego Lopez, che per inciso sentivo parlare di Fredberg che non spiccica una parola di italiano, Diego Lopez parla un italiano fluente che molti italiani non sono in grado di parlare, e questo già è un vantaggio.
4: Con quell'accento spagnolo,
1: non da poco, perché oltre che l'italiano parla il francese, il portoghese, e l'inglese e anche un po' di russo, quindi voglio dire è gente che ha una competenza internazionale. Ma quello che dice Diego Lopez ha un senso, perché dice ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, che sono sanguigni, che sentono l'importanza e vengono esaltati dai tifosi ed esaltano i tifosi. Ci sono due tipologie di giocatori, il danese che c'era.
4: Non
1: che...
4: fammelo ricordare, non voglio.
1: Gromberg, che magari,
4: non fammi ricordare,
1: magari avevano delle caratteristiche tecniche chiaramente di livello, ma non erano giocatori da Genova, perché

0: non percepivano questi aspetti. E quindi la tipologia, tu fatti Fredberg, no, poi, per favore, che sono 20 minuti che ci parli del nodo gordiano tra Fredberg e Mancini, che non ce ne può fregare di meno, e ti siamo stati a sentire il religioso silenzio, e adesso vuoi intervenire anche sul tema nostro.
1: Del nome osannato in estate, adesso non sa neanche più Danese.
0: Sì, vabbè, quello
2: comunque
3: giocatore, a dirla tutta. Lui cancella
1: noi
3: subito
1: quello che è. Se mi lasci ti cancello, quel film, lo ricordi?
4: È un avvocato, è vero, avvocato.
0: Bisogna dire, diciamo, e poi chiudo che ci vogliono giocatori alla Baldanzi, cioè giocatori che abbiano,
3: non andare su Baldanzi perché è un prossimo argomento, cosa succederà con Baldanzi, cosa succederà con
0: giocatori da Genova significa giocatori che abbiano quel fuoco che si accende sotto la gradinata.
2: Allora,
0: quel
2: senti, fuoco Andrea, che... a me va bene, possono avere il fuoco, il fuocherello, il fuoco di Sant'Antonio, possono avere tutti i fuochi di San Giovanni, tutti i fuochi di sto mondo, l'importante è che sappiano giocare al pallone, poi penseremo noi a farli innamorare del
0: questa
2: tempo.
0: È una caratteristica imprescindibile, che sappiano giocare al pallone.
2: Devono sapere,
0: perché se no io e te saremo sotto la Nord tutte le domeniche, ma noi per fortuna non ci siamo, voglio dire, e abbiamo quella...
3: possiamo dire una cosa, avete detto molto bene, sappiano giocare a pallone sicuramente, sì, però capaci, c'è qualcuno che ha fatto dei notevoli miglioramenti in questa squadra,
2: questo è merito di tutti,
3: bisogna anche, andare lì, allora, ragazzi.
2: I miglioramenti sono prima di tutto merito di chi li compie.
3: Perfetto.
2: Ok, perché bisogna dare atto a chi comunque, e questo in qualunque ambiente, in qualunque lavoro, se uno migliora le sue competenze, il primo a beneficiarne è il primo ad essere elogiato, è colui che comunque commette, che porta avanti un certo tipo di cose. Secondo, le persone che gli tornano intorno, che gli girano intorno, che l'hanno aiutato a crescere. Terzo, l'ambiente nel quale si sviluppa.
3: Esatto.
2: Okay? Quindi sono tutte e tre condizioni che nel Genoa in questo momento ci sono.
3: Esatto.
2: Cioè ragazzi che hanno voglia di stare in gruppo e che hanno voglia di imparare, persone che sono incapaci ad insegnargli a giocare a calcio, vedi De Rossi e lo staff, e l'ambiente che li mette nelle condizioni di giocare.
0: È una situazione.
2: Per fare questo, scusami Andrea, ci vogliono dei giocatori che abbiano
3: un minimo di qualità.
2: Certo. Perché ragazzi, la qualità è imprescindibile.
0: È fondamentale la qualità, ma ci sono una serie di cerchi concentrici che hanno tutte qualità in linea con quello che stava dicendo Andrea Possa. Quindi voglio dire, il primo punto è chiaramente il giocatore che vuole migliorare, poi c'è l'area tecnica che ti mette nelle condizioni. A me ha colpito la dichiarazione di Amorim di oggi, dice per me avere a che fare con un allenatore che è un campione del mondo, che ha giocato nel mio stesso ruolo, mi dà una carica incredibile. Mi dà una carica incredibile. E poi ovviamente c'è il cerchio concentrico un po' più ampio, che è l'ambiente, cioè la società, il direttore generale, l'amministratore delegato e tutti coloro i quali lavorano nell'ambito del Genoa, che sono tutti coloro i quali mettono i cerchi più piccoli nelle condizioni di lavorare bene.
3: Allora adesso faccio un paragone, perché
2: sono migliorati tutti e tre i giocatori del centrocampo, perché è migliorato sicuramente anche il Danese, che secondo me meriterebbe di rimanere qua, poi non riusciremo a tenerlo, amen, pazienza, perché spero che,
0: ma sai che ha fatto 403 chilometri in tutto il campionato,
2: è migliorato anche lo stesso Masini,
3: sono migliorati
2: nel gioco.
5: Scusate, posso dire la mia?
3: No. Voglio fare un inciso, no. Voglio fare un paragone. No, perché lo faccio qua, poi mi dite giocatori da Genoa così.
5: Tanto meglio di De Rossi.
3: Invece, dopo Manto Vebari, e faccio un passo indietro.
2: Cosa fai?
3: Cosa è successo per la Samp? Perché dopo Manto Vebari, perché sono state quelle le partite del campionato perse, quelle con Manto Vebari in quel momento.
5: Ma vuoi prendere la macchina del tempo? Vuoi tornare a marzo, febbraio?
3: Perché parlavano di ambiente, parlavano di allenatore, parlavi di questo. lì che è successo? Perché lì si è deciso il campionato della Samp.
6: Io credo che a Mantova sia successo qualcosa anche tra lo staff tecnico e una parte della squadra.
7: Perché bisogna anche dirle queste cose.
6: A Mantova la Sampdoria è andata in vantaggio.
7: Noi le sappiamo e non le diciamo mai.
6: È andata in vantaggio col gol di Begic.
7: È un casino negli spogliatoi.
6: È andata in vantaggio col gol di Begic. Poi c'è stato il... non ricordo se era...

0: rigore tolto oppure un gol annullato. La Sampdoria poteva andare sul 2-0. E poi c'è stato l'episodio dell'occasione di un Cherubini che nel primo, tra l'altro Cherubini anche lui azzurro.
1: Azzurro, bravo Andrea.
0: Cherubini, primo tempo in colore, secondo tempo ha subito un'occasione, dici, cavoli, un minuto dopo sostituito. E lì è franato tutto, secondo me. A Mantova è franato tutto, perché poi c'è stata la sconfitta contro il Bari, che l'abbiamo visto, era una squadra improponibile comunque. E questo è stato sicuramente il momento.
2: Però il campionato
3: hai
2: della Sampdoria
3: 15 secondi per esprimere il tuo concetto.
2: È stato questo il campionato della Sampdoria, è stato un campionato di sali e scendi. Cioè, è vero che c'è stato un momento, il girone di ritorno è stato migliore nettamente,
1: certo,
2: il girone d'andata l'inizio delle prime 8 partite,
4: perché se no,
2: hai fatto un punto, se no era retrocesso. Però è sempre stata una Samp sulle montagne russe, quindi alla fine il piazzamento, potevi, chiaramente vincendo l'ultima Reggio Emilia potevi arrivare nono invece che tredicesimo, non è un gran risultato, è chiaro, deludente, però il campionato è stato questo della Samp.
1: Hai
2: quindi
1: ragione.
2: L'anno prossimo devi fare le cose diversamente, devi partire con lo zoccolo buono di questa stagione, i giocatori di gennaio, che però non sono stati ancora
1: sai dove dobbiamo andare adesso, è importante, la reclamo,
5: andiamo a riscattare qualcuno.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Allora, volevo anticipare i temi, Andrea Rivelini, invece io vado da Andrea Possa, perché Baldanzi lo prenderesti?
1: Andrea,
0: c'è Andrea, sì, è vero, è vero. Andrea,
2: ma
0: Baldanzi,
2: come?
0: Baldanzi, fermati, ti volto anche le spalle.
2: Dammi anche la mano.
0: Ti do anche la mano, va,
2: ci battisce ancora di
0: anche le spalle. Baldanzi, sì, no?
2: Sì.
0: Perfetto, perché questo è
2: senza,
0: già
2: un fatto, senza, ragazzi, ma,
0: costa soldi,
2: però non è l'unico, ecco, ripeto, io perché... credo, allora, bisogna capire, De Rossi che tipo di idea ha, no? Se vuol fare la 3-4-3, se vuol giocare il 4-3-3, cioè che tipo di assetto tattico vuol dare al Genoa. Sulla base di questo devi prendere i giocatori con determinate caratteristiche, tenendo conto che gli esterni li dobbiamo comunque prendere.
0: Comprare,
2: perché va via lo Spagnolo, ci serve sicuramente a sinistra, probabilmente va via Nortoncaffi, comunque ci serve qualcosa a destra, senza dubbio, con caratteristiche. Devono essere più bassi o devono essere più alti? Questo è un discorso, perché a seconda di che dello schieramento, perché se giochi a tre allora ti servono due quinti, diciamo così, no? Destra e sinistra, con determinate caratteristiche, che però possono essere propedeutici anche per giocare a quattro laddove magari ne hai bisogno. Detto questo, poi sono
0: questa
2: i tre centrocampisti, oppure quattro, poi i due che salta l'uomo, capaci, veloci, che possono puntare alla porta. Prima adesso si faceva, non è lui, però si faceva l'idea di un giocatore alla Gudmundsson, no? Che va via da Firenze, che dietro a una punta, che potrebbe essere Cator, o una punta con determinate caratteristiche, due come Baldanzi e come Gudmundsson. Baldanzi che può andare a fare il quarto se giochi a 4-4-2, Gudmundsson che possono giocare vicino, saltano l'uomo, ho detto alla Gudmundsson, non Gudmundsson,
0: certo,
2: con
0: certo,
2: caratteristiche.
0: Certo.

0: Eri quel tipo che, come De Rossi vuole, creino la superiorità numerica e ti
1: allora vado subito da Andrea Rivelini. E allora perché è stato confermato Colombo, se tu vuoi giocare in un certo modo? Perché Colombo da solo davanti, Colombo fa fatica, poverino, da solo.
2: Colombo,
1: dai,
2: è un ruolo diverso. Il senso
3: di confermare Colombo, che peraltro era un passaggio dovuto, e è stato proprio quello di un'investitura al ragazzo. Il ragazzo è considerato moltissimo nell'ambiente perché da un punto di vista anche comportamentale stanno molto attenti anche a questi aspetti. È un giocatore, una persona a modo, e ci puntano molto. Ritengono che con il gioco di De Rossi, con maggiore responsabilizzazione, possa essere un giocatore che può andare in doppia cifra. Questa è la convinzione dell'area tecnica di Diego Lopez. Tornando su Baldanzi vuole rimanere. Baldanzi, gli ho parlato in occasione dell'ultima festa che c'è stata per gli sponsor. Mi ha proprio detto: io voglio continuare a stare nel Genoa, anzi sono un po' in credito anche per quelli che sono stati i miei infortuni, che sono un po' una novità rispetto alla mia carriera, che in tutto sommato non aveva avuto grosse problematiche. Il Genoa cosa può fare? Può fare due cose sostanzialmente: può andare a riscattare direttamente il giocatore al prezzo già stabilito, oppure lasciare che termini il periodo del prestito e quindi del diritto di riscatto a quelle condizioni e rinegoziare. Io la mia impressione è che vadano in questa direzione.
1: Cioè,
3: anche
1: tu dici a rinegoziare, cioè
3: magari possono, andare, magari possono, non è detto, perché magari possono già iniziare a parlarne.
1: Esatto.
3: Però il tema potrebbe essere legato al numero di partite che il giocatore va a fare e a step, a raggiungimento di obiettivi. Io penso che possa essere questo.
1: Perché scuotevi la testa, Andrea? Possa?
0: No, perché quello che dice in linea di ragionamento ha una logica. In linea pratica tu non puoi neanche rischiare che comunque la Roma non possa decidere. Se tu non è che fai scadere tu l'opzione, perché la Roma a quel punto lì gli arriva un'offerta concreta di un'altra squadra che magari ha la disponibilità economica e va sul giocatore, tu rimani con un palmo di naso. È un discorso che comunque devi impostare,
1: diciamo,
0: con la Roma.
1: Che la volontà
0: lo devi impostare,
1: la volontà è molto importante.
3: La volontà c'entra molto, e certamente i ragionamenti li stanno facendo,
0: però devono già parlare con la Roma, dire: ok, troviamo un modo, ci devi arrivare a rifare un prestito. Deve essere anche la Roma che dire: ok,
3: non è detto che sia un prestito, è solo che magari quell'importo che era stato pensato e indicato,
1: noi negoziamo in più anni.
3: Possiamo anche ragionare nell'ottica di fissare degli obiettivi, delle asticelle ad obiettivi, cioè a un certo numero di presenze scatta sono condizionalità che sono previste.
0: Questo
3: sono
0: un altro discorso.
3: Si possono inserire, e secondo me potrebbero andare in questa direzione.
1: Intanto ci ha raggiunto, è da Milano questa volta, perché oggi, come ha detto Marco Bisacchi, l'incontro a Milano tra Fredberg e Andrea Mancini, ci ha raggiunto Luca Occello, a cui do il benvenuto. Ciao Luca. Allora, raccontami un po' questa cosina qua.
4: È andata come doveva andare, no?
1: Cioè
4: che siamo verso l'uscita di Andrea Mancini.
1: Ah, addirittura, ma dai, secca così.
4: Secondo me sì, siamo verso l'uscita, è stato un incontro, ovviamente non si sono andati ancora all'addio, ma io credo che la volontà della società sia quella di far uscire Andrea Mancini, come sono stati fatti uscire tanti altri giocatori e altri dirigenti o personaggi che hanno salvato la Sampdoria.
1: Perché credi proprio che sia questa la volontà? Cioè, credi proprio che di Andrea Mancini? Perché qui prima sia Andrea Lazzara che Marco Bisacchi mi dicevano: guarda che forse serve a Fredberg un paravento.
0: Luca, ciao Luca. Io continuo a pensare Fredberg, tra virgolette, lui chiaramente poi ovvio le cose che gli dicono da Walker, evidentemente alla fine fa quello che gli dice Walker, questo è evidente. Però un Mancini comunque gli serve come paravento, sia per quelle che sono le scelte tecniche evidentemente che ha fatto migliori di quelle di Fredberg, ma poi
2: anche a livello ambientale. In questo momento

0: tu vai a togliere Andrea Mancini, vai a togliere comunque Lombardo.
1: Però Marco, scusati,
0: con un ruolo diverso.
1: Marco, interrompo. È un'arma a doppio taglio però Andrea Mancini, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno sono stati contestati tutti a parte Mancini, in parte giustamente, in parte qualcuno forse ha dimenticato anche i suoi errori, cioè ha fatto tante cose belle ma ha fatto anche degli errori, perché Kubis è un giocatore suo, la scelta di Foti è una scelta sua, ci sono tanti altri giocatori che ha scelto lui, vedi lo stesso Pafundi, tanto per dirti, che è stato un fallimento a dir poco, e vuol dire, eppure nessuno ha criticato Mancini. Quindi questa qua è anche un'arma a doppio taglio per la società, perché nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, nessuno se la prende con Mancini, se la prendono sempre comunque con gli altri. Quindi sai, avere Mancini a cosa serve alla società? Poco e niente, se il punto di vista è quello di avere un parafulmine. Non serve come parafulmine, anzi tutt'altro.
2: Andrea, io la leggo diversamente. È contrastante questa cosa.
0: La leggo diversamente.
3: Tu sei la teoria di Marco, perché comunque credo che sia un po' una protezione. Cioè, i due cartelloni, ripeto di nuovo, quello che nell'ultima partita sul Tirol erano molto chiari, Fredberg e Walker. Poi bisognerebbe fare anche, e torniamo al discorso a monte con cui abbiamo iniziato. Noi stiamo parlando di Fredberg e Mancini. Abbiamo citato solo un secondo all'inizio di questa puntata Tei, perché l'ha fatto Marco. Ma in realtà il vero punto su cui dobbiamo fissarci, chi è che decide cosa, è quello che sta all'isola di Man.
0: No, io continuo a pensare, e mi collego a quello che diceva Luca, io credo che è vero, per carità, qualche giocatore, Pafundi è stata una delusione, Esposito visto finora sicuramente non è stato il giocatore che si aspettava la Samp, però poi a parte che gli altri, Martinelli, Viti, Palma, lo stesso Begic, Pierini, insomma anche Cherubini comunque poi è cresciuto,
4: Brunori, Brunori sì, ha fatto bene ragazzi,
0: però
4: dai,
0: io sono convinto che senza Andrea Mancini la Sampdoria andava in C, cioè il discorso chiaro che vorrei che fosse chiaro, senza Andrea Mancini comunque col suo lavoro con Invernizzi e comunque il lavoro di Attilio Lombardo, e ci metto dentro anche Foti Gregucci comunque,
1: per favore,
0: è stato
4: fammi sentire anche
0: qualche punto, hai cominciato a farlo con Foti Gregucci,
5: state parlando sopra perché non si sente,
4: dimmi Luca.
1: Ma le partite però vanno viste, vanno giudicate, cioè le partite non basta vincere 1-0 per dire allora bravo Foti, perché Foti ha vinto partite al minuto 95, ok, con lo Spezia, con Ricci, con
0: il gol
1: che ha fatto, anzi giusto, aggiungo che Baracche tra i colpi pagliati.
0: È vero.
1: Detto questo, ripeto, non è che io ce l'ho con Mancini, sia chiaro, però durante l'anno, in maniera molto misteriosa, sono stati presi di mira tutti a parte uno, e secondo me quando si lavora in un team, si lavora in una squadra, si lavora in una redazione, non è che c'è quello uno bravo e tutti gli altri sono quelli cattivi, tutto qua, e quindi questo parafulmine che voi dite mi sembra un po' al contrario, ripeto, io avere in casa uno che viene protetto da tutti e gli altri no, cosa me lo tengo a fare? Non mi serve a niente, anzi.
4: Sai Luca, c'è anche un discorso di sandarianità, no? Che è molto, molto, molto...
6: È anche il cognome pesante. Sarà anche un po' il cognome pesante.
4: È il cognome pesante, perché è normale.
1: Anche Uccello è un cognome pesante. No, dico anche Uccello è un cognome pesante per questo, però...
6: Come? Sì, però... Cosa ha detto?
1: Vabbè, buonanotte, Andrea, non si vede un giorno vostro.
6: No, vabbè, Uccello pesante, io sembra più il nome di un capo indiano, comunque molto particolarmente fortunato. Però direi che... No, il cognome pesante nel senso che è chiaro, la tifoseria magari contestare un giocatore con un cognome così magari fa un po', cioè ci pensa quattro volte, perché c'è sempre la speranza che prima o dopo il babbo possa
0: riavvicinarsi. Io non è che voglio fare la difesa in senso assoluto, però ragazzi, c'è qualcuno che nella Samp ha lavorato per la Sampdoria,
4: sì, certo,
0: e qualcuno che nella Samp ha lavorato per altri obiettivi, perché io continuo a non capire qual è il modello di business del signor Tei, del signor Walker, questo giro di giocatori.
7: Ma
0: questo
7: dici
0: giro
7: che
0: di giocatori
7: contro?
0: Non lo so, non ho capito.
7: Perché secondo me è il momento della reclama.
4: Secondo me vado in pubblicità, così se poi non lo so io comincio proprio da qua. Marco e Luca, non andare via, mi fermo un attimo.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: male,
1: Deliri,
0: meno male, parliamo un po' di Genoa.
1: Il portiere del Genoa è convocato in nazionale.
0: Vabbè. Comunque meglio così. Vorrà dire che quando si riprende il 16 di luglio a Moena, il ragazzo non deve fare ancora delle ferie e quindi si concentra, si concentra sul ritiro con la squadra rossoblù.
2: Cioè, ma loro fanno un mese e mezzo di ferie adesso?
0: Lui ha bisogno di
1: ferie, ha bisogno di una preparazione adeguata perché è stato infortunato per tanto tempo.
3: Sì, ma qualche giorno prima in genere si vedono.
0: No, ma poi,
3: libri,
0: ma sì, ma poi voglio dire, voglio
2: ma secondo
0: dire,
2: te rimane il portiere titolare?
0: Rimane titolare.
2: Cioè, quindi i due portieri saranno lo stesso,
0: lui e quelli, Leali. Quelli che secondo me sono gli stessi che
1: lui, Leali e Sommariva.
0: Sono
1: i tre?
0: Sì, secondo me.
3: Vi posso dire un giocatore
0: e vi dirò di più. Secondo me questo portiere, con la possibilità di allenarsi bene, di fare una preparazione completa e quindi ha già ripreso in questa scorcio di campionato, ma poi ricominciare con una preparazione completa lo vedremo ed era stato proprio scelto per queste sue caratteristiche.
1: A prescindere da quelle che conosciamo
0: e che ho ribadito e che ti fanno così, voglio dire, ce ne ha anche altre, che è un portiere che para in maniera non è certamente
1: il
0: portiere della Fiorentina, per dire, il portiere del Milan, che sono dei portieri che tra i pali fanno sfracelli, ma comunque è un signor portiere,
1: certo.
0: Ma le caratteristiche che ha sono soprattutto quelle di rilanciare il gioco, di evitare che le squadre avversarie ti pressino e di mettere la palla quei 30 metri sui piedi del giocatore del
1: Milan per la ripartenza. Giustissimo, assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: se De Rossi l'ha voluto con quelle caratteristiche, ecco, e l'ha messo in campo immediatamente, anche magari mettendo un po' la squadra in un attimo di incertezza, perché comunque sappiamo che era un gruppo molto coeso, e giustamente ti arriva uno nuovo e comunque le ali all'interno del gruppo aveva una sua bella presenza,
0: però,
2: e il giocatore all'interno in quel momento
0: però ti dico la cosa, posso dire una cosa,
1: facciamo i complimenti,
0: sì, facciamo
1: Roy,
0: i complimenti
1: senza polemiche,
2: no,
1: senza
2: ma estremamente un ragazzo di una serietà e di una competenza.
0: Lasciami dire una cosa, la difesa del Genoa ha acquistato maggiore serenità e sicurezza con questo giocatore, perché in precedenza
2: sto dicendo un'altra cosa, però
0: tu stai dicendo un'altra cosa. Ma io ti voglio
2: nel
0: dire
2: momento
0: che tu,
2: in cui l'allenatore
0: sì,
2: mette in campo un giocatore appena arrivato,
0: sì,
2: no, è che c'è un gruppo, il gruppo rimane un attimo.
0: No, invece,
2: giusto,
0: mi voglio inserire su questo punto per dire che i difensori del Genoa hanno accolto in maniera molto

0: Molto positiva, non sono rimasti diciamo un po' frastornati dal cambio, perché ha dato maggiore sicurezza al reparto e sapere di poter alleggerire indietro la palla e avere un giocatore che la rilancia in maniera importante ha dato maggiore sicurezza e ha fatto salire i difensori, infatti abbiamo preso molti meno gol.
1: Io invece sono molti meno giustissimo tutto quello che dite, però io, no, sono, dai, io sono convintissimo, anzi molto convintissimo, che se Leale avesse fatto casino probabilmente sarebbe successo qualche cosa all'interno dello spogliatoio. Invece no. una persona squisita come il potere, chiamo il numero 12,
2: posso dirti,
1: che sia molto importante
2: Graziano
1: questo.
2: Posso dirti, ma è anche merito, ma è anche merito del nuovo arrivato, è anche merito di
1: certo.
2: Che si è messo e si è fatto accettare all'interno di un gruppo, perché sono dinamiche che chi lavora in gruppo, che sia un calciatore, bravo, che sia un attore, che sia un gruppo, chiunque, di avvocati all'interno di... Cioè è normale che si creino delle amicizie, della barra. Arriva una persona nuova che all'interno di un gruppo prende subito, perché viene investito subito di un ruolo, e in un momento può lasciare un attimino tutto il gruppo, no, un attimo, perché determinate caratteristiche le scopri magari col tempo, non le puoi acquisire subito, subito rimani un attimino lì. Poi è merito delle persone che ci sono intorno, della persona che ha avuto la seconda, che è diventato secondo portiere, di essere molto molto un valore aggiunto per questa squadra, perché possiamo dirlo che è anche un valore aggiunto per creare un gruppo importante, anche quello, e anche merito di chi è arrivato, che si è inserito
1: bene. Allora parliamo di valori aggiunti,
2: tutto quindi... bene quel che finisce bene,
1: bravo. Allora parlo di valori aggiunti e vado subito da Luca Uccello, perché io ti faccio vedere il nostro cartellone
2: da Uccello pesante,
1: è il capo su
2: della tribù degli uccelli pesanti,
1: esatto,
3: bravo.
1: Vi faccio vedere 7 allenatori in 24 mesi. Ecco dov'è forse la pecca di questa squadra, Luca. E poi allargo a Marco e allargo ad Andrea il discorso.
3: Io credo che più che allenatore sia il problema di squadra, cioè si è sbagliato tutte le volte la formazione, diciamo così, iniziale. Cioè i titolari di agosto alla fine dei giochi non sono mai stati quelli di fine campionato, cioè, e spesso e volentieri si è cambiato totalmente la rosa, perché è successo con Accardi, è successo oggi con Donati, poi vuol dire che si è arrivati alla fine con un'altra squadra e altri due allenatori. Io credo che se quest'anno, per esempio, per parlare dell'ultimo anno, ma si può tornare anche indietro tranquillamente, la squadra iniziale fosse stata quella vista all'ultimo, cioè vista a gennaio, beh, io credo che Donati, Foti o lo stesso cosa è diverso. L'errore sta lì, non sono tanto gli allenatori, perché poi io guardo Sottil, che ha avuto modo comunque di lavorare con la stessa formazione praticamente, lo ha dichiarato lui stesso, che lui ha lavorato praticamente dal 15 di luglio scorso con già la rosa al completo, quasi al completo all'80%, e il risultato si è visto, e il Modena credo non abbia valori neanche paragonabili alla Sampdoria.
1: Insomma, però è stato mandato via tutto lo staff.
4: Dico un'altra cosa, Luca. Ma adesso c'è l'allenatore che verrà, non sappiamo chi sarà, perché insomma tanti nomi sono fatti, ma insomma Aquilani sembra destinato ad andare in Serie A, Galloppa insomma probabilmente
1: è una
4: delle idee, Abate anche lui dovrebbe andare in Serie A. Quindi,
1: Pecchia
4: insomma,
1: sembra di là.
4: Insomma, però chi arriverà non lo so, non lo sappiamo, perché ancora non capiamo se poi Mancini rimane o meno, e chi deciderà, se sarà probabilmente Walker. Ma tu pensa, Luca, adesso uno arriva lì ad allenare la Samp con Thomasen, che è comunque l'uomo di Fredberg, Silente, sottotraccia, ma è comunque un uomo che è rimasto lì, è comunque un uomo di fiducia,
1: certo.
4: E Attilio Lombardo, che è comunque l'uomo idolo della piazza, che in questo momento è ancora nello staff tecnico, che appena le cose dovessero andare non tanto bene, ecco che la piazza, voglio
3: Attilio
4: dire...
3: Attilio andrà in nazionale, Attilio.
4: Attilio potrebbe andare in nazionale se Roberto Mancini andrà in nazionale, perché c'è questa cosa che potrebbe succedere con Malagò.
1: Sì.
4: Però no, è anche una situazione strana questa, perché chi arriva poi si troverà anche nello
1: staff.
4: Ma
1: io voglio dire, chi arriva si trova Tuttino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Naro, Blemo, Girelli e Kubis.
5: Ma tutto questo è figlio della confusione.
1: E quindi mi dite che l'importanza è il direttore sportivo? No, l'importanza è l'allenatore.

0: allenatore.
1: Certo.
0: L'importante in questa squadra non tutte è che ce l'ha dietro io, è l'allenatore, che mi devi dire con questi qua devo, mi servono. Cioè, se tu fai una squadra perché ci sono i due direttori sportivi che non sono mano d'accordo, ma se non sei neanche allenatore, questa gente qua
2: non l'importanza è il feeling tra il direttore sportivo e l'allenatore. Guarda Gemma, Diego Lopez e DDR hanno un grande feeling. Il direttore sportivo ha scelto l'allenatore. L'allenatore si fida del direttore sportivo e con lui programmano il futuro.
0: E tu non prendi l'allenatore.
2: È questo.
0: Luca,
2: ci vuole il direttore sportivo e l'allenatore.
3: Non partire dall'allenatore.
0: Tu non parti l'allenatore, Luca. L'allenatore è la prima cosa.
4: No, sì.
0: Sì o no?
2: Secondo me la prima cosa è il direttore sportivo che scelga un allenatore.
0: Scusatemi, io ho visto oggi, dunque, Napoli va via, c'ha già Allegri in panchina, l'Atalanta va via, Paladino, c'ha già Sarri in panchina.
5: Scusami, però Graziano, sono società già strutturate, il Dori ancora non è ancora strutturato quello.
3: Hai ragione Andrea,
5: non è strutturata la società,
3: che non è una società,
5: l'Atalanta,
0: cosa mi fate paragoni, facciamo l'Udinese, facciamo l'Atalanta. Ma che? Non c'è una mezza idea! Non c'è una mezza idea!
5: Ma non c'è la società ancora, non si capisce chi comanda!
0: Non c'è una mezza idea!
5: Scusate, però io fossi il Sannoniano sarei un po'
3: più. Si capisce chi comanda i risultati migliori. Li hanno tenuti staff tecnici o tecnici che erano legati alla piazza perché sono rimasti attaccati e perché gli altri comunque non sono andati bene.
5: Andrea, sono scelte che erano frutto della necessità di un momento.
3: Ma certo,
5: questi sette di cambi di allenatori sono frutti di una situazione che era veramente in difficoltà.
0: Ma come? L'abbiamo vissuta,
5: Graziano, ma lo sai anche perché noi nel passato queste problematiche qua Andrea, quando aveva dei grossi problemi.
0: Sì,
5: no?
0: Ma tu non
5: è normale che quando sei con l'acqua alla gola cambi tanto per cercare una squadra.
0: Sono stati 4 anni,
5: allenatori. La società che non si sa chi comanda, chi decide,
3: sono stati allenatori tra virgolette cerotti che coprivano e lo so che Graziano si incavola se faccio questo nome, ma alla fine il primo anno con i risultati non straordinari Pirlo, ma ha fatto la stessa cosa in un certo modo, ha fatto tra virgolette il cerotto perché c'era una società che
6: Andrea,
0: dimmi Luca,
6: però il primo anno che hai detto benissimo, però il primo anno la squadra che danno in mano a Pirlo è già una signora squadra.
0: Ah, bravo!
3: No, ma io facevo un discorso anche tra virgolette comunicativo,
6: immagine, ecco.
0: Ragazzi, sul primo anno di Pirlo abbiamo detto che era una corazzata, no, abbiamo detto tutti che era una corazzata.
3: Però dico,
0: scuso Marco Bisacchi,
3: che era questo.
7: Tu parli della seconda, immagine sul tifoso, quello di Accardi.
0: Quello di Accardi, abbiamo detto che era una corazzata e poi
7: non era una corazzata.
0: È franata tutto,
7: No, il primo anno comunque torna ad Andrea Mancini. Andrea Mancini ha avuto un ruolo importante nella costruzione della Sampdoria del primo anno. Paratici come consigliere.
6: Il mercato l'ha fatto Paratici, non raccontiamoci palle, dai, per favore.
7: Però alcuni giocatori sono arrivati.
6: Non raccontiamoci palle,
7: Mancini
6: che
7: era direttore sportivo.
6: Non si sente niente. Non raccontiamoci palle, ok? Non raccontiamoci palle. Ad agosto il mercato fa Paratici e Radrizzani e basta, ok?
7: Vedi.
0: È vero, basta. Hai ragione.
7: Sì, però Leoni che l'ha portato. Ghilardi che l'ha portato.
6: La storia di Leoni è la storia molto particolare. Ecco. L'abbiamo già parlato mille volte l'abbiamo parlato, ok? Leoni arriva per Alvarez, non arriva perché la stagione si è svegliata, ok? Leoni non conosceva quasi nessuno, tanto è vero che giocava nella primavera del Padova, ok? E non conosceva nessuno, Milan, Inter e altri non lo prendevano, secondo te? È un giocatore che...
7: Intanto saluto Vittorio.
0: Sì, c'è
7: ciao Vittorio.
0: Lo fai spaventare Vittorio.
6: Vittorio, ma via.
0: Ciao Vito.
8: Ciao.
6: Non l'ho neanche visto io.
5: È figlio di uccello pesante.
6: Lui è uccello leggero.
0: Vabbè, mi fermo qua. Ringrazio tutti i miei ospiti. Ringrazio Luca Uccello. Naturalmente, ringrazio la regia. Ci sono Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire il programma del primo canale. Ciao a tutti, buonanotte.
5: Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: quindi
2: a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
1: da padre e figlio?
2: Sì,
1: o da nonno?
2: No, da

0: trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere la...

0: trattata è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazia l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi li faremo
0: sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
0: sì, quindi vedi mulini che... grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
1: invece...
0: lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi
1: per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la fregna integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: Ecco,
1: e magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi...
1: E qui, allora, guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: che spettacolo. Vieni così,
0: una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale,
1: sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì.
0: Che tira in qua la farina, quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto.
1: Burratto.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma...
1: Prossimo passaggio, subito dopo...
0: Il sacco o la madia,
1: perché
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo...
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassella.
0: Guarda, sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Tranquillo che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento...

0: Alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua. Vai,
0: certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro, abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo. Okay. Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi on off. Gira la ruota,
1: gira, potenza,
0: sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi da forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al buratto, si arriva ad avere forza per tutto. Quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio. Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
1: Capito? Guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così. Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: non fa male, però ha un
0: cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa.
1: Come
2: la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farcela.

0: lado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride, e io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri quattro.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi
3: niente. Una cosa basilare, frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e

0: si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
1: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare

0: materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina, che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era Ara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità.

0: modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lunghi.

0: questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoie e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano.
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: le baini,
0: in loco intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava dietro

0: che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello!
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo.

0: Bello scorcenone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del 700 e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. Dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive, di

questi 119 soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la macina con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di

0: acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
2: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
0: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
1: Il primo di una lunga serie.
0: Di una lunga serie poi.
1: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
2: allora,
1: lui aveva 15 anni, ci
2: allora aveva 15
1: cosa
2: anni
1: accade.
2: E ha vissuto in pieno quel dramma di cui
1: ascoltiamo Massimo Cocco.
0: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma.

0: i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
1: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la

0: ricordo che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
2: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9,
0: il salto di qualità
1: una prova del 9. Poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo,
2: agenti. Ma perché?
0: Violinista.
2: No, grande. Cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
0: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare, frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
1: come noi.
2: Tutti forse,
0: come tanti,
2: come tanti, Old Dori, Old Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
0: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
2: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
0: E infatti
2: a cui erano arrivate mio padre.
1: E suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
2: in casa faceva di tutto, chiaramente,
1: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a casa.

0: Cagliari perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo, esatto, poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova, come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: era
0: tu esci qua, eccetera.
2: Certo.
0: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro,
0: ma manca...
2: sono state tante ipotesi,
0: allora illazioni,
2: no?
0: Ipotesi ci sono, illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
0: possano essere purtroppo manca una verità giudiziaria,
2: certo, certo.
0: Che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo. O cosa,
1: cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
1: questi
2: con...
1: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
1: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: della carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente, la, di
0: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
1: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa anche se imperfetta è una verità,
2: certo,
0: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino,
0: allora furono tutti minacciati,
1: tra l'altro
0: conosco,
1: erano mezzi informatori della polizia,
0: conosco anche il figliolo di uno di questi, e, che ha raccontato delle minacce continue, e trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
2: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
2: certo,
0: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Cocco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
2: esatto, questo è famoso,
0: se posso dire sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto
0: anche
1: in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre era uso licenziare appena arrivati al mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
0: per ragioni personali,
1: sì,
0: che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva
0: detto, se intendono,
2: si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo.
2: Aveva
0: detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale.
2: Certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura,

0: ricordo i funerali come uno dei momenti più più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
0: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
2: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera: all'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione e di mio padre, parecchi magistrati si riunirono a Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
0: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
2: a proposito
0: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
2: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
1: Grazie,
2: sia.
1: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
0: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Sicuramente una serata molto particolare perché non si gioca più, però ci sono tutte le date dei ritiri, c'è la nuova partenza nel campionato di Serie A e di Serie B, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tanti argomenti. E poi in casa Samp oggi incontro a Milano Mancini Federer, in casa Genoa invece ci sono i tre gioielli che oggi hanno varcato il cancello di Coverciano per la nazionale di Baldini, impegnate nelle amichevoli. Aspetta, si aspetta Stilitano perché l'organigramma deve essere definito. Oggi il presidente Gozzi ha parlato, ha detto: non è stato un miracolo, ma è stato veramente un campionato eccezionale per quello che riguarda l'Entella. E poi il 31, il ritorno per lo scudetto della Coppa Italia di Serie D con impegnato il Vado che ha perso col Barletta 2-1. E quindi facciamo in grande in bocca al lupo al presidente Tarabotto e alla sua squadra. Vi presento subito i miei ospiti. Allora, Vado, elegantissimo, Marco Bisacchi.
1: Sì, buonasera.